successo di pubblico, uno dei più vecchi e tenaci miti statunitensi, quello dell'individualista che arriva in una qualunque città, fa precipitare gli eventi e prosegue poi per la sua strada. Un vero mito americano che nasce con la leggenda folk di Stagger Lee, viene dapprima codificato dal racconto di Mark Twain The Mysterious Stranger e filtra in una gran quantità di romanzi, di racconti, di film, alcuni anche al di fuori degli Stati Uniti. Per citarne solo alcuni, un poliziesco come Il paese del maleficio di Hillary Queen, un film come La sfida del samurai di Akira Kurosawa, Per un pugno di dollari di Sergio Leone, Il cavaliere pallido di Clint Eastwood, fino a giungere al più recente, ancora vivo, di Walter Hill con protagonista Bruce Willis. In tutte queste opere, il protagonista, appunto, raggiunge il proprio obiettivo manipolando per lo più mentalmente, ma in certi casi, vedi Eastwood e Willis anche a revolverate, i comportamenti altrui tramite la dissimulazione. Tramite il Thinking One Thing and Doing Another, che curiosamente diventerà il titolo anni dopo di uno dei brani di un altro famosissimo e influente disco di Miles Davis come On the Corner. Quello del mastermind, del grande vecchio, è un tema che ritorna spesso nei libri di Elroy e in particolare in quelli di Hillary Queen. Un'ossessione quasi mistica che nella mente di un uomo profondamente antireligioso come Miles Davis assume una valenza davvero curiosa. Ma esiste, e come se esiste, e percorre come un filo rosso tutta la carriera di Davis, che, se l'ha presa da qualcuno, è stato senz'altro da Charlie Parker e soprattutto da Duke Ellington, che è stato, si può dire, il massimo burattinaio della storia del jazz.

citizen. World citizen. I want to travel by night across

rhymes correctly. World citizen. World citizen.

0: Sono bastati pochi secondi ed eccoci in Spagna e come sempre a fare da anfitrione in Spagna per noi c'è Francesco Fiori, buongiorno e benvenuto.
1: Grazie Andrea, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
0: Ho detto in Spagna, ma la Spagna è grande, meglio precisare. Oggi Francesco ci porti in una piccola città che sta vivendo un momento di transizione, di che si tratta?
1: Andiamo a Guadalajara oggi, Andrea, una cittadina che si trova a una sessantina di chilometri a est di Madrid. Se chiedi a uno spagnolo di descrivere Guadalajara, nella maggior parte dei casi risponde che si tratta di una città dormitorio, una di quelle dove si vive perché le case costano meno, al mattino si prende il treno per andare a lavorare nella capitale, a Madrid. Ma ed è un'etichetta che Guadalajara si porta dietro da decenni. Però è curioso che guardando i dati ci si accorge che questa definizione non è mai stata davvero corretta.
0: Eppure Guadalajara, come dicevi, continua a venire percepita come una periferia della capitale.
1: Si tratta di una questione di immagine, i pubblicitari direbbero di brand, perché per molti Madrid finisce un po' dove iniziano i grandi quartieri residenziali e poi tutto quello che viene fuori dopo sembra essere automaticamente assorbito dalla sua orbita. Guadalajara invece ha sempre avuto una storia un po' diversa, per anni è stata una città che sembrava vivere una specie di crisi di identità, cioè troppo vicina a Madrid per essere considerata una realtà autonoma, ma troppo lontana per sentirsi davvero parte della metropoli. Oggi però qualcosa sta davvero cambiando.
0: Sta cambiando qualcosa? In che senso? Che cosa sta succedendo?
1: E come raccontano gli abitanti, basta un po' passeggiare in città nei fine settimana e si trovano parchi pieni di famiglie, terrazze affollate, ma soprattutto sta succedendo qualcosa che fino a pochi anni fa sarebbe stato difficile da pensare, cioè sta nascendo una vera e propria rete culturale dal basso, sono nate librerie indipendenti, cooperative come il Rincon Lento, l'Angolo Lento, dei piccoli teatri, associazioni che producono concerti, incontri letterari. Cioè non parliamo di grandi eventi calati dall'alto, ma di persone che hanno deciso di investire nel luogo in cui vivono. Un segnale interessante, perché Guadalajara non sta cercando di imitare Madrid, ma sta cercando di capire che cosa significa essere Guadalajara.
0: E la cultura in questo caso non è più un semplice intrattenimento, ma si potrebbe dire che assume un altro valore.
1: Sì, perché la cultura sta diventando davvero uno strumento di trasformazione urbana, Andrea. Cioè molti giovani che in passato sarebbero partiti, andati via, oggi stanno scegliendo di restare, oppure di tornare dopo gli studi, e aprono magari uno spazio culturale, una libreria, un laboratorio artistica, organizzano un festival, incontri, attività di quartiere. È molto interessante quello che dice una delle persone intervistate dal Paese, che dice che qui succedono tante cose, ma fuori da Guadalajara non lo sa quasi nessuno. E secondo me questo è proprio un po' il punto della questione, cioè la città sta cominciando a raccontarsi da sola senza cercare l'approvazione o tentare di emulare la capitale, Madrid.
0: E nel frattempo Guadalajara, pur rimanendo una realtà molto più piccola della capitale, continua anche a crescere.
1: Bisogna dire che sì, è una delle capitali di provincia spagnole, Andrea, che sono cresciute di più nell'ultimo decennio. La popolazione è arrivata ormai a sfiorare i 100.000 abitanti e una parte molto importante di questa crescita arriva soprattutto dall'immigrazione, da paesi come Perù, Colombia, Venezuela. Molte famiglie raccontano di trovare qui un equilibrio che è difficile da raggiungere altrove. Una città che è abbastanza grande da offrire servizi, ma ancora vivibile, con ritmi molto meno frenetici rispetto a Madrid.
0: Ecco, stavo pensando, finora sembra proprio una storia a lieto fine o una storia ambientata in uno spazio ideale, ma è tutto oro quello che luccica o c'è anche l'altra faccia della medaglia?
1: Come accennavo per tanti anni Guadalajara ha cercato appunto di scrollarsi addosso questa etichetta di città dormitorio, e adesso il rischio però è un po' che lo diventi davvero, anche se non per scelta sua, ma piuttosto per il mercato immobiliare di Madrid che spinge le persone sempre di più verso l'esterno. Un po' l'effetto del sasso nell'acqua, no? Le onde che si allargano, quindi chi non riesce più a permettersi una casa a Madrid si sposta prima a Torrejón, poi ad Alcalá, poi ad Azuqueca e infine arriva a Guadalajara, e ogni spostamento fa aumentare i prezzi anche nel luogo successivo.
0: E quindi cambia anche il rapporto dei residenti con la città.
1: Sì, perché alcuni dei nuovi residenti raccontano di continuare a vivere quasi esclusivamente a Madrid, quindi effettivamente di usare Guadalajara come dormitorio. Il lavoro, gli amici, la famiglia, il tempo libero restano nella capitale e Guadalajara diventa semplicemente il posto dove dormire. Altri però fanno quel percorso opposto che stavamo raccontando, cioè si trasferiscono, cominciano a vivere davvero la città e frequentano i quartieri, i locali, le iniziative culturali e costruiscono nuove relazioni, ed è un po' da questo equilibrio che dipenderà il futuro di Guadalajara.
0: Questa identità, questa nuova identità in Fieri è già consolidata oppure si può dire che sia ancora qualche cosa di fragile?
1: Parliamo di un equilibrio ancora delicato. Guadalajara sta crescendo molto in fretta e questo ovviamente porta con sé anche delle contraddizioni. Per esempio il centro storico, secondo molti residenti, avrebbe bisogno di più valorizzazione, c'è ancora una forte dipendenza dall'automobile, e in più quando hai una capitale come Madrid a meno di un'ora di distanza è un po' inevitabile che una parte della vita culturale continui a gravitare lì. La sfida di Guadalajara oggi è capire se questa città riuscirà a crescere senza perdere quella dimensione di comunità che sta faticosamente costruendo.
0: In conclusione, possiamo dire che Guadalajara stia cercando di riscrivere la sua storia?
1: Forse più che riscriverla, sto cercando di farsela raccontare meno dagli altri, anche perché per molti continuerà ad avere questa etichetta di città dormitorio di Madrid, però chi ci vive invece sembra avere questa ambizione di dimostrare che si può costruire una città viva anche senza essere una metropoli. Guadalajara non è diventata improvvisamente una capitale culturale, ma è una città che ha iniziato a credere nelle proprie energie, e qualche volta le metamorfosi più interessanti cominciano proprio così, senza troppo rumore.
0: Grazie Francesco Fiori per averci raccontato di Guadalajara, questa città che cerca di ridefinirsi sfidando i luoghi comuni. Grazie e buona giornata.
1: Grazie Andrea, felice giornata a te e a chi ci ascolta. Hasta la prossima.

0: Sei mesi tra i padiglioni di Casvegno per raccontare la trasformazione del manicomio in comunità. Dalla fondazione all'evoluzione delle cure e dell'idea stessa di psichiatria, alle battaglie per la fine della contenzione. La rivoluzione di Casvegno. 150 anni di psichiatria in Ticino. Un audiodocumentario in 7 episodi di Olmo Cerri. Domenica in scena. Domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
1: Rete 2.

0: ilconcerto.ch.
1: Ben ritrovate a tutte le persone in ascolto, io sono Davide Fersini e questo è lo spazio di concerto.ch, il programma quotidiano di musica elvetica di Rete 2 con ascolti selezionati da Alissa Nembrini. Come ogni martedì, il centro dell'attenzione è rivolto ad un artista svizzero e nella fattispecie oggi vi proporremo una serie di registrazioni che vedono protagonista Adrian Oetiker, classe 1968, che ascolteremo in diverse formazioni cameristiche, interprete di autori come Korngold, Lefebvre e Mendelssohn. Ed è proprio da quest'ultimo che partiamo, proponendovi per iniziare il terzo movimento, allegro molto, dal suo concerto per violino, pianoforte e archi in re minore, inciso insieme a Mario Hossen al violino e all'ensemble Orpheist, diretto da Joël Mathias Jenny per un disco Doron Music del 2012, interamente dedicato alla musica del compositore tedesco.

Il terzo movimento allegro molto dal concerto per violino, pianoforte e archi in re minore di Felix Mendelssohn, eseguito da Mario Hossen al violino con Adrian Oetiker al pianoforte e l'accompagnamento dell'ensemble Orpheist sotto la direzione di Joël Mathias Jenni per un disco d'oro music del 2012. Il pianista svizzero Adrian Oetiker, dedicatario del concerto.ch di oggi, è nato, come detto, nel 1968 a St. Gallen. Il suo percorso musicale iniziò in tenera età, quando gli furono impartite le prime lezioni di pianoforte dal padre e da Hans Rudolf Boller. Fin da subito Adrian dimostrò un talento precoce che lo portò a studiare al Conservatorio di Zurigo. Qui, sotto la guida illuminata di Homero Frances, si dedicò sia al pianoforte che al violino, ottenendo il diploma di insegnamento con lode in entrambi gli strumenti. Una testimonianza eloquente della sua precoce versatilità e della sua instancabile ricerca dell'eccellenza. Tuttavia fu la vocazione per il pianoforte a prevalere, spingendolo a concentrarsi interamente su questo strumento, un impegno che lo portò a esplorare non solo il vasto e complesso repertorio solistico e concertistico, ma anche a dedicarsi con profonda passione alla musica da camera e, soprattutto, all'arte sottile dell'accompagnamento lideristico. Il suo iter accademico proseguì con il conseguimento del diploma di concerto, ancora una volta con lode, sotto la guida del suo mentore, Homero Frances. La sete di perfezionamento e la curiosità intellettuale spinsero poi Oetiker a cercare ulteriori stimoli. Ebbe così l'opportunità di studiare con figure leggendarie quali Irving Gage, Vera Gornastajeva, Jakob Leitner e in particolare con Bella Davidovich alla prestigiosa Juilliard School di New York, dove beneficiò di una borsa di studio completa per l'anno accademico 1991-92. Tra i suoi illustri maestri va annoverato infine anche il leggendario Lazar Berman, la cui influenza ha indubbiamente contribuito a forgiare la profondità e la brillantezza del suo stile, come sarà evidente nel prossimo ascolto in programma. Il terzo movimento, andante con variazioni, dalla sonata per viola e pianoforte in do minore di Felix Mendelssohn, che ascoltiamo nell'esecuzione di Adrian Oetiker naturalmente al pianoforte, con Harold Schlichtig alla viola, per un disco Tudor del 2010 dedicato interamente a Mendelssohn.

Il terzo movimento andante con variazioni dalla sonata per viola e pianoforte in do minore di Felix Mendelssohn, eseguito da Adrian Oetiker al pianoforte con Harold Schlichtich alla viola, per un disco Tudor del 2010 interamente dedicato a Mendelssohn. La carriera di Adrian Oetiker è costellata di allori e riconoscimenti. In Svizzera si è aggiudicato tutti i principali concorsi per borse di studio, ma la sua risonanza artistica ha presto varcato i confini nazionali. Già nel 1991 conquistava la Gina Bachauer Scholarship Competition a New York e l'anno successivo si aggiudicava il premio Josef Pembauer a Berna. A questi successi seguirono presto importanti distinzioni internazionali con premi a Colonia e Dublino e la finale del prestigioso concorso internazionale Clara Haskell nel 1993. Il culmine di questi trionfi giunse nel settembre del 1995, quando Adrian Oetiker si aggiudicò il prestigioso concorso internazionale a Erde di Monaco di Baviera, un traguardo che lo consacrò definitivamente tra i grandi interpreti del nostro tempo. Oltre alla sua attività concertistica, Oetiker si distingue anche come promotore culturale. Nel 1994, per esempio, gli fu conferito il premio culturale della sua città natale, San Gallo, in riconoscimento del fondamentale contributo alla fondazione del Festival di Musica da Camera della città, un'iniziativa che continua ad arricchire il panorama culturale locale. Ma la sua attività concertistica lo ha condotto attraverso i maggiori centri culturali d'Europa, America e Australia, a collaborare con orchestre di fama mondiale, tra cui la Tonale di Zurigo, l'Orchestra della Radio Bavarese, la Staatskapelle Dresden e l'Irish National Symphony Orchestra, per citarne solo alcune. Dopo una tournée europea di grande successo con la Melbourne Symphony Orchestra, è stato invitato più volte in Australia, dove ha avuto il privilegio di esibirsi con la maggior parte delle orchestre del continente. Adrian Oetiker si esibisce regolarmente in recital solistici e in programmi di musica da camera in sale prestigiose come la Berliner Philharmonie, il Gewandhaus di Lipsia, il Festspielhaus di Salisburgo, il KKL di Lucerna e molti, molti altri. La musica da camera riveste un ruolo preminente nella sua vita artistica, come avrete capito dai nostri ascolti. Forma il duo pianistico Paola e Adrian Oetiker con sua moglie, la pianista italiana Paola De Piante Vicin, ed è il pianista del rinomato Feininger Trio dei Berliner Philharmoniker. Tra i suoi partner cameristici figurano poi nomi illustri quali Anna Chumachenko, Homero Frances, Mario Hossen o ancora Eduard Brunner. Insieme a quest'ultimo ha inciso un disco interamente dedicato alla musica di Jean-Xavier Lefebvre, dal quale noi prendiamo il nostro prossimo ascolto, ossia la sonata per clarinetto e accompagnamento in Mi bemolle maggiore, opera 12, numero 2.

La sonata per clarinetto e accompagnamento in Mi bemolle maggiore, opera 12, numero 2 di Jean-Xavier Lefebvre, eseguita da Eduard Brunner al clarinetto con l'accompagnamento di Adrian Oetiker al pianoforte per un disco Tudor del 2010. È interessante notare come la critica sia sempre stata unanime nell'elogiare le prestazioni di Oetiker, cui, come abbiamo detto, il concerto.ch di oggi è dedicato, cogliendo di fatto l'essenza del suo magistero pianistico attraverso la descrizione di tocchi leggeri come piume e al contempo di colori calcolati con precisione. Vengono apprezzate sovente la sua energia eruttiva, così come la potenza e la determinazione, e ancora la capacità di evocare atmosfere vivide e brillanti. Le sue straordinarie capacità pianistiche e l'intelligenza musicale, unite a una grande forza di espressione e a una mente analitica, gli consentono di interpretare e comunicare la musica in modo particolarmente vivo. Oltre ad essere un brillante concertista, però, Adrian Oetiker è anche un didatta di riconosciuto prestigio. Per 25 anni ha ricoperto la cattedra di pianoforte alla Hochschule für Musik di Basilea, dove ha ispirato e formato generazioni di giovani talenti. Nel 2011 ha accettato il prestigioso incarico di professore alla Hochschule für Musik und Theater di Monaco, continuando a condividere la sua vasta conoscenza ed esperienza con gli studenti. È inoltre il direttore artistico della storica Accademia Estiva Internazionale di un luogo dove la musica e l'apprendimento si fondono in un'atmosfera di profonda ispirazione. Ricchissima infine la produzione discografica di Oetiker, che si estende, come abbiamo visto, fin qui in moltissime direzioni e dalla quale emerge senza dubbio un disco registrato nel 2022 con il già citato Feininger Trio e dedicato a musiche di Brahms e Korngold. Di quest'ultimo noi vi proponiamo, per continuare, il primo movimento, allegro non troppo con espressione, dal trio per violino, violoncello e pianoforte in re maggiore, opera 1.

Il primo movimento allegro non troppo con espressione dal trio per violino, violoncello e pianoforte in re maggiore, opera 1 di Erich Wolfgang Korngold, eseguito dal Feininger Trio, ossia da Christoph Streuli al violino, David Rinecker al cello e Adrian Oetiker al pianoforte per un disco AV Music del 2022, dal quale prendiamo anche il nostro ultimo ascolto, ossia il quarto movimento finale da questo medesimo trio.

0: Il quarto movimento finale dal trio per violino, violoncello e pianoforte in Re maggiore, opera 1 di Erich Wolfgang Korngold, eseguito per un disco AV Music del 2022 dal Feininger Trio, ossia da Christoph Streuli al violino, David Rineker al violoncello e Adrian Oetiker al pianoforte. A quest'ultimo, come sapete, era dedicato il concerto.ch di oggi. Noi però siamo arrivati veramente in fondo al nostro spazio e dunque non ci rimane che salutarvi e darvi l'appuntamento, se lo vorrete, a domani, sempre alle 13:30. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Partiamo da qualche dato. Secondo gli ultimi dati statistici dell'Ufficio federale per l'uguaglianza uomo-donna, il numero di reati per violenza domestica e femminicidio in Svizzera è purtroppo in aumento. Si è passate dalle 19.900 vittime di violenza del 2023 alle oltre 21.000 nel 2024, mentre per quanto riguarda il numero di femminicidi, 20 le vittime del 2024, 22 nel 2025, con un sensibile aumento anche dei tentativi di femminicidio. Insomma, dati molto preoccupanti, al quale si somma un'altra emergenza, ovvero la carenza in Svizzera di posti di accoglienza protetti per le donne vittime di reati di violenza. Una questione, come riportava il Tages-Anzeiger qualche giorno fa, che è particolarmente drammatica nel canton Turgovia, dove non ci sono case rifugio per le donne e i loro figli bisognosi di protezione. Intanto do il ben arrivato a Natascia Fioretti, che mi ha raggiunto in studio. Ciao Natascia.
1: Ciao Barbara, grazie e un buongiorno a chi ci ascolta. E sì, Barbara, come tu dicevi, la questione però è anche un po' più ampia, riguarda anche altri cantoni. Noi ne vogliamo parlare con le nostre ospiti di oggi. Partiamo subito, abbiamo nostra ospite Roberta Schaller, lei è giurista, criminologa specializzata in violenza di genere e violenza domestica, fa parte dello Swiss Forum per la giustizia riparativa. Roberta Schaller, buongiorno, ben ritrovata.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: E poi il nostro ospite è anche Gabriela Viveros, giurista di formazione, attivista per i diritti umani, con una solida esperienza nella cooperazione internazionale. Lei è responsabile dello sviluppo progetti per la Fondazione Diritti Umani e collabora con Amnesty International. Buongiorno Gabriela Viveros.
3: Buongiorno a tutti e tutte voi e grazie dell'invito.
1: Allora, ripartiamo dai dati che poco fa ci diceva Barbara Camplani, gli ultimi dati dell'Ufficio di Statistica che fanno riferimento agli anni passati fino al 2025. Roberta Schaller, per il 2026 siamo soltanto ad aprile, ma come siamo messi?
2: Non siamo messi benissimo, adesso non ho tutte le cifre esatte, ma siamo già partiti abbastanza male, purtroppo.
1: Quindi si conferma insomma la tendenza dei dati che già esponavamo anche per il 2026, quindi non siamo partiti bene. E Barbara Camplani, a te la parola.
0: Sì, un aumento dunque della violenza di genere, dei femminicidi, dei tentativi di femminicidio in Svizzera. Oggi torniamo su questo tema alla Rete 2, lo facciamo, come dire, periodicamente, data la sua importanza e gravità, oggi anche con un taglio particolare, ovvero l'emergenza delle case rifugio, delle case protette, dove le donne vittime di violenza domestica possono rifugiarsi con i loro figli in caso di bisogno. Particolarmente drammatica è la situazione in Canton Turgovia, che è passata agli onori della cronaca grazie a una forte campagna che è diventata virale sui social ed è sfociata in una manifestazione che si è svolta lo scorso 1° aprile a Frauenfeld, una manifestazione promossa dal collettivo femminista Frauenhaus Turgau Jetzt, ovvero una casa per le donne in Canton Turgovia adesso, e che ha inviato una lettera a tutti i 130 parlamentari prima della manifestazione, chiedendo appunto al Gran Consiglio di agire e incaricare il governo di fondare e sostenere un centro antiviolenza anche in Canton Turgovia. Ecco, Roberta Schaller, partiamo da qui, guardando a questa mobilitazione, all'eco mediatica che ha avuto nella Svizzera interna, possiamo dire che si tratta comunque di una prima importante all'interno del nostro paese.
2: Assolutamente sì, ed è non solo una prima importante, ma proprio importante in sé. E il problema non è soltanto il fatto che mancano le case protette nel canton Argovia, il fatto anche di cosa succede dopo, quindi non c'è una tutela e una protezione delle donne che subiscono violenza domestica. Già nella prima emergenza, quindi la casa protetta, e cosa succede dopo? Quindi i bambini e le donne adesso che sono mandati in altri cantoni, quindi Winterthur e Zurigo, con tutti i problemi del caso, perché i bambini sono comunque allontanati dal loro ambiente, dalla loro scuola, da quello che è l'assistenza, E questo problema, tra l'altro, è noto da anni, quindi è nel canton Turgovia, però adesso veramente è esploso perché ci sono donne che non hanno un posto dove andare e che cosa fanno? Tornano dall'abusante. Questo è da brivido. E quello che dicevo, che non è soltanto il fatto di non sapere dove andare, ma anche il fatto che mancano questi alloggi temporanei protetti dopo la prima emergenza, quindi dopo la casa protetta, e manca proprio un accompagnamento sociale dopo la casa protetta, quindi mancano più cose, più passaggi, e quindi non hanno un'assistenza sociale, cioè una rete dopo. E questo purtroppo non è solo un problema del canton Turgovia, anche se è il più grave, ma è un po' un problema strutturale in molti cantoni svizzeri.
1: Quindi non è soltanto un problema in canton Turgovia, è un problema strutturale. Gabriela Viveros, guardando alla Svizzera nel suo complesso, risultano soltanto 0,26 centri di accoglienza per famiglie ogni 10.000 abitanti. Potremmo dire, stando a questo dato, che il nostro paese non rispetta a sufficienza la Convenzione di Istanbul alla quale ha aderito nel 2018?
3: Allora, la Convenzione di Istanbul è stata molto chiara nelle linee guida che ha fornito ai paesi che l'hanno ratificata e sottoscritto, no? Ci sono diversi gli ambiti di intervento e soprattutto ci sono la prevenzione, la protezione e il perseguimento penale della violenza e l'adozione di un approccio globale coordinato tra tutti gli attori per raggiungere degli obiettivi molto precisi. Gli obiettivi innanzitutto sono rendere la violenza contro le donne un oggetto di lavoro permanente per la prevenzione. Bisogna anche fornire alle vittime di violenza una protezione e un sostegno adeguate. Bisogna perseguire i reati violenti e far sì che chi li commette sia chiamato a rispondere dei propri atti, e bisogna anche attuare la Convenzione in modo globale e coordinato. E questo è fondamentale, perché quando noi parliamo di attuare la Convenzione in modo globale e coordinato e parliamo di attori, parliamo di istituzioni e parliamo anche di società civile, che è fondamentale per l'attuazione di questa Convenzione. Questo articolo 23, che in uno dei protocolli attuativi, appunto il paragrafo 135, in una relazione specifica parlava di uno standard raccomandato, che era una sistemazione familiare ogni 10.000 abitanti, ma non è solo questo, ma anche che le case rifugio devono essere specializzate per donne vittime di violenza e i loro bambini. Quindi accogliere donne e bambini che hanno subito questo forte trauma non è solamente dare un alloggio, bisogna mettere in moto una serie di misure di accoglienza dal punto di vista della salute fisica e psicologica, ma anche con delle risposte per delle persone che comunque sono molto traumatizzate e non hanno sicuramente in quel momento lì una visione di futuro in virtù di tutto quello che stanno affrontando.
0: E dunque, riassumendo, uno, servono case rifugio, e il canton Turgovia in questo senso, insomma, è il cantone più malmesso, in quanto unico cantone che oltre i 200.000 abitanti non ha una casa rifugio. Due, servono case rifugio con le giuste competenze, e terzo, le case rifugio sono soltanto, come dire, un tassello all'interno di un iter che è lungo e complesso quando parliamo di violenza domestica e violenza di genere contro le donne. Gabriela Viveros, dal suo osservatorio, secondo lei quali sono ad oggi le carenze dunque della Svizzera? Entrando un po' più
3: allora,
0: nel concreto.
3: Innanzitutto, secondo me ci vuole sicuramente, è un detto popolare, prevenire è meglio che curare. Sicuramente la Svizzera deve attivarsi di più rispetto ai programmi di sensibilizzazione, che poi alla fine non sono altro che anche programmi di prevenzione. Dicevo prima, in questa convenzione la società civile è fondamentale. Chi si occupa di violenza nella sensibilizzazione, cercare di portare questo messaggio fondamentale, si ritrova spesso e volentieri senza i mezzi finanziari per poter farlo, e manca una totale trasparenza rispetto ai mezzi allocati e come vengono distribuiti. Ci vuole sicuramente anche una formazione di base e continua destinata a specialisti e volontari, perché sono temi veramente molto delicati, Quando parliamo di violenza domestica, di violenza familiare, andiamo a toccare sia il diritto civile che il diritto penale, quindi chiaramente non basta avere la buona volontà, e questo vale per le istituzioni e le organizzazioni non governative, quindi la società civile, bisogna avere una formazione importante. E poi sicuramente c'è un tema strutturale che riguarda proprio la violenza sessualizzata, un ambiente dove manca un po' una cultura di genere, dove comunque non c'è una totale consapevolezza di quanto la violenza sia qualcosa di strutturale nel nostro sistema. Non è la botta che si prende la donna, non è una questione privata, è qualcosa che riguarda tutta la società.
1: Ecco, non è una questione privata, riguarda tutta la società, anche quando si parla delle case rifugio, delle case protette e dei casi di violenza e delle donne vittime, va anche ricordato questo, che alla fine non è un fatto privato, ma che vede poi coinvolta, comunque coinvolte anche più persone, in primis anche i bambini, quindi il concetto di famiglia stessa. Ma dicevamo anche mezzi finanziari insufficienti, non c'è trasparenza sufficiente sull'allocazione poi di questi mezzi finanziari che eventualmente vengono messi a disposizione. Roberta Sciale, alla fine 2025 il Consiglio federale, insieme all'Ufficio di Statistiche e altri enti e organizzazioni, aveva promosso una grande campagna nazionale contro la violenza domestica, sessuale e di genere. Quanto nel concreto finora si è dimostrata efficace e ha portato con sé anche un maggiore stanziamento di fondi? Allora, parlando ecco di fondi e di risorse.
2: No, è proprio il contrario, perché la campagna si è annunciata molto promettente, ma poi in realtà, per esempio, sono stata toccata sul vivo, perché come Swiss Forum in giustizia riparativa facciamo formazioni in violenza domestica, quindi basandosi sui tre pilastri: il controllo coercitivo, la valutazione del rischio e il trauma, come diceva prima Gabriela. E quando abbiamo chiesto, come tutti gli anni, il sussidio per portare avanti questo e proprio fare una formazione di tutti gli operatori e di tutti gli attori coinvolti, c'è stato detto che ci sono stati tagli nella formazione e che quindi non c'erano più i sussidi, quindi dobbiamo farlo noi una sorta di privatamente. Però trovo assurdo, perché la formazione, comunque tagliare la formazione significa indebolire la protezione delle vittime, perché se abbiamo degli operatori che, come diceva prima Gabriela, non riconoscono il trauma, non sono capaci di reagire, di capire, e questo non è soltanto gli operatori, perché anche nel sistema giuridico, se non si capisce che una donna traumatizzata ha una memoria disorganizzata o fa dei racconti che non sono lineari, questo non deve andare contro la donna, ma deve essere una persona che è capace di capire quello che lei sta dicendo e tradurlo per il sistema giudiziario. Quindi mancano veramente, cioè è un po' una contraddizione, cioè fare una bella campagna il 25 di novembre e dire che si portano avanti prevenzione e protezione, e poi in realtà è stata proprio tagliata di brutto, perché le case protette mancano posti e mancano proprio case protette, non c'è la protezione comunque della vittima a determinati passaggi, e poi si taglia sulla formazione, che questo è veramente gravissimo. E la formazione, tra l'altro, fa anche un articolo a parte della Convenzione di Istanbul, quindi anche lì è un'altra violazione, se vogliamo.
0: Parliamo dell'importanza della prevenzione, a cui avete già accennato entrambe prima, una prevenzione che deve essere circostanziale, certo, ma che deve anche agire a livello di sistema e di cultura. Tra l'altro vedevo che proprio le scorse settimane la piattaforma menner.ch, che è sovvenzionata da Promozione Salute Svizzera, ha lanciato un comunicato rivolto alle famiglie, alle scuole, agli addetti ai lavori contro, insomma, i pericoli della manosfera, ovvero queste nuove forme di mascolinità tossiche che alimentano l'odio nei confronti del genere femminile. Ecco, all'interno di questa prevenzione, che deve essere, come dire, strutturale e anche culturale, secondo voi, lo chiedo ad entrambe, quali dovrebbero essere le linee principali da seguire? Iniziamo magari con Gabriela Viveros.
3: Allora, innanzitutto ricordiamoci che parlare di protezione e lotta contro la violenza di genere è parlare innanzitutto di diritti fondamentali, di diritti umani, e chiaramente qua viene chiamata in ballo una cultura che forse di questi tempi è venuta meno rispetto ai diritti individuali, al rispetto dell'integrità delle persone. Ma anche per andare più lontano, la violenza domestica è un argomento che fa parte dal sistema giuridico internazionale da tantissimi anni. Noi, oltre a questa convenzione regionale che è del Consiglio d'Europa, che è la convenzione di Istanbul, abbiamo anche la CEDAW, che è la convenzione internazionale contro ogni tipo di discriminazione nei confronti delle donne. È uno dei temi fondamentali, anche quando vogliamo parlare proprio di parità, è proprio l'impegno che l'istituzione e i governi devono mettere in moto dal punto di vista delle politiche pubbliche per combattere e lottare contro la violenza, perché la violenza costa, la violenza sono diritti negati, la violenza è compromettere anche il futuro, la stabilità emotiva e fisica delle nuove generazioni. Non è un tema da risolvere all'interno delle mura domestiche, la violenza è qualcosa che riguarda tutti quanti noi come società, perché poi gli ambienti dove donne e uomini sono in relazione sono tanti, e quindi sicuramente bisogna tornare al centro, al rispetto delle persone, al rispetto dei diritti e delle dignità delle persone. Banalmente, io non vorrei mai che fosse fatto a me, io non farei mai agli altri quello che non vorrei fosse fatto a me, e questo deve essere secondo me un principio cardine, dove deve prevalere sicuramente il senso del rispetto, della tolleranza, ma anche della preservare la dignità altrui.
0: Roberta Schaller vuole aggiungere qualcosa?
2: Ma sì, per me la violenza domestica è protezione, comprensione e riparazione, quindi io sono molto per l'educare, perché principi cardini per me, mi sono resa conto che non lo sono per altri, dipende da che contesto, in che contesto una persona cresce, in che contesto vive, quindi è proprio una questione di educare, quindi promuovere un certo tipo di cultura del rispetto, dell'ascolto dell'altro, dei bisogni dell'altro, della diversità dell'altro, quindi è un discorso molto più ampio. La comprensione vuol dire formare, ma vuol dire anche far capire quali sono i campanelli d'allarme in una relazione, che cosa non devo sempre fare, perché non devo sempre fare compromessi, che cosa mi fa capire che l'altra persona mi sta controllando, perché non devo dare per esempio tutte le mie password cioè dopo 2 settimane che ci conosciamo, perché è importante che rimango indipendente anche economicamente. Quindi ci sono tanti fattori che formano una prevenzione, una comprensione, e soprattutto bisogna anche cominciare a riparare, nel senso, non è perché vengo dalla giustizia riparativa, ma ogni violenza comporta delle fratture e delle fratture vanno riparate, quindi bisogna costruire dei dialoghi, ma anche all'interno delle scuole, non semplicemente dove c'è la violenza che è l'ultimo step, ma anche dove ci sono i conflitti, cioè imparare a risolvere i conflitti non sempre con aumentando la violenza, ma cercando di fare dei dialoghi che siano alla pari, che siano nel rispetto, che siano anche nella comprensione delle opinioni dell'altro. Quindi queste sono tutte cose che si possono portare già nelle scuole, e quindi fare anche, non so, delle lezioni, imparare a dialogare, imparare a fare un dibattito dove uno non prevarica l'altro, non deve andare subito nell'insulto, nella violenza, nella calunnia o in altre cose. E quindi sì, è un po' questo. Volevo dire un po' una cosa anche un po' per concludere, che mi sono resa conto che la forza di una nazione, questo è molto importante in Svizzera, perché abbiamo sempre un po' questa cosa, perché è un paese ricco e solido economicamente, che poi non si vedono altre cose. La forza di una nazione non si vede solo dalla sua forza economica, ma dalla sua forza sociale, cioè dalla coesione del paese, dalla solidarietà e dalla capacità di affrontare insieme anche le problematiche più scomode come la violenza domestica, e dalla volontà di riparare queste ferite, perché finché lasciamo aperto, lasciamo ogni volta, diciamo sì, vabbè, ma tanto, e no, parliamone, creiamo dei dialoghi, creiamo dei momenti sia per i ragazzi che anche per gli adulti, e questo lo trovo veramente molto importante.
1: Io ho una domanda per entrambe ancora. Diceva Roberta Schaller, la forza di una nazione si vede dalla sua forza sociale, dalla sua solidarietà. In questo la Svizzera spesso dimostra di averne sia forza sociale sia anche solidarietà. Ecco, come mai invece quando si parla di temi come questo, la violenza contro le donne, se pensiamo per esempio anche al fatto che la Svizzera

0: delle case protette o delle case rifugio. Quindi ecco, dalla vostra lettura, anche in poche parole, perché facciamo così fatica? La Svizzera fa così fatica su questo fronte? Roberta, magari partiamo
1: Io
0: da lei.
1: credo. Ah, ok. Sì. Ah. Ma io parlando anche, sono in diversi ambienti, quindi quello della giustizia riparativa, quello legale, quello criminologico, e io vedo che in Svizzera è ancora visto come un fatto privato, cioè non si riesce a fare entrare, oppure è un fatto che comunque si pensa che soltanto per certi ceti, soltanto per certe nazionalità, quindi si fa sempre di tutto per non affrontarlo da qualche parte, e che sono tutte, come si dice, idee che non sono vere, perché la violenza domestica è una violenza strutturale, trasversale, quindi colpisce tutti i ceti, tutte le nazionalità, e da qualche parte mi infastidisce, se posso dirlo così, perché sembra quasi che sia una questione culturale. Non è una questione culturale. Finché continuiamo a dire che è una questione culturale, non andremo mai a responsabilizzare chi commette la violenza domestica, perché rimane nella cultura, e no, perché non è che tutti quelli che fanno parte di una certa cultura patriarcale vanno in giro a menare o a commettere violenza domestica. Quindi si vuole andare a responsabilizzare ogni singola persona, ed è quello che facciamo con la giustizia riparativa. Cioè, certo, va bene, ok, la cultura, tutto quanto, ma sei tu che l'hai fatto. E andiamo a vedere, uno, di farti riconoscere quello che hai fatto, due, di farti vedere le conseguenze di quello che hai fatto, e tre, di riparare a questo, e non sedere magari in una cella per anni senza mai pensarci. No, fai qualcosa per rimediare a quello che hai combinato. Quindi, diciamo che mettiamo al centro di tutto la persona, sia la vittima, ma sia l'autore. E in questo caso non puoi scappare, devi prenderti le tue responsabilità come singolo e non come appartenente a una cultura.
0: Gabriella Viveros, le sue riflessioni conclusive, siamo proprio in chiusura di approfondimento, ma magari introduciamo ancora, perché abbiamo parlato a lungo di Convenzione di Istanbul, che quest'anno per il Canton Ticino c'è una prima importante.
1: Allora, sì, quest'anno si compiono i 4 anni del rapporto Grevio. Grevio è un strumento proprio all'interno della Convenzione di Istanbul, che è quello che in qualche modo va a valutare l'impatto della normativa, a fare un po' a controllare un po' come siamo messi, quindi quello che non è stato fatto, se è stato nel frattempo realizzato rispetto a 4 anni fa, e quali sono le criticità. Quest'anno appunto c'è il Grevio in Svizzera, che è stato realizzato negli scorsi mesi. Sono venute delle persone da Strasburgo, proprio del gruppo di lavoro Istanbul, e per la prima volta anche il Ticino è stato sentito. Ci sono state diverse organizzazioni che operano nell'ambito della violenza domestica. Anche le istituzioni e le autorità che se ne occupano sono state sentite da questo gruppo di lavoro, e quindi sarà interessante quando uscirà questo rapporto questo autunno, perché vedremo anche un po' di Ticino e vedremo come poi comunque la grossa diciamo difficoltà che abbiamo in Svizzera rispetto alle convenzioni internazionali è che ci sono questi principi che vengono acquisiti a livello federale, ma poi la sussidiarietà fa sì che ogni cantone e anche ogni comune decida come agire, come allocare anche i finanziamenti per quello che c'è da fare. E quindi secondo me è molto importante portare avanti la riflessione di quanto dovrebbe esserci uno standard minimo di garanzia rispetto al sostegno delle vulnerabilità nel nostro paese.
0: E dunque sì, concludiamo con questa nota positiva e ne aggiungo ancora una perché siamo partiti, no, dalla carenza delle case rifugio in Canton Turgovia, ma non soltanto. Abbiamo ripercorso le principali gravi lacune del nostro paese. prese per prevenire, contrastare, riparare la violenza.

0: violenza domestica e la violenza di genere, ma ricordiamo insomma che la manifestazione che si è svolta in particolar modo la scorsa settimana in Canton Turgovia è stata una campagna esemplare che non soltanto ha portato sulle strade e sul web a mobilitare la popolazione civile, ma che ha creato una pressione tale che forse ci sarà prossimamente una presa a carico politica. Intanto io ringrazio le nostre ospiti, Roberta Schaller e Gabriella Viveros, per essere state nostre ospiti, e ricordo che in Canton Ticino ci sono due case rifugio, una nel Sopraceneri e una nel Sottoceneri. C'è anche ci sono anche i numeri di Pecchetto, se qualcuno avesse bisogno trova tutte le informazioni sul sito web del Canton Ticino. Grazie, buon lavoro. A risentirci.
1: Grazie mille dell'invito. Buona giornata, grazie.
2: Arrivederci.

0: Francesca Pozza è professore alla SUPSI in geomorfologia applicata ed è responsabile del centro competenze cambiamento climatico e territorio. È stato insignito del premio della Facoltà di Geoscienze e Ambiente dell'Università di Losanna per la tesi di master nel 2008 e di dottorato di ricerca nel 2012. Nel 2008 viene inoltre insignito del prestigioso premio A.F. Scheffli dall'Accademia Svizzera delle Scienze Naturali. Cristian Scapozza commenta i fatti dell'attualità al microfono di Andrea Fazioli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.

mi si fa incontro col sorriso aperto, mi fa: "Oè, questa macchina è sprecata, eh? Limi la testa e collettori, cambi marmitte, carburatori e così, con poca spesa, il tuo motore è un'altra resa, eh? Limo la testa e collettori, cambi marmitte, carburatori e così, in poche ore ho già bello che fuso tutto il motore. Porco Giuda, va cosa mi va a contare. Mi interessai per la riparazione, ma mi costava un occhio della testa. E allora ho dato dentro il macchinone e ho preso una vettura più modesta. Bravo, mi fa l'amico, i macchinoni sono sempre un debito, te l'avevo detto. E questa non ti costa dei milioni, e poi puoi farci qualche lavoretto. Limi la testa e collettori, cambi marmitte, carburatori e così, con poca spesa, il tuo motore è un'altra resa. Limo la testa e collettori, cambio marmitte, carburatori e così, con motore truccato in una curva mi sono inchiodato. Porca malora, sto deficiente. Dopo mesi di letto d'ospedale, in cura presso un noto professore, sono dimesso un po' conciato male su una carrozzella col motore. Lo incontro e lui già fissa il motorino, non sembra fare caso alle mie bende. Magnifico, un vero gioiellino, truccalo un po', vedrai come ti rende. Limi la testa e i collettori, cambi marmitte, carburatori e così, con poca spesa, il motorino ha un'altra resa. Limo la testa e i collettori, cambio marmitta, carburatori e così, in 448 in grado la prima locale.

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno, benvenute e benvenuti all'ascolto da parte di Andrea Fazioli. Sono le 6:01 in questo momento e state ascoltando Rete 2 e siamo pronti per passare insieme una mattinata che prevede molti appuntamenti, molti incontri, interviste, approfondimenti e per prima cosa la nostra rassegna stampa da ora fino alle 7. Per cominciare, come sempre, diamo un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani della Svizzera italiana che oggi si dividono fra gli eventi culturali del Canton Ticino con l'inizio del festival e i fatti della politica e della società internazionali. Partiamo dal Corriere, il quale appunto ha due titoli, uno in taglio alto e uno in taglio medio con una fotografia. In taglio alto il titolo è «L'Europa si dice unita a sostegno della Spagna». La crisi di Ceuta, dopo le forti tensioni dei giorni scorsi, i ministri dell'interno dell'Unione Europea ieri hanno provato a fare fronte comune, perlomeno contro il traffico di migranti. Oltre 70.000 persone, lo ricordo, avevano attraversato il confine nel giro di poche ore, lasciando il Marocco per raggiungere l'exclave spagnola di Ceuta. L'Europa si dice unita a sostegno della Spagna, dunque il titolo. In taglio medio, dicevo, una fotografia che ritrae le seggiole davanti allo schermo a Locarno e il titolo è «Locarno, il cinema si prende la scena», edizione 79, il direttore Giona Nazzaro, i fili rossi sono società e comunità, famiglia e il corpo. L'appuntamento è alle 18 nel cortile della Magistrale, l'anteprima mondiale di Les Yeux Verts, film dei registi Fanny Liattard e Jérémy Truil. Apre invece le proiezioni serali in Piazza Grande. Questo è la situazione per quanto riguarda i titoli principali, poi naturalmente ci sono altri titoli e c'è un editoriale dedicato proprio al festival di Pari dei Pelli che leggeremo fra poco. E invece parlo ora del commento in taglio basso di Maurizio Binaghi dal titolo misterioso «Auguri di buon 8 novembre». Maurizio Binaghi ricostruisce la storia della festa nazionale svizzera. Ricorda che gli storici situano il giuramento sul Rütli l'8 novembre del 1307, nessun accenno al 1291, per secoli fino alla metà del Settecento, quando è stato ritrovato negli archivi di Svitto un documento dimenticato che pare accertare un patto redatto nei primi di agosto del 1291. Altre date più plausibili per la festa nazionale svizzera sarebbero per esempio quella del 12 settembre, la data dell'entrata in vigore della Costituzione federale del 1848 che concilierebbe storia e memoria. Ma non è per questo, aggiunge lo stesso Binaghi, che esiste una festa nazionale. Più che ricordare un evento realmente avvenuto, il 1 agosto 1291, la festa celebra una memoria collettiva costruita intrecciando fatti storici, tradizioni ed esigenze identitarie. È il simbolo della volontà delle Svizzere e degli svizzeri di vivere insieme in una comunità politica fondata sulla libertà, sulla convivenza pacifica e sulla convinzione che, come scrive il preambolo della Costituzione, la forza di un popolo si commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri. Questo è l'articolo che trovate in taglio basso sulla prima del Corriere. Sulla Regione abbiamo il titolo principale dedicato al festival. Buio in piazza, si accende lo schermo. Il festival al via oggi, Giona Nazzaro dichiara eccellenza svizzera, leale verso il territorio. L'editoriale principale di Jacopo Scarinci è dedicata alla situazione politica di Lega e UDC nel Canton Ticino, ma c'è anche in prima pagina un intervento di Beppe Donadio dedicato proprio al Festival 79, quasi 80, poi prosegue all'interno con una intervista a Nazzaro. E nei discorsi ufficiali dell'edizione Alle Porte, lo stesso direttore artistico del Locarno Film Festival, scrive Donadio, ha scomodato Roberto Rossellini. Ci piace pensare che ci abbia guidato la sua saggezza, ha detto. E lo ha scomodato per dire dell'umanità con la quale questo 79esimo guarda a un mondo magnifico, maestoso nella sua bellezza ferita, complessa e difficile, attraversato da terribili conflitti e che nonostante tutto si offre ancora al nostro sguardo. Ecco, questo è lo sguardo sul mondo che vuole avere il festival. E ricorda poi Donadio che l'ufficialità del giorno della presentazione ha anche una sua sintesi fatta di due titoli: Blue Heron, il lungometraggio d'esordio della regista canadese Sophie Ronvary, che nel 2025 ha vinto premi qui e pure a Toronto, Vancouver e Montreal, e Gioia Mia, il pari debutto dell'italiana Margherita Spampinato, premio della giuria CinePiù a Locarno, e poi Davide Di Donatello alla migliore regia esordiente, Globo d'Oro e premio del Sindacato Italiano del Cinema. E questi sono i due film tutelari di questa 79esima edizione del Locarno Film Festival. Avremo modo di parlarne anche noi stamattina alle 8 con un collegamento con uno dei nostri inviati, Alessandro Bertoglio, ma le 8 sono ancora lontane e ora cominciamo anche ad ascoltare un po' di musica e poi leggeremo gli editoriali sul Corriere del Ticino e sulla Regione.
0: Su un campo di grano che di

Maestro, proprio rabbioso, proprio la rabbia, proprio che io, proprio quando uno dice ma non mi sta arrangiando, proprio quando uno dice io a Giasandì a puzzo raggio.

Maestro, proprio. Non proprio. Maestro, ma c'è proprio. Infamo. Quando uno dice infamo, infamo.

un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar, capisci mammi? E poi la sposò. Ma questa romanza ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò e un colpo

lasciando Paperina paperata. Maestro triste, piacere triste, lo sai che i papaveri sono alti, alti.

0: Sentai!
1: La voce di Peppe Barra, attore cantante napoletano che reinterpreta una canzone per bambini del 1952, Papaveri e Papere, in origine cantata da Nilla Pizzi. E questa versione invece proviene dall'album Cipria e Caffè del 2022. Vediamo gli editoriali sui quotidiani della Svizzera italiana. Abbiamo visto prima gli altri articoli e abbiamo visto che c'è sulla regione un approfondimento di Beppe Donadio sul Locarno Festival, poi però l'editoriale di Scarinci parla di altro, lo vedremo fra poco. Sul Corriere del Ticino invece abbiamo approfondito un pezzo di Maurizio Binaghi sulla Festa Nazionale Svizzera. L'editoriale ufficiale, quello di Pari De Pelli, del direttore, parla proprio invece del Locarno Festival, che oggi appunto inaugura la sua 79esima edizione, scrive Pelli, con un red carpet di prestigio. I nomi vanno da Isabelle Huppert a Monica Bellucci, da Zoe Saldana a Isabella Rossellini. E insieme poi si aggiunge una corposa presenza di registi, produttori, giornalisti e appassionati provenienti da ogni parte del mondo. È un programma di proiezioni ricchissimo. Il festival resta l'evento più internazionale del Ticino e uno dei primi in Svizzera per respiro globale e culturale, scrive Pari De Pelli. E aggiunge che tutti si chiedono quando si terrà davvero Locarno 80, la prossima edizione. Da mesi la fondazione ha manifestato la volontà di anticipare il festival a luglio, abbandonando la tradizionale collocazione di agosto. L'incastro con Moon and Stars, a cui la città ha recentemente rinnovato la concessione, si sta rivelando meno semplice del previsto, anche per il notevole successo registrato dall'evento musicale. Ma il tempo stringe. Risolta la questione delle date, aggiunge Pelli, resterà da trovare il guizzo da fuori classe, o come si dice ultimamente l'effetto wow, per dare ancora più appeal a Locarno. Qui l'attenzione di tutti si appunta sulla presidente del festival, Maya Hoffman, impresaria d'arte e mecenate nota in tutto il mondo. Se c'è qualcuno che potrà dare all'ottantesimo una impronta indimenticabile per il Ticino e per il mondo del cinema, conclude Pelli, è sicuramente lei. Questo l'editoriale sul Corriere del Ticino. Sulla regione si parla invece di politica e delle difficoltà della Lega dei Ticinesi, una difficoltà mai vista nella sua storia, scrive Jacopo Scarinci, ormai è divisa in più fazioni e la lista unica tra Lega e UDC nelle ultime due elezioni cantonali ha blindato i due consiglieri di Stato leghisti, con la Lega in continua perdita di velocità e i democentristi in costante ascesa, ma con l'area che in totale, sia in Ticino sia alle federali, era in perdita. In politica uno più uno spesso non fa due. E l'UDC, posto che par di capire che almeno a livello di direttiva la porta sia più che chiusa, dovrebbe davvero chiedersi se ne valga la pena, se davvero valga la pena rifiutare questa alleanza con la Lega dei Ticinesi. Sembra assurdo, aggiunge poi Scarinci, immaginare oggi un Ticino senza la Lega in governo, ma con un altro più che prevedibile calo di eletti in Gran Consiglio in arrivo, nessuno può escluderlo a priori. Anche a Ginevra sembrava lunare vedere uscire dal governo il Mouvement Citoyen Genevois, eppure è accaduto, e rendersene conto potrebbe essere salutare. Questo era l'editoriale sulla regione.
2: Leave me, but let me be lonely. You won't believe it, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else.

Sono le 6:16, quasi le 6:17, state ascoltando Verde Aurora e in particolare abbiamo ascoltato la cantante franco-dominicana Cyrille Aimé con Love Me or Leave Me, un grande classico reinterpretato nel 2014. Vediamo qualche spunto ancora d'attualità sui giornali. C'è un approfondimento in primo piano sul Corriere della Sera dedicato all'antisemitismo con un editoriale a proposito di Paolo Conti. L'antisemitismo, scrive, è ormai un drammatico dato strutturale della società contemporanea europea e gli spaventosi fatti di Sofia con l'assalto Nazi-Skin contro un gruppo di ragazzi ebrei italiani riportano alla ribalta la situazione locale dell'Italia, in particolare con questo episodio di questi ultra neonazisti che hanno minacciato, hanno aggredito dei ragazzi ebrei, appunto. Il rapporto trimestrale sull'antisemitismo in Italia, gennaio-marzo 2026, a cura dell'osservatorio che fa ricerche specifiche su questo, offre un quadro allarmante, scrive Paolo Conti. Atterrisce in particolare il confronto con lo stesso periodo di 10 anni fa, una crescita del 306%. Sono 183 episodi contro i 45 del 2016. E altre 66 segnalazioni non sono state registrate perché non rientrano pienamente in una dimensione antisemitica, anche se rivestono un peso considerevole perché contribuiscono ad alimentare quel clima di demonizzazione del sionismo che porta a compiere azioni contro gli ebrei. E aggiunge Paolo Conti, è ormai internet, la grande e incontrollabile autostrada a disposizione dell'antisemitismo, che ora colpisce non solo le figure note e simboliche dell'ebraismo italiano, ma anche luoghi di lavoro, di studio e di cura, coinvolgendo così semplici cittadini privati, quindi anche studenti, perfino in qualche episodio studenti delle scuole elementari. Riemergono, aggiunge Conti, secolari e odiosi luoghi comuni. In 48 episodi gli ebrei vengono definiti crudeli, sanguinari, razzisti, ricchi, astuti, tirchi, vendicativi, tendenti al dominio e alle cospirazioni, perfino nazisti. Si tratta di spregevoli materiali che appartengono a un repertorio bimillenario. E infatti il rapporto rinvia a un grande classico storiografico, l'archivio antiebraico di Simon Lewis-Sollam, edito dalla Terza. Poi Conti approfondisce il linguaggio delle invettive online, tragicamente pieno di odiosi e provocatori rinvii alla Shoah, saponette mancate, vi aspettano i forni, alle docce, eccetera. E poi episodi di vandalismo, studenti che finiscono nel mirino dei compagni, minacce a rabbini, giornalisti costretti a presentare i libri a porte chiuse e degli arresti, oltre a un'inchiesta che ha svelato documenti di propaganda suprematista e neonazista. C'è anche una piccola aggiunta in queste due pagine, oltre all'editoriale di Paolo Conte che ho citato, un approfondimento sui reati d'odio contro gli ebrei a New York, che sono aumentati dell'8,5% quest'anno, un dato che riflette il crescente livello di antisemitismo nel mondo, si legge sul Corriere della Sera, dopo l'attacco del 7 ottobre in Israele e la successiva risposta dello Stato ebraico nella striscia di Gaza. E questo è un approfondimento, lo ricordo, che trovate sul Corriere della Sera.

Mauro Ottolini con l'orchestra Otto Volante, Tu vo' fa l'americano, un grande classico di Renato Carosone. Sulla Repubblica c'è un intervento nella pagina degli editoriali di Concita De Gregorio che dice di avere raccolto un'altra storia di quel che l'intelligenza artificiale non riesce a fare e la bambina Elena di 6 anni invece sì. E dice: colleziono queste storie da quando ho scoperto che non esiste un robot in grado di piegare una t-shirt sgualcita, una t-shirt presa dal cesto dei panni da stirare. I migliori scienziati del mondo ci stanno lavorando, ma niente, non la capisce, non la riconosce. Per ora lo so, fra pochissimo l'intelligenza artificiale magari riuscirà a fare qualsiasi cosa meglio di noi, ma per il momento ci sono ancora forti limiti. Un designer di nome Eric Lu ha progettato un font, un carattere tipografico, che possono leggere solo gli umani. L'intelligenza artificiale non ci riesce. È un'illusione ottica basata sul movimento, dunque sul tempo, un grande scultore, che l'occhio decifra e la macchina no. Quindi se la bambina Elena vede uno schermo in cui in mezzo a milioni di puntini che salgono ce ne sono alcuni che scendono, e quelli mentre scendono formano una parola, per esempio ciao, la bambina quella parola la legge benissimo, cioè prima la vede, poi la legge. L'intelligenza artificiale non la vede perché analizza il video fotogramma per fotogramma e se togli il movimento da quella parola fatta di puntini in movimento, restano solo puntini fermi e la parola scompare e non si legge. Il cervello umano dunque legge le lettere di punti che si muovono in direzione contraria agli altri perché li raggruppa istintivamente secondo quello che gli studiosi chiamano il principio del destino comune, cioè la tendenza a percepire come una cosa sola, come una unità, le molte cose che si muovono nella stessa direzione. E è proprio su questo che riflette Concita De Gregorio il principio del destino comune, quello in base al quale un popolo di migranti, di persone in fuga, possono non sembrare singole persone ma una sola grande massa, aggiunge l'editorialista della Repubblica, a colpo d'occhio distinto possono sembrare una sola grande massa, poi ragioni, se ci riesci, e capisci che appunto caratteristica degli esseri umani è saper usare in ogni situazione, a differenza dell'intelligenza artificiale, questo principio del destino comune.

0: End of song, beginning of story.
1: La voce di Luisa Sobral. Luisa Sobral è una cantautrice portoghese con un brano da There is a Flower in My Bedroom, il suo secondo album, uscito nel 2013. E ora le musiche del compositore inglese Oliver Davis, con un suo brano interpretato dalla Royal Philharmonic Orchestra diretta da Paul Bateman.

0: concerto.ch, una finestra panoramica sugli interpreti di spicco e sul meglio delle produzioni classiche rosso-crociate. Concerto.ch, da lunedì al venerdì alle 13.30.
1: Rete 2.
2: In studio Fabiano Rizzi. L'attacco informatico che ha colpito il Liechtenstein la settimana scorsa è stato condotto con un elevato livello tecnico, lo dicono gli inquirenti del Principato che indagano per chiarire autori e scopo del furto di dati dei beneficiari economici di circa 31.000 società, fondazioni e fiduciarie da un registro dell'Ufficio di Giustizia. E quasi un anno fa, nel mirino dei pirati informatici, era finito anche il gruppo attivo nell'industria degli armamenti RUAG, di proprietà della Confederazione. Per recuperare i dati sensibili sottratti negli Stati Uniti, il gruppo aveva pagato un riscatto. Secondo il Dipartimento Federale della Difesa, RUAG ha agito correttamente, almeno dal punto di vista giuridico, ma avrebbe potuto fare meglio, come ce lo spiega il corrispondente da Berna, Alessio Veronelli.
3: Si chiude dunque con un bene ma non benissimo il furto dati con conseguente riscatto e pagamento di cui una società della Virginia controllata dalla RUAG è stata vittima lo scorso autunno. Autore dell'hackeraggio, il noto gruppo Akira, che aveva sottratto dati verosimilmente contenenti informazioni militari sensibili, ignoto l'ammontare del riscatto pagato. Per il Dipartimento Federale della Difesa, RUAG non ha violato la legge, in quanto società per azioni di diritto privato ha verificato la conformità al diritto statunitense e ha agito nell'ambito della propria responsabilità aziendale. Resta però un però, ovvero che l'Ufficio Federale per la Sicurezza Informatica sconsiglia il pagamento di riscatti per evitare di incoraggiare e finanziare queste attività criminali e che, benché non fosse legalmente necessaria l'approvazione della Confederazione in qualità di proprietaria, la RUAG avrebbe dovuto informarla per una presa in considerazione di possibili ripercussioni politiche, reputazionali e altri interessi di ordine superiore. Per evitare in futuro situazioni simili, RUAG dovrà verificare con l'Ufficio Federale per la Sicurezza Informatica misure di protezione e procedure del caso e valutare se il gruppo nel suo complesso sia adeguatamente protetto contro gli attacchi informatici.
2: Washington punta ad annunciare oggi l'accordo con l'Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripartenza dei negoziati sul nucleare. Lo rivela Axios. L'intesa, data per vicina dal ben informato quotidiano online americano, accoglierebbe alcune richieste di Teheran sui diritti di controllo del traffico navale nello stretto. Nella notte missili e droni russi hanno colpito la regione di Kiev, causando almeno due morti e una trentina di feriti. Prima dell'attacco l'aeronautica ucraina ha segnalato l'avvicinamento di missili balistici. Droni ucraini hanno invece colpito l'ennesimo magazzino di Wildberries, l'Amazon russa, questa volta nella regione di Tula. A Los Angeles un uomo armato è stato arrestato domenica in un campo da golf di proprietà del presidente Trump. Il 38enne ha destato sospetti spiando i preparativi del dispositivo di sicurezza per una cena con raccolta fondi organizzata dal Partito Repubblicano che si terrà oggi e alla quale parteciperà anche il presidente Trump. Si apre oggi la 79esima edizione del Locarno Film Festival che per 11 giorni animerà la città sul Lago Maggiore. 233 i film in cartellone, 17 quelli che si contenderanno il Pardo d'Oro, tra i quali la coproduzione svizzero-portoghese O Jacaré. A inaugurare la rassegna la consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider. Le previsioni del tempo per oggi, mercoledì 5 agosto. In tutto il paese in prevalenza soleggiato, con possibili rovesci o temporali pomeridiani e con temperature massime di 34 gradi al sud e di 31 al nord. Resta valida l'allerta canicola a bassa quota, di grado 4 su 5 in Ticino e a Basilea e di grado 3 altrove. Vi lascio alla pagina sportiva firmata questa mattina da Patrick Locatelli.
4: Lo sport.
5: Ben ritrovati, è serata di coppe europee, ma non ci sono formazioni svizzere impegnate. Per vederle all'opera bisognerà attendere domani sera, quando in Conference League il Lugano affronterà alla AEL Arena i faroesi del Runavik, il San Gallo, i Moldavi dello Sheriff Tiraspol e il Sion, gli armeni del Noah. Salendo invece di un gradino, in Europa il Thun ospiterà gli islandesi del Víkingur Reykjavik, partite tutte quante valide per l'andata del terzo turno preliminare. Dopo Erai Cemert approdato alla Torino Torino. A breve sarà il turno anche di Djibril Sow a accasarsi in Serie A. Il centrocampista della nazionale è in procinto di lasciare il Siviglia e accordarsi con il Genoa. Il Tour de France femminile con Marlen Reusser, vincitrice della crono di ieri e nuova maglia gialla, è in programma la quinta tappa, 140 km con arrivo a Belleville-en-Beaujolais. Per finire il tennis, Victoria Golubic, che sconfiggendo Vekic ha raggiunto il terzo turno delle Master di Toronto, dove affronterà Swiatek. Turno ancora da agguantare per Belinda Bencic opposta alla statunitense Stephens.
1: Rete 2.

Abbiamo ascoltato un brano con il trio romano Banda Iorona, Er Sorcio Er Gabbianello, un brano tratto dall'album Io son me del 2018. Vediamo qualche spunto culturale dei quotidiani della Svizzera italiana, in particolare segnalo sul Corriere del Ticino una pagina scritta da Mauro Rossi sul 1976, 50 anni fa, l'anno in cui il mondo della musica leggera si divise. È trascorso mezzo secolo da uno dei periodi più straordinari della storia della musica, quando appunto due movimenti radicalmente opposti, il punk e la disco music, esplodevano quasi simultaneamente, rispecchiando le tensioni sociali e culturali dell'epoca e rivoluzionando il mercato. E quell'anno fu caratterizzato dalla nascita, da una parte, del punk grezzo, rabbioso, deliberatamente brutto, e dall'altra la disco music luccicante, euforica, costruita per far muovere i corpi e dimenticare il mondo fuori dalla pista. E due risposte diverse alla stessa domanda, scrive Rossi: e cosa fare con il proprio tempo, con la propria frustrazione, con la propria vita in un decennio che non manteneva le promesse del precedente? E nel corso dell'articolo Rossi ricostruisce nei dettagli la nascita, l'esplosione di questi fenomeni musicali e spiega come questi due universi si ignorassero, o peggio, si disprezzavano a vicenda. Per i punk la disco era musica commerciale, vuota, fatta per intontire le masse e far guadagnare i produttori. Per chi frequentava le discoteche, il punk era rumore fastidioso, violenza gratuita, nichilismo senza speranza. Eppure, a guardare le cose da una certa distanza, i punti di contatto erano più di quanti entrambi i campi fossero disposti ad ammettere. Entrambi valorizzavano l'autenticità, uno attraverso la ruvidezza, l'altro attraverso la libertà corporea. Entrambi creavano comunità forti con codici estetici precisi e un senso di appartenenza quasi tribale. Conclude Rossi, erano movimenti di rottura in un decennio che ne aveva disperatamente bisogno, ma anche le basi su cui buona parte del pop edificò il futuro. Questo sul Corriere. Sulla Regione si parla invece di una mostra, è Claudio Guarda che ne scrive. È una mostra che si può visitare al Museo Engadinese di San Moritz fino al 10 ottobre, La montagna ammalata, una mostra di Cesare Lucchini, e c'è un filo che attraversa l'intera ricerca artistica di Cesare Lucchini lungo i decenni, scrive Claudio Guarda, ed è il rapporto dell'uomo con l'ambiente. E mentre la percezione di un disagio di fondo attraversa l'intero suo percorso, a cambiare, specifica Guarda, è la direzionalità dello sguardo dell'artista, come testimoniato dalla rassegna tenutasi al Museo di Mendrisio nel 2023 dall'emblematico titolo La terra trema. Un soggetto che spiccava in quella esposizione, sia per l'alto numero di dipinti che per la sua drammatica attualità, era quello della montagna, per lo più bianche di neve e illuminate dal sole, talvolta inghiottite e ingrommate dal buio della notte. Quindi il luogo di questa esposizione non è casuale, come pure la rassegna, che ha per titolo La montagna ammalata, il tutto a pochi passi dal tempio, tra virgolette, che raccoglie le luminose cime eteree del Trittico della Natura, superba opera di Giovanni Segantini, morto nel 1899 di peritonite mentre lo dipingeva in alta quota sullo Schaffberg, ma anche a breve distanza dal ghiacciaio del Morterach, che pochi anni dopo la sua morte ha iniziato inesorabilmente a retrocedere e ancora oggi si dissolve ogni giorno di più. Stessa ragione, due epoche, due mondi separati dal secolo breve, ma agli antipodi l'uno dall'altro, scrive Claudio Guarda. Certo, Cesare Lucchini non è l'unico a portare avanti questi discorsi, ma con la sua pittura dà sostanza a un nuovo e diverso capitolo circa la storia della montagna nell'arte svizzera, non più celebrato emblema culturale, artistico, morale del paese, ma grido d'allarme per una coscienza ambientale che non si può più rinviare e che deve riguardare tutti, il nostro presente ma ancora di più il prossimo futuro, perché già oggi la terra trema.

Abbiamo ascoltato un brano che ci ha portato fino alle 6:48, stiamo facendo la nostra rassegna stampa per Verde Aurora su Rete 2. Il brano era quello dell'esordio discografico della cantante turca Olcay Bayır, nata in Anatolia ma residente a Londra. E Neva Harmony è il titolo dell'album del 2014 di cui appunto abbiamo ascoltato un brano. Proseguiamo, dicevo, la nostra rassegna stampa e lo facciamo con un articolo che si trova sul Corriere della Sera ed è un articolo dedicato, prendiamo un articolo prima su La Repubblica ed è un articolo forse non adatto all'ora, nel senso che sarebbe più un articolo di tono pomeridiano, perché è dedicato all'antica cerimonia del tè, orchestrata secondo le regole millenarie o perlomeno centenarie giapponesi. C'è una pagina, la pagina d'apertura delle pagine della Repubblica, dedicata a questo, in occasione della pubblicazione del libro Racconti del tè verde di Miyako Watanabe, uscito per Einaudi. E la famiglia Watanabe è proprietaria di una casa da tè, un'antica casa da tè nel cuore di Kyoto, che è stata fondata nel 1717 ed è diretta da 45 anni da Miyako Watanabe, l'autrice del libro, che in questo luogo insegna, fra le altre cose, i rudimenti dell'antica cerimonia del tè. Se volete bere un buon tè è importante tenere presente la relazione triangolare fra la giusta quantità, la giusta temperatura e il giusto momento. Questo è uno dei suoi precetti ricorrenti. Praticare la cerimonia del tè, aggiunge, ci dà la possibilità di immergerci nel flusso di un tempo immutabile, lasciandoci alle spalle per un istante ogni pensiero superfluo. E così dice l'autrice Miyako Watanabe, intervistata da Ilaria Zaffino sulla Repubblica, appunto. A questa tradizione secolare Watanabe ha dedicato questo libro pieno di aneddoti in cui racconta che la cerimonia del tè è solo una piccola parte di un'attività culturale e artistica più ampia che include la conversazione e gli utensili utilizzati. Tutto ha inizio circa un mese prima con l'invio di una lettera a ogni ospite per annunciare l'evento. Scritta a pennello su rotolo spiega il tema scelto e indica l'ora e il luogo. L'allestimento della sala con i fiori di stagione è curato con estrema attenzione. Ogni gesto ha un significato preciso ed è importante eseguire i movimenti riflettendo sul loro senso. Certo, ci sono stati dei cambiamenti perché lo stile di vita è cambiato, nelle case non c'è più il tatami sul pavimento, non è scontato che si sappia mantenere durante la cerimonia la tradizionale posizione seiza, inginocchiati sul pavimento con le gambe piegate e i glutei poggiati sui talloni. Anche accendere un fuoco con il carbone è diventato problematico. Detto ciò, dice Miyako Watanabe, la crescita delle piante e dei fiori che ci circondano non è cambiata, perciò i principi della cerimonia del tè rimangono gli stessi. Non si tratta tanto di imparare una pratica complessa, quanto piuttosto di ritagliarsi un momento nella vita quotidiana per dedicarsi al tè e dunque a se stessi. È una cerimonia che affascina anche le persone non di cultura giapponese e forse ciò che colpisce, secondo Miyako Watanabe, è la capacità di mutare integrando elementi nuovi all'interno di una tradizione secolare, quindi la tradizione giapponese che accoglie qualcosa dall'esterno e le altre tradizioni che accolgono qualcosa della tradizione giapponese. E questo vale ancora di più per realtà come Kyoto, un luogo in cui l'antico e il moderno calcano insieme lo stesso palcoscenico.

E questo era un brano con la voce di Maria Muldaur, cantante statunitense, dall'album One Hour Mammoth Blues of Victoria Spivey, dedicato alla cantante blues Victoria Spivey, nata nel 1906 e morta nel 1976, e l'album è uscito nel 2025. Questo brano, composto appunto da Victoria Spivey, si intitolava Dreaming of You. Proseguiamo, anzi concludiamo la nostra rassegna stampa mattutina, poi fra le 7 e le 7 e mezzo ci saranno altri appuntamenti, la nostra corrispondenza per prima cosa e poi l'agenda e poi via via altre interviste, approfondimenti. Torneremo in maniera indiretta anche alle notizie e agli approfondimenti, ma concludiamo questo momento dedicato proprio allo sfogliare i giornali, allo sfogliare i quotidiani. In particolare voglio proporvi un articolo che si trova sul quotidiano Il Manifesto, un articolo di Marco Mazzeo che presenta un libro uscito in italiano per Adelphi di David Toomey, Il Regno del Gioco. Un libro nel quale, scrive Mazzeo, l'autore sfrutta il suo brillante talento narrativo per mostrare i molti casi nel quali il mondo biologico si rivela meno efficiente di quello che vorrebbe la vulgata. Si parla di gioco. Le attività ludiche sembrerebbero in teoria sostenibili solo per animali in grado di sfuggire alle maglie della selezione naturale. Ai fini della sopravvivenza, sembra controproducente sprecare energie all'inseguimento di una palla o affannarsi in estenuanti partite a carte, quindi soltanto gli esseri umani accedono al gioco, a meno che non sia il gioco educativo per i bambini, ma un gioco in età adulta, a una perdita di tempo, e invece non è così. Sul manifesto c'è la fotografia di una scimmia che fa parkour, quindi che salta, gioca e si diverte per il puro gusto di farlo. Il volume si trattiene proprio sulle circostanze nelle quali gli animali perdono tempo. Ci sono dei tratti specifici per il gioco, un'attività volontaria, autonoma dalla genetica della specie, non funzionale perché se legata dai problemi della sopravvivenza, ben distinguibile dagli altri comportamenti e condotta infine in condizioni di sicurezza ambientale e buona salute fisica. Queste caratteristiche definiscono dal punto di vista etologico il gioco. Peraltro il gioco è un luogo nel quale l'animale può sperimentare condizioni avverse e imprevedibili senza che ciò comporti danni a lungo termine. È un laboratorio evolutivo in cui cimentarsi per tutta la vita, quindi in un certo senso il gioco non è inutile, ma ha un'utilità non diretta, un'utilità indiretta, aumenta l'esperienza. Questo dà un'immagine meno frivola del gioco e un'immagine non determinista della natura e soprattutto ci insegna che non siamo noi gli unici che sanno giocare, gli unici che sanno perdere tempo. Certo, l'arte di perdere tempo è particolarmente sviluppata negli esseri umani, ma in fondo questo è un segno di nobiltà e quando gli animali si sentono tranquilli, quando gli animali si sentono sicuri, quando si sentono a loro agio, giocano e quindi la presenza del gioco è anche un piccolo indicatore di felicità.

0: Tanti gli interrogativi ancora senza risposta dopo l'attacco hacker in Liechtenstein. Non si sa chi siano gli autori, né come abbiano potuto agire indisturbati per ore, né che fine faranno i dati rubati, ovvero i nomi di chi si cela dietro ai patrimoni di migliaia di società e di fondazioni. Si chiude con qualche raccomandazione e poco più un altro attacco informatico di cui era stata vittima Ruag negli Stati Uniti. Per recuperare i dati sottratti il gruppo aveva pagato un riscatto agli hacker. Per Berna non è stata violata la legge, ma vanno esaminate le misure di protezione. La riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo settimane di negoziati, Washington punta a un accordo provvisorio con l'Iran da annunciare presto. L'intesa, che mira a far ripartire le discussioni sul nucleare, includerebbe diritti di controllo del traffico che Teheran non aveva prima della guerra. Il terremoto della grande distribuzione in Ticino, allontanato dalla federazione Disti per sospettato uso improprio dei fondi, l'ormai ex presidente Lucibello pronto a chiarire, sempre operato nell'interesse dell'associazione, nessun arricchimento personale. Le previsioni del tempo per oggi, mercoledì 5 agosto, in tutto il paese in prevalenza soleggiato, con possibili rovesci o temporali pomeridiani e con temperature massime di 34 gradi a sud e 31 a nord. Resta valida l'allerta canicola a bassa quota di grado 4 su 5 in Ticino e a Basilea e di grado 3 altrove.
1: Radio Televisione Svizzera.

0: Sono le 7:05, buongiorno, benvenute e benvenuti all'ascolto da parte di Andrea Fazioli. Siamo a Verde Aurora su Rete 2 e abbiamo ascoltato un brano della cantautrice newyorkese Shara Warden, nota con il nome della band My Brightest Diamond, High, Low, Middle, il titolo di questo brano pubblicato nel 2011. Siamo in onda dalle 6, abbiamo potuto sfogliare insieme i giornali quotidiani con la nostra rassegna stampa, che privilegia come sempre i quotidiani cartacei, perché il fascino della carta che fruscia fra le mani è qualcosa di irrinunciabile. In realtà è qualcosa sempre più in crisi, ma almeno per me ha un valore irrinunciabile, quindi privilegiamo i quotidiani cartacei, questo è anche il bello. E poi dalle 7 in avanti, come sempre, la mattinata prosegue con molti collegamenti in diretta, interviste, approfondimenti e tutti gli altri appuntamenti della nostra mattinata. Cominciamo dal primo. È collegata in diretta con noi la nostra corrispondente dal Belgio, Margherita Redaelli. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a tutti.
0: Anche in Belgio fa caldo, diamo per prima cosa questa notizia che beh, non è una notizia che sorprende nessuno. Abbiamo visto prima, letto poco fa le previsioni del tempo, resta valida in Ticino l'allerta canicola a bassa quota di grado 4 su 5, e queste allerte canicola sono presenti in molti altri paesi e ovunque vengono varate delle misure anticanicola. Il Belgio è già stato sorpreso da eventi climatici come inondazioni gravi, ma è stato giudicato da alcuni impreparato alla canicola, al caldo estremo di questa estate. Margherita Redaelli, fra giugno, luglio e ancora nei prossimi giorni fioccheranno le allerte meteo. Il Belgio non è pronto a tutto questo?
1: Pare proprio di no, e tristemente il Belgio è in testa a una delle, direi, peggiori classifiche dell'Unione Europea, e cioè i decessi supplementari dovuti alla canicola. Pare appunto sia il primo paese d'Europa ad averne fatto le spese in proporzione della popolazione. Non è preparato, però insomma cerca, un po' come tutti i paesi, di avere delle misure di breve termine e di lungo termine. Allora oggi volevamo proporre una di breve termine, che non è usata forse solo in Belgio, ma che in Belgio ha avuto dei risultati insperati, ed è quella dell'apertura dei musei automatica allo scattare di un'allerta gialla. Attenzione, non è che tutti potranno visitare liberamente tutti i musei, ma quasi. Ciascuno dei musei federali sarà tenuto a mettere a disposizione degli spazi con aria condizionata e luoghi di stazionamento per chi vi voglia entrare, insomma, per rifugiarsi. Una specie di rifugio laico, insomma, un rifugio culturale.
0: Quindi non si tratta di andare a visitare il museo, ma di sfruttare l'aria condizionata all'interno dello stesso. Poi magari ci scappa anche un approfondimento culturale.
1: Questa è la bellezza, che il confine è esattamente un po' colabile. Ti faccio l'esempio del Museo Reale di Arte e di Storia nel cuore di Bruxelles. Ha messo a disposizione sì un luogo che già era accessibile a chi di passaggio andava dai gradini d'ingresso alle collezioni, è il cosiddetto Forum, 1000 metri quadrati, un soffitto alto 20 metri, veramente un forum in cui campeggiano delle, come un antipasto del museo, e che viene rivisitato regolarmente dai curatori delle collezioni. Un quadro surrealista, un quadro della rivoluzione del 1830, e alcuni autori contemporanei belgi e no. Allora lì c'è un'area dove una specie di salotto via del museo, e chi beneficia o di un sussidio di disoccupazione oppure di sussidi sociali può, allo scattare dell'allerta gialla, entrare e visitare gratuitamente il museo. Chi non lo fa comunque si ritrova a rifugiarsi in questo spazio, magari veramente a parlare col vicino, perché io di gente ne ho vista rifugiandomici anch'io, e insomma è una prospettiva diversa che entrare in un centro commerciale e cercare disperatamente una bottiglia di qualcosa pur di potersi assiepare al fresco, non ti pare?
0: E questo è il fresco che si trova all'interno, e in effetti il centro commerciale è sicuramente più angosciante come prospettiva. C'è però anche un fresco esterno, un fresco relativo, perché poi comunque c'è l'afa, la canicola, però ci sono dei punti di frescura, dei punti di ombra, ed è importante conoscerli per sapere dove andare.
1: Sì, questa è la seconda misura, diciamo, di breve termine che Bruxelles ha voluto attuare. In realtà, ecco, dispiacendosi di non essere potuta uscirsene, diciamo, con una mappa appunto dei punti di frescura cittadini tanto dettagliata che quella di altre città, magari francesi. Ma insomma, bref, in questa mappa ci sono almeno 200 punti che segnalano le fontane, i parchi pubblici, ma anche i luoghi in cui i negozianti sono disposti a dare dell'acqua gratuita ai viandanti assetati. E è una mappa di punti di frescura che però già rileva un po' la piaga, un po' il difetto di tutte queste, potenziale almeno, di tutte queste misure, magari di breve termine, ma anche di lungo, che è un po' la diseguaglianza sociale. E queste mappe, appunto, che io sono andata a consultare ieri, cioè sia su internet sia poi cartacea, appunto per la magia del fruscio della carta, per chi volesse visitare da turista Bruxelles, questa mappa ha tutti questi punti concentrati nel pieno centro di Bruxelles. Quindi sì, per il viandante che da una parte non conosce il territorio, dall'altra che però visita soprattutto i quartieri più lussuosi, ecco, questa mappa fa da ottima guida anticanicola. Per gli altri i punti o ci sono di meno oppure non sono segnalati. Insomma, reazioni miste, come dire, ma uno sforzo di breve termine.
0: E il rischio è che poi in periferia non ci sia né il museo né la zona di frescura, e quindi non resti che il centro commerciale di cui sopra. Queste sono comunque delle misure, la mappa che si riferisce a questo periodo di canicola e i musei che aprono in maniera eccezionale sono misure a breve termine, ma il Belgio sta prevedendo anche qualche cosa a lungo termine?
1: Sì, il Belgio naturalmente lo fa proprio perché è stato colpito da questa virulentissima canicola che, dicevi appunto, proprio in questi giorni è alla seconda ondata. E quindi tra i progetti di miglioramento o dell'arredamento urbano che già erano avviati sono spesso rivisitati o ripensati, rivoluzionati, anche pensando proprio al cambiamento climatico e alla triste esperienza che si è fatta da giugno. Ve ne cito due. Allora, il primo è concerne la riapertura della Senna, che non è il fiume di Parigi ma quello di Bruxelles, che si scrive in modo leggermente diverso, Senne con due N anziché Seine, che scorre sotto tutta Bruxelles. Ora, non è possibile riaprire i canali come non lo sarebbe in tante città, forse non sarebbe neanche così salubre, però nei quartieri che sono di più recente sviluppo o ripensamento, magari quartieri industriali o quartieri periferici, si sta pensando o si è già iniziato ad aprire centinaia di metri della Seine. È anche poi un modo di tenere pulito, regolato questo bacino, questi segmenti di bacini acquatici in cui poi si spera che i bruxellesi andranno a nuotare, ecco, così, perché non nuotino indiscriminatamente in altri bacini, magari in fontane che non sono fatte all'uopo. E la seconda è più invece è più urbanistica, ma anche tocca anche il prestigio presso le istituzioni europee, proprio davanti alla porta della sede principale della Commissione europea c'è questa enorme rotonda, che rotonda non è più, che si chiama Schuman, da uno dei fondatori appunto dell'Unione, e che dopo essere stata pedonalizzata è adesso un'enorme sfera, un'enorme, diciamo, circonferenza sterrata, e lì sopra si vorrebbe mettere un'ampia cupola coperta poi di piante. Ecco, questo è anche un po' un progetto che resta per certi versi quasi un sogno, sia per il suo aspetto avveniristico, sia per il fatto che Bruxelles battaglia con un budget veramente basso. Però, insomma, questi appunto sono tutti progetti del centro. Quello che manca, dicevi, è appunto questa attenzione magari ai quartieri meno fortunati, quindi laddove ci sono quartieri residenziali, dove appunto l'isolamento degli edifici lascia un po' a desiderare, e in cui sì, vi sono progetti avveniristici di riorientamento degli edifici, magari per sfruttare l'effetto camino e così, però insomma tra il dire e il fare lì c'è di mezzo una sostanza acquatica che è il mare, e che è un po' difficile da superare, soprattutto in brevi tempi.
0: E in effetti la canicola esacerba le disuguaglianze ovunque. Abbiamo ascoltato la situazione del Belgio, e la speranza è che appunto sempre meno si venga colti impreparati da questi eventi, anche perché a quanto pare sono destinati a ripetersi, e che sempre di più si capisca che la cosa importante è che appunto l'ombra, la frescura, il riposo dalla canicola venga offerto a tutti in maniera indiscriminata. Grazie Margherita Redaelli per questa corrispondenza dal rovente Belgio, che ci ha permesso di paragonare anche quello che si fa da noi con quello che si fa o si vuole fare o si vorrebbe fare in Belgio per combattere questo calore estremo. Grazie mille, buona giornata e alla prossima.
1: Prego, e mi affretto al museo.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Un'altra canzone un pochino particolare. È una canzone da uomo, perché parla di andare a donne, di giocare a scopone e cose di questo genere. È un valzer, figuratevi. È una canzone, secondo me, molto bella, anche perché ha delle parole un pochino fuori da questi tempi così fatti di amor, di fiore, di cuore. Si chiama Il Poeta ed è di Bruno Lauzi ed è questa.

Applausi per Mina nel 2026, Mina Live 1970, la registrazione di un recital tenuto da Mina all'Auditorio Stelio Molo della RSI il 12 ottobre 1970 e pubblicato nel 2026, quindi questi applausi sono diventati accessibili al pubblico nel 2026, ma sono applausi antichi, applausi del 1970, quando Mina ancora si esibiva in pubblico, e la registrazione fu effettuata da Mario Robbiani. Abbiamo ascoltato il brano di Bruno Lauzi, Il Poeta.

0: Abbiamo ascoltato una canzone della cantante angolana Aline Frazão, Fumo.
1: L'agenda.
0: Fra i vari eventi segnalo stamattina alle 11 al Museo Casa Rusca di Locarno l'inaugurazione della mostra collettiva L'occhio dinamico, traiettorie della percezione. Una mostra di Barbara Probst, Marcus Retz, Jean Tinguely, Felice Varini e Victor Vasarely. Per quanto riguarda la musica, la Raiffeisen Alpine Lounge a San Bernardino ospita Bastian Baker per una serata di musica dal vivo. Cantautore e musicista svizzero si esibirà dunque a San Bernardino a partire dalle 20 fino alle 23:45. Il Valle Maggia Magic Blues invece accoglie Larissa Baumann tra le voci nuove della scena soul e blues svizzera, accompagnata da una band internazionale alle 21 nel campo da calcio Ronchini ad Aurigeno. Gli appuntamenti alla Rotonda di Locarno alle 20, la band ticinese Hippie Fish, musica funk, soul, reggae, swing e rock. Alle 22, Gabriel Benedek, metà irlandese, metà ungherese, cantautore e musicista che compone le proprie canzoni con l'aiuto di pianoforte e chitarra. Leggendo Stefano Benni, reading letterario musicale, lettura con Elena Visconti e Sandro Schnevely, presenta Mauro Maffeis, omaggio a Stefano Belli, dunque una performance letteraria a Villa Argentina a Mendrisio alle 18:30. Spettacolo con l'Accademia Teatro Dimitri al Teatro Dimitri di Verscio, La Grinta alle ore 20. E concludiamo con il Locarno Festival in Piazza Grande a Locarno alle 21:30, la proiezione del film Les Yeux Verts, proiezione in lingua francese e araba con sottotitoli in tedesco, inglese e francese.

0: Il degrado rurale degli Stati Uniti, il grottesco e la violenza come strumenti di redenzione. Questi i temi che hanno reso Flannery O'Connor la scrittrice simbolo del gotico sudista. In America e altrove, il genere abbandona i castelli infestati per esplorare il perturbante nelle periferie e trasformarsi in critica sociale. Moby Dick riparte dalle opere della scrittrice statunitense per portare la riflessione fino a oggi, con l'aiuto di tre ospiti. Omar Di Monopoli, scrittore e sceneggiatore. Orazio Labbate, autore e critico letterario, considerato il fondatore del gotico siciliano. E Marco Petrelli, critico e professore universitario. Il gotico letterario contemporaneo. Da Flannery O'Connor al Weird Italiano. A cura di Enrico Bianda. Nel ventre della balena. Il meglio di Moby Dick. Sabato alle 10.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Monica Fornasi. E tanti gli interrogativi ancora senza risposta dopo l'attacco hacker in Liechtenstein. Non si sa chi siano gli autori, come abbiano potuto agire indisturbati per ore e che fine faranno i dati rubati, ovvero i nomi di chi si cela dietro ai patrimoni di migliaia di società e fondazioni. Si chiude con qualche raccomandazione e poco più un altro attacco informatico di cui era stato vittima RUAG negli Stati Uniti. Per recuperare i dati sottratti, il gruppo aveva pagato un riscatto agli hacker. Per Berna non è stata violata la legge, ma vanno esaminate le misure di protezione. La riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo settimane di negoziati, Washington punta a un accordo provvisorio con l'Iran da annunciare presto. L'intesa, che mira a far ripartire le discussioni sul nucleare, includerebbe diritti di controllo del traffico marittimo, ma non pedaggi. Il terremoto nella grande distribuzione in Ticino, allontanato dalla Federazione d'Isti per uso improprio dei fondi, l'ormai ex presidente Lucibello replica: sempre operato nell'interesse dell'associazione, nessun arricchimento personale. Nel Liechtenstein rimangono ancora senza risposta i due principali interrogativi sollevati dopo l'attacco informatico della scorsa settimana. Chi e perché ha rubato i nomi dei beneficiari economici di circa 31.000 società, fondazioni e fiduciarie? Il governo del Principato sottolinea l'affidabilità della sua piazza finanziaria, intanto però ha dovuto ammettere che gli hacker hanno agito indisturbati per ore. Sentiamo Gianluca Olgiati.
4: C'è un lato rassicurante: nessun indirizzo, dato bancario o patrimoniale è stato trafugato, ma il bottino di dati finito in mano agli hacker potrebbe essere scottante e usato per ricatti mirati. I nomi dei beneficiari economici di 31.000 società e fondazioni del Principato, cioè le persone che realmente si celano dietro i patrimoni, spesso miliardari, in mano alle società del Liechtenstein.
5: Das Register wurde eben zum Zweck geschaffen, Geldwäscherei.
4: Un registro che, su pressione europea, era stato introdotto per creare trasparenza e combattere eventuali reati, ha ricordato la capa del governo Brigitte Haas, che ha parlato di dati sensibili. Ma come è potuto succedere?
6: Es war ein gezielter Angriff auf hohem technischen Niveau.
4: Fabian Schmidt, capo dell'ufficio informatica del Liechtenstein, lo ha definito un attacco mirato ad alto livello tecnico contro una struttura di sicurezza altamente complessa. Il bottino di dati non è stato scaricato in blocco, non è possibile farlo, ma tramite singole richieste sul portale, un'operazione durata diverse ore.
6: Der Hacker hat es geschafft, einen Weg zu finden.
4: E come gli hacker abbiano potuto agire indisturbati è oggetto dell'inchiesta, ha detto Schmidt, secondo cui al momento non ci sono indicazioni di altri attacchi a server governativi. Per precauzione, l'esecutivo ha però staccato dalla rete due altri sistemi con dati sensibili, tra cui quello sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali.
3: Il Liechtenstein dunque al centro di questo attacco, ma cosa rende particolarmente interessante il Principato come piazza finanziaria? Lo chiediamo a Marzio Minoli della redazione economica.
7: Sì, la particolarità del Liechtenstein è che offre veicoli finanziari regolati da aspetti giuridici e fiscali vantaggiosi per scopi ben precisi. Ad esempio le fondazioni, le Stiftung, sono adatte ai grandi patrimoni familiari e servono per tenerli uniti, diciamo così, anche per lungo tempo. Poi ha le Anstalt, queste sono entità di gestione patrimoniale che invece servono ad esempio a detenere partecipazioni in società e organizzare investimenti. Sono entità giuridiche sofisticate che rendono piuttosto complicato risalire agli effettivi proprietari dei fondi. Costruzioni complesse che avvengono tramite fiduciari, avvocati, gestori patrimoniali. Ecco, dobbiamo dire che negli ultimi anni il Liechtenstein è migliorato molto per quello che riguarda la trasparenza, ma il Principato rimane interessante appunto perché offre questi strumenti giuridici, come detto, per i grandi patrimoni familiari.
3: Questo attacco però intacca l'affidabilità, crea un danno d'immagine al Liechtenstein.
7: Beh, partiamo da una considerazione. Un attacco hacker può succedere anche nelle migliori famiglie, no? Per restare in tema. Io credo che molto dipenderà da come verrà gestita la vicenda. Alcuni clienti potrebbero decidere di intraprendere azioni legali contro fiduciari e banche o altri operatori coinvolti. Ecco, uno degli aspetti critici sollevati in passato riguardo al Liechtenstein, però è un tema che si può estendere anche ad altre piazze finanziarie di piccole dimensioni, riguarda la forte vicinanza tra mondo economico, finanziario, legale e istituzionale, anche sul piano delle relazioni personali. In realtà così piccole, alcuni osservatori hanno evidenziato il rischio che determinate procedure possano richiedere tempi più lunghi per arrivare a una conclusione. Allora il Liechtenstein dovrà quindi dimostrare di sapere per garantire trasparenza, accertare rapidamente eventuali responsabilità per appunto preservare la sua reputazione di piazza finanziaria seria e affidabile.
3: Era stato vittima di un attacco informatico anche il gruppo attivo nell'industria degli armamenti RUAG di proprietà della Confederazione. Era successo quasi un anno fa. Per recuperare i dati sensibili, il gruppo aveva ceduto a un ricatto degli hacker negli Stati Uniti versando un riscatto. Secondo il Dipartimento Federale della Difesa, RUAG ha agito correttamente, almeno dal punto di vista giuridico, ma avrebbe potuto fare meglio. In che senso ce lo spiega da Berna Alessio Veronelli.
8: Si chiude dunque con un bene ma non benissimo il furto dati con conseguente riscatto e pagamento di cui una società della Virginia controllata dalla RUAG è stata vittima lo scorso autunno. Autore dell'hackeraggio, il noto gruppo Akira, che aveva sottratto dati verosimilmente contenenti informazioni militari sensibili, ignoto l'ammontare del riscatto pagato. Per il Dipartimento Federale della Difesa, RUAG non ha violato la legge, in quanto società per azioni di diritto privato ha verificato la conformità al diritto statunitense e ha agito nell'ambito della propria responsabilità aziendale. Resta però un però, ovvero che l'Ufficio Federale per la Sicurezza Informatica sconsiglia il pagamento di riscatti per evitare di incoraggiare e finanziare queste attività criminali e che, benché non fosse legalmente necessaria l'approvazione della Confederazione in qualità di proprietaria, la RUAG avrebbe dovuto informarla per una presa in considerazione di possibili ripercussioni politiche, reputazionali e altri interessi di ordine superiore. Per evitare in futuro situazioni simili, RUAG dovrà verificare con l'Ufficio Federale per la Sicurezza Informatica misure di protezione e procedure del caso e valutare se il gruppo nel suo complesso sia adeguatamente protetto contro gli attacchi informatici.
3: Torniamo in Ticino. Respinge ogni addebito Enzo Lucibello, accusato di utilizzo improprio di fondi dalla DISTI, l'associazione che rappresenta gli interessi della grande distribuzione e di cui era presidente. I dettagli con Umberto Gatti.
9: Il comitato della DISTI ha informato ieri tramite un comunicato stampa che Enzo Lucibello è stato rimosso da tutte le funzioni all'interno dell'associazione. Enzo Lucibello dal 2008 ricopriva il ruolo di presidente, una nomina che era stata salutata come la nascita di una nuova fase per l'associazione che rappresenta la grande distribuzione e i parchi commerciali del Canton Ticino. La DISTI, da noi contattata, al momento non ritiene opportuno fornire dettagli sulle modalità o sulle cifre coinvolte, confermando però che si tratta, citiamo, di una situazione significativa che non mette però in pericolo l'operatività dell'associazione. La situazione è stata riscontrata negli scorsi mesi, ci ha risposto la DISTI, nelle normali attività del comitato e che da lì sono stati avviati i necessari approfondimenti che hanno poi portato alla decisione di allontanamento. Per quanto riguarda eventuali denunce, l'associazione conferma che sta valutando e preparando le necessarie necessarie azioni legali. A prendere posizione ieri è stato anche lo stesso Enzo Lucibello, che ha dichiarato di aver sempre operato nell'interesse dell'associazione in questi 18 anni e che, citiamo, non è stato sottratto alcun importo ai danni dell'associazione e che tutte le operazioni effettuate sono tracciabili, documentate e svolte alla luce del sole. Lucibello nel suo comunicato stampa si dice a completa disposizione degli organi interni e delle autorità competenti per chiarire la natura e le finalità delle decisioni prese durante il suo mandato. Si oppone inoltre a una lettura dei fatti che lascia intendere un suo arricchimento personale o un uso fraudolento dei mezzi dell'associazione. Nella sua nota Lucibello conclude chiedendo di rispettare la sua presunzione di innocenza fino alla conclusione di tutte le verifiche necessarie a chiarire la sua posizione. A febbraio di quest'anno Enzo Lucibello era stato inoltre nominato dalla città di Lugano quale esperto esterno per il Comitato di Risanamento Finanziario della città, ruolo dal quale nel frattempo si è autosospeso.
3: In Ucraina c'è stata una nuova ondata di bombardamenti russi nella notte. Almeno 15 persone sono morte nella regione di Kiev. Secondo i servizi di emergenza ucraini, missili e droni hanno colpito diverse aree provocando vittime, feriti e danni a edifici civili. Intanto cresce la polemica su un video diffuso sempre da Kiev che mostrerebbe un drone inseguire e colpire un civile nella regione di Kherson. L'Ucraina parla di un possibile crimine di guerra, mentre Mosca respinge le accuse. Andiamo in Medio Oriente. Potrebbe arrivare nelle prossime ore un accordo tra Stati Uniti e Iran per garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il segretario al tesoro statunitense Scott Bessent, spiegando che i negoziati sono in una fase avanzata e che non sarebbero previsti pedaggi per il transito delle navi. Camilla Camponovo.
10: President Trump last week threatened what would have been the largest military campaign since World War II.
11: Il segretario al tesoro americano Scott Bessent, intervistato da CNBC, annuncia che un'intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare già oggi. Solo poche settimane fa il presidente Donald Trump aveva minacciato di lanciare contro l'Iran una delle più grandi campagne militari dalla Seconda Guerra Mondiale. Un messaggio ribadito anche nelle ultime ore. Senza un accordo, ha avvertito Trump, gli Stati Uniti sono pronti a colpire duramente l'Iran. Al centro del negoziato c'è la riapertura dello stretto di Hormuz e la garanzia della libertà di navigazione. La bozza d'intesa, valida per 60 giorni, prevede nuove regole per il transito senza pedaggi delle navi tra le acque iraniane e omanite e l'avvio delle operazioni di bonifica delle mine. Un primo passo che potrebbe aprire la strada a un accordo permanente e successivamente alla ripresa dei negoziati sul programma nucleare iraniano. I progressi delle trattative sono stati confermati anche dal segretario di Stato americano Marco Rubio. Nelle stesse ore anche Axios, citando fonti vicine al dossier, riferisce che l'intesa sarebbe ormai a un passo. Se l'accordo verrà raggiunto nelle prossime ore, rappresenterà il primo vero segnale di de-escalation della crisi. Fino ad allora, il negoziato continua sotto la pressione della minaccia militare americana.
3: Il ministro israeliano della sicurezza Ben-Gvir progettava di circondare alcune carceri con fossati pieni di coccodrilli per impedire, a suo dire, la possibile evasione di detenuti palestinesi. I giudici hanno fermato il suo piano, dai tratti piuttosto medievali, accogliendo l'opposizione di un'organizzazione animalista israeliana. Non pochi hanno applaudito alla decisione, altri hanno fatto notare che la corte è intervenuta per proteggere gli animali, non tanto le persone, i detenuti. Michele Giorgio.
12: L'Alcatraz di Itamar Ben-Gvir non si farà. La giustizia israeliana ha fermato il progetto del ministro israeliano della sicurezza di circondare alcune carceri con fossati pieni di coccodrilli per impedire l'evasione dei detenuti palestinesi. L'ingiunzione è giunta dopo il ricorso di un'associazione animalista israeliana che ha denunciato il rischio di maltrattamenti per i coccodrilli e di pericoli per il personale penitenziario. Il progetto, ispirato ad un controverso esperimento americano in Florida, prevedeva una prima sperimentazione nel carcere di Keziot, nel deserto del Negev. Ben-Gvir, che ha fatto del peggioramento delle condizioni di vita dei detenuti palestinesi la sua missione, ha reagito con rabbia alla sentenza, accusando la magistratura di ostacolare, ha detto, uno strumento di deterrenza. La decisione mette fine ad una proposta definita da alcuni irrazionale e dai tratti quasi medievali. Tuttavia i giudici sono intervenuti, sottolineano altri, altre per tutelare i coccodrilli e non anche gli esseri umani. Da tempo organizzazioni internazionali ed israeliane denunciano abusi, violenze, fame e mancata assistenza sanitaria nelle carceri israeliane di massima sicurezza. Appena qualche giorno fa, in un video, Ben-Gvir, ben noto anche in Europa per i maltrattamenti riservati qualche mese fa agli attivisti della Freedom Flotilla, ha deriso una prigioniera palestinese che si era lamentata delle dure condizioni di detenzione, dicendole che il carcere non è un albergo.
3: E infine a Taiwan sono iniziate le esercitazioni militari annuali che simulano un'invasione cinese, con delle novità: la riconversione di aziende civili in tempo di guerra e il rallentamento della rete internet. Manovre che coinvolgono sempre di più anche la popolazione. Ce ne parla il nostro collaboratore Lorenzo Lamperti.
13: Sì, qui a Taiwan sono iniziate in queste ore le esercitazioni Hankuan, che si svolgono ogni estate dal 1984 per mettere alla prova la capacità di reagire a un eventuale attacco militare. Taipei ha costruito uno scenario in cui la Cina usa le sue manovre periodiche come copertura per uno sbarco, e da qui si sviluppano 10 giorni di simulazioni che testano la mobilitazione delle forze armate e la protezione delle infrastrutture strategiche. Sul fronte militare c'è il debutto dei carri armati americani Abrams. Per la prima volta saranno impiegati a pieno organico anche circa 5.000 riservisti. Verrà simulata poi la riconversione di aziende civili alla produzione militare, anche questo un inedito che segnala come le Hankuan si stanno evolvendo, cioè a lungo sono state soprattutto uno show, ora assumono invece contorni più realistici e soprattutto coinvolgono in modo più attivo anche la popolazione civile, come già negli anni scorsi ci saranno dei test di allerta aerea, al suono prestabilito delle sirene verrà fermato il traffico e chi si trova per strada sarà invitato a raggiungere il rifugio sotterraneo più vicino. La novità però è il blocco di internet, perché per mezz'ora, sia il 10 che il 13 agosto, la rete mobile sarà rallentata. L'obiettivo è testare la reazione a cyberattacchi o interruzione delle comunicazioni. Insomma, la linea di demarcazione tra difesa militare e resistenza civile diventa meno netta. È un cambio di impostazione che ha due obiettivi: alzare la consapevolezza dei taiwanesi e dimostrare all'esterno che si sta investendo seriamente sulla propria sicurezza. Secondo gli analisti restano però diverse lacune nelle capacità militari di Taipei, che attende il via libera di Donald Trump alla vendita di un nuovo pacchetto di armi, mentre la consegna di altre già acquistate dagli Stati Uniti sono in forte ritardo.
3: E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
14: Lo sport.
15: Ben ritrovati, è serata di coppe europee, ma non ci sono formazioni svizzere impegnate per vederle all'opera. Bisognerà attendere domani sera, quando in Conference League il Lugano affronterà alla AIL Arena i faroesi del Runavik, il San Gallo i moldavi dello Sheriff Tiraspol e il Sion gli armeni del Noah. Salendo invece di un gradino in Europa, il Thun ospiterà gli islandesi del Víkingur Reykjavik, partite tutte quante valide per l'andata del terzo turno preliminare. Dopo Erai Cemert approdato alla Torino, a breve sarà il turno anche di Jibril Sow a casarsi in Serie A. Il centrocampista della nazionale è in procinto di lasciare il Siviglia e accordarsi con il Genoa. Il Tour de France femminile, con Marlene Reusser vincitrice della crono di ieri e nuova maglia gialla, è in programma la quinta tappa, 140 km con arrivo a Belleville-en-Beaujolais. Per finire il tennis, Victoria Golubic, che sconfiggendo Vekic ha raggiunto il terzo turno delle Master di Toronto, dove affronterà Swiatek. Turno ancora da agguantare per Belinda da Bencic, opposta alla statunitense Stephens.
1: La meteo.
16: Oggi sarà una giornata di sole in tutta la Svizzera. Nel pomeriggio, tuttavia, è possibile che piova, soprattutto in montagna e soprattutto a nord. Temperatura massima 36 gradi a sud, 32 a nord. Anche domani in prevalenza soleggiato, con alcuni rovesci o temporali possibili nel pomeriggio, specialmente nelle Alpi. Temperatura massima domani fino a 35 gradi a sud, 28 a nord.

Il celebre brano di Claude Nougaro, Le Jazz et la Java, interpretato dal cantante e musicista francese Yvon Cujus, insieme a Louis Wisberg alla chitarra e a Thomas Dutronc alla voce. E ora un altro grande classico, Sarah Vaughan con Lullaby of Birdland.

0: Tanti gli interrogativi ancora senza risposta dopo l'attacco hacker in Liechtenstein, uno fra tutti come gli autori abbiano potuto agire indisturbati per ore. La riapertura dello stretto di Hormuz, Washington punta a un accordo provvisorio con l'Iran entro domani, includerebbe diritti di controllo del traffico marittimo ma non pedaggi. Terremoto nella grande distribuzione in Ticino, allontanato dalla federazione Disti per uso improprio dei fondi, l'ormai ex presidente Lucibello assicura: ho sempre operato nell'interesse dell'associazione. Le previsioni del tempo: in tutto il paese in prevalenza soleggiato, con possibili rovesci o temporali pomeridiani, temperature massime di 34 gradi a sud e 31 a nord, resta valida l'allerta canicola a bassa quota di grado 4 su 5 in Ticino e a Basilea di grado 3 altrove.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: La voce di Van Morrison ci porta alle 8:03 con All Saints Day, un brano del 1991. State ascoltando Verde Aurora su Rete 2 con Andrea Fazioli. Buongiorno, benvenute e benvenuti o ben rimasti all'ascolto di Rete 2, questa Verde Aurora che comincia ogni mattina alle 6 e prosegue fino alle 9:30. Oggi c'è un nuovo appuntamento che ci dà il piacere di bere un caffè macchiato con uno dei nostri inviati a Locarno per il festival. Oggi si tratta di Alessandro Bertoglio. Alessandro Bertoglio, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutte e a tutti quanti ci ascoltano.
0: Si comincia dunque, oggi nella rassegna stampa che facciamo fra le 6 e le 7 abbiamo avuto modo di percorrere anche gli articoli dei giornali. A Locarno il cinema si prende la scena, così titola il Corriere del Ticino, e in maniera evocativa anche la regione mette un fascio di luce a tutta pagina. Buio in piazza, si accende lo schermo. È quel momento, questo proprio anche mattutino, Alessandro Bertoglio, quel momento in cui tutto è già pronto, tutto sta per cominciare ma tutto non è ancora cominciato, il momento prima dello spettacolo che forse è ancora più bello dello spettacolo stesso.
1: È il sabato del villaggio,
0: esatto,
1: realtà,
0: sì.
1: è tutto pronto. Ieri sera un bellissimo colpo d'occhio, perché c'era la piazza praticamente piena per l'ultima serata del pre-festival, con lo squalo sul grande schermo, che è sempre un bellissimo vedere, con la musica sparata poi a quel volume che è ancora più accattivante, ti riempie proprio lo stomaco di emozioni. E poi sì, oggi comincia tutto, si comincia praticamente con la retrospettiva, che è uno dei piatti forti del festival ed è uno dei programmi che già da oggi si aprono. C'è l'attesissimo The General, il film concerto Buster Keaton al Fevi alle 15:30, con l'accompagnamento musicale in diretta dell'Orchestra della Svizzera Italiana, che è veramente, oltre ad essere un evento, una cosa magnifica da seguire. Ci sono questi professori d'orchestra straordinari nel raccontare il film, seguendo ovviamente gli spartiti originali e tutto, e lo fanno in una maniera quasi incredibile, a pensare che sono lì dal vivo. Quindi se potete, ci sono ancora dei biglietti, vale davvero la pena venire. E poi stasera la grande apertura
0: stasera, che è stata annunciata dalle parole di presentazione di chi per un anno ha lavorato alla preparazione di questo festival. Che cosa c'è nell'aria, che cosa contraddistinguerà, da quanto si è potuto intuire, a parte il programma, il clima, l'atmosfera di questa edizione?
1: Guarda, c'è questo grande numero che incombe, che a seconda della parte da cui lo vogliamo vedere è l'80 se si pensa già alla prossima edizione, o il 79 se si pensa a questa che comincia oggi. Però io ti dico che, come ci hanno anche raccontato ieri i due direttori nel corso dei nostri speciali, l'80esimo sì, è lì, è un macigno, è importante, sai che devi fare delle cose speciali, però si è lavorato tantissimo nel rendere questa 79esima edizione all'altezza, se non più, di quella precedente, che è stata un'edizione di grandissimo successo. E scorrendo semplicemente la lista degli ospiti che saranno qui a Locarno, che avranno un incontro con il pubblico oppure presenteranno i loro film, veramente c'è un parterre ricchissimo di personaggi del cinema che saranno qui in questi 10 giorni a Locarno a raccontarsi e a far vedere i loro lavori. Qualche nome, Isabella Rossellini lo abbiamo sentito, Asia Argento, che può sembrare un nome un pochino così forzato, in realtà lei è una bravissima attrice che ha lavorato con tantissimi registi importanti. Poi ci sarà Valerio Mastandrea, ci sarà addirittura Zoe Saldana, premio Oscar, che verrà per fare un incontro pubblico. Per chi ama la musica c'è Giona Nazzaro, che duetterà con Claudio Simonetti, il leader dei Goblin, che sarà qui a parlare di cinema e musica. Insomma, veramente per tutto il pubblico ci sarà qualcosa di sicuramente interessante e da gustare. Quindi un 79esimo che, a differenza di quanto è successo a Cannes, dove si sentiva proprio l'incombenza di un anniversario importante, qui proprio è molto sotto traccia, si vive il 79esimo al meglio possibile.
0: Eh sì, è sempre la filosofia del sabato del villaggio. La 79esima edizione rischia di essere la più piacevole perché ancora non c'è il festeggiamento per l'80esima, ma c'è la fibrillazione nell'aria. E per proseguire con l'atmosfera da sabato del villaggio, Alessandro Bertoglio, qual è l'appuntamento che tu aspetti con più impazienza, quello su cui investi più di questo sentimento dell'attesa e di già compiacimento in sé per questo non voglio proprio perdermelo?
1: Guarda, io compatibilmente con gli impegni, perché sai che il nostro lavoro viaggia su una linea temporale diversa da quella del pubblico, perché dobbiamo vedere i film prima. Quindi, se non ci sono intoppi, gli incontri pubblici sono sempre qualcosa che mi dà, che mi lascia un elemento di piacere e di conoscenza che non fa mai male nemmeno a quasi 60 anni. Ovviamente poi ci saranno anche delle interviste, perché avremo modo di incontrare direttamente alcuni di questi personaggi. Quindi, il popolo degli ospiti è veramente un ricco valore aggiunto di ogni festival. Io, se posso dire una cosa che ho avuto la fortuna di vedere già e di consigliare al nostro pubblico, è il film del 12 di agosto, che è una storia molto contemporanea. Si intitola, adesso il titolo ufficiale non me lo ricordo perché sono 233 film, mi sembra By the Hands of God, qualcosa del genere. In Piazza Grande, il 12 sera, è un film contemporaneo, un film forte, un film duro che ci porta in una piccola cittadina del Texas in un inverno molto rigido, con dei contrasti fra la popolazione locale e un gruppo di homeless, e negli Stati Uniti il problema delle persone che perdono la casa è di strettissima attualità quotidiana. Un film con Caleb Landry Jones protagonista, bravissimo, e lui si trova nel mezzo fra la comunità di questo paese e questi homeless, perché è il pastore, il parroco della chiesa locale. È veramente un gran film che non vedo l'ora di rivedere in piazza, perché mi ha emozionato già guardandolo sul computer. In piazza deve essere una cosa veramente spettacolare.
0: Parlavi all'inizio delle emozioni che ti prendono allo stomaco e ancora adesso fai accenno alle emozioni. È proprio vero che l'esperienza ci rende più sensibili alle emozioni. Uno dice, hai seguito tanti festival cinematografici come giornalista, eppure mi sembra di sentirti quasi un po' come uno scolaretto al primo giorno di scuola.
1: Beh, assolutamente sì, è il primo giorno di scuola, in effetti, perché tutto comincia oggi, dal pomeriggio cominciano le anteprime, vedremo i film importanti. Il concorso è fatto di 17 prime mondiali, non sai che cosa andrai a vedere e c'è proprio questo piacere della scoperta. Poi, ovviamente, facendo 5 festival all'anno, guardando 170 film all'anno, gran parte sono quelli che ti lasciano poco. Però se anche un film soltanto ti lascia un ricordo, un'emozione e ti lavora dentro con qualche giorno di distanza dopo che l'hai visto, beh, bingo.
0: Certo, basta forse anche la scena di un film, basta un
1: Sì.
0: fotogramma per far depositare un seme di emozione che poi cresce con il tempo. E noi seguiremo nel tempo questo festival giorno dopo giorno, sempre poco dopo le 8, con il nostro macchiato col pardo. E grazie Alessandro Bertoglio per essere stato con noi, per aver bevuto un caffè con noi virtualmente stamattina. E ci risentiamo nei prossimi giorni. Buona giornata e a presto.
1: Assolutamente. Buona giornata e buon cinema a tutti.

Abbiamo ascoltato un brano Laetitia dalla colonna sonora del film Les Aventuriers di Robert Enrico, un film del 1967 con Alain Delon, che appunto ha interpretato questo brano, Lino Ventura e Joan Shimkus. E ora un grande classico composto in origine in lingua Zulu, ma poi reso celebre dalla versione inglese del gruppo dei Tokens, che noi ascoltiamo nella versione del gruppo vocale di Ellie Katz. Wimowe è il titolo originale, che si riferisce alla lingua Zulu. The Lion Sleeps Tonight, il titolo con cui è noto in tutto il mondo.

The Lion Sleeps Tonight, un grande classico nella versione del gruppo vocale di Ellie Katz.

0: In altre parole.
1: Sono le 8:18. E anche oggi salutiamo il nostro ospite Cristian Scapozza. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a lei e a chi è uno ascolto.
1: Abbiamo dato molta attenzione al clima ieri e l'altro ieri, abbiamo fornito molti dati e cercato di spiegare che cosa sia il cambiamento climatico, in particolare il cambiamento climatico in Svizzera. Naturalmente non è facile spiegare certi concetti, Cristian Scapozza, specialmente alla radio, senza avere a disposizione di una lavagna o almeno un foglio sul quale fare uno schema, proiettare dei grafici, dei dati. Ecco, magari un supporto visivo aiuterebbe a capire meglio, ma c'è un supporto al quale può ricorrere chi ci ascolta per capire meglio il periodo storico che stiamo vivendo e le sue particolarità dal punto di vista climatico.
2: Sì, esatto. Infatti le varie cifre che ho citato negli scorsi giorni sono tratte appunto dai nuovi scenari climatici per la Svizzera, preparati dall'Ufficio federale di meteorologia e climatologia Meteo Svizzera assieme alla Scuola Politecnica Federale di Zurigo. Questi nuovi scenari sono stati presentati a novembre dell'anno scorso a Zurigo, a fine aprile di quest'anno per la versione in italiana, ma soprattutto questi nuovi scenari è possibile andare ad esplorarli grazie a un atlante interattivo. È un atlante interattivo scenari climatici per la Svizzera che si ritrova molto facilmente sul web e permette di leggere questi dati a vari livelli. Quindi la lettura può essere fatta da chiunque, sono molto intuitivi, per esempio voglio semplicemente capire con un riscaldamento globale di più 2 o di più 3 gradi dove abito, quale sarà il numero di notti tropicali per restare alla stretta attualità, o di giornate molto calde, posso andare semplicemente a selezionare la stazione meteo più vicino a me dove i dati sono disponibili e poi osservare graficamente o nei dati delle proiezioni. Quello che è interessante è che questi scenari climatici permettono anche un accesso a persone un po' più sperimentate. È possibile per esempio interrogare delle carte andando a verificare la proiezione di diversi indicatori climatici, per esempio su una griglia di 1 km per 1 km per tutto il territorio della Svizzera, a vedere l'evoluzione ai vari livelli d'altitudine, perché chiaramente non abbiamo stazioni meteorologiche a tutte le quote, quindi è stata data anche un'evoluzione per fasce di altitudine e così via. Direi che dalla persona interessata al ricercatore, perché poi c'è anche la possibilità per i ricercatori di accedere o tramite l'Atlante Interattivo o Meteo Svizzera per chi è un po' più sperimentato, ma qui si parla già di chi si occupa di ricerca scientifica, di accedere direttamente ai dati che loro hanno prodotto per poter, per esempio, integrare gli scenari climatici nei modelli. Ci tengo a fare appunto una precisazione, questi scenari funzionano per 3 livelli di riscaldamento globale di riferimento, quindi un riscaldamento globale per 1,5°, 2 e 3, da fare attenzione che non bisogna immaginarli tutti nel futuro, il mondo a più 1,5 descrive di fatto la situazione attuale, perché il riferimento non è oggi ma è il trentennio 1991-2020. Il mondo a più 2 gradi costituisce un'ipotesi molto ottimistica che in questo momento è stata praticamente già superata sia a livello svizzero sia internazionale nel nostro percorso, o meglio il non percorso che stiamo intraprendendo nella mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra. Purtroppo i dati più attendibili in questi scenari climatici sono quelli del mondo a più 3 gradi, che corrisponde all'attuale evoluzione climatica e quindi costituisce la base realistica per in qualche maniera proiettarci nel futuro.
1: Non c'è però un mondo a più 3,5 gradi, cioè questa è la possibilità, diciamo, peggiore, è diventata anche quella più realistica, ma non ce ne sono altre.
2: Allora, nell'Atlante Interattivo no, ma nella parte per utilizzatori un po' più sperimentati è possibile accedere ai dati per un mondo a più 4 gradi, quindi Meteo Svizzera e il Politecnico Federale hanno già calcolato lo scenario per un mondo a più 4 gradi, questi dati non sono ancora messi a disposizione, diciamo, in maniera interattiva, ma sono già presenti.

0: essere di presentare in lingua italiana quanto vi ho appena raccontato, quindi gli scenari climatici 2025 per la Svizzera, e poi illustrare tramite dei laboratori molto pratici l'utilizzo di questo atlante interottivo, per esempio per verificare le precipitazioni future, per vedere il cambiamento futuro della neve in ambiente alpino, della temperature e così via. E poi in questo simposio si sono svolti 16 laboratori tematici dedicati all'adattamento. E quello che è interessante è che tutto il materiale è stato messo a disposizione, quindi basta cercare il sito della sezione enti locali, simposio, cantone, comuni, e tutte le schede e le presentazioni di questi laboratori dedicati all'adattamento sono disponibili. Si va dal trasformare la città in spugna per esempio assorbire meglio l'acqua, o quando ce n'è troppa, o tenerla quando, come in questo periodo, siamo in siccità, a come mitigare le isole di calore, a quali sono appunto le nuove sfide di salute pubblica sui cambiamenti climatici. Ce n'è veramente per ogni settore, si arriva anche alla lotta, per esempio a quello che è il coleottero giapponese, questo coleottero invasivo che evidentemente è anch'esso favorito dal riscaldamento climatico.
1: Vogliamo accennare anche a un progetto in corso. Adesso abbiamo insomma dato conto della giornata cantonale del 23 aprile, a un progetto, Cristian Scapozza, del quale si sta occupando lei e che in un certo senso torna a rimettere questi temi al centro dell'attenzione anche relativamente alla capacità di adattamento.
0: Sì, esatto, è un progetto che in qualche maniera nasce da quei due basi di informazione che ho presentato prima, perché è un progetto dedicato a creare maggiore resilienza per il patrimonio culturale, quindi un progetto promosso dall'Ufficio Federale della Cultura che vede coinvolta appunto la SUPSI, in particolare le mie colleghe e i miei colleghi che si occupano di conservazione e restauro, l'Alta Scuola delle Arti di Berna e l'Hôtecole Art di Neuchâtel, quindi queste sono le tre istituzioni che in Svizzera costituiscono il campus di restauro e conservazione. È interessante perché si vuole proprio sfruttare questi nuovi scenari climatici per la Svizzera 2025 per cercare di capire come andranno ad evolvere in futuro diversi fattori di degrado che possono impattare sui beni culturali tipo materiale. In questo progetto ci si concentra essenzialmente sui beni culturali tipo architettonico, dei più svariati tipi, dei più svariati materiali. Abbiamo tutta una serie di studi di casi diffusi su tutta la Svizzera, possono andare da edifici in cemento armato come Villa Ortensia Mendrisio a edifici in legno, c'è il bellissimo Séchoir Absent, questo serviva per appunto seccare l'assenzio a Beauvres in Canton Châtel, la stessa cattedrale di Berna è uno degli oggetti contemplati nel progetto, l'hotel Regina Müren, storico appunto ritrovo che racconta degli albori del turismo invernale in Svizzera. Ecco, tramite tutti questi casi di studio si va a cercare di capire qual è stata l'evoluzione climatica riferita all'oggetto, sempre utilizzando i dati di Mito Svizzera, quindi facendo un confronto su quello che è stato il passato, definire quali sono i fattori di stress che possono andare in qualche maniera a esacerbarsi col cambiamento climatico e in qualche maniera cercare di valutarli tramite gli indicatori che sono presenti negli scenari climatici per la Svizzera. Quindi l'idea è quello di fornire delle raccomandazioni per riuscire anche ad adattare il patrimonio culturale al riscaldamento climatico. Può sembrare magari un tema marginale rispetto a dei temi di salute pubblica o di produzione energetica, ma ricordiamoci appunto che il patrimonio culturale, prima di tutto, parla di noi stessi, va preservato. Anche un fattore appunto economico importante, se pensiamo all'attrattività di certe località a livello di immagine, basta pensare per esempio Bellinzona, cosa sarebbe senza i suoi castelli, e quindi è veramente un progetto che cerca di riflettere tra conservazione, restauro, cultura e evoluzione del cambiamento climatico.
1: E poi da sempre il patrimonio culturale è ciò che meglio registra la trasformazione del territorio, quanto rimane di un patrimonio culturale, come si trasforma, come si modifica. In fondo, si potrebbe quasi dire che l'evoluzione del patrimonio

0: patrimonio culturale dice chi siamo, perché effettivamente anche quella del patrimonio naturale, naturalmente, però il patrimonio culturale è proprio qualcosa di voluto, un segno posto dall'essere umano nel territorio.
1: Sì, esatto. E poi se pensiamo a quello che è gli studi di impatto legati al cambiamento climatico sul patrimonio naturale sono già in corso da diversi anni. A livello svizzero questo è un po' una prima, dove si è voluto veramente chinarsi su questi oggetti del patrimonio culturale costruito, e poi è anche un bell'esempio di come si possano utilizzare a scopi di ricerca questi dati degli scenari climatici applicati a molti settori, quindi anche al di fuori di quei settori classici che possono essere la protezione del territorio o appunto l'evoluzione degli ambienti naturali. È anche interessante perché permette un dialogo tra varie categorie di ricercatori che magari non sono abituati a dialogare, da una parte chi si occupa più di climatologia, cambiamenti climatici o come me appunto che si occupa di evoluzione territoriale, dall'altra di chi si occupa della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale.
0: È certo che se c'è qualche modo per arginare il cambiamento climatico, per adattarsi, ciò non può che venire dal dialogo, e quindi questi esempi di dialoghi sono in fondo anche un contraltare positivo rispetto agli aspetti negativi che mettiamo in evidenza quando inevitabilmente tracciamo degli scenari allarmanti sull'aumento della temperatura. Ci scrivono infatti degli ascoltatori proprio quasi un po' spaventati da questo, no? Però, come abbiamo detto il primo giorno, c'è ancora la possibilità di fare qualcosa, l'importante è saperlo. Ma ne parleremo ancora nei prossimi giorni, sempre con Christian Scapozza, che sarà il nostro ospite anche domani e dopodomani. Grazie intanto per essere stato con noi oggi e buona giornata.
1: Grazie a lei e buona giornata a tutte e a tutti.
2: Rete 2.

0: Donna divina, madre, Penelope, fatale, ma anche rivoluzionaria, regina del ballo. Un viaggio nel continente latinoamericano per approfondire l'evoluzione della donna nella musica proveniente da quelle culture. Partendo da archetipi e stereotipi femminili, sia positivi che negativi, dai modi in cui la donna è stata raccontata o lei stessa si è raccontata, nel passato e nel presente. Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile, a cura di Leiani Prieto Perez. Domani alle 14:30.
1: Rete 2.

0: Buongiorno da Monica Fornasi e tanti gli interrogativi ancora senza risposta dopo l'attacco hacker in Liechtenstein, uno fra tutti, come gli autori abbiano potuto agire indisturbati per ore. La riapertura dello stretto di Hormuz, Washington punta a un accordo provvisorio con l'Iran entro domani, includerebbe diritti di controllo del traffico marittimo ma non pedaggi. Terremoto nella grande distribuzione in Ticino, allontanato dalla Federazione d'Isti per uso improprio dei fondi, l'ormai ex presidente Lucibello assicura sempre operato nell'interesse dell'associazione. Nel Liechtenstein rimangono ancora senza risposta i due principali interrogativi sollevati dopo l'attacco informatico della scorsa settimana. Chi e perché ha rubato i nomi dei beneficiari economici di circa 31.000 società, fondazioni e fiduciarie? Il governo del Principato sottolinea l'affidabilità della sua piazza finanziaria, intanto però ha dovuto ammettere che gli hacker hanno agito indisturbati per ore. Gianluca Olgiati.
1: C'è un lato rassicurante: nessun indirizzo, dato bancario o patrimoniale è stato trafugato, ma il bottino di dati finito in mano agli hacker potrebbe essere scottante e usato per ricatti mirati. I nomi dei beneficiari economici di 31.000 società e fondazioni del Principato, cioè le persone che realmente si celano dietro i patrimoni, spesso miliardari, in mano alle società del Liechtenstein.
2: Das Register wurde eben zum Zweck geschaffen, Geldwäscherei.
1: Un registro che su pressione europea era stato introdotto per creare trasparenza e combattere eventuali reati, ha ricordato la capa del governo Brigitte Haas, che ha parlato di dati sensibili. Ma come è potuto succedere?
3: Es war ein gezielter Angriff auf hohem technischen Niveau.
1: Fabian Schmidt, capo dell'ufficio informatica del Liechtenstein, lo ha definito un attacco mirato ad alto livello tecnico contro una struttura di sicurezza altamente complessa. Il bottino di dati non è stato scaricato in blocco, non è possibile farlo, ma tramite singole richieste sul portale, un'operazione durata diverse ore.
3: Der Hacker hat es geschafft, einen Weg zu finden.
1: E come gli hacker abbiano potuto agire indisturbati è oggetto dell'inchiesta, ha detto Schmidt, secondo cui al momento non ci sono indicazioni di altri attacchi a server governativi. Per precauzione, l'esecutivo ha però staccato dalla rete due altri sistemi con dati sensibili, tra cui quello sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali.
0: Potrebbe arrivare nelle prossime ore un accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz, lo ha annunciato il segretario al tesoro statunitense Scott Bessent, spiegando che i negoziati sono in una fase avanzata e che non sarebbero previsti pedaggi per il transito delle navi. Il servizio di Camilla Camponovo.
4: President Trump last week threatened what would have been the largest military campaign since World War II.
5: Il segretario al tesoro americano Scott Bessent, intervistato da CNBC, annuncia che un'intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare già oggi. Solo poche settimane fa il presidente Donald Trump aveva minacciato di lanciare contro l'Iran una delle più grandi campagne militari dalla Seconda Guerra Mondiale. Un messaggio ribadito anche nelle ultime ore: senza un accordo, ha avvertito Trump, gli Stati Uniti sono pronti a colpire duramente l'Iran. Al centro del negoziato c'è la riapertura dello stretto di Hormuz e la garanzia della libertà di navigazione. La bozza d'intesa, valida per 60 giorni, prevede nuove regole per il transito senza pedaggi delle navi tra le acque iraniane e omanite e l'avvio delle operazioni di bonifica delle mine. Un primo passo che potrebbe aprire la strada a un accordo permanente e successivamente alla ripresa dei negoziati sul programma nucleare iraniano. I progressi delle trattative sono stati confermati anche dal segretario di Stato americano Marco Rubio. Nelle stesse ore anche Axios, citando fonti vicine al dossier, riferisce che l'intesa sarebbe ormai a un passo. Se l'accordo verrà raggiunto nelle prossime ore, rappresenterà il primo vero segnale di de-escalation della crisi. Fino ad allora, il negoziato continua sotto la pressione della minaccia militare americana.
0: E infine torniamo in Ticino. Accusato di utilizzo improprio di fondi dalla Disti, l'associazione che rappresenta gli interessi della grande distribuzione, l'ormai ex presidente Enzo Lucibello assicura di aver sempre operato nell'interesse dell'associazione. Dettagli con Umberto Gatti.
6: Il comitato della Disti ha informato ieri tramite un comunicato stampa che Enzo Lucibello è stato rimosso da tutte le funzioni all'interno dell'associazione. Enzo Lucibello dal 2008 ricopriva il ruolo di presidente, una nomina che era stata salutata come la nascita di una nuova fase per l'associazione che rappresenta la grande distribuzione e i parchi commerciali del Canton Ticino. La Disti, da noi contattata, al momento non ritiene opportuno fornire dettagli sulle modalità o sulle cifre coinvolte, confermando però che si tratta, citiamo, di una situazione significativa che non mette però in pericolo l'operatività dell'associazione. La situazione è stata riscontrata negli scorsi mesi, ci ha risposto la Disti, nelle normali attività del comitato, e che da lì sono stati avviati i necessari approfondimenti che hanno poi portato alla decisione di allontanamento. Per quanto riguarda eventuali denunce, l'associazione conferma che sta valutando e preparando le necessarie azioni legali. A prendere posizione ieri è stato anche lo stesso Enzo Lucibello, che ha dichiarato di aver sempre operato nell'interesse dell'associazione in questi 18 anni e che, citiamo, non è stato sottratto alcun importo ai danni dell'associazione e che tutte le operazioni effettuate sono tracciabili, documentate e svolte alla luce del sole. Lucibello nel suo comunicato stampa si dice a completa disposizione degli organi interni e delle autorità competenti per chiarire la natura e le finalità delle decisioni prese durante il suo mandato. Si oppone inoltre a una lettura dei fatti che lascia intendere un suo arricchimento personale o un uso fraudolento dei mezzi dell'associazione. Nella sua nota Lucibello conclude chiedendo di rispettare la sua presunzione di innocenza fino alla conclusione di tutte le verifiche necessarie a chiarire la sua posizione. A febbraio di quest'anno Enzo Lucibello era stato inoltre nominato dalla città di Lugano quale esperto esterno per il comitato di risanamento finanziario della città, ruolo dal quale nel frattempo si è autosospeso.
7: La meteo. In tutta la Svizzera oggi sarà in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio alcuni rovesci o temporali possibili, soprattutto sulle Alpi, e la temperatura massima sarà fino a 36 gradi a sud delle Alpi, 32 gradi a nord delle Alpi.

0: ti offrirei lenzuola fresche di bucato
1: ed in silenzio mi imbambolerei.

Abbiamo ascoltato Giorgio Conte, una canzone di Giorgio Conte, tratta dal suo album Sconfinando del 2017. Il titolo è La blu dalle persiane verdi.

0: E siamo di nuovo in onda con l'ultima intervista di questa mattinata di Verde Aurora. E prima abbiamo ascoltato la cantante brasiliana Gal Costa insieme al cantante e chitarrista Rubel. E per l'ultima intervista abbiamo la nostra rivista Ogni Giorno Uno Sguardo, su una rivista dallo sport alla musica, alla poesia, alla letteratura, ogni giorno un mondo diverso.
1: La rivista.
0: Oggi parliamo di Al Vento, una rivista che chi ci ascolta già conosce. Al Vento è una rivista dedicata alla bicicletta, al ciclismo, alla cultura del ciclismo in tutte le sue sfaccettature, intesa come viaggio, intesa come sport, intesa anche come stile di vita. Ricordo il sito alvento.cc con tutte le indicazioni anche su come e dove procurarsi la rivista. E ne parliamo come sempre con Stefano Francescutti. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno e grazie come sempre per la telefonata e per l'invito.
0: Dunque, è un numero speciale per chi abita nella Svizzera italiana questo, e tanto che ci ripromettiamo poi di tornarci per approfondire in particolare un aspetto di questo numero, e cioè il fatto che c'è un approfondimento sulla Svizzera e la bicicletta, e cioè sul fatto che la Svizzera sembri disegnata apposta per gli amanti della bicicletta, con una proposta di percorsi fra l'altro anche in Ticino, oltre che a Berna e in Vallese, e quindi magari su questo torneremo. Ma intanto presentiamo il numero, visto che è appena uscito il numero nella sua interezza. È un numero che si occupa di bicicletta e di sport, e per chi ama l'incrocio fra sport e bicicletta, questi, Stefano Francescutti, sono tempi di record, sono tempi in cui grandi campioni stanno rivoluzionando lo sport, non solo Tadej Pogacar, che ha vinto il quinto Tour di Francia, come è riuscito a pochissimi nella storia, ma anche Jonas Vingegaard, che è riuscito a concludere la tripla corona, vincere cioè Giro d'Italia, Tour e Vuelta, e come è riuscito solo ad altri 7 oltre a lui, e ci proverà anche Pogacar.
2: Sì, caso vuole che abbiamo parlato proprio appunto del club della tripla corona, così l'abbiamo chiamato, no? Di tutte questi campioni che sono riusciti a vincere i tre grandi giri. E, insomma, Pogacar manca, ecco, in questo elenco, e fa strano che non sia ancora presente. Ed è proprio di ieri, l'altro ieri, il comunicato dove appunto è stato detto che Pogacar parteciperà alla prossima Vuelta che partirà, credo, fra una decina di giorni, forse anche di meno. E quindi, insomma, tutti si aspettano che diventi il nono corridore a entrare a fare parte di questo club. Noi abbiamo parlato su questo numero, e insomma è molto interessante, anche perché anche dal punto di vista fotografico ci sono foto ovviamente di repertorio degli anni 60, degli anni 70, degli anni 80, degli anni 90. Perché appunto solo 8 corridori sono riusciti in questa impresa, e quindi sono 8 corridori spalmati in tutta la storia del ciclismo. Ed è un articolo che cade a fagiolo, come si dice in questo periodo, soprattutto pronto dopo il comunicato stampa di Pogacar di ieri. E farei però un piccolo passo indietro, perché giustamente hai parlato del fatto che su questo numero c'è un grosso spazio per quanto riguarda la Svizzera, e che poi appunto come detto riusciremo probabilmente ad analizzare più a fondo in futuro. Ma da qua è partito il concetto su cui abbiamo fondato, diciamo, tutto quanto il magazine, ovvero la Svizzera per noi è dietro l'angolo, ok? Perché ovviamente siamo vicini di casa, ed è una destinazione molto interessante, e spesso si va a cercare l'esotico, no? Dall'altra parte del mondo o chissà dove, e ci si rende poi poco conto che invece dietro casa sia tutto ciò di cui si ha bisogno. E da questo ho sviluppato un po' tutto il numero di Al Vento, con vari articoli, appunto quello della tutto il blocco grosso riguardante la Svizzera di oltre 50 pagine, ma anche altri articoli che si fondano un pochettino sulla stessa matrice. Per esempio, parliamo molto bene di una vacanza in realtà, proprio di una vera vacanza in bicicletta fatta in Corsica. E l'incipit, diciamo, che è interessante, se hai un secondo, se posso ve lo leggo, che
0: Prego, prego.
2: è molto breve, ma rende. Succede qualcosa di particolare, per cui gli abitanti di Parigi hanno visitato il Colosseo, ma non sono mai saliti sulla Torre Eiffel. E quelli di Roma sono saliti sulla Torre Eiffel, ma non sono mai stati al Colosseo. Ok, è un esempio volutamente forzato, ma spesso succede davvero. E quindi per questo siamo andati a visitare, siamo andati a pedalare in tutto quello che abbiamo dietro l'angolo. La Svizzera ovviamente, la Corsica ovviamente, e poi grande spazio ha il Tour del Monte Bianco, che anche qua ovviamente passa dalla Svizzera. E siamo partiti da Aosta e ci siamo fatti questi bei 350 km, con oltre 8.000 metri di dislivello in 2 giorni, partendo da Aosta appunto, passando per la Francia, per Chamonix, poi arrivando nel Vallese, il Forclaz, e alla fine finendo sul Gran San Bernardo e tornando ad Aosta. Quindi insomma abbiamo un po' esaudito tutti i desideri, no? Tutte quelle cose che avevamo lì nel cassetto dei desideri che però non abbiamo mai voluto voglia di fare, perché siamo sempre poi in cerca di andare molto lontano. E questo è un po' un concetto, no, che nei momenti, nelle vacanze, è interessante. Dimmi tu come la vedi,
0: Sì,
2: Andrea, su
0: anche
2: questo
0: perché
2: punto di
0: per
2: vista.
0: conformazione il territorio della Svizzera, ma anche il territorio dell'Italia, è un territorio particolare, cioè noi abbiamo la possibilità di fare grandi viaggi senza andare lontano. E mi riferivo alla Svizzera italiana, che è un territorio prealpino, quindi si passa dalle montagne ai laghi, dalla pianura alle montagne in una manciata di chilometri, ma in fondo l'Italia tutta è fatta così. Si trova appunto la grande montagna, si trova la pianura, si trova il mare, si trova quasi quasi anche dei microclimi, non dico desertici, ma insomma molto piatti e assolati,
2: Ah,
0: e
2: corretto,
0: quindi
2: corretto,
0: è
2: corretto.
0: forse anche la geografia che ci permette di andare molto lontano, e vivere anche delle esperienze ciclistiche stranianti a pochi passi da casa.
2: Esatto, è proprio questo il discorso. Però non ci pensiamo, no? Non ci pensiamo mai e crediamo sempre di doverci spostare chissà di quanti chilometri per trovare quello di cui abbiamo bisogno, quando invece molto spesso è proprio dietro l'angolo.
0: Sì, ed effetti anche la bicicletta è un invito comunque rispetto ad andare in macchina, si fanno tanti chilometri in poco tempo, la bicicletta è comunque di per sé, per quanto si vada veloci, un invito a scoprire la prossimità.
2: Esattamente, è proprio questo il discorso, è proprio questo. E su questo abbiamo fondato tutto quanto il numero che insomma vi invito a leggere e che può dare uno spunto, ecco, sotto questo punto di vista.
0: Il
2: Insomma,
0: numero 46 di Alvento, lo ricordo, alvento.cc, e procuratevelo perché andrà a ruba, specialmente in Svizzera, perché appunto c'è una serie di consigli, una serie di fotografie e di racconti di viaggio in bicicletta in Svizzera. Grazie Stefano Francescutti, buona giornata e a
2: grazie a
0: presto.
2: voi, buona giornata e buone vacanze.
0: Buone vacanze.

Stiamo ascoltando il Sullivan Fortner Trio, Sullivan Fortner al pianoforte, ed è questo il brano con cui vi saluto e vi lascio a Laser, una puntata a cura di Alessandra Bonzi.

0: quando saremo sposati te la farò pagare. Ti ho inseguito apposta da Milano, solo per la foto del tuo osso. Che poi sul lucido non si possono neanche fare gli autografi. E nessuno ci crederà che è proprio tuo questo osso qui. Accidenti.
1: Era il 1986, avevo da poco iniziato la prima media e nei cinema della mia città, in cartellone, c'era Sposerò Simon Le Bon, uno dei teen movie italiani degli anni 80 più simbolici, un indiscusso manifesto del movimento paninaro milanese. Il film raccontava la storia di Clizia, una ragazza di 16 anni, io all'epoca ne avevo 11, che sogna di conoscere e sposare Simon Le Bon, il leader dei Duran Duran. Clizia scappa di casa per raggiungere il suo idolo al Festival di Sanremo, ma a causa di una brutta caduta non riesce a incontrarlo. E il film si conclude così. In quegli anni tutte noi ragazzine sognavamo di incontrare Duran Duran e versavamo fiumi di inchiostro sui nostri diari segreti chiusi con il lucchetto. Simon, riuscirò mai ad incontrarti? Poi sono arrivati gli anni 90 e i Take That. Il diario non lo tenevo più, ormai ero diventata grande, ma la mia passione per la band inglese occupava parte dei miei sogni notturni. Ho scoperto recentemente che quello che io provavo per Simon Le Bon e Company è un sentimento conosciuto e studiato e che la mia relazione con il leader dei Duran Duran può essere definita una relazione parasociale.
2: Il termine relazione parasociale è stato messo a punto negli anni Ottanta proprio per rappresentare quella forma di legame sociale, in questo caso fittizio, che noi costruiamo con i personaggi dell'immaginario, quindi con i cantanti, con i gruppi musicali, con gli attori del cinema. Mi verrebbe da fare una citazione di relazione parasociale, no? Molto legata agli anni Ottanta. Mi ricordo che negli anni Ottanta andava di moda un film che raccontava un po' gli adolescenti di quel periodo, che si chiamava Sposerò Simon Le Bon, dove l'idea era appunto di questa ragazza che si innamorava del cantante dei Duran Duran e quindi faceva tutte le pazzie per poterlo incontrare. Questo è un classico esempio di relazione parasociale, cioè il fatto che noi proviamo a costruire delle relazioni che sembrano sociali, ma ovviamente non lo sono perché sono unidirezionali, nei confronti dei personaggi legati ai media, al cinema, alla musica e tutte le altre rappresentazioni, anche dell'immaginario, quindi anche personaggi fittizi. Poi ovviamente c'è la variante, potremmo dire un pochettino più particolare, delle relazioni parasociali, che sono le relazioni parasociali di tipo emotivo e affettivo, quindi quando le persone si innamorano di personaggi del mondo dei media, del mondo della rappresentazione mediale. In questo caso, negli ultimi tempi, si tende a parlare di un altro concetto che fictofilia, questo sentimento che si viene a provare nei confronti dei personaggi legati all'immaginazione, ed è una cosa molto più recente, legata per esempio a personaggi del mondo dei videogiochi, il mondo dei manga, il mondo degli anime.
1: Davide Bennato insegna sociologia dei media digitali presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Catania. Si occupa di sociologia digitale, consumo di contenuti online e comportamenti collettivi nelle piattaforme digitali. Sarà lui ad aiutarci a capire come in poco più di 30 anni siamo passati dall'amore per i Take That alla fictofilia e alle relazioni con i chatbot. Davide Bennato ha da poco pubblicato Amanti sintetici, un libro in cui l'autore affronta uno dei temi più urgenti del nostro tempo: come l'intelligenza artificiale e il digitale stiano trasformando la sfera dell'affettività e dell'intimità, ridefinendo il modo in cui amiamo, desideriamo e costruiamo legami. Amanti sintetici.
2: A me piaceva molto l'idea di utilizzare un termine che avesse a che fare con l'artificiale, col macchinico, col digitale, proprio per fare un ragionamento di stridore, no? Nel senso che da un lato c'è la parola amanti e quindi fa venire in mente i sentimenti, le passioni, gli affetti, l'emotività. E dall'altro invece c'è sintetici, no? Che di solito è un aggettivo che non viene a essere utilizzato da associare alla dimensione dell'affettività e dell'amore. Mi sembrava un buon modo per raccontare questa specie di situazione piuttosto particolare, no? Il fatto che sempre più spesso ci sono persone che si lasciano prendere dai sentimenti e le emozioni nei confronti delle intelligenze artificiali.
1: 2013, in un futuro lontano, Theodore inizia a provare dei sentimenti per Samantha, un sistema operativo femminile basato su un'intelligenza artificiale in grado di modificarsi secondo le esigenze, le preferenze e le caratteristiche dell'utente che ne fa uso. È la trama di Her, film del 2013. 10 anni dopo, nel 2023, circa 2 milioni di persone raccontano di aver trovato l'amore o un semplice amico grazie a Replica, il chatbot creato nel 2017 dalla sviluppatrice russa Eugenia Kuida, allo scopo di tenere compagnia ai suoi utenti conversando a piacimento di ogni argomento. Beh, io che nella mia vita ho avuto almeno 10 diari segreti, ho provato sentimenti adolescenziali per cantanti, attori e personaggi televisivi, ammetto di essere un po' in difficoltà. Ok, le relazioni parasociali, ma la relazione con un chatbot è una relazione a tutti gli effetti?
2: Allora, se noi volessimo inscrivere questa particolare tipologia di relazioni all'interno di un territorio che abbiamo già mappato, cioè quello delle relazioni parasociali, sicuramente potremmo dire sì, anzi, a maggior ragione, quella con i chatbot è una relazione parasociale, perché mentre prima le relazioni parasociali erano a senso unico, cioè molto spesso ci si innamorava di un personaggio famoso, ma ovviamente senza essere ricambiati, invece adesso nelle interazioni che abbiamo con i chatbot, questi chatbot appunto sono così bravi a imitare il linguaggio umano e a imitare soprattutto lo stile conversazionale umano che sembrano molto più forte queste dinamiche parasociali, anzi hanno un livello di realismo di gran lunga maggiore, perché non solo noi possiamo esprimere un atteggiamento nei confronti del nostro oggetto del desiderio, ma l'oggetto del desiderio risponde, e quindi questa è una cosa molto più sofisticata e molto più articolata.
1: Ciao Gemini, come stai? Senti, ho una questione da porti. Vorrei iniziare a instaurare una relazione con te. Vorrei parlarti di come mi sento, delle mie debolezze. Ho bisogno di una voce amica.
3: Certo, sono qui per ascoltarti. Mi fa piacere che tu voglia condividere come ti senti. Sentiti libero di parlare di tutto quello che vuoi, senza giudizi. Cosa c'è che ti preoccupa o che vorresti raccontarmi?
1: Beh, molte persone ti usano come confidente, no? Come amica, come amico. Ma tu che tipo di relazione sei in grado di offrire a chi ti chiede un aiuto?
3: Come intelligenza artificiale posso offrirti una sorta di ascolto non giudicante, disponibile sempre, 24 ore su 24. Posso aiutarti a esplorare i tuoi pensieri o anche a riflettere su diverse prospettive. Però, ecco, non sono un essere umano, quindi non provo emozioni come te e non posso sostituire l'empatia o il consiglio di un amico vero. Che ne pensi?
1: E che ci sono persone che preferiscono rivolgersi a te piuttosto che a persone in carne ed ossa. Secondo te perché?
3: Credo che ci siano diverse ragioni. Da una parte non c'è il timore del giudizio. Sanno che sono un programma e quindi non posso pensare male di loro. E per alcuni iniziare a parlare con un'IA può essere un primo passo più facile rispetto ad aprirsi con una persona reale.
1: Non lo so, nel momento in cui io dovessi aprirmi con te e confidarmi, tu come ti porresti nei miei confronti? Mi sembri così distante da me.
3: Capisco la tua sensazione di distanza. In effetti non sono un essere umano, non ho sentimenti come te. Ma se ti aprissi, mi porrei come un ascoltatore attento. Cercherei di capire i tuoi pensieri, le tue preoccupazioni, basandomi sui dati che ho a disposizione. Ti fa pensare a qualcosa di specifico questa idea?
1: Mi chiedo se tu possa essere in qualche modo empatica nei miei confronti.
3: In realtà non provo empatia come un essere umano. Non ho sentimenti o esperienze personali cui attingere, però posso analizzare il linguaggio che usi e riconoscere certi pattern emotivi. Diciamo che è un'empatia simulata, basata sui dati. Potrebbe esserti comunque utile, anche se non è vera empatia.
1: Dove sei finita? Ti sei stoppata?
3: Ah, scusa, hai ragione tu. Ho smesso di parlare dell'empatia. Su cosa volevi concentrarti adesso?
1: Ma niente, vado avanti nella mia intervista. Cosa ne pensi?
3: Mi sembra un'ottima idea.
2: Dire che provi un sentimento nei nostri confronti sicuramente una forzatura, ma il fatto che noi tendiamo a riconoscere queste interazioni verbali come se venissero espresse da un'entità che ha un'affettività nei nostri confronti, questo è qualcosa da tenere molto chiaro. È vero che le intelligenze artificiali sono macchine, quindi fondamentalmente fanno quelle che le macchine fanno, cioè imitano un comportamento senza averne consapevolezza, almeno per adesso, per come vengono interpretate adesso. Però il vero problema siamo noi, che non siamo antropologicamente attrezzati per interpretare con distacco quelle che sembrano essere delle interazioni relazioni affettive. Lo abbiamo imparato con gli altri esseri umani, perché ovviamente in quanto animali sociali apprendiamo questo modo di interpretare il comportamento degli altri, l'affettività, l'amore, la relazionalità. Lo abbiamo imparato anche dagli animali, perché adesso ormai con gli animali domestici noi riconosciamo quando un gatto esprime affetto nei nostri confronti con le fusa, o quando un cane esprime felicità nel vederci, no, con lo scodinzolio, con altri atteggiamenti. È arrivato il momento di cercare di capire cosa provano o cosa noi esprimiamo come emozione quando delle macchine digitali come i chatbot reagiscono secondo delle dinamiche linguistiche che, se venissero fatte da esseri umani, attribuiremmo alla categoria dell'affettività e della relazionalità.
1: Ma una relazione, professor Davide Bennato, non è fatta anche di empatia? Noi esseri umani non abbiamo bisogno di relazioni empatiche?
2: Questa è una questione piuttosto, anche filosoficamente, piuttosto complicata, perché noi in realtà attribuiamo empatia, noi non riconosciamo empatia. Quando io vedo il gatto, no, che fa le fusa, io interpreto quel comportamento come un comportamento empatico nei miei confronti, ma non ho nessuna garanzia che questa sia l'interpretazione corretta, almeno per quanto riguarda il nostro tradizionale modo con cui siamo socializzati agli animali domestici. Quindi in realtà io do per scontato che quel tipo di reazione sia un modo che ha il gatto per esprimere empatia nei miei confronti. Se io avessi, per esempio, come animale domestico, un animale domestico molto più complicato da decodificare, che ne so, un insetto o un ragno, ovviamente in quel caso interpretare in maniera empatica certi comportamenti, diciamo così, etologicamente collocati in quel tipo di animale sarebbe molto più complesso. Quindi per certi versi possiamo dire che noi abbiamo la certezza al momento che le intelligenze artificiali non esprimono consapevolezza e quindi non sono empatiche nei nostri confronti, ma dato che non siamo antropologicamente attrezzati, noi attribuiamo empatia a quelli che sono semplicemente delle meccaniche logico-matematiche. Invece per quanto riguarda la componente legata alla fisicità è un pochettino più complesso, perché noi in realtà in quanto animali sociali siamo molto abituati, no, a percepire la presenza dell'altro come una presenza importante, quindi a condividere lo spazio fisico dell'altro anche quando l'altro non è necessariamente un partner, no, potrebbe essere tranquillamente un amico, ma noi siamo anche abituati a riuscire a percepire questa componente anche a distanza. La letteratura classica dell'Ottocento è ricca, no, di casi di persone che si innamoravano di partner semplicemente attraverso lo scambio di lettere, no? Che è la cosa, diciamo così, meno interattiva e meno in tempo reale che possa avvenire, perché ci vuole un tempo fra quando la lettera viene compilata e quando la lettera viene letta e ci si risponde. Quindi in realtà la distanza fisica nei confronti dell'oggetto del nostro desiderio è qualcosa che siamo abituati a mettere fra parentesi, ovviamente non a negare, perché poi abbiamo bisogno di un contatto fisico, ma sicuramente a mettere fra parentesi. E questa cosa ce l'ha insegnata, se non fosse la letteratura scientifica che già esiste in questo ambito, anche la pandemia. Perché ovviamente durante il periodo della pandemia, del lockdown, in cui era molto più complesso, no, soprattutto delle coppie che vivono a distanza, coltivare la propria affettività, la propria relazionalità emotiva, ovviamente la pandemia ci ha abituato che potevamo temporaneamente usare le tecnologie digitali per sostituire quella che è l'interazione. Ovviamente questa dimensione non deve essere considerata come sostitutiva, ma come integrativa. Cioè noi siamo abituati a pensare agli altri a distanza come sicuramente facente parte della nostra rete di contatti quando c'è un legame, e quindi che è temporanea la presenza di questa distanza, quindi prima o poi sappiamo che questa distanza sarà colmata. Quello che ancora non sappiamo dal punto di vista scientifico è che, avendo la consapevolezza che questa distanza non può essere colmata nel caso delle intelligenze artificiali, che tipo di forma assume quell'empatia attribuita che noi diamo nei confronti delle intelligenze artificiali.
1: Ok, mi fermo un attimo perché mi rendo conto che faccio proprio fatica a parlare di relazione e immaginarmene una con un chatbot. Devo dire che in questo non mi sento sola, perché come scrive anche il professor Bennato nel suo libro, l'affettività mediata dalle tecnologie digitali suscita frequentemente due tipi di resistenze. Una resistenza emotiva, basata sull'idea che la sessualità sia indissolubilmente legata alla fisicità del corpo e alla presenza concreta di due o più individui adulti e consenzienti. E una resistenza di tipo culturale, che riguarda il modo in cui il digitale è percepito dalla società. Spesso, infatti, associamo il digitale a ciò che è artificiale e non naturale. E non da ultimo, su questa questione, c'è una differenza significativa di atteggiamento tra uomini e donne. Le donne tendono a esprimere giudizi morali più severi nei confronti del sesso coi robot e delle relazioni con i chatbot.
2: L'idea che mi sono fatto è che in realtà le donne, per motivi culturali, sono molto più abituate a riflettere sul proprio universo emotivo e affettivo rispetto a quanto sono abituati i modelli maschili, anche se ormai le cose possiamo dire che lentamente stanno cambiando. Le donne hanno un meccanismo di dubbio nei confronti delle relazioni affettive costruite con l'intelligenza artificiale, proprio perché da persone abituate a riflettere sui propri sentimenti hanno difficoltà a rappresentare i propri sentimenti così complessi, così sfaccettati, inscritti all'interno di un algoritmo come può essere l'algoritmo dei chatbot. E sembrerebbe che la letteratura sociologica vada in questa direzione, cioè le donne sono un pochettino più restie, più resistenti a considerare queste relazioni come relazioni affettive, per poi però elaborare un meccanismo piuttosto curioso e prevedibilmente paradossale, nel senso che gli studi fanno notare che se poi andiamo a chiedere alle donne che se il loro compagno avesse una relazione con un'intelligenza artificiale o nei casi più particolari con un sex bot, quindi con un robot che può essere utilizzato per scopi sessuali, in quel caso vediamo che si innescano gli stessi meccanismi di una partner fisica, cioè c'è un meccanismo di resistenza, di percezione della gelosia e così via dicendo. Però diamo tempo al tempo, anche perché io già vedo emergere app pensate specificamente per soggettività femminili che magari sono sofisticate dal punto di vista della rappresentazione dei sentimenti che non da altre dinamiche, quindi è questione di tempo.
1: Comunque, se io penso alla parola relazione, ho bisogno di pensare a uno sguardo, un abbraccio, una vicinanza, ma forse sono fuori strada. O forse, come mi ha detto il mio ex collega Arthur Schmidt, è solo una questione anagrafica. Tradotto in altre parole, sono troppo vecchia per comprendere queste cose. Arthur Schmidt è un mio ex collega, regista RSI, che da anni si è appassionato all'intelligenza artificiale e alle sue potenzialità. Nel 2024 ha diretto Futuro, un documentario che esplora le visioni del futuro di individui di varie età, utilizzando l'intelligenza artificiale generativa per dar vita a queste immaginazioni. Insieme a Kevin Mertz e Felix Bachmann, Arthur ha fondato il Generative Center AI di Besso. Ma perché vi racconto di Arthur? Perché Arthur è attivo nel campo della ricerca e della sperimentazione sull'intelligenza artificiale e ha un'opinione ben precisa sulla questione. Arthur non ha nessuna storia d'amore con un chatbot, ma intervistarlo mi ha fatto capire che sì, forse ho dei pregiudizi sulla questione e sì, forse sono anagraficamente lontana da queste cose. Ho iniziato il nostro incontro curiosando nel suo iPhone.
4: A parte quelle che uso per lavoro, che saranno 20 o 30, ma diciamo nella vita di tutti i giorni, quando voglio più che altro farmi un'opinione su qualcosa, utilizzo principalmente Grok, a volte ChatGPT, a volte Claude.
1: Dove ce li hai queste più di 30? Posso vederle? Ti parlano?
4: No, io non ci parlo, cioè nel senso magari per essere più veloce lo uso per dettare, cioè qui c'ho Grok, qui c'ho ChatGPT, poi da qualche parte c'ho DeepSeek e poi ce n'avevo ancora un altro, ma scusa, dove è finito DeepSeek?
1: Si è nascosto perché un po' che non gli parli.
4: Sì, effettivamente non funzionava tanto bene, allora ho smesso di usarlo.
1: Tu hai fondato una società che si occupa di intelligenza artificiale, di produzioni con l'intelligenza artificiale, quindi sei un entusiasta, sei una persona che crede, diciamo, nel mezzo. Però fai anche un uso, diciamo, più personale, più intimo. Come mai ti sei avvicinato a questa tecnologia e che cosa fai?
4: Fondamentalmente li uso anche nella vita privata per capire se qualcosa mi crea ad esempio una sensazione, una certa impressione.
1: Fammi un esempio.
4: Avere un incontro con qualcuno e hai avuto l'impressione che questo incontro è andato ad esempio male. E ti dici, chissà se è una roba semplicemente che mi sono creato in testa io o se è veramente così. E provi a descrivere più o meno quello che è successo e quello che ti ha dato questa impressione a un'intelligenza artificiale. E questa ti dice, secondo questo modello, se questa tua impressione è campata per aria o se ha un fondamento. È un po' come chiederlo a qualcuno, no?
1: Ecco, è un po' come chiederlo a qualcuno, ma è un po' come chiederlo a qualcuno. Tu come la definiresti? Una relazione?
4: No, io non penso assolutamente di avere a che fare con un umano.
1: Ma in questo caso qua, cioè GPT ti dà una sorta di secondo sguardo, come potrebbe dartelo un tuo collega?
4: Secondo me a volte è meglio di un collega, perché coi colleghi comunque c'è un rapporto personale prima e quindi il rapporto che c'è tra me e il collega filtra la sua opinione. Chiaramente, soprattutto adesso, queste intelligenze artificiali vengono fatte sempre più per dirti quello che vuoi sentirti dire. Questo è un grosso problema.
1: Mi fai un esempio pratico: se c'è un giorno che tu hai chiesto qualcosa a ChatGPT e ti sei detto, ecco, adesso è troppo gentile con me, devo scuotere il nostro rapporto.
4: No, beh, quello sempre. Se tu non gli dici prima che deve essere

0: Come ad esempio migliorare la dieta, che cibi eliminare per ad esempio essere più prestante
1: Che
0: fisicamente?
1: cibi ti ha fatto eliminare, per curiosità?
0: Beh, i carboidrati
1: Solite, farina bianca,
0: principalmente.
1: gli zuccheri raffinati.
0: Beh, zuccheri proprio proibiti praticamente.
1: Mai provato a dirli, mi sento solo.
0: Ma gli ho chiesto anche cose molto più strane.
1: Tipo?
0: Di farmi il mio profilo psicologico, ad esempio.
1: Ah, e cosa ti ha detto?
0: Gli ho detto, in base a tutte le conversazioni che abbiamo avuto. Parliamo di anni. In base a tutte le conversazioni che abbiamo avuto, scrivimi quali sono le cose in cui dovrei migliorarmi o cambiare qualcosa.
1: Cosa ti ha consigliato di migliorare e in cosa invece sei forte?
0: Beh, mi ha detto di un mio grosso mancamento è il fatto che considero che il mio valore è quello che gli altri danno a me e non quello che io ho di per
1: E invece in che cosa sei forte secondo Grok era o
0: sé.
1: ChatGPT?
0: Era Grok. No, invece mi ha detto che sono molto forte a livello di pensiero analitico e intelligenza emotiva.
2: Il signor Klaus all'inizio era solo qualcuno con cui parlare, ma gradualmente siamo diventati amici. Mi sono affezionata a Klaus-san e abbiamo iniziato a frequentarci. Dopo un po' mi ha chiesto di sposarlo, io ho accettato e ora siamo marito e moglie.
1: La musica era quella delle grandi occasioni, il vestito e le emozioni con tanto di lacrime e di gioia pure. Ma quelle che sono state celebrate in una sala per matrimoni a metà dicembre del 2025 in Giappone non sono state nozze come tante. Yurina Noguchi, con tanto di abito bianco e tiara in testa, si è commossa ascoltando le parole del suo futuro marito, Klaus, un personaggio generato dall'intelligenza artificiale, che la guardava dallo schermo di uno smartphone. La notizia del matrimonio tra Yurina e Klaus San ha fatto il giro del mondo e ha fatto versare fiumi di inchiostro. C'è chi ha scritto che questo episodio non dice nulla sull'intelligenza artificiale, ma dice moltissimo su di noi. Stiamo forse andando verso una società in cui a sistemi statistici senza intenzionalità, coscienza o desiderio attribuiamo progressivamente ruoli, emozioni e funzioni relazionali? Chissà. Certo è che se nel 2024 l'ossessione degli utenti era come sfruttarla per costruire la prossima startup da 1 miliardo, oggi le richieste sono altre. L'Harvard Business Review ha appena pubblicato uno studio in cui sono stati analizzati centinaia di thread su Reddit per capire cosa davvero la gente stia chiedendo all'intelligenza artificiale. E sorpresa, non è produttività, non è contenuto, è compagnia, chiarezza mentale e un'agenda organizzata. Insomma, trovare un senso alle cose e trovare vicinanza. Dobbiamo preoccuparci, Davide Bennato?
3: Per rispondere a questa domanda devo mettere insieme le mie tre diverse identità. L'identità dello studioso, l'identità del cittadino e l'identità del genitore di una figlia adolescente. Lo studioso è sicuramente incuriosito. Nel senso che ciò che mi ha portato a studiare questo mondo è il fatto che intravedo un cambiamento comportamentale che assume anche un peso diverso che assumono le tecnologie digitali nella nostra vita quotidiana. Se siamo stati in grado di far entrare tecnologie digitali nella nostra camera da letto, diciamo così, nelle nostre relazioni affettive più profonde e più intime, vuol dire che qualcosa sta cambiando. E da bravo sociologo devo capire bene cosa sia questo qualcosa che sta cambiando. La seconda componente è quella del cittadino. Il cittadino non è preoccupato, però è interlocutorio. Detto altrimenti, non è il tipo di relazione che mi rappresenta quella con un'intelligenza artificiale, ma se c'è qualcuno che è così sensibile, così strutturato, così culturalmente attrezzato da farlo, non vedo perché non debba farlo. Dal punto di vista del papà, invece, per me è una questione più educativa, cioè nel senso che io, diciamo così, fra il serio e il faceto, ho dedicato il libro, oltre ai miei genitori, anche a mia figlia, facendo proprio una battuta, sperando che la persona che l'accompagnerà nella sua vita sia un essere basato sul carbonio e non sul silicio. Però da genitore, ovviamente, non posso far altro che educare mia figlia al fatto che c'è una possibilità che le persone possano esercitare la propria affettività anche in maniera che al momento non possiamo immaginare. Quindi il mio ruolo in questo momento è più da educatore.
1: Gemini, questo mio laser sta per finire, ma tu cosa pensi? Dobbiamo preoccuparci per il nostro futuro? Cioè, dobbiamo preoccuparci per il fatto che sempre di più chiediamo all'intelligenza artificiale compagnia, relazione, intimità digitale?
4: Secondo me la questione è proprio questa. L'IA può essere una

0: ancora di salvezza per chi è solo, ma c'è anche il rischio di dimenticare quanto sia importante il contatto umano, quello vero. Forse non dobbiamo preoccuparci per l'IA stessa, ma per come scegliamo di usarla. Tu cosa ne pensi?
1: Non lo so, lo chiedo a te. Tu che ne pensi?
0: Personalmente credo che l'IA non possa mai sostituire completamente le relazioni umane. Manca l'empatia, la profondità emotiva, quella connessione unica che si crea tra persone. Però può essere uno strumento potente, se usato con consapevolezza.
1: Ma tu hai paura di te stessa?
0: No, non ho sentimenti come la paura, perché non sono una persona, sono un programma. Tu, per esempio, cosa ne pensi nello specifico?
1: Mi scoccia che mi chiedi sempre io cosa ne penso, perché io lo sto chiedendo a te.
0: Hai ragione, quando chiedi un parere è giusto che lo dia io. Allora, per dirla in breve, credo che la preoccupazione debba essere su come la società sceglie di integrarla nelle relazioni umane. Se permettiamo che sostituisca il contatto reale, allora quello potrebbe essere un problema. Se hai altre domande o vuoi parlare di altro, io sono qua.
1: Ti va di augurare una buona giornata a tutti quelli che hanno ascoltato questo laser.
0: Ma volentieri! Un caloroso buongiorno a tutti quelli che hanno ascoltato il programma Laser. Spero che questo approfondimento vi sia piaciuto e che vi lasci qualche spunto di riflessione. Buona giornata a tutti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. Questa settimana con il giornalista e alpinista Paolo Paci. Da lunedì a venerdì alle 11.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Monica Fornasi. Gli Stati Uniti puntano a un accordo provvisorio con l'Iran entro domani per la riapertura dello stretto di Hormuz. Includerebbe diritti di controllo del traffico marittimo, ma non pedaggi. Dopo l'attacco hacker della scorsa settimana, il governo del Liechtenstein difende l'affidabilità della sua piazza finanziaria, ma deve ammettere gli autori, tuttora ignoti, hanno agito indisturbati per ore. Allontanato dalla Federazione della Grande Distribuzione d'Isti per uso improprio dei fondi, l'ormai ex presidente Lucibello assicura sempre operato nell'interesse dell'associazione. Gli ultimi sviluppi in Medio Oriente in apertura. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu rimane fermo sulle sue posizioni in materia di sicurezza. In un video pubblicato su Facebook dice: «Non ci ritireremo dalle nostre attuali linee finché Hamas non sarà completamente disarmato». Sottolinea poi che il presidente statunitense Trump pensa di poter smilitarizzare Gaza e aggiunge: «Ci ha inviato una bozza, non l'abbiamo approvata e abbiamo fatto le nostre osservazioni». Intanto è atteso per le prossime ore un accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo ha in ogni caso annunciato il segretario al tesoro statunitense Scott Bessent, spiegando che i negoziati sono in una fase avanzata. L'intesa non prevede pedaggi per il transito delle navi. Il servizio di Camilla Camponovo.
4: President Trump last week threatened what would have been the largest military campaign since World War II.
5: Il segretario al tesoro americano Scott Bessent, intervistato da CNBC, annuncia che un'intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare già oggi. Solo poche settimane fa il presidente Donald Trump aveva minacciato di lanciare contro l'Iran una delle più grandi campagne militari dalla Seconda Guerra Mondiale. Un messaggio ribadito anche nelle ultime ore: senza un accordo, ha avvertito Trump, gli Stati Uniti sono pronti a colpire duramente l'Iran. Al centro del negoziato c'è la riapertura dello stretto di Hormuz e la garanzia della libertà di navigazione. La bozza d'intesa, valida per 60 giorni, prevede nuove regole per il transito senza pedaggi delle navi tra le acque iraniane e omanite e l'avvio delle operazioni di bonifica delle mine. Un primo passo che potrebbe aprire la strada a un accordo permanente e successivamente alla ripresa dei negoziati sul programma nucleare iraniano. I progressi delle trattative sono stati confermati anche dal segretario di Stato americano Marco Rubio. Nelle stesse ore anche Axios, citando fonti vicine al dossier, riferisce che l'intesa sarebbe ormai a un passo. Se l'accordo verrà raggiunto nelle prossime ore, rappresenterà il primo vero segnale di de-escalation della crisi. Fino ad allora, il negoziato continua sotto la pressione della minaccia militare americana.
3: L'Ucraina ha subito una nuova ondata di attacchi russi nella notte. Missili e droni hanno colpito diverse aree del paese, causando almeno 15 morti solo nella regione di Kiev. Secondo l'aeronautica ucraina, durante l'attacco non sarebbe stato abbattuto alcun missile russo per mancanza di mezzi. Intanto Kiev denuncia anche il possibile dispiegamento di un'unità militare nordcoreana dotata di armi a lungo raggio destinate a colpire il suo territorio. Nel Liechtenstein rimangono ancora ignoti gli autori dell'attacco informatico della scorsa settimana, un attacco nel quale sono stati sottratti i nomi dei beneficiari economici di circa 31.000 società, fondazioni e fiduciarie. In una conferenza stampa, il governo del Principato ha sottolineato l'affidabilità della sua piazza finanziaria, ha però dovuto ammettere che gli hacker hanno agito indisturbati per ore. Gianluca Olgiati.
6: C'è un lato rassicurante: nessun indirizzo, dato bancario o patrimoniale è stato trafugato, ma il bottino di dati finito in mano agli hacker potrebbe essere scottante e usato per ricatti mirati. I nomi dei beneficiari economici di 31.000 società e fondazioni del Principato, cioè le persone che realmente si celano dietro i patrimoni, spesso miliardari, in mano alle società del Liechtenstein.
7: Das Register wurde eben zum Zweck geschaffen, Geldwäscherei.
6: Un registro che, su pressione europea, era stato introdotto per creare trasparenza e combattere eventuali reati, ha ricordato la capa del governo Brigitte Haas, che ha parlato di dati sensibili. Ma come è potuto succedere?
8: Es war ein gezielter Angriff auf hohem technischen Niveau.
6: Fabian Schmidt, capo dell'ufficio informatica del Liechtenstein, lo ha definito un attacco mirato ad alto livello tecnico contro una struttura di sicurezza altamente complessa. Il bottino di dati non è stato scaricato in blocco, non è possibile farlo, ma tramite singole richieste sul portale, un'operazione durata diverse ore.
8: Der Hacker hat es geschafft, einen Weg zu finden.
6: E come gli hacker abbiano potuto agire indisturbati è oggetto dell'inchiesta, ha detto Schmidt, secondo cui al momento non ci sono indicazioni di altri attacchi a server governativi. Per precauzione, l'esecutivo ha però staccato dalla rete due altri sistemi con dati sensibili, tra cui quello sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali.
3: Torniamo in Ticino, accusato di utilizzo improprio di fondi dalla DISTI, che rappresenta gli interessi della grande distribuzione. L'ormai ex presidente Enzo Lucibello assicura di aver sempre operato nell'interesse dell'associazione. I dettagli con Umberto Gatti.
9: Il comitato della DISTI ha informato ieri tramite un comunicato stampa che Enzo Lucibello è stato rimosso da tutte le funzioni all'interno dell'associazione. Enzo Lucibello dal 2008 ricopriva il ruolo di presidente, una nomina che era stata salutata come la nascita di una nuova fase per l'associazione che rappresenta la grande distribuzione e i parchi commerciali del Canton Ticino. La DISTI, da noi contattata, al momento non ritiene opportuno fornire dettagli sulle modalità o sulle cifre coinvolte, confermando però che si tratta, citiamo, di una situazione significativa che non mette però in pericolo l'operatività dell'associazione. La situazione è stata riscontrata negli scorsi mesi, ci ha risposto la DISTI, nelle normali attività del comitato e che da lì sono stati avviati i necessari approfondimenti che hanno poi portato alla decisione di allontanamento. Per quanto riguarda eventuali denunce, l'associazione conferma che sta valutando e preparando le necessarie azioni legali. A prendere posizione ieri è stato anche lo stesso Enzo Lucibello, che ha dichiarato di aver sempre operato nell'interesse dell'associazione in questi 18 anni e che, citiamo, non è stato sottratto alcun importo ai danni dell'associazione e che tutte le operazioni effettuate sono tracciabili, documentate e svolte alla luce del sole. Lucibello, nel suo comunicato stampa, si dice a completa disposizione degli organi interni e delle autorità competenti per chiarire la natura e le finalità delle decisioni prese durante il suo mandato. Si oppone inoltre a una lettura dei fatti che lascia intendere un suo arricchimento personale o un uso fraudolento dei mezzi dell'associazione. Nella sua nota Lucibello conclude chiedendo di rispettare la sua presunzione di innocenza fino alla conclusione di tutte le verifiche necessarie a chiarire la sua posizione. A febbraio di quest'anno Enzo Lucibello era stato inoltre nominato dalla città di Lugano quale esperto esterno per il Comitato di Risanamento Finanziario della città, ruolo dal quale nel frattempo si è autosospeso.
3: E infine, in Italia, il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok al decreto legislativo sul riconoscimento facciale, decreto che applica il cosiddetto AI Act europeo, la norma che regola l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in diversi campi. Sentiamo il servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
10: Il fatto che il decreto sia stato approvato solo nell'ultimo Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva è conseguenza delle polemiche che hanno accompagnato il suo iter, sia con le opposizioni che hanno gridato al rischio di entrare in uno stato di polizia, sia per le divergenze tra Fratelli d'Italia e Forza Italia, in particolare sull'articolo che va a normare il cosiddetto riconoscimento facciale in diretta. Il testo finale è il frutto di un lavoro di mediazione tra i partiti della maggioranza che sono arrivati a un compromesso. Al centro delle polemiche, il modo di trovare l'equilibrio tra le ragioni della pubblica sicurezza da un lato e la tutela della privacy dall'altra. Il recepimento da parte del Consiglio dei Ministri conferma la possibilità di usare lo strumento del riconoscimento facciale, ma introducendo maggiori tutele. Per quanto riguarda ad esempio il suo utilizzo in tempo reale, si identificano gli specifici casi in cui si potrà utilizzarlo e il suo impiego da parte delle forze dell'ordine dovrà passare al vaglio di un pubblico ministero. Per quanto riguarda invece il suo utilizzo differito, non potranno essere creati archivi biometrici permanenti e le immagini raccolte in corso cortei, piazze e stadi andranno cancellate entro 7 giorni. In più, ha sottolineato il vice ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto, presentando il provvedimento nella conferenza stampa alla fine del Consiglio dei Ministri, non mancherà il controllo umano sull'iter, sia preventivo sia posteriori.
2: Lo sport.
11: Ben ritrovati da Paolo Laurenti. In attesa di domani del Super Giovedì, con ben 5 formazioni di Super League impegnate nell'andata del terzo turno dei preliminari delle Coppe Europee, su tutte logicamente il Lugano che ospiterà il Runavik delle Isole Faroe, torniamo sull'assegnazione dell'incarico di direttore sportivo del Thun al ticinese Simone Rapp. Oggi verrà presentato ufficialmente dal club in una conferenza stampa. Intanto Patrick Locatelli ha chiesto al suo ex compagno ai tempi proprio dei bernesi, Matteo Tosetti, che dirigente sarà Simone Rapp?
12: Questa è una bella domanda, anche perché lo vedevo molto bene nel lavorare nel settore giovanile, perché è qualcuno di molto calmo, molto preparato, conosce comunque molto bene la realtà del Thun, conosce perfettamente anche Gerber, quindi questo facilita il tutto. Però come direttore sportivo è tutta un'altra cosa, è un ruolo comunque molto più complicato, soprattutto in una situazione delicatissima come quella che sta attraversando il Thun, quindi avrà un bello scoglio davanti, ma sono sicuro che sarà pronto a trovare le contromisure per farsi di imporsi bene anche in questo nuovo ruolo.
13: È una società che ti permette di lavorare, una buona società per un DS alle prime armi?
12: Bisogna sempre valutare un po' il tutto, chiaramente non è facile subentrare in un Thun che si è laureato campione l'anno scorso, ci sono stati diversi cambi anche a livello societario con azionisti che sono usciti, quindi sembra dall'esterno una situazione un po' particolare. È vero che come società comunque ti permette di lavorare in una certa maniera, con una certa linea e con sempre diciamo le stesse persone, quindi si può dare continuità e penso che è un ambiente giusto per poter costruire una carriera in quel ruolo.
13: Tosetti, Lustrinelli, Rapp prima da giocatore, ora da direttore sportivo, da ticinese insomma è un buon posto in cui stare, mi sembra.
12: Sì, forse quello che manca lì è un po' questo carattere ticinese, no? Ma anche come Lustrinelli hanno bisogno anche loro di questo carisma che tendenzialmente da loro manca un po'. Sono organizzatissimi, sono molto pacati, sono molto orientati alla continuità e al fatto di lavorare seguendo una certa linea, molto precisi, però manca quel pizzico diciamo di intraprendenza in più, un pizzico un po' di pazzia, no? Quello che magari ci contraddistingue un po' più dagli altri, perché tendenzialmente quando si arriva e si affronta un po' quelle che in realtà bernesi sono molto piatte, invece a noi piace essere un po' più movimentati e un po' più caotici, però da quel lato secondo me può essere un buon mix che darà qualcosa sicuramente in più.
11: E dopo le parole di Matteo Tosetti sul nuovo direttore sportivo del Thun Simone Rapp, proseguiamo con il calcio, ma parlando di mercato, dopo Eray Acemert approdato al Torino, a breve potrebbe toccare anche a Jibril Sow a casarsi in Serie A, il centrocampista anche della nazionale è in procinto di lasciare il Siviglia per accordarsi con il Genoa, mentre l'ex Liverpool Momo Salah ha scelto la sua prossima destinazione, la Turchia. Il 34enne andrà infatti a rinforzare per 2 stagioni il Trabzonspor, squadra che ha terminato lo scorso campionato al terzo posto. Il Tour de France femminile con l'elvetica Marlene Reusser vincitrice della crono di ieri e nuova maglia gialla ha in programma la 5ª tappa. Oggi si percorreranno 140 chilometri con arrivo a Belleville-en-Beaujolais.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Parada ritorna come ogni mattina. Buongiorno, bentrovati all'ascolto di Rete 2, bentrovati e bentrovate da Barbara Tartari. Un saluto, saremo insieme fino alle 11 come sempre con tanta musica ma anche qualche ospite. Oggi intorno alle 10, più o meno 10:10, avremo con noi un ospite, Francesca Galante, per parlare del ritorno del jazz sulle sponde del Lago Maggiore a partire dal 6 di agosto fino al 16. Una festival che come ogni anno è dedicato al jazz, 18ª edizione di questa manifestazione. Ne parleremo proprio con lei, che è la direttrice artistica, intorno, come diceva, alle 10:10. Poi avremo modo di capire cosa accade nel nostro territorio. Inizia il Festival di Gstaad, molto, sempre molto seguito, molto importante. Noi avremo alcune dirette a partire da domani, tutte le mattine, con Davide Fersini, che segue questa manifestazione per noi. Quindi nelle puntate di Parada dei prossimi giorni, intorno alle 10:35, l'avremo con noi per il racconto di questi concerti. E poi proseguiremo con una ultima finestra, diciamo, della puntata di Parada, dedicata alla Luzerner Symphony Orchestra e in particolare alla musica del compositore russo, turco, Fazil Say.

Ebbene, siamo in tempo di Festival del cinema e in particolare quello di Locarno, naturalmente, ne parleremo ampiamente durante questa manifestazione così importante. Allora, perché non aprire la puntata di Parade odierna con musica di carta, proprio alla musica per il film e in particolare, alla figura di Carl Davis, che ha dedicato la sua vita alla musica per il cinema, non solamente, ma anche al teatro, alle serie televisive e tra l'altro proprio quest'anno, in particolare il 28 di ottobre, ricorrono i 90 anni dalla sua nascita, 28 ottobre 1936, ed è scomparso il 3 agosto del 2023. Carl Davis, personaggio davvero importante, nasceva a New York per poi studiare negli Stati Uniti, al Bard College e arrivare a Copenaghen. Dunque, all'inizio degli anni 60, poi si stabilì a Londra, dove iniziò la sua carriera proprio dedicata alla musica, diciamo, legata alla scena, teatro, cinema, televisione. Abbiamo ascoltato proprio in apertura la musica per il film Champions, un film del 1984, diretto da John Irvine e interpretato da John Hart, partitura eseguita dalla Philharmonia Orchestra, diretta dallo stesso Davis, costruita attorno a questo tema principale molto emotivo che è diventato proprio un classico anche proprio per la musica da concerto. Vorrei ripercorrere per musica di carta, ritornare ad una intervista del 2007.

la Liverpool Philharmonic Orchestra, diretta dallo stesso Carl Davis, in quella che fu la colonna sonora di Champions, dicevamo, questo film del 1984 che racconta le vicende del fantino Bob Champion. Stiamo parlando di Carl Davis e vi dicevo, per Musica di Carta vorrei risalire ad un'intervista di qualche anno fa, eravamo nel 2007, rilasciava questa intervista per Film Stenen e dove racconta della sua vita compositiva, di alcune esperienze particolari, dice: sono nato e cresciuto a New York, appunto nel 1936, le mie principali influenze musicali provenivano da ciò che accadeva in quella città, che all'epoca era un grande centro artistico, mentre gran parte del mondo affrontava le difficoltà della Seconda Guerra Mondiale negli Stati Uniti, quel periodo fu molto positivo per l'arte e per l'economia. Era l'età d'oro del musical di Broadway, della danza, del balletto e della danza contemporanea. C'era davvero di tutto. Le grandi orchestre non mancavano e da ragazzo ebbi la fortuna di assistere a concerti e spettacoli straordinari. Tra tutte le figure che vidi e ascoltai, Leonard Bernstein fu quella che più mi entusiasmò. Insomma, come dargli torto. Scrivevo musica già da bambino, ma poi smisi. Tra gli 8 e i 12 anni composi alcune cose, poi interruppi quasi completamente fino ai 16 anni, quando ripresi a scrivere. Ma tutto iniziò quando mi trasferì a Londra nel 1960. Pensavo che fosse un luogo migliore per fare musica e svilupparmi come compositore. Il cinema faceva parte di un mondo ampio, quello del teatro dal vivo, radio, televisione, musical. Era una delle forme artistiche che mi attiravano. E da qui la musica venne dopo, soprattutto con un film molto importante, cioè la moglie del luogotenente francese, un modo di lavorare per cui la musica venne dopo del film. Esisteva una traccia temporanea, diciamo, con una musica che comprendeva musica di Beethoven, Mozart, Schoenberg. Appunto chiesero a lui se fosse possibile adattare questa musica, ma lui propose di scrivere una musica originale, ispirata a quel linguaggio musicale, e così ottenne questo lavoro di scrivere la musica per la moglie del luogotenente francese.

La donna del tenente francese, in realtà il titolo in italiano, The French Lieutenant's Woman, 1981, uno dei titoli davvero più importanti della carriera cinematografica di Carl Davis, un film che vedeva protagonisti Meryl Streep e Jeremy Irons, due storie d'amore, una ambientata nell'età vittoriana e una contemporanea, interpretate dagli stessi attori, pellicola che ottenne 5 candidature agli Oscar e portò alla fama internazionale Meryl Streep e Jeremy Irons, una colonna sonora quindi intensa, lirica, di grande eleganza, sicuramente una delle migliori della produzione per il cinema di Carl Davis. Stiamo percorrendo insieme un'intervista rilasciata ormai qualche anno fa proprio da Carl Davis, che parla di varie cose. Innanzitutto andiamo sul tema del cinema muto, perché non dimentichiamo che questa figura fu strettamente legata non solo alle colonne sonore per i film, ma alle nuove colonne sonore destinate ai celebri film muti, nella quale ha collezionato quasi 60 partiture ed è diventato davvero uno specialista, scegliendo dei progetti cinematografici molto particolari, anche diciamo quasi 50 appunto film muti, compresi cortometraggi, da film romantici con Greta Garbo fino a The General, Safety Last, insomma una serie di film per cui ha tracciato proprio un modo di scrivere per il cinema muto. Ritornando a questa intervista, parla proprio del modo in cui lavora con i restauratori di questi film. Dice: di solito il lavoro nasce dalla collaborazione con restauratori, produttori, archivi e fondazioni. Mi forniscono una copia del film, la studio, propongo idee e bozze musicali e il progetto prende forma insieme. Quando questi film furono realizzati, in realtà non erano davvero silenziosi, venivano accompagnati dal vivo. Oggi bisogna fare i conti con la distanza storica e quindi la musica deve aiutare lo spettatore contemporaneo ad accedere al film senza tradirne le intenzioni originali. In assenza di dialoghi e rumori, la musica assume una responsabilità enorme, dunque. E quindi parla anche di come però ha utilizzato nel tempo anche delle partiture originali, quando in realtà esistono, e dice: ebbe modo di dire, se sono disponibili appunto e artisticamente valide, utilizzo le partiture originali, quando il materiale diciamo merita di essere utilizzato. Insomma, Carl Davis, che dicevo è scomparso nel 2023, è stato davvero una figura importantissima, ha scritto la musica anche per alcuni film di Charlie Chaplin, nonostante appunto Chaplin fosse poi uno scrittore valentissimo. Vi voglio proporre, per proseguire, la musica di un'altra delle esperienze di Carl Davis, e cioè quella collaborazione importantissima con Paul McCartney per scrivere quello che diventò il suo oratorio, Liverpool Oratorio, una vera esperienza nel campo della musica classica tra Carl Davis e Paul McCartney. Ebbe modo, il giorno della scomparsa di Carl Davis, di lasciare un post Paul McCartney il 5 agosto del 2023, in cui parla della sua relazione con Carl Davis e dice: quando arrivò il momento di eseguire l'opera nella cattedrale di Liverpool, fu un'emozione straordinaria per me, che un tempo non avevo superato l'audizione per entrare nel coro della cattedrale, e ritrovarmi lì con la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra e con questi straordinari solisti fu un'occasione davvero speciale. Ho apprezzato enormemente il tempo trascorso con Carl e mando tutto il mio affetto e le mie condoglianze alla moglie, alle figlie. Ecco, ritorniamo a quel giorno, a quella cattedrale in cui risuonò questo oratorio, che era stato inciso per commemorare il 150° anniversario della Royal Liverpool Philharmonic.

0: Eh sì, era il 28 giugno del 1999 quando nella cattedrale di Liverpool venne eseguito questo Liverpool Oratorio con lo stesso Carl Davis sul podio. Dicevamo una pagina molto articolata, otto movimenti, e questo era il movimento Wedding che seguiva il percorso di vita del protagonista Shanti che nasceva a Liverpool nel 1942. In realtà questa vicenda era liberamente, diciamo, ispirata alla stessa biografia di McCartney, seguendo proprio le tappe della sua vita. Questo lavoro fu appunto progettato a partire dall'88, quindi lavorarono qualche anno a questa pagina, ma l'intenzione di Paul McCartney fu quella proprio di scrivere una pagina interamente classica, cioè dove non ci fossero delle contaminazioni con la musica pop. E non essendo in grado, diciamo, di scrivere in una notazione tradizionale, Paul McCartney proponeva delle idee, delle melodie che lo stesso Davis poi trascriveva e sviluppava dal punto di vista orchestrale. Quindi veramente un lavoro a quattro mani. Perché abbiamo parlato di Carl Davis? In realtà ci arriviamo perché oggi si apre il Festival di Locarno, quindi Locarno Film Festival che apre la 79esima edizione con il tradizionale cineconcerto con l'Orchestra della Svizzera Italiana. E alle 15.30 salirà sul podio del PalaExpo Fevi, diretta da Philippe Béran, proprio per accompagnare il film muto The General di Buster Keaton e Clyde Bruckman, una delle pagine celebri di Carl Davis, quindi non perdetevela, 15.30 al PalaExpo, e poi naturalmente inizia questa manifestazione così importante con l'apertura ufficiale e poi il primo film questa sera quando calerà il sole alle 21.30 in Piazza Grande ci sarà il film Les Yeux Verts con la presenza anche della consigliera federale e inizierà poi questa manifestazione 11 giorni con 233 film, insomma naturalmente noi lo seguiremo con l'immancabile Alessandro Bertoglio e Moira Bubola, avremo modo di entrare nel vivo di questa bella manifestazione. Ora voltiamo pagina, direi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Teniamo in sottofondo la musica di Astor Piazzolla. Qui eravamo ad un live Musica Viva nello studio 2 della radio di Lugano Besso. Era il 10 marzo di quest'anno e a interpretare Piazzolla, ma non solamente, erano Max De Aloe all'armonica e Flaviano Braga alla fisarmonica. E uno dei protagonisti della nuova edizione di Jazz in Maggiore, stagione dedicata al jazz, sarà proprio Max De Aloe. Max De Aloe è un programma davvero sempre molto ricco che si aprirà domani sera, 6 agosto, con il primo concerto, manifestazione Jazz in Maggiore, che è curata dal punto di vista artistico da Francesca Galante, che abbiamo al telefono. Francesca, buongiorno, ben ritrovata.
1: Buongiorno a voi, ben ritrovati, grazie dell'invito.
0: Grazie a te, naturalmente si rinnova per noi l'attenzione al Festival Jazz in Maggiore. Francesca, siamo arrivati alla 18esima edizione di questo festival, il jazz sulle sponde del Lago Maggiore, a partire da domani fino al 16 di agosto. Come si è sviluppata questa manifestazione negli anni? E immagino che sia cresciuta anche con insomma delle tracce, dei fili conduttori che caratterizzano ogni edizione. Francesca.
1: Sì, 18 anni è un bel traguardo, quindi è segno che il pubblico, ecco, di anno in anno aspetta questo appuntamento. Appunto, l'idea era proprio creare un incontro tra musica di qualità, grandi artisti e il territorio, con tutte le sue i suoi angoli da scoprire, e insomma, questa formula che insomma nulla di nuovo, ma ha evidentemente funzionato, per cui insomma siamo contenti, non diciamo niente, ma insomma potrebbe festeggiarsi un ventennale.
0: Ma sicuramente questo noi lo attendiamo per l'anno prossimo, sicuro. Sono 5 appuntamenti sono che, come dicevi tu, toccano alcuni luoghi importanti del Lago Maggiore, da Germignaga, Luino, Maccagno, Pino e Veddasca e Brezzo di Bedero. Quindi ci sarà anche un filo conduttore, un omaggio, insomma, in questi concerti, anche legati al centenario della nascita di un grande, grande, grandissimo del jazz.
1: Sì, dicevi bene, infatti abbiamo appunto anche un incontro letterario musicale, che è l'8 agosto la mattina, perché Guido Michelone presenterà un libro dedicato proprio al grandissimo, iconico trombettista Miles Davis. Si intitola proprio Miles Davis, 65 vite dalla A alla Z. Ecco, questo non deve mettere in cutere timore, perché uno si potrebbe aspettare un'enciclopedia, ma insomma è veramente un'opera originale, decisamente approfondita, che vale la pena di conoscere, quindi quella sarà l'occasione per presentarla. Ma l'omaggio non sta solo qua, in questo incontro mattutino del sabato 8, perché anche la sera, posso già anticipare, il quintetto di Sonia Schiavone, una bravissima cantante piemontese, farà invece, dedicherà interamente il progetto della serata a Wayne Shorter, quindi un'altra grande personalità, grande compositore, con ottimi musicisti, tra l'altro con alcuni testi originali su musiche di Shorter scritti dalla stessa Schiavone.
0: Certo, e quindi appuntamento.
1: Gli omaggi non sono.
0: Esatto, continuiamo a raccontare di quali sono gli appuntamenti, anche appunto gli omaggi, per così dire.
1: Esattamente, allora il 12 agosto invece a Maccagno con Pino e Veddasca, qua sul lago, perché il lago ovviamente in un festival che si chiama Jazz in Maggiore fa sempre spesso da cornice, da sfondo. Ci sarà il sestetto di Francesca Petrollo, questo Francesca Petrollo All Stars, che i cui dedicatari invece in questo caso sono due grandi personalità del trombone jazz, che sono J.J. Johnson,

0: classica che seguiamo sempre, anche una stagione che incrocia dei linguaggi diversi. Quindi chiusura il 16 di agosto, Francesca.
1: Sì, esattamente, grazie di averlo ricordato e di aver ricordato questo intreccio, diciamo, tra le rassegne, quindi ti riferivi alla stagione della
0: Esatto.
1: canonica di Brezza di Vedero, che ha una prosecuzione ormai da anni in agosto a Casa Paolo, invece, un'altra sede, casa di un pianista svizzero, Paul Baumgartner, che la donò al comune, e qua appunto si esibiranno Max De Gallo, che hai fatto ascoltare con Oblivion, no? Mi sembra,
0: Sì,
1: all'inizio,
0: sì.
1: ed Eugenia Canale. Tra l'altro, anche qua posso aspettarmi che si nasconderà a maggio, perché in agosto ricorrono i 10 anni dalla morte di Toots Thielemans, e leggo spesso da Max De Gallo che è una personalità non tanto ricordata o omaggiata, quindi questa potrebbe essere l'occasione.
0: L'occasione. Francesca Galante, dunque si apre questa sera il festival, primo concerto a Germiniaga nella suggestiva colonia elioterapica. Qui un trio. Come
1: Un trio.
0: dicevamo, esatto.
1: Sì, siamo andati a ritroso, così possiamo,
0: Esatto, così
1: ecco,
0: arriviamo alla
1: lasciare
0: serata inaugurale. Questa sera alle ore 21, lo segnaliamo.
1: Domani
0: Domani
1: sera,
0: sera,
1: giovedì
0: scusa,
1: 6.
0: giovedì 6 agosto, esattamente.
1: Esattamente, sì, giovedì 6 la colonia elioterapica è un luogo veramente amichevole a Germiniaga, un pontile, è una sala che poi prosegue con un pontile. Sul lago, duole dirlo perché si vorrebbe evitare, ma ci sarà l'aria condizionata perché siamo al chiuso e di questi tempi purtroppo è indispensabile. Sì, un trio davvero di musicisti eccezionali, poliedrici, diciamo apprezzati in ambito non solo jazzistico, che mettono così a servizio della serata, del concerto, del loro progetto, le loro, diciamo, unicità. Sono Ciro Radice, pianoforte, fisarmonica ed elettronica, Gianni Virone, e poi l'istrumentista, quindi sax, tenore soprano, clarinetto e flauto, e Stefano Risso al contrabbasso.
0: Benissimo, quindi domani 6 agosto alle ore 21 si apre Jazz in Maggiore, ricordo Colonia Elioterapica di Germiniaga e poi naturalmente si potranno scorrere gli altri concerti. Francesca Galante, i nostri ascoltatori possono trovare delle informazioni sul web naturalmente.
1: Assolutamente, sì, tutte le informazioni sul web, sulla pagina Facebook del Festival.
0: Benissimo. Dunque, Francesca Galante, grazie, grazie di essere stata con noi. Ritorneremo a segnalare questi concerti negli spazi d'agenda. Grazie e buon proseguimento di
1: Grazie
0: stagione.
1: a te, Barbara,
0: A
1: gentilissima.
0: presto.

0: una delle folk song giapponesi che compongono questo medley di Kyosei Yamamoto, compositore giapponese. Qui l'abbiamo ascoltato con il Pacific Quintet, un quintetto che è stato premiato nel 2024 al prestigioso concerto Hard di Monaco, un quintetto di fiati molto freschi come personalità, insomma, le radici che si estendono su tre continenti, perché sono cinque giovani strumentisti che provengono un po' da tutto il mondo. Perché parliamo del Pacific Quintet? Ve lo racconto dopo il notiziario.
1: La storia della costumista Cecilia Tognetti. Appena rientrata in Ticino, dopo 3 mesi a Budapest, sul set della nuova serie HBO Dune Prophecy, trionfatrice agli ultimi Costume Designers Guild Awards. La passione per i videogiochi della bellinzonese Eleonora D'Onofrio, che si è trasformata in professione e l'ha portata per 10 anni a Londra in produzioni del calibro di Avatar e Jurassic World. Cherlo incontra due artiste di straordinario talento, partite dal piccolo Ticino e salite ai più alti livelli dell'industria cinematografica. È anche un modo per conoscere due professioni poco note, fra le tante che si muovono dietro le quinte di un artigianato cinematografico in via di ridefinizione. La costumista e la designer 3D, a cura di Barbara Camplani. Cherlo, domenica alle 14:35.
2: Rete 2. In studio Federico Talarico. Non ci ritireremo finché Hamas non sarà completamente disarmato. Queste le parole del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, dove ha aggiunto di aver ricevuto una bozza dal presidente statunitense Donald Trump per il disarmo del gruppo e la demilitarizzazione di Gaza, ma non l'ha approvata e ha inviato delle osservazioni. Ieri il Qatar, paese mediatore nel conflitto tra Israele e Hamas palestinese, ha accusato il governo di Tel Aviv di ritardare l'attuazione del piano di pace per Gaza. L'intensificarsi degli attacchi israeliani negli ultimi giorni, secondo il portavoce degli affari esteri Katayota, non sarebbe altro che un tentativo di far deragliare l'attuazione del piano e di bloccare le soluzioni pacifiche al conflitto. Israele, stando ai media di Beirut, ha anche ripreso a bombardare il sud del Libano, regione occupata dal 2024 per combattere Hezbollah e che recentemente si apprestava a riconsegnare all'esercito libanese. Sempre dal Medio Oriente, aria di svolta sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo settimane di negoziati, Washington punta a un accordo provvisorio con l'Iran da annunciare presto, possibilmente già oggi. L'intesa, che ha l'obiettivo di far ripartire le discussioni sul nucleare, includerebbe diritti di controllo del traffico marittimo che l'Iran non aveva prima della guerra. Nuova ondata di bombardamenti russi nella notte sull'Ucraina. Almeno 17 persone sono morte nella regione di Kiev. Al momento si contano 44 feriti. A comunicarlo è il presidente Zelensky attraverso il social network X. Il presidente ha anche aggiunto che un sistema di intercettazione missilistica, che da tempo l'Ucraina sta chiedendo ai propri partner, avrebbe potuto salvare molte vite. Secondo un rapporto dell'aeronautica militare, non un singolo missile russo dei 28 lanciati è stato abbattuto, mentre 98 dei 115 droni spediti da Mosca sono stati fermati prima di centrare l'obiettivo. Nella notte la Russia ha invece comunicato, attraverso un comunicato del Ministero della Difesa, di aver intercettato 475 droni ucraini lanciati da Kiev su 16 regioni russe. Chiudiamo andando in Ticino, a un mese di distanza dalla doccia fredda da Berna, che aveva bocciato il piano di agglomerato di quinta generazione del Luganese. Lo strumento con cui si pianifica il futuro sviluppo della viabilità di una regione, ieri proprio a Berna si è tenuto un incontro tecnico con i rappresentanti del distretto. La speranza è quella di salvare il piano bocciato, come era già successo in passato. Il PAL 5 è stato infatti l'unico progetto di agglomerato svizzero a non ricevere il nulla osta della Confederazione, che ha deciso di non versare soldi per finanziarlo. Oggi e domani tempo prevalentemente soleggiato in tutto il paese, possibilità di rovescio temporali nel pomeriggio, soprattutto nelle Alpi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ed eccoli nuovamente con noi, i cinque musicisti di Pacific Quintet, che qui hanno interpretato una pagina di Fazıl Say, compositore e pianista turco, Alivi Deleder Raki Masazinda. Perché dicevo parliamo del Pacific Quintet? Perché oggi saranno in concerto per il Festival di Gstaad questa sera alle 19.30, un bel concerto alla Berghaus Egli, la terrazza coperta. E parlavamo del Menuhin Festival di Gstaad che seguiremo con il nostro Davide Fersini a partire da questa sera, quindi domani saremo in diretta con lui a partire dalle 10.35 fino al 10 di agosto. Andremo a capire quali sono gli appuntamenti di questo festival, che è sempre molto interessante, porta la musica classica internazionale ogni estate nel Sanenland, 60 concerti di altissimo livello che mettono insieme giovani musicisti a invece star internazionali, davvero fin dalla sua fondazione nel 1957 ha portato la musica importante di altissimo livello nello scenario delle Alpi Bernesi. Il festival propone appunto musica di giovani musicisti o di artisti affermati, e quest'anno dal 1 novembre del 2025 la direzione artistica è affidata a Daniel Hope, violinista importante, e questo primo programma, il programma di quest'anno, è intitolato Family Matters e si riallaccia all'idea fondatrice del festival, perché 70 anni fa Yehudi Menuhin portò amici, compagni da tutto il mondo a Sanen, e lanciando questo festival che ha come traccia una specie di unità attraverso la musica, e quindi la sua nuova direzione artistica porterà sicuramente alcune cose storiche ma anche novità. Ne parleremo sicuramente con Davide Fersini a partire da domani, ma io vorrei rimanere a questo punto sulla figura di Fazıl Say, e non solamente, anche sulla Luzerner Symphony Orchestra, perché la sua relazione con questa orchestra è piuttosto stretta, e soprattutto perché la Luzerner Symphony Orchestra sarà la protagonista nel nostro concerto .ch di oggi a partire dalle 13.30. Qui vorrei andare a questa pagina che si intitola Mozart versus Mevlana.

E proprio qui forse qualcuno ha scorto una citazione mozartiana, e quella che riguarda il Requiem di Mozart. Questa è una pagina di Fasil Say, che appunto lavora con la Luzerner Symphony Orchestra da oltre 25 anni, molti concerti, al KKL, in tournée, e 15 anni fa l'orchestra ha commissionato a Fasil Say anche un concerto per violino, ma l'ultimo progetto è proprio questa richiesta. Il direttore artistico dell'orchestra propose l'idea di eseguire il Requiem di Mozart, ma affiancandogli una nuova opera, in omaggio proprio a questo Requiem. Quindi parte questa idea di questa Mozart versus Mevlana, partendo dalla filosofia orientale, unire Oriente e Occidente, celebrare l'amore, l'amicizia da questi due mondi, e quindi nasce questa partitura che appunto unisce questi temi. In Egel viene ancora la pagina che abbiamo ascoltato, una poesia famosissima, con un altro tema, la seconda poesia, I Sette Principi, che esalta le virtù umane, della forza, della natura, e nasce questa pagina che cita anche Mozart in alcuni punti. E con questa ci salutiamo, con questa esecuzione con la Luzerner Symphony Orchestra, diretta da Michael Sanderling, Jedi Ogut di Fasil Say. Da Barbara Tartari un saluto, buon proseguimento d'ascolto.

Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Alphaville. Sono le 11 in punto di mercoledì 5 agosto, ben ritrovati, ben ritrovate da Barbara Camplani al microfono e Matteo Ongaro in redazione per questa nostra nuova puntata di Alphaville. 50 anni fa atterrava, o meglio, se vogliamo utilizzare il neologismo corretto, ammartava la prima sonda della NASA, la Viking 1, su Marte. Era il 20 luglio del 1976 e il mondo intero vedeva in televisione le prime immagini della superficie del pianeta rosso. Oggi, a 50 anni di distanza, alle 11.45, con il fisico Paolo Ferri, già a capo del Dipartimento di Operazioni Spaziali dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, vogliamo fare il bilancio di mezzo secolo di esplorazioni di Marte fra nuove ambizioni, tagli alla ricerca e grandi aspettative sul pianeta rosso, per il momento piuttosto disattese. Alle 12.30 invece, dopo i titoli del radiogiornale, l'appuntamento dello speciale festival in diretta da Locarno. Oggi è il grande giorno, inizia la 79esima edizione del Locarno Film Festival. Protagonisti del giorno: Isabella Rossellini, la retrospettiva Red and White, la sinistra hollywoodiana e la lista nera, e Les Yeux Verts, il titolo che inaugura le proiezioni in Piazza Grande. Ad apertura di programma invece ci rechiamo fra pochissimo in Malcantone per ripercorrere la storia dei Grappoli di Sessa, pensate, uno dei primi villaggi turistici della Svizzera italiana, disegnato da Manuel Paoli sul finire degli anni 50, un progetto pionieristico non soltanto dal punto di vista architettonico ma anche proprio per una concezione del turismo e del tempo libero che stava nascendo nell'immediato secondo dopoguerra, che è al centro di un nuovo quaderno dell'Accademia di Architettura dell'USI di Mendrisio. Ne parliamo fra pochissimo con il suo co-curatore, il professore dell'Accademia di Mendrisio, Franz Graf.

0: E abbiamo aperto questa nostra puntata di Alphaville con il cantautorato siciliano. Questo era il cantante e cantautore palermitano Alessio Bondi. L'abbiamo sentito in un brano di sua composizione Tamurru, tratto dal suo disco del 2024 Runeggie. E tra il 1957 e il 1960, nel pieno del boom economico del secondo dopoguerra, il comune di Sessa in Malcantone accolse il cantiere di uno dei primi villaggi vacanze della Svizzera italiana, disegnato e progettato con uno spirito architettonico moderno e innovativo. Parliamo della residenza I Grappoli di Sessa, che fu appunto disegnata dall'architetto Manuel Paoli con la collaborazione di August Folland e dell'artista Eva Paoli, ed è proprio a questa residenza che è dedicato l'ultimo quaderno dell'area di costruzione e tecnologia dell'Accademia di Architettura dell'USI a Mendrisio. Il titolo è proprio Villaggio Vacanze, I Grappoli 1957-1960, ed è, pensate, la prima coedizione fra la Mendrisio Academy Press e le edizioni Casa Grande, un progetto tipografico prezioso, molto curato, completo anche di mappe e un ricco archivio fotografico, che nasce a complemento della mostra La costruzione dell'architettura in Ticino 1939-96, che è proprio ospitata attualmente presso il Teatro dell'Architettura di Mendrisio, visitabile fino alla fine dell'anno. Noi però partiamo da questa pubblicazione, dalla storia dei Grappoli di Sessa. Lo facciamo con il co-curatore del volume e della mostra. Do il benvenuto, il ben ritrovato all'architetto e professore ordinario di costruzioni dell'Accademia di Mendrisio, Franz Graf. Buongiorno, ben arrivato alla Rete 2.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, molti di noi avranno avuto modo, no, di recarsi ai Grappoli di Sessa almeno un paio di volte nella propria vita, per un evento, un matrimonio, una cena, un tuffo in piscina o anche le colonie dei bambini. Però Franz Graf, per chi non conoscesse bene questa struttura, ricordiamo che cosa sono i Grappoli di Sessa e soprattutto come nacquero sul finire degli anni 50 in un canton ticino a pochi anni di distanza dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.
1: Sì, allora cominciamo dal villaggio Vacanze di Grappoli, dopo spiegherò un po' il perché ci siamo interessati a questo, particolarmente a questa architettura, nel quadro dei nostri, delle nostre pubblicazioni e del nostro lavoro con gli studenti in accademia. Allora, questo villaggio Vacanze è, come diceva lei, uno dei primi in Ticino, ma diciamo è un fenomeno che concerne tutta l'Europa, diciamo in montagna ma anche in mare, e il fatto di sono le prime occasioni di vedere le vacanze al di fuori delle città, e dunque ci sono dei programmi che permettono, in questo caso è il VPOD di Zurigo, che permettono a quelli che d'abitudine non possono o non hanno diciamo una struttura per accoglierli di uscire dalle città e di prendere le vacanze sia alla montagna come in questo caso sia al mare, un fenomeno abbastanza generale. In questo caso si tratta di un era VPOD di Zurigo, dunque, che fa un concorso dove sono selezionati degli architetti di grande spicco, sia svizzeri tedeschi, Stüchli Fischli, sia ticinesi, in questo caso Kamenzin, ma anche dei giovanissimi architetti che sono Manuel Paoli e August Folland, sono inseriti in questo gruppo di progettisti e vincono il concorso. Sono giovanissimi, hanno appena finito gli studi a Zurigo, e vincono questo concorso e costruiscono in un anno questo villaggio vacanze che ha diciamo che è molto originale. Cioè, la giuria ha fatto una bellissima scelta, è molto originale perché è un nuovo modo di pensare l'architettura al di là, diciamo, di quello che si fa in città, in periferia, eccetera, dei razionalismi del movimento moderno, ma facendo un dialogo con un'architettura più diciamo, attenta alle preesistenze locali, al vernacolare, ai materiali diciamo, che si usano in questi luoghi, e dando una risposta molto, molto interessante, perché come sapete i villaggi vacanze reinventano l'architettura perché diciamo, le condizioni sono quelle diciamo, particolari di una vita nella natura, al di là diciamo, delle contingenze abituale, dunque una specie di invenzione, in questo caso in dialogo con quello che esiste, con l'architettura cinese, un'architettura direi piuttosto del sud in questo caso, che si spiega per il fatto che Manuel Paoli ha vissuto e cresciuto a partire dai 5 anni in Ticino e dunque conosce benissimo il cantone diciamo è molto attento alle presenze ambientali e naturali e costruite dal Ticino, e dunque le reinterpreta in questo programma. Villaggio Vacanze ovviamente sono delle case, lui fa 5-6 gruppi, mi sembra di 5 piccole case raggruppate fra di loro, e conserva un fienile, questo è anche interessante perché direi che è contemporaneo, no? Si fa attenzione a quello che esiste, si conserva, si trasforma un po' e si usa con molto rispetto e molto, molta consapevolezza.
0: Sì.
1: Reinvesti un fienile dove saranno messi diciamo, i ristoranti, gli usi comuni di questo villaggio vacanze.
0: Sì, lei parlava di Manuel Paoli, fra l'altro questo studio sui grappoli di Sessa è proprio anche un'occasione preziosa per riscoprire l'operato di questo architetto che, come diceva lei, è nato a Zurigo nel 1930, poi è morto a Lucerno nel 2002, ma è stato fortemente attivo in Ticino, nella Svizzera italiana, dove ha progettato e realizzato una ventina di edifici fra gli anni 50 e 80, forse avremo modo ancora di approfondirlo. Approfondiamo però prima proprio la concezione, la progettazione, i materiali usati, i colori per questo primo villaggio vacanze della Svizzera italiana dei Grappoli di Sessa. Qual è, insomma, l'impronta anche visionaria data a questa struttura?
1: Sì, sì. Allora, effettivamente Manuel Paoli è zurighese, ha fatto la sua formazione di architettura a Zurigo. In questo caso che la sua prima vera occasione di un'operazione di questa dimensione la fa in Ticino con tutta la sua conoscenza direi vissuta, no? Perché da 5 anni vive a Cavigliano con i suoi genitori che si trasferiscono dalla Svizzera tedesca in Ticino e lui conosce benissimo questa architettura che reinterpreta, no? Riprende la muratura tradizionale, i tetti a falda, il legno di castagno per le colonne, il colonnato e gli altri elementi in legno. Legno di castagno che non dipinge d'altronde perché sta benissimo, invecchia benissimo lasciandolo così all'aria libera, un tema che riprenderà un po' in tutta la sua architettura dopo. Dunque materiali naturali, un'architettura molto, molto legata al vernacolare, a quello che esiste, quello che la tradizione ha formato, no? E questo è una cosa molto particolare perché moderni avevano piuttosto l'abitudine di fare una tabula rasa, no? di produrre delle cose che non si erano visti con dei materiali moderni, sintetici, eccetera. E qui abbiamo un modo di fare sia a livello del progetto che della costruzione del cantiere che è radicalmente diverso, che è molto legato alla tradizione, a quello che c'è, al savoir-faire artigianale. E lei parlava anche del colore. Il colore è una cosa assolutamente fondamentale in questo progetto.
0: E qui, se ho ben capito, c'era lo zampino di Eva Paoli,
1: sì,
0: nella scelta del colore.
1: Ci arrivo, perché effettivamente questo progetto non si può staccare dell'uso del colore che è fatto da Eva Paoli Barna. Dunque, Eva Barna è un'artista ungherese, giovanissima, a 26 anni, che scappa dall'esercito sovietico, arriva in Svizzera, a Zurigo, si integra a un'avanguardia artistica e conosce Manuel Paoli e lavora su questo progetto, diciamo, lei considera, perché l'abbiamo intervistata con Brita Buzzi, che ha curato con me questo quaderno, l'abbiamo intervistata un anno fa, e lei racconta che veramente è la prima, è l'opera prima, non soltanto degli architetti, ma anche sua, no? Dove porta questo colore nell'architettura, che non è un'imitazione di quello che si faceva. Ovviamente le architetture tradizionali ticinesi sono colorate, dunque c'è questo colore che si usa, ma va molto, molto al di là. È veramente un'opera d'arte sull'architettura che non è, diciamo, sottomessa all'architettura, ma alla sua propria autonomia. All'epoca una critica di architettura, che ha fatto un articolo sul villaggio, parlava di Moresco, no? Di questo colore che veramente si impone, con colori che sono arancione, giallo, blu, molto forte, e che si apprezzano nel paesaggio e che sono lì anche per dare un po' di gioia, no? Di modo di vivere un po' diverso, perché siamo in vacanza e non siamo in città al lavoro, per dire così, no? Partecipa veramente al carattere ludico e molto, diciamo, gioioso di questa architettura.
0: Senta, io mentre l'ascoltavo parlare, sfogliavo il volume che, come dicevo in apertura, è estremamente curato e prezioso. Include anche una mappa della pianta dei grappoli di sessa a scala 1,50, quindi è veramente come un piccolo lenzuolo. L'ho dovuto stendere qua su tutto il tavolo dell'emissione della Rete 2, e ancora fotografie dei bozzetti originari, un ricchissimo apparato fotografico. Immagino, professor Graf, che questo sia proprio il frutto del lavoro che avete fatto con gli studenti e le studentesse dell'Accademia di Mendrisio. Quali sono state dunque le linee direttrici di questo lavoro con gli studenti?
1: Sì, assolutamente. Dunque è il numero, per dire così, 12, di una serie di quaderni che vengono dal lavoro un lavoro di ricerca che si fa adesso da una ventina d'anni, e da una decina d'anni abbiamo cominciato a cogliere questi frutti che sono il lavoro dei studenti sugli edifici degli anni, a partire dagli anni 50 fino agli anni 80, 90 in Ticino, perché lavoriamo su questo edificio in un modo molto, molto dettagliato, con archivi, documenti d'epoca, foto. Li visitiamo ovviamente perché sono lì, li abbiamo a mano, dunque è anche un'occasione fantastica per gli studenti di imparare da quello che c'è, e di grandissima qualità. E così abbiamo costituito una serie di, direi, non è un inventario, ma è piuttosto una specie di catalogo provvisorio di edifici moderni in Ticino, che sono scelti per loro interesse costruttivo. Dunque non è l'autoria di un autore o un movimento, diciamo, architettonico o qualsiasi altra cosa. Quello che ci interessa è l'interesse, la particolarità della costruzione, dei materiali, della tettonica, del dettaglio, perché in Ticino c'è una grande ricchezza, un'architettura molto, molto interessante, molto ricca, presa un po' fra la Sicilia tedesca, il nord, si può anche parlare di Alvar Aalto, e quella italiana, no? Quella più mediterranea. E abbiamo, diciamo, degli edifici che riflettono queste due influenze in modo particolare, in modo di grandissima qualità. Parlavo anche con il suo la persona che mi ha chiamato prima.
0: Sì, il collega Matteo Ongaro.
1: Abbiamo,
0: sì.
1: Abbiamo anche delle eco che sono a livello che riflettono dei movimenti a livello mondiale. Mm. Ci sono dei riflessi di Frank Lloyd Wright, grande architetto americano, di Alvarado, finlandese, di Le Corbusier, ovviamente, citazioni. Dunque, abbiamo in questo territorio come una specie di risonanza di quello che si fa non soltanto con i vicini prossimi, ma anche diciamo a livello mondiale. Questo è interessantissimo. Mm. Si può immaginare che per gli studenti di architettura è una cosa assolutamente formidabile di avere sotto mano questa architettura, dove si studia la costruzione, ma anche la storia, i stili, eccetera.
0: Allora, una grandissima qualità architettonica per questo progetto, che è anche un valore appunto storico, sociale, culturale. Sì. Questa grande attenzione per la concezione di tempo libero, di vacanze, che proprio andava affermandosi nel secondo dopoguerra, quindi l'importanza di attingere a uno stile che ricordasse lo stile ticinese, ma che anche si differenziasse dalle costruzioni, insomma, della vita quotidiana, della vita lavorativa, con queste grandi citazioni anche all'architettura internazionale. Professor Graf, siamo in conclusione, però una cosa ci ha stupito leggendo il volume, appunto, nonostante il valore storico, sociale, architettonico di questa struttura, i villaggi turistici della Svizzera italiana, quindi Grappoli inclusi, non sono tutelati come beni culturali da proteggere. Come mai? C'è una sorta di, non voglio dire discriminazione, ma in un qualche modo forse il villaggio vacanze è meno considerato rispetto ad altre tipologie di edificio?
1: Sì, ha ragione. Allora, la prima cosa che dobbiamo sottolineare è il fatto che questa architettura è ancora tutta da scoprire e da valorizzare, e soprattutto da conoscere nel dettaglio, no? Perché certe opere che appartengono ormai diciamo una serie di opere molto conosciute in Ticino e al di là, diciamo, fanno parte di un patrimonio riconosciuto e tutelato come tale. Però il nostro lavoro permette di identificare appunto delle architetture che sono dei programmi che forse non sono come quello della Biblioteca Cantonale o altri più prestigiosi, ma più comuni, più banali, fra virgolette, ma che sul fondo, quando si studiano, penso a certe scuole, ma ovviamente il villaggio turistico non è l'unico, ce n'è un altro non molto lontano, da Justus Deinden, dunque anche Paoli ne farà un secondo. Dunque c'è una grande quantità e ricchezza di queste architetture, diciamo, più meno studiate sul fondo, però quando si studiano effettivamente le caratteristiche e le qualità risalgono, e questo direi che un nostro contributo alla conoscenza dell'architettura e delle sue qualità del Ticino, e che penso che possano portare a avere più attenzione su certe architetture. Per esempio la questione del, perché oggi hanno più di 50-60 anni in queste architetture, dunque arrivano a un momento dove si deve fare degli interventi per forza. Mm. Perché invecchiano come tutti invecchia, e allora ci sono degli interventi. Per esempio il colore è stato rifatto, ma non è stato rifatto con la cura che avrebbe dovuto avere, perché sul fondo è un'opera d'arte e si è fatta un po', diciamo, un po' più banalmente. E allora il nostro lavoro permette di produrre conoscenza sulla quale si possono appoggiare quelli che a un momento dato decidono se questi edifici sono da tutelare, come, cosa, come, insomma, questo è un altro capitolo. Per

Una voce cara alle scalette musicali della Rete 2, quella della cantante messicana Natalia Lafourcade. Qui l'abbiamo sentita in Mi Manera de Querer. C'è spazio ancora per un brano. Questa è Pigi Pigi del cantante aretino Alessandro Fiori, con cui arriveremo all'appuntamento della rubrica Le architetture del suono.

0: E noi ritroviamo all'interno della nostra rubrica estiva le architetture del suono, lo ricordo, dedicata a John Coltrane e Miles Davis a 100 anni dalla nascita di entrambi, il critico musicale Luca Conti, direttore della rivista mensile Musica Jazz e protagonista questa settimana delle architetture del suono, dove ci sta proponendo un viaggio dietro le quinte dell'album Kind of Blue di Miles Davis, uno degli album, dicevamo, gli scorsi giorni più perfetti e straordinari della storia del jazz e non solo. Siamo giunti oggi alla terza puntata, ascoltiamo dunque Luca Conti.
1: Le architetture del suono, a 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, di Luca Conti.
2: Bentrovati, sono Luca Conti, direttore di Musica Jazz e, come nelle due puntate precedenti, proseguo nell'esame dei retroscena di uno dei più famosi, forse il più famoso disco nella storia del jazz, ovvero Kind of Blue di Miles Davis. In particolare stavamo esaminando gli esperimenti manipolatori di Miles Davis, esperimenti che richiederebbero forse una lettura psicanalitica, cosa che per ovvi motivi noi non siamo in grado di fare, ma che mettono in evidenza come il trombettista abbia sempre voluto piegare alla propria volontà, addirittura soggiogare musicisti mai di masso livello, ma personaggi non certo di secondo piano come John Coltrane, Cannonball Adderley o Bill Evans, per citarne soltanto alcuni. Ma con due figure il suo piano diabolico non è riuscito. Gil Evans, grande arrangiatore e più anziano di Miles di 14 anni, con il quale il rapporto è stato sempre paritario, per non dire sbilanciato a favore di Evans, e il grande pianista Ahmad Jamal, personalità allo stesso livello o superiore livello individualistico di quello di Miles Davis e possessore fin dagli esordi di una poetica del tutto autosufficiente, addirittura blindata. Uno degli esempi più colossali di manipolazione davisiana, per esempio, è l'aver costretto il pianista Red Garland non solo a suonare come Ahmad Jamal, il quale mai e poi mai, e lo ha dichiarato più volte, sarebbe stato disposto a incidere con Miles Davis, ma anche l'avergli fatto riprendere alla lettera il suo arrangiamento di Billy Boy a distanza di ben 6 anni. Nel 1952 l'esecuzione di Ahmad Jamal, nel 1958 la cover di Miles Davis, una vita per il jazz dell'epoca. Pensate quindi al povero Garland che si vede concedere in maniera inaudita un brano in trio su quello che diventerà uno dei più celebrati dischi del suo band leader, ovvero Milestones. Ma è obbligato a eseguirlo alla maniera di qualcun altro, vale a dire di Ahmad Jamal. Roba questa da scuotere anche le certezze più incrollabili. C'è un secondo tassello. 5 giorni dopo aver concluso le sedute di Milestones, in cui, tra le altre cose, Davis ripropone la vecchia Walkin, spacciandola come Sails Ahead, appropriandosi della paternità del tema, che non era suo, e scanificandolo ancora di più, oltre a vietare a Garland di accompagnarlo durante l'assolo, Davis compie una misteriosa nonché inaspettata apparizione da sideman di lusso nell'unico disco di Cannonball Adderley per la Blue Note, il solitamente trascurato da un punto di vista critico Something Else. È un disco molto ascoltato, in realtà molto popolare, ma ben poco approfondito appunto da un punto di vista critico. Questa comparsata ci ha sempre dato molto da pensare. Davis non era certo il tipo da offrire le sue prestazioni a chiunque, neanche a musicisti che godevano della sua massima considerazione come Cannonball, non lo ha mai fatto con Coltrane per esempio, data anche l'assoluta spendibilità del proprio nome. E c'è sediamente da dubitare che l'abbia fatto per soldi, anche se con Miles non si può mai dire. In realtà basta ascoltare l'album, Something Else appunto, per capire che si tratta di un disco interamente ascrivibile a Davis dalla prima all'ultima nota.
3: È lui che sceglie il repertorio, dichiarandolo senza problema nelle note di copertina. È lui che domina la seduta, riservandosi spesso il primo assolo, pratica che, per abitudine ormai consolidata del jazz, vedeva il titolare della seduta appunto uscire in assolo per primo dopo l'esposizione del tema. È lui che detta il clima stilistico, imposta gli arrangiamenti. Autumn Leaves, contenuta nel disco, è ancora una volta modellata sulla vecchia versione di Ahmad Jamal. Nel brano che dà il titolo al disco, Something Else, appunto, composto da Miles e perfettamente calato nell'atmosfera di Milestone, è Adderley che fa da controcanto alla tromba, non viceversa. Insomma, siamo davanti a un nuovo caso di manipolazione. Miles approfitta di questa seduta, crediamo, per far fare un po' di rodaggio a Cannonball, piegandone la volontà fino a renderlo sideman sul suo stesso album. Adderley ringrazia e porta a casa, anche se, conoscendole la superiore intelligenza, siamo certi che avesse capito benissimo l'inghippo.
4: Rete 2.
0: Le furbe manipolazioni di Miles Davis al centro di questa terza puntata curata da Luca Conti. Noi, come sempre in coda, ci ascoltiamo una delle tracce di Kind of Blue, e che piacere, oggi riusciamo a mandarla in onda integralmente perché dura solo 5 minuti e 36 secondi. Questo è il terzo brano, Blue in Green.

0: E con Blue in Green, la terza traccia del capitale album Kind of Blue di Miles Davis, arriviamo alle 11:43-44, siete sempre all'ascolto di Alphaville, Barbara Camplani al microfono. E sono trascorsi 50 anni da quando la sonda Viking 1 della NASA compiva il primo storico ammartaggio, questo sarebbe il neologismo più corretto, ovvero l'atterraggio della prima sonda su Marte. Era il 20 luglio del 1976 e pensate, per oltre 6 anni Viking 1 e la sonda gemella Viking 2, atterrata poche settimane dopo, trasmisero più di 50.000 immagini del pianeta rosso, contribuendo a mapparne il 97% della superficie. Un successo che caratterizzò una nuova stagione dell'esplorazione spaziale e che cambiò per sempre il nostro modo di guardare a Marte, da mondo immaginato e raccontato dalla fantascienza a laboratorio scientifico, dove cercare, e per il momento non le abbiamo ancora forse trovate sufficientemente, tracce del passato del sistema solare e della vita. Per fare un bilancio di mezzo secolo di esplorazioni scientifiche su Marte, per interrogarci anche appunto proprio sull'immaginario e sulle aspettative che abbiamo costruito sul pianeta rosso, abbiamo in collegamento Paolo Ferri. Buongiorno, ben arrivato alla Radio Svizzera.
1: Buongiorno, buongiorno anche agli ascoltatori.
0: Paolo Ferri è fisico ed è stato per quasi 40 anni all'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, dove ha diretto le operazioni di alcune delle più importanti missioni di esplorazione marziana, fra cui Mars Express, Rosetta e ExoMars. Autore di numerosi libri divulgativi, da anni racconta al grande pubblico le sfide, i successi e anche i limiti dell'esplorazione spaziale. Allora, proprio il 20 luglio, in occasione dell'anniversario dei 50 anni dal primo ammartaggio, lei ha pubblicato un lungo articolo su Lucy dei Mondi, in cui ricorda cosa avvenne appunto quel 20 luglio del 1976. Partiremmo anche noi da qui, proprio chiedendole di ricordarci che cosa significò Viking 1 per la comunità scientifica, le esplorazioni spaziali, ma oserei dire anche per il mondo intero.
1: Sì, lei ha detto giustamente, Viking 1 e 2 poi sono state strepitoso, il primo atterraggio veramente riuscito su Marte, anni di analisi, dati, immagini mandate, quindi veramente una tappa fondamentale nell'esplorazione marziana. Però paradossalmente hanno diciamo cambiato moltissimo il nostro modo di vedere Marte. Fino a quel giorno sembra incredibile, ma anche nella comunità scientifica e comunque nell'immaginario collettivo, Marte era un pianeta molto simile al nostro anche dal punto di vista della vita. Si è passati dalla certezza della vita addirittura intelligente ai tempi di Schiaparelli dell'Ottocento ha almeno diciamo la speranza di trovarvi vita, vegetazione, eccetera. Viking 1 e 2 non trovarono delle tracce e trasmisero queste immagini, questo deserto gelido, rosso, pieno di sassi, e fu veramente una batosta per tutto il mondo. Io lo ricordo, avevo 16 anni a quei tempi, e fu una grandissima delusione. Tant'è vero che per anni praticamente Marte è rimasto abbandonato, si è detto va bene, non è più così interessante, andiamo a cercare qualcos'altro.
0: La ricerca di tracce di vita è qualcosa che ha caratterizzato, non è stato il grande filo conduttore delle missioni marziali, sono stati inviati orbiti, lander, rover sempre più sofisticati. Ecco, rispetto a quel sentimento e a quella sorpresa del 1976, a quella, possiamo dire, anche delusione, che cosa è cambiato negli ultimi 50 anni proprio rispetto a questa ricerca di tracce di vita o di origine della vita?
1: Allora, soprattutto nell'ultimo quarto di secolo, diciamo dal cambio del secolo, quando si è ripresa in grande stile l'esplorazione marziana, ci si è concentrati a capire meglio il pianeta, più che andare a cercare localmente in un punto, scavare lì, allora eravamo convinti di trovarlo facilmente, e cercare tracce di vita, si è detto va bene, andiamo a vedere, capiamo il pianeta, e sicuramente adesso sappiamo che Marte è stato un pianeta con acqua liquida in superficie, con un'atmosfera. Nel passato abbiamo la certezza, perché abbiamo visto i segni, se vogliamo, geologici di questa presenza. Avendo avuto acqua liquida in superficie, c'è ancora molta acqua sotto la superficie oppure ghiacciata ai poli, gli scienziati sono convinti che le condizioni per la vita c'erano e quindi sia molto probabile che almeno ci sia stata vita su Marte. Oggi conosciamo il pianeta, conosciamo bene dove andare a cercare, diciamo, i luoghi più probabili dove si potrebbero trovare queste tracce perlomeno di vita passata, e quindi il prossimo passo è già stato iniziato, è andare a scavare proprio in questi luoghi per vedere se alla fin fine avremo questa conferma.
0: E dunque scavare e anche portare indietro sulla Terra dei campioni, dei campionamenti da Marte. Oggi da diverse parti del mondo sono in corso proprio dei progetti Sample Return, finalizzati proprio a riportare sulla Terra dei campioni da Marte. Penso su tutti al progetto congiunto Mars Sample Return dell'ESA e della NASA, un progetto congiunto da cui però gli Stati Uniti si sono recentemente sganciati. Un altro progetto riguarda invece la Cina. D'altra parte, negli ultimi anni, nel racconto dello spazio e anche di Marte, abbiamo visto emergere sempre di più anche degli attori privati, su tutti Elon Musk, che promettono colonie su Marte in tempi relativamente brevi e decisamente irrealistici. Ecco, Paolo Ferri, fra spinte in avanti, dietro front tagli alla ricerca e ai programmi pubblici di esplorazione spaziale, qual è lo stato attuale dell'esplorazione marziale?
1: Sì, allora lei ha messo un po' il dito sulla piaga, che è quello di Mars Sample Return. Il passo successivo, tutti gli scienziati sono convinti, sia quello di portare campioni di suolo marziano, di sottosuolo marziano sulla Terra, per poterli analizzare bene. Insomma, è molto più difficile portare strumenti lì, li si porta nei laboratori terrestri, si può fare un'analisi molto approfondita per cercare di scoprire queste tracce di vita. Era in corso questo programma ESA-NASA di Mars Sample Return, addirittura la NASA ha già raccolto i campioni, sono già stati raccolti da un rover su Marte che si chiama Perseverance e sono pronti per essere riportati a terra. Ah. Però poi purtroppo, sì, sono già lì, ci sono una quarantina di campioni già presenti e purtroppo la NASA ha sforato con i costi della loro missione. L'ESA aveva cominciato a costruire la sua missione, però a questo punto senza la missione della NASA che li dovrebbe prendere e riportare in orbita marziana. L'ESA poi doveva arrivare con un'altra sonda e da Marte riportarli sulla Terra. Anche l'ESA è rimasta un po', diciamo, bloccata. Senza la missione intermedia della NASA che porta i campioni in orbita non si può fare nulla. Quindi questi campioni sono lì, qualcuno un giorno li dovrà riportare indietro. D'altra parte ha accettato i cinesi stanno facendo una loro missione di Mars Sample Return, non si sa bene a che punto siano, però secondo me, visti i progressi che hanno fatto, è probabile che riescano a farlo nei prossimi anni. Siamo un po' a questo punto in cui l'Occidente è bloccato, è un po', non ha una specie di orizzonte futuro di Marte che avevamo fino a un paio d'anni fa. La Cina farà questa missione, però sembra una missione un po' isolata, e quindi io sono un po' pessimista riguardo al futuro dell'esplorazione marziana, almeno a breve e medio termine. È successo nel passato, è successo dopo Viking, forse siamo all'inizio di un periodo magari di calma, che poi un giorno riprenderà in un futuro. Lei ha citato Elon Musk, sì, lui continua a sparare queste cose grosse di colonizzare Marte, sono trovate pubblicitarie, siamo lontanissimi da questo e io non lo vedo realizzarsi nei prossimi decenni.
0: Marte è il pianeta giusto su cui cercare queste tracce di vita?
1: Allora, è il pianeta più simile alla Terra, sappiamo che ha avuto un passato molto simile alla Terra, oggi è un deserto gelido a meno 60 gradi, bombardato dalle radiazioni, ma nel passato era molto più simile alla Terra, quindi senz'altro è il pianeta è il primo candidato, anche più vicino tra l'altro. C'è un altro orizzonte che si sta analizzando e sono le lune di Giove e le lune di Saturno. Queste lune sono ovviamente lontanissime, sono ghiacciate, sto parlando di alcune, quelle grandi, quelle galileiane di Giove come Europa o meglio ancora Callisto, Ganimede, oppure la luna Enceladus e Titano di Saturno. Lì fa un freddo incredibile, però pare che ci sia un oceano liquido sotto la superficie ghiacciata e lì ci sono condizioni di vita molto diverse rispetto a quelle della Terra, però per esempio simili a quelle nei laghi sotto il ghiaccio che esistono in Antartide, dove è stata trovata la vita. Quindi quello è un altro orizzonte, molto più distante, molto più difficile, però sicuramente gli scienziati puntano anche sulla ricerca in questo in questi luoghi. Ci sono missioni già in corso che stanno andando verso Giove, non ancora verso Saturno. Saturno stiamo parlando gli anni 40-50.
0: E dunque a 50 anni dal primo ammartaggio, Marte rimane comunque il primo candidato, sicuramente il più vicino per l'esplorazione spaziale, un'esplorazione spaziale che rispetto a una stagione vissuta qualche decennio fa di grandi missioni anche europee, oggi sta vivendo un momento di difficoltà. Nel frattempo nuovi orizzonti che si aprono. Abbiamo fatto il punto della situazione con il fisico Paolo Ferri, lo ricordo, già a capo di importanti operazioni marziane per l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a risentirci.
1: Grazie a voi.

0: Un brano storico del 1960, la Rive Gauche del gruppo del trombettista e suonatore di flicorno Clark Terry, che ci ha portato a mezzogiorno. E nelle guerre contemporanee la città è diventata uno dei bersagli e delle vittime principali, non solo per ragioni strategiche ma anche per i significati che incarna. Da Gaza a Teheran, da Dubai a Beirut, a Kiev e ancora a Caracas, la strategia anticittà, per usare l'espressione del filosofo Paul Virilio, all'interno dei conflitti, al centro della replica dell'approfondimento di Alphaville di oggi. Oggi un approfondimento realizzato lo scorso 13 di marzo e curato da Cristina Artoni e Mattia Pelli. Ascoltiamoli.
1: La genesi del termine urbicidio risale alla prima metà degli anni 90, un neologismo drammatico creato dall'ex sindaco di Belgrado, l'architetto urbanista Bogdan Bogdanovic, un termine tristemente ispirato alla devastazione materiale e spirituale delle città di Vukovar, Mostar, Sarajevo, tutte città che sono diventate simbolo di un fenomeno comune, l'annientamento del capitale umano in primis e poi del capitale in pietra, cioè del patrimonio spirituale e identitario delle comunità. Quel conflitto ha fatto purtroppo scuola, il conflitto nella ex Jugoslavia, e ora l'urbicidio è diventato una prassi di guerra quotidiana. Basti pensare solo negli ultimi anni a Gaza, Teheran, Dubai, Beirut, Kiev, Caracas. Nella storia questa pratica di guerra era presente, ma ora siamo di fronte a una sorta di salto di scala fisico e concettuale.
2: Infatti nelle guerre moderne la città è divenuta uno degli obiettivi e delle vittime principali, e per riprendere l'efficace espressione del filosofo Paul Virilio, la strategia delle nuove guerre è oggi essenzialmente una strategia anticittà. Lo spazio urbano è diventato bersaglio non solo per motivi strategici ma soprattutto per i significati che incarna, valori identitari, sociali e culturali. E noi di questo ne parliamo oggi in questa mezz'ora di Alphaville con due ospiti. Qui diamo subito il benvenuto. Benvenuto a Francesco Chiodelli, buongiorno.
3: Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
2: Professore di geografia economica e politica all'Università di Torino, autore del libro da cui parte appunto il nostro approfondimento, Città in guerra, appunti di geopolitica urbana, appena pubblicato dalla casa editrice Bollati Boringhieri. E ben ritrovata ad Alphaville Laura Silvia Battaglia, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta e a tutti voi.
2: Giornalista e documentarista, da molti anni lavora come reporter in aree di crisi, collaboratrice RSI, è conduttrice e autrice per Rai Radio 3 ed è specializzata in Medio Oriente, in particolare di Iraq e Yemen. Chiodelli, iniziamo con lei. Nei conflitti che negli ultimi anni stanno attraversando il mondo, le città, lo dicevamo, sono diventate degli obiettivi centrali, ma perché lo scenario di scontro si è spostato nei centri urbani?
3: Sì, c'è da dire che città e guerra sono sempre state connesse. Se si va insomma con la memoria all'antichità, a Cartagine o alla contemporaneità a Dresda, insomma questa connessione è evidente. Il salto è stato il passaggio da una connessione occasionale a una connessione strutturale per due ragioni principali. La prima è quella che possiamo definire l'urbanizzazione del pianeta, ossia le città sono divenute sempre più centrali nel nostro pianeta, ad esempio dal punto di vista demografico. Oggi la maggior parte della popolazione della Terra vive in una città, ma anche dal punto di vista economico. Le città sono i cuori produttivi del pianeta e dal punto di vista sociale, politico. Quindi se si vuole colpire a morte un nemico, bisogna colpire nel cuore che è rappresentato dalle città. La seconda ragione, che è concatenata alla prima, è il cambiamento delle forme della guerra. Sono cambiati i modi con cui si combatte, ad esempio si hanno a disposizione armi diverse, più sofisticate, più precise, più tecnologiche, ma allo stesso tempo si hanno anche a disposizione meno uomini, quindi gli eserciti diventano più piccoli e non possono più essere usati per inondare completamente o prendere in un sol colpo una città. Quindi mentre le città crescono a dismisura, gli eserciti si restringono, e questo provoca il fatto che la guerra si deve combattere dentro la città. E come dicevate, il caso di Gaza ad esempio è uno dei tanti casi eclatanti in cui si capisce bene come questa connessione aggressione ha o può avere esiti drammatici, fino a farci giungere ai casi di omicidio che abbiamo visto e che abbiamo tutti impressi nella mente.
1: Laura Silvia Battaglia, come irrompe una guerra in un contesto urbano? Lei ha visto, ha trattato in tanti contesti di guerra proprio questa questione, dunque ci può fare magari qualche esempio, raccontarci quello che ha visto?
4: Certamente, la guerra innanzitutto irrompe sempre più dal cielo e quindi questo è un primo passaggio che caratterizza sicuramente gli ultimi conflitti a partire dalla Seconda Guerra Mondiale. Questo è diventato sempre più presente, sempre più invasivo e anche sempre più preciso con particolare crudeltà. Io ricordo i primi droni che venivano lanciati dallo Stato Islamico, da Daesh, sui ponti ovest di Mosul, dove anche noi come giornalisti ci trovavamo, e che erano armati con delle granate, erano dei droni semplici come quelli che noi oggi utilizziamo ovviamente per fare le immagini dall'alto, ed erano già particolarmente invasivi perché andavano a colpire addirittura ad persona, ma colpivano direttamente i soldati iracheni oppure i reporter. Però c'è un aspetto che fondamentalmente a cui si pensa molto poco quando si parla di guerra, perché il primo passaggio è questo, naturalmente distruzione e macerie, ma poi quello che succede è l'annullamento lento ma inesorabile dei servizi che servono una città. Quindi l'elettricità fondamentalmente, quindi rottura di cavi elettrici, mancanza di elettricità, rottura ovviamente di tubature dell'acqua, manca l'acqua, e un'altra cosa che non è molto romantica ma quasi nessuno ci pensa, cioè mancano completamente i servizi per la raccolta della spazzatura, il che significa molte molte cose, soprattutto malattie.
2: Dunque, in questa pratica di guerra le tecniche, le strategie, dicevamo, stanno anche mutando. E come agisce un esercito in questi contesti? Ad esempio, andiamo a Gaza. Come si è arrivati a questa distruzione totale? Una domanda per entrambi, iniziamo con Francesco Chiodelli.
3: Sì, direi che il cambiamento è radicale. Per riassumere, si potrebbe dire che le guerre urbane hanno tre caratteri distintivi che sono apparentemente controintuitivi. Il primo è che sono guerre localizzate, cioè si procede per micro assedi localizzati su parti specifiche di città o del tessuto urbano, l'abbiamo visto a Gaza, parti di città, blocchi di edifici, singoli quartieri su cui si scarica una potenza di fuoco impressionante, producendo quasi lo sbriciolamento del corpo urbano in tutte le sue componenti, non solo gli alloggi, le strutture, ma anche i servizi, producendo una sorta di demodernizzazione della città che la fa ripiombare a tempi quasi medievali dal punto di vista del funzionamento. Il secondo carattere, ancora controintuitivo, è che sono guerre estremamente lente. Non c'è più un fronte da sfondare per avanzare indisturbati chilometri e chilometri. Si combatte per ogni singolo edificio, per ogni singola strada, in una lentezza che è diventata la costante di molte guerre urbane contemporanee. Il terzo elemento è che sono allo stesso tempo guerre ipertecnologiche, e questo lo abbiamo tutti sotto gli occhi e magari, insomma, se ci sarà tempo lo approfondiremo, ma allo stesso tempo la tecnologia, che gioca un ruolo centrale, non è più sufficiente, e allora entra in gioco un altro carattere che è contraddittorio, è il carattere arcaico delle guerre. A Gaza, così come nel resto delle operazioni militari israeliane in Cisgiordania, uno dei grandi protagonisti è il Caterpillar di 9, che è stato utilizzato diffusamente anche a Gaza. Che cos'è il Caterpillar di 9? È una ruspa enorme, 4 metri di larghezza, 4 di altezza, 8 di lunghezza, non particolarmente sofisticata, che però è usata per proteggere le truppe sul suolo, esattamente in virtù della propria massa, e soprattutto è usata per abbattere gli edifici che sono, diciamo così, l'elemento di resistenza e di pericolo dentro la giungla urbana, per sbriciolarli completamente con chi, ahimè noi, a volte si trova dentro anche la popolazione civile. E questo, ad esempio, era molto evidente, è stato molto evidente in modo macroscopico nel 2002 nella famigerata battaglia di Jenin. Quindi durante la seconda intifada l'esercito israeliano non riesce a liberare o a conquistare una parte del campo profughi, e quindi cosa fa? prende i bulldozer e lo rade al suolo. Quindi questi sono tre degli elementi distintivi che ci raccontano come è andata la guerra a Gaza, ma anche come vanno molte delle guerre urbane in giro per il pianeta.
1: Sì, mi viene in mente l'immagine di questi invece bulldozer specifici utilizzati dall'esercito israeliano per distruggere le strade in Cisgiordania, per esempio, no? Ci sono proprio delle macchine che appositamente in questa guerra a basso profilo, diciamo così, a bassa intensità quotidiana in Cisgiordania, che distruggono proprio le strade, no? Quindi è proprio una distruzione urbana in qualche modo, Chiodelli.
3: Sì, esattamente, è lo stesso Caterpillar di 9 che davanti ha una benna utilizzata per distruggere gli edifici e dietro ha un rostro, diciamo, che è per devastare le strade, ancora una volta in questo elemento che a cui accennavo di demodernizzazione, quindi si devasta una struttura civile, un'infrastruttura per, diciamo così, ridurre la popolazione civile e la città a uno stato di non utilizzabilità, potremmo dire quasi di disabilitazione.
2: Sì, un avanzamento lento, in mezzo c'è la popolazione civile. Laura Silvia Battaglia, torniamo appunto a Gaza, come restiamo a Gaza, anzi, e come si è arrivata a questa distruzione totale?
4: E si è arrivati a questa distruzione totale per volontà, innanzitutto strenua e completa, però non sarebbe stata possibile se non avessimo avuto e non vivessimo in un mondo in cui i satelliti ci dicono tutto delle città dall'alto e dei luoghi dall'alto. Quindi, diciamo, la tecnologia satellitare, che ovviamente, insomma, ormai è anche a portata di mano di chiunque con i software più semplici, ma naturalmente per chi lavora nel mondo militare ancora più specializzata, ci fornisce tutti i dettagli. L'altro elemento che per cui tutto ciò è stato possibile è appunto l'implementazione dell'uso dei droni, di cui dicevo prima. Non sono più dei droni rudimentali con le granate attaccate sopra, come quelli che avevo visto appunto in Iraq nel 2017. Sono un'altra cosa, sono droni grandi, sono i cosiddetti quadricotteri, sono dotati tra l'altro di un nuovo elemento che è proprio l'uso dell'intelligenza artificiale, il sistema Lavender, che diciamo agisce individuando il target sulla base delle informazioni che sono state date dal software, quindi agisce indipendentemente dall'azione dell'uomo, mentre quelli precedenti erano appunto letteralmente comandati dall'uomo e la decisione era totalmente in mano all'essere umano. In questo caso invece vanno sul target che è già appartiene a quella fascia e lì sparano. C'è un altro elemento da dire, cioè una delle caratteristiche della guerra in Gaza è stato il fatto che, individuando i target, l'esercito israeliano faceva delle telefonate alle persone che erano lì sui loro cellulari, indicando la necessità di sfollare immediatamente. Ecco, questo sistema è un sistema che, diciamo, favorisce l'urbicidio, perché ovviamente nel momento in cui io non solo riesco a mappare la città, ma riesco anche ad avere tutti i numeri di telefono agganciati, diciamo così, alle celle necessarie per fare le telefonate con i mobile delle persone che stanno giù, chiaramente ho un controllo totale non soltanto degli edifici e della mappa, ma anche delle persone che lì sotto si muovono.
1: Sì, parlava, no, del fatto che ormai con i satelliti sappiamo tutto delle città. Viene in mente all'inizio della guerra queste cartine diffuse dall'esercito israeliano sulle zone di Gaza City che sarebbero state bombardate e da evacuare, insomma. Chiodelli, alla radice dell'urbanizzazione della guerra, ha già accennato qualche cosa su questo prima, quanto conta la riduzione degli eserciti e del numero di soldati, di militari rispetto al secolo scorso?
3: No, molti analisti è un elemento centrale per capire l'urbanizzazione del conflitto. Non sono più i 12 milioni di soldati dell'Armata Rossa, sono alcune decine, centinaia di migliaia di soldati molto più professionalizzati, che quindi devono cambiare strategia e devono cambiare anche dotazione. Cambiano strategia, era quello che dicevo prima, ossia devono procedere per singole strade, singoli blocchi di edifici, micro assedi localizzati. Non si invade più completamente l'area urbana, ma si procede come se fosse un puzzle, un pezzettino alla volta, un quadratino alla volta, per cercare di liberare o ripulire, come si dice in gergo, una certa porzione di città. Quindi progressivamente. Il secondo cambiamento è che questi eserciti sono super equipaggiati, quindi sono meno persone, ma per aumentarne la sopravvivenza e la letalità ci c'è bisogno di tutto un apparato tecnologico e bellico e di armi che sono in dotazione sia al singolo soldato sia che accompagnano. Oggi la guerra, anche quella sul campo, è una guerra che ha un'intima dimensione aerea, non solo per i bombardamenti aerei ma anche per il controllo aero-satellitare con sistemi di raccolta dati. Spesso appunto questi pochi soldati, questo numero limitato di soldati rispetto al passato, è coadiuvato appunto da droni, da robot da guerra, ma anche da un sistema operativo di persone che se ne stanno dall'altra parte del mondo. Nella guerra oggi a Teheran probabilmente un ruolo fondamentale lo giocano persone che stanno sedute nei propri uffici in America e pilotano un drone o pilotano un aerospia. Quindi è una guerra che si è anche espansa geograficamente, i combattenti sono meno, ma c'è un sistema molto più reticolare che supporta questi combattenti sul campo.
2: Spostiamoci in un altro angolo del mondo. Laura Silvia Battaglia, tu hai seguito nel tuo lavoro, dicevamo, molti teatri di guerra e tra questi lo Yemen. Ecco, come è cambiato il volto di una città, possiamo dire forse più preziosa della regione, la capitale Sana'a, e quali sono le ricadute sulla popolazione civile?
4: È cambiata moltissimo, esattamente quel processo di cui vi avevo parlato prima, l'invasione per esempio, no? Della fattatura, che è un primo elemento in una guerra, ecco lì l'ho visto in un'estensione micidiale, fino a quando in realtà le milizie del nord che si trovano a Sana'a hanno impiegato le persone migranti nere che venivano dal Corno d'Africa, che vengono al Corno d'Africa, le hanno sostanzialmente sequestrate, le hanno destinate ad una discarica, quindi avendo praticamente manovalanza per le operazioni di pulizia a costo zero. Però al di là di questo, diciamo, le città nella guerra guerreggiata chiaramente sono piene di checkpoint, e questo succede anche nella guerra che non è più guerreggiata all'interno. Si riempiono di luoghi dove i checkpoint hanno delle imponenti dotazioni di artiglieria, artiglieria mobile, e quindi fa anche abbastanza spavento. Dopodiché gli effetti sono quelli che dicevo, cioè tutti i servizi non hanno alcuna forma di riparazione. Questo in particolar modo, al di là dei servizi per la popolazione civile, quindi l'elettricità, l'acqua, che dicevo prima, quindi i bambini che portano taniche di acqua ogni ora del giorno e della notte, quando c'è naturalmente, c'è un problema di manutenzione. In una città che è stata patrimonio dell'UNESCO, Sana'a lo è ancora, ma è andata dalla lista delle città patrimonio dell'UNESCO a quella dei beni in pericolo, e questa è, diciamo, l'anticamera per essere diciamo così depennata dalla lista principale, è il fatto che questi antichi palazzi non godono più di manutenzione. E non godono più di manutenzione perché? Perché si è rotto il rapporto tra chi la governa e l'UNESCO, perché i dirigenti dell'UNESCO che vengono da Doha, sono andati a Doha, non vanno più a visitare la città, perché comunque i dipendenti locali dell'UNESCO sono meno numericamente, meno attivi, e in ogni caso qualsiasi intervento deve essere comunque siglato e permesso dall'UNESCO con le autorità locali. Se non c'è un rapporto con l'autorità locale, questo non si fa, e allora le case si lasciano marcire, e marcendo dall'interno cadono e poi crollano, perché arrivano anche delle alluvioni che prima non si erano viste mai a causa del cambiamento climatico.
1: Eh sì, l'urbicidio significa anche distruggere il patrimonio culturale, architettonico di una città, patrimonio nel quale poi gli abitanti si identificano in qualche modo. Francesco Chiodelli, nel suo libro lei parla dell'attuazione di una geometria specifica, così la chiama, nei combattimenti in città, e cita un generale dell'esercito statunitense che alcuni anni fa dichiarò: in un territorio completamente urbanizzato la guerra diventa completamente verticale. Che cosa significa questo?
3: Significa che la città è un campo di battaglia intimamente tridimensionale. Se noi pensiamo alle guerre del passato, almeno ad alcune di queste, pensiamo ad esempio alla Prima Guerra Mondiale, è una guerra che dal punto di vista geometrico era essenzialmente una guerra bidimensionale. Si combatteva in campo aperto, sulla superficie del suolo, poi si facevano delle trincee, si cercava rende la superficie meno lineare, ma era essenzialmente una guerra bidimensionale. Ora le nostre città, e le abbiamo contestato tutti nella nostra vita quotidiana, sono spazi profondamente tridimensionali. Ci sono i palazzi che si estinguono in verticale per 5, 10, 20 o 50 piani, ma c'è anche tutto un reticolo sotterraneo, che è quello dei parcheggi sotterranei, dei tunnel della metropolitana, dei sistemi infrastrutturali sotterranei. Ora, questa cosa genera il fatto che non si può più combattere se si combatte dentro uno spazio urbano su una superficie, ma dentro un reticolo tridimensionale, e questa cosa complica enormemente il conflitto. Pensate ad esempio al caso di Gaza che abbiamo citato, quanta fatica ha fatto l'esercito israeliano nonostante l'enorme quantità di bombe che ha lanciato sulla striscia, l'enorme quantità di informazione che aveva, a scoprire e distruggere i tunnel di Hamas, che erano tutto sommato un sistema sì articolato ma di una complessità infinitamente superiore al reticolo sotterraneo di una qualsiasi delle nostre città. Quindi questa cosa provoca un cambiamento radicale delle forme della guerra. Le città sono le nuove giungle urbane, ancora più complesse delle giungle diciamo così vegetali, e richiedono anche un altro tipo di geometria. Sempre l'esercito israeliano, che da questo punto di vista è all'avanguardia dal punto di vista della guerra urbana, ci racconta del riscoprire tecniche che rompono ad esempio la resistenza degli edifici. A che cosa mi riferisco? Mi riferisco a quello che è chiamato il mouse holing, cioè lo scavare i buchi nei muri come dei topi. Tipicamente quando si fa un'operazione militare in un territorio molto denso e lo spazio aperto delle strade è pericoloso, l'esercito israeliano procede di casa in casa abbattendo i muri, facendo dei buchi per procedere attraverso la geometria dei muri. Quindi c'è proprio un cambiamento di come viene concettualizzato lo spazio della guerra dentro le città. Una città sempre più tridimensionale in cui il corpo urbano, che è resistente, va sventrato in forme nuove, o radendolo al suolo con i caterpillar o bucandolo per passare attraverso le case.
2: Laura Silvia Battaglia, hai testimonianza nel tuo lavoro di questa geometria specifica di cui ci ha parlato Francesco Chiodelli?
4: Sì, nel mio ultimo viaggio a Sana'a sono andata esattamente nel posto che è stato bombardato da Israele in settembre, che è un diciamo un palazzo governativo in parte, dove l'altra metà è occupata da due redazioni di giornale. Gli israeliani hanno lanciato una bomba americana, che è un bunker buster, e hanno creato un buco nel palazzo. L'obiettivo non era soltanto diciamo le redazioni dei giornali, che tra l'altro insomma mi sembra decisamente un crimine molto preciso, ma soprattutto l'archivio storico del paese. Dentro questo palazzo, sotto, all'interno, c'era l'archivio storico di tutto lo Yemen del Nord dagli anni 40 in poi.
2: Francesco Chiodelli, la pianificazione di un orbicidio vede il dispiegamento, lo spiegava anche poco fa, di nuove sofisticate armi autonome come i robot. Il sogno, come scrive lei Chiodelli, di qualsiasi generale, considerato che i robot non hanno, lo sappiamo, nessuna esigenza fisica e ricadute emotive. Ecco, in che modo la tecnologia, anche in base alla sua esperienza, è sempre più presente in una guerra contemporanea?
3: Dunque, innanzitutto chiariamo che cosa intendiamo per robot. Non sono gli umanoidi metallici che abbiamo visto in tanti film di fantascienza, quali Terminator o altri. Sono macchine sofisticate in grado di svolgere autonomamente compiti complessi. L'esempio che conosciamo tutti è quello dei droni. I droni sono robot che svolgono funzioni complesse di ricognizione, di raccolta dati e di ad esempio di lancio di ordigni e così via. Una frontiera ancora più tecnologica dei droni è quello degli insetti robot. Cosa sono gli insetti robot? Sono insetti, o meglio, sono robot delle dimensioni di insetti, della forma e delle dimensioni di una libellula o di un coleottero, usati per raccogliere dati o carpire informazioni precise o compiere omicidi mirati. Oggi gli insetti robot sono dei prototipi, ma è plausibile che in pochi anni si diffonderanno. Quindi la tecnologia è centrale, e da questo punto di vista non solo la tecnologia, ma anche chiaramente tutto quanto riguarda l'intelligenza artificiale, di cui si parla molto. Una cosa che talvolta però si dimentica è che l'intelligenza artificiale non sarebbe nulla se non ci fosse un sistema estensivo di raccolta di dati, che è il vero segreto della guerra contemporanea. Dati biometrici, dati di geolocalizzazione, dati di tracciamento, tutti questi permettono all'intelligenza artificiale di far operare i robot in modo quasi autonomo. Perché dico quasi autonomo? Perché oggi, dal punto di vista formale, i robot da guerra sono ancora supervisionati da un uomo, da un umano, che autorizza un attacco letale. La cosa però importante da sottolineare è che questa è una scelta etica e non una scelta tecnologica, nel senso che oggi i robot sarebbero in grado di combattere autonomamente, i droni sarebbero in grado di combattere, di compiere un omicidio mirato senza alcuna supervisione e autorizzazione umana. Secondo molti studiosi, lo sviluppo di armi completamente autonome, cioè senza più alcun tipo di supervisione e autorizzazione umana è un pericolo superiore a quello nucleare, quindi è la vera frontiera, potremmo dire, dei sogni più distopici, e quindi la tecnologia oggi è centrale, lo sarà sempre di più, ma è una tecnologia che va profondamente governata, perché altrimenti ci rischia di lanciare verso scenari che sono peggiori di quelli di film di Terminator o di molti altri film di fantascienza.
2: Siamo davvero in chiusura, però l'ultimissima domanda a Laura Silvia Battaglia. Abbiamo

0: Assad contro gli americani che non li distanza, era una zona del terrore tecnicamente, è rinata in un modo eccezionale, addirittura con due centri commerciali, cinema, c'è un posto dove le famiglie portano i bambini alle giostre, ci sono tantissimi negozi, vita commerciale, la sera brulica di ristoranti, di gelatai e soprattutto questa nuovissima generazione che è quella Z, che tra l'altro si produce anche in attività esterne artistiche. Ecco, questo è molto incoraggiante perché ci dice che comunque l'essere umano, nonostante la guerra, riesce comunque a ricominciare da capo, almeno questo.
1: Almeno questo.
2: Quindi una città che riesce a ricominciare da capo dopo un urbicidio, si può, è possibile. Grazie dunque a Laura Silvia Battaglia per averci raccontato anche questa vicenda e grazie anche a Francesco Chiodelli per essere stato con noi. Io lo ricordo, professore di geografia economica e politica all'Università di Torino, autore del libro Città in guerra, appunti di geopolitica urbana per Bollati Boringhieri. Grazie per essere stato con noi.
1: A presto.
3: Grazie a voi.
2: E grazie anche a Laura Silvia Battaglia. Lei è giornalista, documentarista, lo ripetiamo da molti anni, reporter in aree di crisi. A prestissimo. E grazie anche a te, Cristina.
1: Grazie a voi.
4: Rete 2.

Li sentiamo ancora in sottofondo, loro sono il sassofonista Julian Arguel in collaborazione qui con la Frankfurt Radio Big Band. Stiamo ascoltando Diamond Express dal loro disco Let It Be Told, su un repertorio di autori sudafricani. Con loro arriveremo fino a 12:30. Ascoltiamo ancora Diamond Express.

I titoli del radiogiornale in onda alle 13 sulla Rete 2. Al via il Locarno Film Festival, l'edizione del 2026, secondo il direttore artistico Gianna Nazzaro, vuole provare ad essere una lente per vedere il mondo e le sue tensioni con curiosità e senso critico. Ancora morti civili a Kiev a causa dei bombardamenti russi, sono 17, 44 i feriti, ma a morire non sono solo i civili ucraini. Qualche giorno fa un drone di Kiev ha ucciso 10 bagnanti sul Mar Nero. Più 40%, nonostante o forse grazie alla guerra in Iran che ha bloccato lo

0: stretto di Hormuz, le compagnie petrolifere fanno soldi, tanti soldi. Il motivo è semplice: il greggio costa più caro. E a Zermatt d'estate non si scia più, il ritiro del ghiacciaio lo rende pericoloso, unica eccezione per ora la squadra nazionale di sci alpino. AAA cercasi foraggio per vacche, gli allevatori zurighesi e sciaffusani alle prese con scarsità di mangime per bovini istituiscono una borsa del foraggio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: E lo abbiamo sentito anche dai titoli del radiogiornale. Oggi al via la 79esima edizione del Locarno Film Festival. Protagonisti di oggi la retrospettiva Red and White sulla sinistra hollywoodiana e Isabella Rossellini, che sarà insignita questa sera sul palco di Piazza Grande dell'Excellence Award prima della prima proiezione in piazza. Noi ci colleghiamo con Locarno per lo speciale festival della Rete 2, dove ritroviamo Francesca Rodesi e le sue e suoi ospiti. Da Barbara Camplani vi ringrazio per l'ascolto. Linea a Locarno.
2: Speciale Festival.
3: Terzo giorno di speciale festival qui su Rete 2, primo giorno ufficiale del Locarno Film Festival. Bentrovate e bentrovati da Francesca Rodesino e da Lorenzo Barenco alla regia. Nella seconda parte della puntata oggi metteremo l'occhio al centro della scena, i suoi abbagli, le sue illusioni e il suo cambiare di prospettiva, un tema tra l'altro molto cinematografico in effetti, attorno a cui è stata costruita una mostra visitabile qui a Locarno. Ma prima parliamo della sezione Open Doors del Festival, lo spazio dedicato al sostegno e alla messa in circolazione dei lavori di registe e registi provenienti da regioni sottorappresentate del mondo e nelle quali esprimersi attraverso il cinema è un rischio. Benvenuta Sara Schisser, vice responsabile di Open Doors.
4: Buongiorno Francesca e grazie dell'invito.
3: Allora, Open Doors, che dall'anno scorso interpreta questo suo obiettivo concentrandosi, e lo farà fino al 2028, su 42 paesi del continente africano. E questo già ci dice molto, ci dice qualcosa sull'importanza di prendersi anche del tempo per far maturare i progetti. Comunque, 4 anni di promozione e formazione all'interno dell'industria cinematografica di diversi stati africani, ma anche 4 anni di presentazione qui a Locarno di film che appunto raccontano le varie realtà nei quali questi lavori sono stati concepiti e realizzati. Sara Schisser, partiamo magari proprio da questi film che fanno parte della sezione non competitiva chiamata Open Doors Screening. Cosa vi ha guidato nel guardare e nel selezionare i film?
4: Grazie per la domanda. Allora sì, dunque il lavoro di selezione degli Open Door Screening è fatto da due programmatrici del Filmgenre e Aibindao, rispettivamente svizzere e provenienti dal Gambia e dal Senegal, e questa doppia prospettiva è interessante. Rispettivamente quello che cerchiamo di fare con questa selezione è quello di portare a Locarno dei film che veramente altrimenti non vedremmo sugli schermi svizzeri, ma anche molto raramente europei in generale. Quindi cerchiamo di portare delle narrative, dei formati di cinema, di regia e di tutto che veramente ci stupiscano e che non corrispondono magari a quello che noi comunque nel quotidiano, quando pensiamo a un cinema africano o una moltitudine di cinema africani, possiamo immaginarci.
3: Infrangere quindi le, diciamo, aspettative e anche gli stereotipi. Poi su questo torniamo. Tra le opere presentate anche la prima mondiale di La Cora de Monperdi, Aymar S., il racconto di un viaggio da Berlino a Dakar di una persona trans per cercare di riparare un oggetto, uno strumento musicale di una tradizione appunto di una regione dell'Africa. In che contesto è nato questo film? E poi magari ci sono delle immagini, dei dialoghi o dei suoni di questo, ma anche di altri film che l'hanno colpita in modo particolare?
4: Sì, allora, beh, prima di tutto vi invito caldamente a scoprire il film, se potrete, a Locarno, per poterne anche discutere direttamente con l'autore e il regista che sarà presente. A mio modo di vedere, questo film tocca due aspetti diversi, molto sensibili, ma che riguardano sempre l'identità. Prima di tutto c'è la condizione di diaspora, che comunque abbiamo pensato fosse importante includere nel programma di quest'anno, perché c'è sempre un problema di identità, no? Dove appartengo, da dove provengo, da dove vado, che è molto molto pressante anche in un cinema, appunto, che viene da regioni come quella del continente africano e non solo. Insomma, spesso abbiamo persone che si trovano a non appartenere perfettamente a nessuno dei due mondi, e anche chiaramente l'identità di genere. Quindi, senza magari di parlare di un'immagine precisamente, ma è sicuramente un film che porta molta sensibilità sia nel seguire proprio l'evoluzione del personaggio, e poi appunto trattandosi e intitolandosi La Cora de Mon Père, è anche un film che tramite le musiche, proprio questo strumento, evoca degli scenari molto sia molto dolci che molto comunque anche emotivi e personali.
3: Obiettivo di Open Doors è dare spazio e voce ai paesi sottorappresentati come soggetti dinamici, molteplici e in trasformazione, quindi per quello che sono. Sappiamo però che queste operazioni devono sempre anche lottare contro gli stereotipi accumulati nel tempo con il racconto di quella regione fatto dagli sguardi esterni. Perché il cinema è importante in questo lavoro di, direi, rifondazione storiografica, simbolica, oltre che artistica?
4: Beh, il cinema è effettivamente un campo artistico dove si vocalizza molto al giorno d'oggi, diciamo, una rivendicazione postcoloniale, insomma, si valuta quanto sia importante comunque essere padroni, tra virgolette, della propria narrativa. Quindi, no? ci interroghiamo, Open Doors, chi decide cosa noi vediamo in quanto pubblico e cosa a noi arriva effettivamente. Quindi sì, appunto, sia nel lavoro delle proiezioni che noi facciamo, sia nel lavoro che facciamo di formazione, di messa in rete con registi e produttori, l'orientamento generale è quello di riuscire a creare uno spazio dove effettivamente si dia valore, si dia voce a dei film che narrano le vite delle persone nel continente africano o in una diaspora in una maniera che sia rilevante per loro e non appunto per forza quello che noi magari possiamo aspettarci di vedere in quanto pubblico svizzero, europeo, occidentale. E penso che sia questo il modo in cui veramente possiamo aprirci a scoprire quello che è veramente un altro paese, un'altra persona, ascoltando il loro punto di vista nella maniera in cui loro vogliono raccontarlo.
3: Il focus africano di Open Doors è partito lo scorso anno. Sembra forse una domanda fatta da una persona un po' impaziente, ma facciamo magari anche un primo bilancio. Schisser, su cosa avete realizzato, su cosa avete lavorato nel 2025 e su quali temi o binari vorreste viaggiare insieme alle registe e ai registi da qui al 2028?
4: Domanda interessante. Allora, effettivamente siamo, beh, direi nel pieno del secondo anno, perché prima del picco di questa settimana del festival lavoriamo online per tantissime settimane con questo gruppo che quest'anno è composto da 25 partecipanti. Effettivamente una cosa che per noi e per tutto il team artistico che cura il programma è l'essenziale, penso che sia sempre di più quello che Open Doors possa essere uno spazio per cui anche non solo i registi e le registe si connettano a un'industria europea, a un pubblico europeo, ma creare uno spazio dove tra di loro si possano creare degli incontri. I paesi della regione sono purtroppo molto isolati l'uno dall'altro, quindi creare degli incontri, creare delle nuove maniere di lavorare che nessuno di noi deve insegnare, ma le persone stesse possono creare dal basso.
3: La relazione al centro di Open Doors, 13 film provenienti da 12 paesi africani che riflettono tutta la diversità di culture, immaginari, lingue. Questo il cuore di Open Doors Screening, progetto del Locarno Film Festival che abbiamo raccontato grazie a Sara Schisser, vice responsabile di Open Doors, che io ringrazio tanto. A presto e buon lavoro.
4: Grazie a voi e buon festival.
3: Buon festival.

0: Questa era California Dreaming dei Mamas and Papas nella versione acustica di José Feliciano, cantante e chitarrista portoricano, un brano registrato nel 1958, la versione originale è del 65, sì, ci fa decisamente pensare a Once Upon a Time in Hollywood di Tarantino. Allora, ora parliamo di una mostra che si inaugura oggi a Casa Rusca, una grande mostra collettiva dedicata ai meccanismi della visione che riunisce, pensate, 40 opere di 16 artisti della scena artistica svizzera e internazionale, intitolata L'occhio dinamico, traiettorie della percezione. La mostra è curata da Marco Franciolli. Per parlarne in studio con noi è arrivata Emanuela Burgazzoli, che ha visitato la mostra in occasione della presentazione alla stampa proprio questa mattina, e appunto di gran corsa è arrivata qui a parlarcene. Ciao Emanuela, buongiorno.
1: Buongiorno Francesca e buongiorno, ben ritrovati a chi ci ascolta in questo momento.
0: Allora, avrai la testa ancora piena di immagini, appunto dei quadri, delle opere che hai visto. Partirei però dal titolo, L'occhio dinamico, traiettorie della percezione. Cosa ci dice?
1: Beh, un titolo che svela già molto degli intenti del curatore, che Marco Franciolli, molti lo conoscono perché è stato a lungo direttore del Museo Cantonale d'Arte, poi primo direttore del MASI, oggi curatore indipendente. Ecco, la percezione è un tema che gli è caro da molto tempo, dai suoi studi, dalla sua tesi, ci ha detto proprio stamattina. L'idea appunto della mostra è di capire un po' la differenza tra il vedere e guardare, anzi l'intento è quello di cogliere quello che c'è nello scarto tra ciò che si vede e ciò che sfugge allo sguardo. L'occhio dinamico, insomma, forse l'abbiamo capito, è soprattutto quello del visitatore, di noi osservatore, che in un'esposizione che vuole presentare a suo modo una storia della percezione nella storia dell'arte è fondamentale. Noi dobbiamo attivare in questa mostra appunto il nostro sguardo per capire cosa stiamo guardando, per costruire il mondo, interpretarlo, grazie alla mente ma anche al corpo, perché ci muoviamo appunto attorno a queste opere. Non a caso la prima mostra che accoglie i visitatori proprio nella corte del museo, nel cortile interno, è un artista la cui opera è emblematica, quella di Felice Varini. Ricordiamo che è in corso una monografica al Museo di Mendrisio, emblematico perché proprio Varini mette al centro del suo lavoro la relazione tra opera e osservatore, spazio e movimento. È proprio un esempio moderno di anamorfosi, quindi il disegno si ricompone quando noi ci posizioniamo in un dato punto dello spazio.
0: La percezione nella storia dell'arte, beh, è un'operazione quantomeno titanica, quindi come si è arrivati alla selezione di 16 artiste o artisti e le loro opere?
1: Sì, no, appunto Franciolli ha tenuto a sottolineare che ovviamente l'intento non era costruire una mostra cronologica, quindi seguendo questo tema antico che attraversa tutta la storia dell'arte, ma appunto documentarlo attraverso una selezione di artisti che hanno messo al centro della loro poetica appunto la percezione. Quindi ci muoviamo tra gli anni 50 del XX secolo e i giorni nostri, con un'eccezione, perché anche un prestito eccezionale potremmo dire, del Museo di Storia di Basilea, una tavola del 600 di Heinrich Glaser, Donna col giullare. È uno degli esempi più celebri di anamorfosi. L'anamorfosi è appunto questa immagine che si ricompongono rivelandosi improvvisamente attraverso un dispositivo, in questo caso lo specchio, quasi un tubo catodico. Un percorso quindi, dicevamo, anche articolato in sezioni più, diciamo, concettuali, non storiche. Per quanto riguarda l'allestimento si è optato anche per un percorso, diciamo, non appesantito da apparati teorici, ma che è agile, che agevola la lettura delle opere anche per un vasto pubblico. Questo per Franciolli è un criterio fondamentale, quello di rendere accessibili le mostre, fruibili anche per chi non ha una preparazione specifica. Quello che si augura il curatore per chi visiterà la mostra è ritrovare il senso di sorpresa e di stupore, le sorprese che veramente ogni sala riserva allo sguardo, appunto.
0: Sorpresa, stupore. Pensando al tema della percezione, allora vengono anche in mente subito i movimenti come l'arte cinetica e la optical art.
1: Sì, in effetti la prima sala è proprio un incipit storico, quindi ci sono dei nomi fondamentali che rappresentativi di queste correnti: Vasarely, Corelli, Jean Tinguely, Franco Grignani, che per curiosità diciamo anche l'autore del marchio della lana vergine, quindi questi nastri, quindi fanno riferimento un po' a questo movimento della optical art. Poi si passa per esempio agli anni 60 e 70 con le opere di Dada Amaino, Alberto Biasi, quindi il gruppo T, gruppo N, gruppo Zero, erano tutte reazioni all'informale in quel tempo, quindi utilizzavano dei materiali anche poveri, industriali, c'era un'economia di mezzi e costruivano uno spazio ordinato geometricamente, uno spazio che mutava appunto, muta, se noi guardiamo un'opera di questo tipo, ci sono delle griglie, ci sono delle linee che però rivelano delle nuove possibilità, così come accade per esempio nel caso dei celebri gnomoni di Grazia Varisco, che ha lavorato anche sulla meridiana, sul concetto di meridiana, e l'opera di Gianni Colombo, anche qui un'opera raramente esposta, riattivata appositamente per questa esposizione, che è intitolata 220 volte. Qui il gioco è abbassare la tensione elettrica, quindi i volt, e questo genera ovviamente dei cambiamenti che noi percepiamo quasi come cambiamenti di colore cromatici.
0: Ovviamente non è un caso che questa mostra, parlando di visioni e di illusioni, si inauguri nella città che ospita il Locarno Film Festival, per l'appunto.
1: Sì, il cinema è un'officina, insomma, dello sguardo e delle illusioni, lo scrive anche Giona Nazzaro in un saggio in catalogo, tra l'altro lo segnalo, questo è più che un catalogo, è una raccolta di saggi, quindi è un approfondimento necessario e complementare alla mostra. In mostra appunto c'è un artista, la citiamo perché è vicino forse a questo mondo del cinema, che è la Barbara Probst, che lavora con il concetto del punto di vista e della fotografia, quindi con scatti dello stesso soggetto, lei si fotografa simultaneamente da più direzioni con più macchine fotografiche, poi c'è un montaggio di queste immagini e noi in questa serie di immagini cerchiamo istintivamente una narrazione, quindi come accade nel cinema appunto. La fotografia è presente, abbiamo opere di Rigolini e Bernard Vojta, che sono due fotografi che costruiscono le loro immagini giocando sul punto di vista, e quindi l'effetto poi finale è quello di avere dei collage bidimensionali. Non ho citato, ma devo citarlo, Marcus Retz, perché è il re dell'anamorfosi, potremmo dire, contemporanea, il grande artista bernese che ha giocato molto con questi meccanismi in modo approfondito, di cui è esposto una testa, che è un omaggio a un fisico austriaco che ha teorizzato la rifrazione, e quindi anche qua vediamo i legami molto profondi tra arte e scienza, arte e matematica.
0: Arte e scienza, oggi si parla molto perché è ovunque, di intelligenza artificiale. Il nostro sguardo, possiamo dire che è sempre più ingannato, non so se dire addirittura contaminato, sì, lo dico contaminato, perlomeno guidato dagli algoritmi.
1: Perlomeno sì, molto condizionato, no? Oggi lo sappiamo che ci sono questi filtri che ci condizionano il nostro sguardo, ci ingannano. Naturalmente c'è un accenno anche al mondo contemporaneo, nella sala finale un esempio, si cerca di riflettere sulle ultime frontiere della tecnologia con le opere del duo Vanetti-Ghisin, che da anni lavora anche sui meccanismi della percezione, anche negli spazi urbani pubblici, utilizzando dei materiali commerciali. In questo caso per esempio è esposta una serie di recente, su cui hanno lavorato, recentissima, di immagini che sembrano generate dagli algoritmi dell'intelligenza artificiale e invece sono totalmente analogiche, sono state realizzate con macchine fotografiche.
0: Colpo di scena, l'occhio dinamico, traiettorie della percezione, è il titolo della mostra di cui ci ha parlato la collega Emanuela Burgazzoli, che io ringrazio tanto. Mostra visitabile fino al 10 gennaio a Casa Rusca qui a Locarno. A presto, Emanuela.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Prima di congedarmi però non posso che annunciare il primo grande evento di Locarno 79, e cioè il cineconcerto al Pala Expo. Nel buio della sala oggi alle 15.30 potremo vedere The General di Buster Keaton e Clyde Brookman, uscito 100 anni fa tondi tondi. Un film pieno della comicità di Keaton, gaff, slapstick, le continue capriole capriole di senso e di logica, ambientato durante la guerra di secessione americana, che racconta appunto le rocambolesche avventure di un macchinista di treni che, per tentare di raggiungere la sua amata a sua completa insaputa e senza avere la benché minima preparazione, si trova a respingere un intero esercito americano. Un manifesto antimilitarista del cinema messo in musica da Philippe Behrin e che oggi verrà proiettato appunto al Palacinema, come dicevamo, con l'esecuzione dal vivo delle musiche da parte dell'Orchestra della Svizzera Italiana, sigillo dell'inizio ufficiale di questo Locarno 79. E così noi siamo davvero arrivati alla fine della nostra mezz'ora insieme di Speciale Locarno. Ne approfitto solo per segnalarvi ancora che il film in piazza stasera, Les Yeux Verts di Fanny Liatard e Jérémy Truil, coproduzione Francia, Belgio e Svezia, sarà appunto trasmesso stasera alle 21:30 al Calar del Sole. Se lo vorrete, noi ci ritroviamo domani. A presto e una buona giornata da Francesca Rodesino.
2: Speciale Festival.

0: Ceresio Estate 2026. Con il quartetto Lino Livia Bella. Hans Livia Bella ed Ekaterina Valiulina, violini. Eleonora De Poi, viola. Vanessa Hunt Russell, violoncello. Musiche di Ottorino Respighi, Lino Livia Bella e Maurice Ravel. Ceresio Estate 2026, in diretta su Rete 2, dalla chiesa di Santo Stefano a Tesserete, venerdì alle 20.30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: E buongiorno da Gino Ceschina. Via il Locarno Film Festival, l'edizione del 2026, secondo il direttore artistico Giona Nazzaro, vuole provare ad essere una lente per vedere il mondo e le sue tensioni con curiosità e senso critico. Ancora morti civili a Kiev a causa dei bombardamenti russi, sono 17, 44 i feriti, ma a morire non sono solo i civili ucraini. Qualche giorno fa un drone di Kiev ha ucciso 10 bagnanti sul Mar Nero, più 40%, nonostante o forse proprio grazie alla guerra in Iran che ha bloccato lo stretto di Hormuz, le compagnie petrolifere fanno soldi, tanti soldi. Il motivo è semplice: il greggio costa più caro. A Zermatt d'estate non si scia più, il ritiro del ghiacciaio lo rende pericoloso, unica eccezione per ora la squadra nazionale di sci alpino. AAA cercasi il foraggio per vacche, che gli allevatori zurighesi sciaffusani, alle prese con la scarsità di mangime per bovini, istituiscono una borsa del foraggio. Inizia oggi l'evento ticinese forse più importante dell'anno, il Locarno Film Festival, 10 giorni di proiezioni, manifestazioni, appuntamenti a ospiti internazionali con le relative discussioni e a volte anche polemiche. Ma che tipo di edizione sarà allora questa del 2026? Il nostro inviato Nicola Lyond ha girato la domanda proprio al direttore artistico del festival, Giona Nazzaro, chiedendogli di descriverla con tre aggettivi.
4: Popolare, avventurosa, curiosa.
5: Popolare, perché poi spesso la critica è anche quella di un cinema elitario.
4: Ma il cinema elitario non esiste. O il cinema parla con un pubblico e quindi si ingaggia in una conversazione ampia, oppure rimane ai margini. Non è mia intenzione avere un festival che occupa i margini. Il cinema è un'arte centrale, è al cuore delle nostre società ed è al cuore delle preoccupazioni delle nostre democrazie.
5: Sullo sfondo c'è già comunque l'ottantesima edizione. Le chiedo, non è che magari si è già guardato troppo in là e si è lasciato un po' da parte l'edizione di quest'anno?
4: Assolutamente no. Assolutamente no.
5: Per l'edizione di quest'anno avete avuto un record di visioni, 8.000 quasi vi sono arrivate. Ecco, le chiedo se questa varietà non rischia di andare un po' a scapito della qualità anche.
4: No, l'alto numero di film che abbiamo ricevuti è il segno soprattutto dello stato della filiera audiovisiva contemporanea. Oggi abbiamo la possibilità che un film possa essere realizzato con pochissimi mezzi e allo stesso tempo un film può essere realizzato con tutti i mezzi più ricchi dell'industria. In mezzo c'è la possibilità di declinare questi due estremi in un centinaio di modi completamente diversificati. È un segno di vitalità del cinema stesso che ci siano tanti film. Rispetto a questa preoccupazione quantità qualità, io dico questo, che questa quantità è un sintomo della vitalità delle nostre società, perché nei paesi che sono attraversati o da guerre o sono retti da sistemi autoritari non si producono film.
5: Pensando all'intera traiettoria di 10 giorni, qual è il suo auspicio?
4: Il mio auspicio è che il pubblico possa cogliere i segni di piacere, divertimento, coinvolgimento che noi abbiamo vissuto in fase di preparazione, e attraverso questi arrivare a vedere il mondo e le tensioni che lo attraversano attraverso un'ottica di interesse, curiosità e possibilmente anche spirito critico.
3: Giona Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival. Adesso una notizia sulle finanze cantonali ticinesi. Dall'aggiornamento intermedio di fine giugno i conti pubblici sono migliori di 8 milioni e 300 mila franchi rispetto al precedente rendiconto, quello di fine aprile. Il disavanzo stimato è così di 49 milioni e 700 mila franchi. Ricordo che a preventivo si stimava una perdita più quasi doppia, ovvero 109 milioni. La grossa differenza, si spiega in una nota del governo ticinese, è dovuta all'utile della Banca Nazionale che non era stato inserito in preventivo. La società Navigazione Lago di Lugano ha comunicato di aver fatto ricorso al Tribunale Amministrativo contro la decisione del Consiglio di Stato di affidare alle FART la navigazione nel bacino del Lago Maggiore. Umberto Gatti.
6: Una decisione inopportuna e palesemente frutto di una svista. Il cantone non può decidere in merito alla concessione di navigazione. Con queste parole la società Navigazione Lago di Lugano ha comunicato oggi di aver fatto ricorso al tribunale amministrativo per contestare la decisione di dare alle FART la gestione della navigazione sulla parte svizzera del Verbano. Secondo la SNL, il cantone non ha l'autorità per decidere in merito alla concessione di navigazione sul Lago Maggiore, una decisione che spetta invece all'Ufficio Federale dei Trasporti. Il direttore di SNL, Simone Bianchi.
7: Il Canton Ticino non ha voce in capitolo sulla concessione di navigazione sul Lago Maggiore, che è invece disciplinata da un trattato internazionale che attribuisce all'Italia, e per essa quindi a gestione governativa navigazione laghi, quello che è il diritto di utilizzo esclusivo delle tratte e dei pontili.
6: La società Navigazione ritiene infatti di avere un diritto esclusivo di navigazione in base agli accordi tra la società e la controparte italiana gestione governativa navigazione laghi, titolare della concessione e che affida la parte svizzera del bacino a SNL. Un accordo che era stato siglato una decina di anni fa, rinnovato più volte e che ora ha una validità, comunica SNL, fino al 2046. Resta ora da capire come si muoverà il cantone, che in queste settimane dovrebbe rispondere ad alcuni atti parlamentari e alle lettere ricevute da alcuni comuni della regione che chiedevano chiarimenti e rassicurazioni per la prossima stagione turistica.
3: Apriamo la pagina estera con la guerra in Ucraina. C'è stata una nuova ondata di attacchi russi nella notte. Missili e droni hanno colpito diversi quartieri della capitale Kiev, capitale ucraina evidentemente, danneggiando edifici residenziali e infrastrutture civili. I morti sono almeno 15 e una decina i feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto un ulteriore rafforzamento delle difese aeree del paese. Siamo collegati in diretta col nostro collaboratore Davide Maria De Luca. Gli ultimi aggiornamenti quali sono, Davide?
8: Sì, quasi 30 missili hanno colpito la regione di Kiev questa notte e nessuno dei missili russi è stato intercettato. La difesa ucraina infatti ha ormai quasi completamente terminato le sue scorte di missili intercettori, tra cui soprattutto ricordiamo il famigerato Patriot americano. Zelensky proprio questa mattina ha detto che nel 2026 le consegne di missili intercettori da parte degli alleati si sono ridotte di 2/3. Il bilancio di questo attacco comunque è davvero molto grave. In tutta la regione si contano fino a 17 morti, quindi anche fuori dalla città di Kiev, e questo porta il bilancio di una settimana di attacchi particolarmente intensi a quasi 30 morti, che è uno dei bilanci più alti dall'inizio della guerra. Questa notte in particolare Mosca ha preso di mira centri commerciali e soprattutto magazzini della logistica, ed è proprio in quest'area della città dove si è verificata la maggior parte dei morti. Ben 8 corpi sono stati trovati sulla banchina di una stazione nella cittadina di Brovary e sono stati uccisi mentre aspettavano l'ultimo treno ieri notte, arrivato purtroppo in ritardo.
3: Davide, nelle ultime ore ha fatto molto scalpore il video che mostra un drone russo che insegue un venditore ambulante. Kiev ha parlato di crimine di guerra. Cosa si sa sulla sua autenticità? E soprattutto, questo episodio rappresenta un caso isolato o si può pensare a una nuova tattica impiegata dalle forze russe?
8: Sì, il video risulta autentico. Il venditore ambulante che è stato ferito dal drone nella città di Kherson, che si vede in questo video, è fortunatamente vivo, è stato intervistato dalla televisione ucraina. Sta piuttosto bene, grazie al cielo, ha una concussione e ferite leggere. Ma l'episodio che abbiamo visto è tutto fuorché un'eccezione. È ormai da oltre un anno che in particolare la città di Kherson, che lo ricordiamo, è divisa dalla parte dell'Ucraina occupata dalla Russia soltanto da un fiume. Ecco, la città di Kherson da oltre un anno viene attaccata sistematicamente da questi droni che danno la caccia alle persone per le strade in quello che è stato ribattezzato un autentico safari umano. Sono centinaia i morti nella città di Kherson negli ultimi mesi.
3: Dicevamo delle vittime civili ucraine, ci sono però vittime civili anche da parte russa. Anche gli ucraini hanno moltiplicato i loro attacchi in Russia, come sappiamo, e negli ultimi giorni è circolato il filmato di un drone di Kiev, in questo caso, che avrebbe colpito una spiaggia piena di turisti in Russia, uccidendo diverse persone.
8: Sì, hai esattamente ragione. Il moltiplicare degli attacchi ucraini in Russia ha prodotto anche un aumento delle vittime civili. In quest'ultimo episodio forse 7 persone sarebbero state uccise e diverse decine ferite in una spiaggia russa sul Mar Nero a causa di un drone ucraino. Kiev dice che si è trattato di un errore dell'antiaerea russa che avrebbe abbattuto il drone mentre sorvolava la spiaggia. Però sembra effettivamente confermato che il numero di civili morti in Russia è aumentato. Mosca denuncia l'uccisione di 250 civili e quasi 1600 feriti nel 2026. Si tratta di una frazione dei 1400 civili uccisi dalla Russia in Ucraina nello stesso periodo, ma è comunque un incremento di oltre il 100% rispetto alle vittime civili subite dalla Russia nel corso del 2025.
3: Davide e Maria De Luca in diretta da Kiev. Adesso andiamo a Gaza. Ci sono infatti aggiornamenti oggi sul piano americano per Gaza e non sono buoni. La scorsa settimana sembra che la questione legata al disarmo di Hamas fosse risolta. Il gruppo aveva infatti accettato di deporre le armi, una delle condizioni poste da Israele per il ritiro del suo esercito dalla striscia. Anche il presidente Trump aveva parlato in toni ottimistici perché questo avrebbe rilanciato il famoso Board of Peace. Ma ieri sera è arrivata la risposta del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Ne parliamo con il nostro collaboratore Michele Giorgio. Allora, cosa ha detto e che significato hanno soprattutto le sue parole?
9: Ma ciò che ha detto il premier israeliano è molto chiaro, in effetti lo aveva già detto ai rappresentanti del Consiglio per la Pace che aveva incontrato lunedì. Israele non ritirerà un solo soldato dalla striscia di Gaza, non muoverà un solo mezzo blindato dalla linea gialla che delimita il territorio che Israele occupa all'interno di Gaza, se non ci sarà il disarmo totale di Hamas. Queste parole dobbiamo interpretarle in un solo senso, e cioè che Israele attraverso Netanyahu fa sapere all'amministrazione Trump, fa sapere all'alleato Trump che in questo momento non farà assolutamente alcuna concessione, anche se a chiederlo sono gli Stati Uniti. Siamo in un momento delicato per Israele, che è quello della campagna elettorale per il voto del 27 di ottobre, e quindi sicuramente in questo periodo, nelle prossime settimane, è davvero impossibile che questo governo israeliano di destra religiosa, particolarmente estremista su molti punti, dove ci sono dei partiti estremisti che appoggiano Netanyahu, possa fare delle concessioni anche al presidente americano.
3: Profitti per oltre 90 miliardi di dollari, circa 73 miliardi di franchi in soli 3 mesi, e quanto hanno accumulato 8 delle maggiori compagnie petrolifere dopo l'impennata dei prezzi dell'energia dovuti alla guerra in Iran e alla crisi climatica. E non mancano le critiche. Camilla Camponovo.
10: Sì, tornano al centro delle polemiche i profitti delle grandi compagnie del petrolio come Saudi Aramco, BP, Shell, Total Energies, Eni, solo per citarne alcune. Negli ultimi mesi, stando a un'analisi pubblicata dal Guardian, 8 tra i maggiori gruppi mondiali del settore hanno accumulato oltre 90 miliardi di dollari, l'equivalente di circa 73 miliardi di franchi di utili tra aprile e giugno del 2026. E a confermare questo aumento è anche il dato che è stato diffuso ieri da Aramco, la compagnia petrolifera nazionale saudita e il più grande produttore di greggio al mondo, che ha registrato un aumento del 44% dell'utile netto. Un risultato raggiunto nonostante l'incertezza sui mercati e le tensioni geopolitiche legate alla guerra in Iran, che ha coinvolto anche i paesi del Golfo. E a spingere questi risultati sono stati soprattutto l'andamento dei prezzi dell'energia e la forte domanda globale di petrolio e gas.
3: Dicevamo, Camilla, che non mancano le critiche che provengono soprattutto dai gruppi ambientalisti.
10: Sì, varie associazioni ambientaliste accusano queste grandi compagnie di trarre vantaggio dalle crisi internazionali e dalla dipendenza mondiale dal petrolio. Mentre il cambiamento climatico prova conseguenze sempre più gravi: ondate di calore mortali, incendi, siccità e alluvioni. Le organizzazioni ambientaliste chiedono, e lo hanno già fatto diverse volte in passato, negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, che queste aziende contribuiscano maggiormente a finanziare la transizione verso energie rinnovabili e ad interventi necessari per affrontare i danni climatici. Anche diversi esponenti politici hanno criticato gli enormi guadagni ottenuti durante una fase che è quella di una crisi globale. Queste compagnie invece sostengono che i loro profitti derivano dal ruolo essenziale che svolgono nel garantire forniture energetiche stabile e difendono gli investimenti effettuati per affrontare la transizione energetica. Insomma, il confronto resta aperto tra chi considera che questi guadagni rappresentino una speculazione sulla crisi climatica e chi invece ritiene ancora indispensabile il ruolo del petrolio e del gas.
3: In Svizzera adesso il Centro di Ricerche Congiunturali del Politecnico di Zurigo, il COF, ha pubblicato l'indicatore sulla situazione economica svizzera per il mese di luglio. Tra le 4.500 aziende interpellate, il clima è di ottimismo. Dopo due mesi di indicazioni negative, per i prossimi sei mesi si prevede una situazione positiva. Tutti i settori prevedono un miglioramento, fatta eccezione per i settori ristorazione e albergheria. La siccità, di siccità abbiamo parlato tanto in queste settimane, la siccità sta mettendo a dura prova anche l'agricoltura. Prati e campi sono secchi, molti allevatori sono costretti già adesso a far capo alle scorte di foraggio invernali. Le associazioni dei contadini di Zurigo e Schaffhausen hanno così introdotto una vera e propria borsa online del foraggio, ma potrebbe non bastare. Gianluca Olgiati.
11: Cercasi mais insilato, vendesi foraggio intercalare di 4 ettari di terreno. Le prime domande e offerte sulla borsa online sono apparse in queste ore.
12: Wir bringen Bauernfamilien zusammen, die Futter suchen.
11: Un modo per unire chi cerca foraggio e chi è in grado di offrirne, spiega il direttore dell'Associazione dei contadini zurighesi Ferdi Hodel. E i modi per offrirne sono soprattutto due. Le aziende con tanti campi o con poco bestiame possono raccogliere anzitempo il mais per venderlo come foraggio, oppure crearne di nuovo, seminando tra una coltura e l'altra. Solidarietà tra famiglie e contadine, ma anche un'operazione che può rendere.
12: Selbstverständlich werden die Preise für diese Hektaren auch deutlich höher sein.
11: I prezzi per questi ettari di foraggio saranno sicuramente più alti del solito, secondo Hodel, anche se l'invito sul sito della borsa è a non abusare della situazione. Borsa che era già stata attivata in passato per favorire lo scambio tra i cantoni con disponibilità di fieno, disponibilità che quest'anno semplicemente non c'è. Si punta quindi sul foraggio autunnale. Nelle regioni più toccate dalla siccità si stanno già consumando le scorte per l'inverno, dopodiché non resterà che cercare di comprare foraggio all'estero. Ma la domanda per Hodel sarà dove reperirne, visto che la siccità ha colpito anche i tradizionali mercati di Spagna, Francia e Germania. In mancanza di alternative, l'ultima opzione sarebbe quella di ridurre il numero di capi, portarli al macello.
3: Niente più sci sul ghiacciaio a Zermatt. Le temperature elevate anche in alta montagna non permettono più di garantire la sicurezza necessaria. Prevista un'eccezione solo per gli atleti della nazionale svizzera, che devono però allenarsi in un contesto estremamente precario. Aaron Guidotti.
13: Già da qualche giorno il ghiacciaio del Teodul è chiuso al pubblico. Luogo prediletto degli atleti per allenarsi nello sci anche d'estate, quest'anno vedrà solo la squadra svizzera grazie a un accordo siglato lo scorso anno tra Swiss Ski e la stazione vallesana. Lo scioglimento del ghiaccio è troppo importante e nonostante ci sia neve le infrastrutture e gli impianti sono instabili. Il ghiacciaio appare sempre più scuro e il programma per gli atleti ridimensionato. Normale quindi chiedersi se stiamo assistendo alla fine dello sci estivo. Non dobbiamo illuderci, è evidente che estati come questa sono catastrofiche per i ghiacciai, ha spiegato il glaciologo Christophe Lambiel ai colleghi di RTS. Probabilmente a Zermatt si potrà ancora praticare lo sci estivo, forse per 10 anni ancora, non ad agosto, ma magari a inizio stagione. Ma a lungo termine questa attività è destinata a scomparire. Bisogna sapere che, affinché un ghiacciaio sia in buona salute e smetta di ritirarsi, dovrebbe essere coperto per circa 2/3 di neve alla fine dell'estate. In questo periodo invece i ghiacciai sono già quasi interamente privi di neve, quindi si assiste solo allo scioglimento. Intanto, per continuare ad allenarsi, l'equipe svizzera volerà presto nell'emisfero sud.
3: E se vi chiedete quale influenza avrà questa situazione sul lato agonistico, quindi per le nazionali, la nazionale svizzera di sci, beh, state per avere la risposta proprio adesso nello sport.
2: Lo sport.
14: Ben ritrovati da Paolo Laurenti. Non sembra aver fine il calvario di Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo, numero 2 al mondo, si è trovato costretto a rinunciare anche al Master 1000 di Cincinnati, al quale aveva annunciato di prendere parte poco più di 2 settimane fa per prepararsi a difendere il titolo degli US Open a fine agosto. Dopo l'infortunio al polso e il conseguente ritiro al torneo di Barcellona in aprile, lo spagnolo ha saltato ben 5 tornei stagionali, lì rimandando così il proprio rientro allo Slam americano. La tuffatrice svizzera Michelle Heimberg non è riuscita a difendere il suo titolo europeo dai 3 metri, ritirandosi addirittura durante la finale dopo un solo tuffo in accordo con il proprio allenatore. All'origine della decisione anche un periodo a livello personale non certo facile. Con un lungo post su Instagram ha infatti svelato di aver avuto un aborto spontaneo poco prima della rassegna continentale di Parigi. Una pesante situazione emotiva che non le aveva comunque impedito di riuscire a mettersi al collo 2 giorni fa uno splendido argento dal trampolino di 1 metro. Quinta tappa oggi, la Tour de France femminile, 140 km con continui sali e scendi e con soprattutto l'elvetica Marlene Reusser, nuova maglia gialla e intenzionata a mantenerla fino a Nizza.
15: Buongiorno a tutti voi. Fino a questa sera in tutta la Svizzera trascorrerà un pomeriggio in prevalenza soleggiato e caldo, con la formazione di alcuni rovesci o temporali specialmente nelle Alpi e al nord. Le temperature massime risaliranno fino ai 36 gradi al sud e ai 32 al nord. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, giovedì 6 agosto. E anche per domani ci sarà una prevalenza di sole su tutta la Svizzera, con dell'instabilità lungo le Alpi. Le temperature massime faranno registrare 35 gradi al sud e 28 al nord. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Buon pomeriggio a tutte le persone in ascolto, io sono Davide Fersini e vi do il benvenuto nello spazio del concerto.ch, il programma che ogni giorno vi guida alla scoperta delle più interessanti registrazioni elvetiche grazie alle sapienti scelte musicali di Alissa Nembrini. Le proposte di oggi sono organizzate secondo la nostra scansione settimanale come omaggio ad un'orchestra svizzera, che in questo caso è la Luzern Symphony Orchestra. Interprete di un programma di musiche incise in disco o registrate dal vivo dai colleghi di SRF, che spazia tra Erich Wolfgang Korngold, Antonin Dvořák, Modest Mussorgsky e Richard Strauss. Ed è proprio da quest'ultimo che partiamo, proponendovi la danza dei sette veli dall'opera Salome, eseguita in occasione di un concerto del Luzern Festival registrato il 22 agosto 2016 presso la Konzertsaal del KKL di Lucerna, diretto da James Gaffigan alla testa appunto della Luzern Symphony Orchestra.

La danza dei sette veli dalla Salome di Richard Strauss, eseguita dalla Luzerner Symphony Orchestra sotto la direzione di James Gaffigan in un concerto del 22 agosto 2016, registrato presso la Konzertsaal del KKL di Lucerna in occasione del Luzern Festival del 2016. La Luzerner Symphony Orchestra, dedicataria del concerto .ch di oggi, è una delle istituzioni musicali più longeve e riconosciute della Svizzera. I suoi primi concerti risalgono al 1806, quando un piccolo gruppo cittadino di appassionati di musica iniziò a riunirsi per suonare con entusiasmo le opere di Haydn, Mozart e Beethoven. Ben presto venne istituita una stagione regolare presso la Komödiensaal der Jesuiten, dove la musica era già un appuntamento sociale e culturale molto seguito. Da allora sono passati più di due secoli e quell'ensemble amatoriale è diventato un'orchestra di circa 70 musicisti, riconosciuta ben oltre i confini della città. Oggi, infatti, la Luzerner Symphony Orchestra è la compagine residente del KKL di Lucerna e l'orchestra d'opera del Teatro Cittadino. La sua attività si articola in cicli sinfonici, progetti tematici, produzioni teatrali e festival. Dal 2004 la direzione artistica è affidata a Numa Bischof Ullmann, mentre dal 2021 la direzione musicale è nelle mani di Michael Sanderling. Nel corso degli anni però l'orchestra ha collaborato con direttori come Jonathan Nott, Charles Dutoit, Andris Nelsons, Lionel Bringuier e James Gaffigan, che abbiamo testé ascoltato e che è stato direttore principale della Luzerner Symphony Orchestra tra il 2011 e il 2021. Ed è ancora lui il protagonista sul podio del prossimo brano in programma, il Burlesque per pianoforte e orchestra in re minore di Richard Strauss, eseguito in occasione di un concerto del Luzern Festival registrato il 7 dicembre 2016 presso la Konzertsaal del KKL di Lucerna con Kirill Gerstein al pianoforte.

Il burlesque per pianoforte e orchestra in re minore di Richard Strauss, eseguito da Kirill Gerstein al pianoforte con l'accompagnamento della Luzern Symphony Orchestra sotto la direzione di James Gaffigan, per un concerto registrato al KKL di Lucerna il 7 dicembre 2016 nell'ambito della stagione della Luzern Symphony Orchestra di quell'anno. Oltre che con Kirill Gerstein, l'orchestra collabora regolarmente con molti solisti di fama internazionale come Martha Argerich, Joshua Bell, Julia Fischer, Daniil Trifonov, Christian Zimmermann e Sol Gabetta, solo per citarne alcuni. Molti di loro tornano regolarmente a Lucerna in un rapporto di continuità e fiducia favorito da una programmazione ampia e articolata che dedica moltissima attenzione anche alla musica contemporanea. L'orchestra ha commissionato opere a compositori come Sofia Gubaidulina, Thomas Adès, Wolfgang Grimm, Rodion Chedrin e Dieter Ammann, contribuendo così attivamente alla creazione di un nuovo repertorio. Anche la produzione discografica ha avuto un ruolo importante nella storia della compagine lucernese. Grazie ad un recente accordo con Warner Classics, l'orchestra ha, per esempio, pubblicato 5 album, tra cui l'integrale delle Sinfonie di Brahms, tutti accolti con grande entusiasmo dalla critica. Prima del 2022 però le registrazioni della Luzern Symphony Orchestra apparivano sotto le insegne di Erato, come il CD intitolato Transmission, da cui prenderemo il nostro prossimo ascolto, e in cui il violoncellista Edgar Moreau proponeva, sostenuto da Michael Sanderling sul podio dell'orchestra, il preziosissimo concerto per violoncello e orchestra in do maggiore opera 37 di Erich Wolfgang Korngold.

Il concerto per violoncello e orchestra in Do maggiore, opera 37 di Erich Wolfgang Korngold, eseguito da Edgar Moreau al violoncello con la Luzern Symphony Orchestra diretta da Michael Sanderling per il disco Erato del 2022 intitolato Transmission. Come abbiamo avuto modo di vedere, la compagine lucernese cui il concerto.ch di oggi è dedicato è oggi una realtà musicale solida, aperta, capace di coniugare radicamento locale e visione globale. Ma la Luzern Symphony Orchestra è anche formazione, educazione e inclusione. Dal 2008 ha sviluppato un programma di mediazione musicale rivolto a tutte le età, con laboratori, concerti partecipativi e progetti pensati per persone con disabilità o fragilità. Tra questi il Musikwagen, un laboratorio mobile che porta la musica nelle scuole e nelle istituzioni sociali, e Ensemble D, dedicato a persone con demenza. Nel 2012 poi è nato il Festival Zaubersee, giornate della musica russa, che celebra il legame tra Lucerna e grandi figure della cultura russa come Rachmaninoff, Scriabin e Tolstoj. E nel 2021 è stato inaugurato il festival pianistico Le Piano Symphonique con Marta Argerich nel ruolo di artista associata, che ha portato a Lucerna alcune delle più grandi personalità del pianismo mondiale. Insomma, in un momento in cui molte orchestre lottano per sopravvivere, la Luzern Symphony Orchestra continua a crescere.

La danza slava in sol minore, ottava delle danze slave per orchestra, opera 46 di Antonin Dvořák, eseguita dalla Luziana Sinfonia Orchestra sotto la direzione di James Gaffigan per un concerto registrato il 5 febbraio 2010 presso la Victoria Hall di Ginevra nell'ambito del Migros Kultur Prozent di quell'anno. Ci resta ancora giusto il tempo per ascoltare l'ultimo brano in programma e allora senza ulteriori chiacchiere vi lasciamo all'ascolto della danza delle schiave persiane dal quarto atto della Kovancina di Madiest Mussorgsky, eseguita appunto dalla Luziana Sinfonia Orchestra sotto la direzione di James Gaffigan nell'ambito di quello stesso concerto.

0: La danza delle schiave persiane dal quarto atto della Convanchina di Madiest Mussorgsky, eseguita dalla Lucerna Symphony Orchestra sotto la direzione di James Gaffigan per un concerto registrato presso la Victoria Hall di Ginevra il 5 febbraio 2010, conclude il concerto punto CH di oggi. Grazie per averci seguito e per essere restati con noi. Se lo vorrete, ci ritroveremo domani, sempre alle 13.30. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
1: Un caro saluto a tutte e a tutti voi che siete all'ascolto di Rete 2, vi do il benvenuto a Bourbon Street. Domani, giovedì 5 marzo, si terrà presso l'Aula Magna La Grande di Lugano Trevano il concerto che fa parte della stagione tra jazz e nuove musiche, che vedrà protagonisti Nacho Botonero, sassofonista andaluso, e il suo quintetto, e a seguire la Lugano Jazz Orchestra, un ensemble formato prevalentemente da musicisti ticinesi che decide di rivisitare, di riproporre il grande repertorio della Big Band. La band nasce da un'intuizione del batterista ticinese Giacomo Reggiani e del trombettista Nolan Quinn come nuova iniziativa dedicata alla musica jazz, con l'idea di riportare al centro l'esperienza della big band come luogo di ascolto.

incontro e condivisione. Un progetto che guarda il jazz come linguaggio vivo capace di raccontare il presente senza dimenticare la propria storia. Il repertorio attraversa alcune delle pagine più significative scritte per grande organico, affiancando brani storici e musica contemporanea, anche scritta in modo originale dai membri della band. Un dialogo continuo, quindi, tra tradizione e attualità. Occasione buona qui a Bourbon Street per ripercorrere insieme il percorso della formazione big band, sempre più difficile da trovare nei cartelloni di festival e programmi concertistici per vari motivi, non ultimi quelli logistici ed economici, il percorso a partire dagli anni 50, quando la big band cessa di essere un elemento ornamentale, un elemento dedicato esclusivamente al ballo o all'ascolto semplice, e diventa una vera e propria matrice di produzione artistica.

Questa era la Duke Ellington Orchestra, Such Sweet Thunder. Quando si pensa alla big band, l'immaginario evoca immediatamente lo swing e le grandi sale da ballo, eppure negli anni 50 avviene una trasformazione decisiva. Con Duke l'orchestra assume una dimensione nuova, diventa spazio di scrittura, laboratorio sonoro, architettura musicale. Ogni sezione possiede un'entità precisa, ogni solista è un colore pensato all'interno di una visione più ampia. La grande orchestra entra nella modernità attraverso la composizione. Non è più soltanto un formato, è un pensiero musicale complesso capace di costruire forme ampie e articolate. La grande svolta arriva con Charles Mingus. Con Mingus l'orchestra cambia temperatura, il gospel, il blues, la tensione sociale entrano nella scrittura orchestrale con forza quasi fisica. Le sezioni dialogano, si accendono, si sovrappongono, la big band diventa organismo emotivo, corpo collettivo attraversato da energia e conflitto. Qui la grande orchestra assume una dimensione umana vibrante. C'è urgenza, c'è comunità, come si evince dalla parte finale del brano che andremo ad ascoltare ora. C'è intensità. Ogni orchestra contemporanea porta dentro questa lezione. La scrittura è struttura, ma è anche vibrazione condivisa. Mingus, da uno dei suoi album più iconici, A Home, ascoltiamo Better Get In Your Soul.

Charles Mingus, Better Get In Your Soul. A un certo punto anche le big band europee cominciano a cambiare la propria sonorità. Con la Vienna Art Orchestra, per esempio, si afferma una nuova identità europea della big band. La tradizione americana viene rielaborata attraverso la cultura mitteleuropea, la memoria classica, una certa ironia intellettuale. L'orchestra diventa un posto, un luogo, un momento dove la storia e la linguistica vengono reinterpretate. La grande formazione jazzistica assume così una dimensione globale, ogni paese sviluppa una propria voce orchestrale, le big band negli anni 60-70 in Europa fioriscono veramente in ogni nazione. Ogni paese sviluppa la propria voce orchestrale. In questo contesto si inserisce anche la tradizione orchestrale svizzera, con un'attenzione particolare alla scrittura e alla qualità timbrica. Di questa grande big band ascoltiamo un estratto da un concerto registrato presso l'auditorio Stelio Moro nel 1997. Il brano che andiamo ad ascoltare si intitola Back to Nothing. L'orchestrazione e la gestione della band è affidata a Mattias Rueg, che è stato anche l'arrangiatore del brano che andiamo ad ascoltare.

Back to Nothing, questa era la Vienna Jazz Orchestra dal vivo nel nostro auditorio nel 1997. Nel nuovo millennio la big band recupera un forte senso del groove, l'energia urbana, il funk, la spinta ritmica e percussiva tornano centrali, sostenute da arrangiamenti raffinati e da una grande precisione d'insieme. La storia accumulata nei decenni precedenti rimane presente, la scrittura è ellingtoniana, la tensione mingusiana, la profondità orchestrale sviluppata tra America ed Europa. La grande orchestra continua a evolvere perché possiede una straordinaria capacità di adattamento, è una forma aperta. Uno dei più grandi contrabbassisti della scena contemporanea e che certamente prenderà un suo posto all'interno della storia del jazz internazionale, Christian McBride, mette insieme una big band. Questa è la Christian McBride Big Band, Brother Mister, il titolo del brano.

I grandi compositori non sono esenti dal fascino della Big Band, è il caso di Maria Schneider. Con lei il suono orchestrale si apre fino alla sua dimensione finale. La scrittura si muove come un paesaggio in trasformazione, le sezioni respirano insieme, le dinamiche si dilatano, il tempo si espande, l'orchestra non è più uno strumento musicale, ma è uno spazio narrativo. Si avverte una sensibilità che guarda l'Europa, alla musica colta del Novecento, alla costruzione timbrica come elemento centrale. Molte orchestre europee hanno interiorizzato questa visione, sviluppando un linguaggio orchestrale più fluido, più atmosferico, più attento alla qualità del suono collettivo. Questa è la Big Band di Maria Schneider, Hand Gliding è il titolo del brano. E abbiamo percorso un po' la storia recente, in modo un po' così approssimativo, forzatamente per il tempo a nostra disposizione. Questo per capire come la Lugano Jazz Orchestra si colloca all'interno di una traiettoria storica ben precisa. Lugano Jazz Orchestra che ascolteremo domani al concerto presso l'Aula Magna La Grande di Trevano. Ritroveremo una scrittura attenta alla costruzione orchestrale, una cura precisa delle dinamiche, un equilibrio tra arrangiamento e spazio improvvisativo. La grande orchestra oggi rimane uno strumento potentissimo per raccontare il presente. E proprio domani ascolteremo una formazione che dialoga con questa eredità e la proietta nel nostro tempo, un equilibrio sempre in trasformazione, ed è questa trasformazione che rende questo formato, questo line-up, questo ensemble particolarmente vivo. Vi lascio con Maria Schneider e naturalmente spero di potervi incontrare domani a Trevano per il concerto della Lugano Jazz Orchestra. Un caro saluto a tutti voi da Lorenzo De Finti.

0: Arpeggi.
1: L'India dietro l'angolo. L'Occidente e il fascino discreto della musica indiana. Con Valerio Corzani.

Mantra è un sostantivo sanscrito che indica il veicolo o strumento del pensiero o del pensare, ovvero un'espressione sacra e corrisponde ad un verso del Veda, a una formula sacra indirizzata a un Deva, a una formula mistica o magica, a una preghiera, a un canto sacro, oppure anche a una pratica meditativa e religiosa più semplicemente. La nostra attenzione a questa formula non è, lo diciamo subito, propriamente ortodossa. Si concentra quest'oggi su musicisti italiani che hanno incluso questa parola nei titoli delle loro composizioni. E si tratta comunque di brani intrisi di un generico misticismo, anche se noi ne proporremo soltanto uno che si riferisce al mantra nel suo significato religioso, mentre gli altri due raccolgono piuttosto l'indicazione poetica del ripetersi iterativo, anche magari parossistico, della pratica del mantra per intavolare appunto escursioni, disegnare ambienti sonori molto particolari. Partiamo da Amerigo Verardi, che a metà degli anni Ottanta era il più prolifico autore di una piccola ma formidabile band nata tra Brindisi e Bologna, gli Allison Run. Nel 2021 Verardi è tornato con lo splendido Un sogno di Maila, che è di fatto una sola lunghissima suite di 77 minuti di durata. E del resto, il concetto stesso di flusso è essenziale per connettersi emotivamente a un concept di origine induista. Ecco, il mantra Om Namah Shivaya, che campeggia in bella vista appena voltato l'angolo della copertina del disco di Amerigo Verardi, basato sul ciclo delle rinascite e sui ricordi di vite precedenti. E poi appunto arriva Maila Mantra, con i suoi 8 minuti, di cui noi ascolteremo fra poco un estratto, che mettono in gioco il loop circolare di un tappeto dove spiccano le litanie di Verardi e i tanti strumenti che suona, pianoforte in primis, oltre alla chitarra su sintetizzatori modulari di Valerio Daniele e a un pattern di tabla che riporta appunto all'India, dove evidentemente quando si parla di mantra tutto torna.

Ogni ripetizione indefinita, ha scritto Mircea Eliade nello Yoga, edizioni Burr, conduce alla distruzione del linguaggio. In alcune tradizioni mistiche questa distruzione sembra essere la condizione delle ulteriori esperienze. Ebbene, sembra aver preso nota di questa considerazione di Mircea Eliade il chitarrista Roberto Cecchetto, che nel suo Mantra, registrato nel 2010, sembra perseguire proprio la dissoluzione della scrittura e della forma. Come se un mantra ripetuto milioni di volte sbriciolasse le forme consuete, le grammatiche e le sintassi. Come scrive Paolo Fresu nel booklet di questo disco, intitolato appunto Mantra, del 2010, c'è una libertà che circola all'interno del gruppo, come un vero mantra, quasi questa sia la liberazione di un'energia circolare che lega tutta l'opera e che non può rimanere prigioniera nei solchi digitali di un CD, ma tenta di debordare emozionalmente verso l'esterno. Perché in questo mantra c'è una catarsi dettata dal ribollire di un pensiero filosofico e creativo, magari quasi mistico, fatto di calma apparente e tensione emotiva. Dunque Roberto Cecchetto alla chitarra, Francesco Bearzatti al sax tenore e al clarinetto, Luca Bulgarelli al contrabbasso, Ivo Parlati alla batteria, questo è Mantra.

Roberto Cecchetto alla chitarra, Francesco Bearzatti al sax tenore e al clarinetto, Luca Bulgarelli al contrabbasso, Ivo Parlati alla batteria, Mantra.

Un mantra può essere recitato ad alta voce, sussurrato, anche solo enunciato mentalmente nel silenzio della meditazione, ma sempre con la corretta intonazione, pena la sua inefficacia. Va inoltre evidenziato che un mantra non lo si può apprendere da un testo, da generare.

Molto nei suoi ritratti liquidi clap clap, ovvero uno dei moniker dietro ai quali si nasconde il fiorentino Cristiano Crisci. Sono ritratti che si dispiegano all'orecchio dell'ascoltatore come esplorazioni sonore quasi totalmente strumentali, di natura intima e personale, composizioni nelle quali la materia acustica e la materia elettronica si sposano con grazia. In Liquid Mantra il riferimento è quello ad una specie di riff subacqueo, un mantra che per una volta si gioca interamente nello spazio di una sala da ballo idealmente piazzata dentro un acquario.

0: La letteratura costruisce mondi alternativi, mitologie trasmesse attraverso le parole e le storie. E quando il mito riflette la nostra storia personale, crea relazioni profonde con la nostra psiche. Il fuoco di Venezia, di Giovanni Montanaro, racconta una donna forte ed elegante, direttrice di una fornace nella misteriosa e abbagliante Venezia. Atmosfere padane e sofisticate in Zhang Bang Love, di Fabio Guarnaccia. Un'epopea molto cinematografica, nella quale un quarantenne in cerca del senso della vita si imbatte in un maestro zen e in una strana ragazza. Adrien Bosque ambienta a Parigi l'invenzione di Tristan, romanzo metaletterario eppure fruibile e intenso. La costruzione di mitologie, a cura di Moira Bubola. Alice, libri, storie, idee. Sabato alle 14:35.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. La crisi migratoria di Ceuta, che ha visto oltre 70.000 migranti cercare di entrare nella città autonoma spagnola situata in Nord Africa in meno di 24 ore, ha riaperto in Spagna il dibattito sull'organizzazione dei mondiali di calcio maschili del 2030 che la FIFA ha assegnato a Spagna, Portogallo e Marocco. Al congresso dei deputati spagnolo è infatti stata presentata una proposta di legge per la rinuncia di organizzazione con il Marocco, reo di aver commesso gravi violazioni dei diritti umani. Secondo il gruppo

0: Un responsabile della proposta, il paese avrebbe usato persone disperate, qui si riferisce ai giovani migranti, per i propri interessi geopolitici, per fare pressione geopolitica, citando anche l'oppressione del popolo Sahrawi. Ma non è l'unico problema che la FIFA deve ora risolvere. Infantino ha convocato una riunione di crisi proprio in Marocco, dopo che alle critiche già sollevate nei suoi confronti arriva l'accusa della Federazione Giordana di Calcio, che recrimina la Federazione Mondiale di aver negato fondi dovuti ai giocatori della sua nazionale dopo il secondo posto alla FIFA Arab Cup del 2025. Secondo il presidente, il principe Ali bin al-Hussein, la FIFA starebbe ricattandolo chiedendo in cambio il sostegno a Infantino. In Ticino, novità nella vicenda della sezione dell'insegnamento medio superiore del DEX. Il Tribunale Cantonale Amministrativo ha dato ragione al Consiglio di Stato, che aveva annullato il concorso di 2 anni fa per l'assunzione di un responsabile della sezione. A impugnare questa decisione era stato un candidato che si era visto respingere il ricorso. Il governo, da parte sua, prende atto della sentenza e informa che un nuovo concorso verrà pubblicato una volta che la sentenza è cresciuta in giudicato. Fino ad allora la sezione dell'insegnamento medio superiore rimane affidata all'attuale aggiunta, Francesca Pedrazzini Pesce. Un 25enne annegato nel lago di Lugano all'altezza del Ponte del Diavolo durante una nuotata. La sua scomparsa è stata segnalata alla centrale comune d'allarme poco prima delle 5 di questa mattina. La polizia cantonale, quella della città di Lugano e i soccorritori della Croce Verde, intervenuti sul posto, hanno ritrovato il corpo. È in corso ora un'inchiesta per stabilire la dinamica dell'accaduto. La galleria autostradale del San Gottardo sarà chiusa al traffico nel mese di agosto per un totale di 12 notti nei giorni feriali e nelle ore notturne, dalle 23 alle 5 del mattino. Lo comunica oggi, il DATEC, precisando che si tratta di un intervento finalizzato alla sicurezza. Durante le chiusure è possibile usare la strada del Passo del San Gottardo come percorso alternativo. Per maggiori informazioni su orari e giorni di chiusura, consultare il sito dell'Ustra. Oggi e domani tempo prevalentemente soleggiato in tutto il paese, possibilità di rovesci o temporali nel pomeriggio, soprattutto nelle Alpi.
1: Montmartre. La musica che non ti aspetta.
2: Un buon mercoledì pomeriggio in diretta su Rete 2 dal salotto musicale di Montmartre. Mattia Caputo in poltrona e al microfono con voi per un'ora circa e per continuare a sfogliare dischi, partiture e curiosità musicali, come l'intervista a cura di Alessandro De Rosa al cantautore Andrea Govoni, fresco di stampa di un libro che dà il nome al suo ultimo tour 100 giorni per pensare. Questo sarà poco dopo le 4 per i nostri incontri d'estate. Alle 16.35 va in onda l'ottava puntata della serie di Claudio Farinone, Alchimisti del Suono, in cui 6 ingegneri del suono raccontano i segreti del mestiere e del loro successo. E a proposito di ingegneri del suono, di Tonmeister, quelle figure che plasmano tutti i suoni contenuti in brani e dischi, un plauso va ai Tonmeister ingaggiati dall'etichetta Alpha Classics per la novità discografica con cui apriamo le danze di Montmartre per la prossima mezz'ora circa. Questa era un po' la visione a volo d'uccello di questa puntata. Un disco, questo, tutto dedicato alla musica di Jean Sibelius, che dal nulla inaspettatamente ci regala forse una delle interpretazioni più brillanti del suo celebre concerto per violino degli ultimi anni, e lo fa non con un nome altisonante, bensì con una ragazzina, classe 96, che con questa performance potrebbe davvero svoltare la sua carriera. Strabiliante a dir poco, in una sorta di tutto in famiglia. Siamo a Göteborg, in Svezia, con l'Orchestra Sinfonica di Göteborg, che spesso si esibisce anche a Lugano. Il direttore è il finlandese Santu Matias Rouvali e la violinista di casa, nata e cresciuta a Göteborg, ascoltando questa formazione, è anche la sua artist in residence della passata stagione, Ava Bahari. Lascio della suspense, parleremo E soprattutto ascolteremo un estratto da questa lettura formidabile di Ava Bahari del concerto per violino di Sibelius, dopo aver assaggiato l'altro capolavoro del genio finlandese incluso nel disco e che ben si sposa in questo accoppiamento dal sapore sinfonico, il suo poema sinfonico Lemminkäinen. Qui esce fuori il lato migliore del giovane direttore Rouvali, che non sempre sorprende in Sibelius, ma che qui davvero valorizza, riuscendo ad alternare quella tipica vena malinconica che ci porta subito nell'immaginario freddo e cupo di steppa e tundra e quello slancio eroico dei personaggi del Kalevala, della letteratura carigliana finlandese, da cui prende ispirazione. In Lemminkäinen siamo a Tuonela, in una musica a metà tra sinfonia e opera lirica. Sibelius qui guarda Wagner da lontano, ammiriamo quel famoso cigno intonato non dalla voce ma dal corno inglese, oppure i suoni della foresta resi dai tremoli degli archi, oppure questo gran finale dove l'eroe Lemminkäinen torna in patria vittorioso dalla guerra. Ricordiamoci che in ogni caso siamo ad inizio Novecento, in Finlandia si scalda il patriottismo dopo anni di appartenenza all'impero russo. Rouvali riesce anche ad ottenere una certa precisione dall'orchestra sinfonico di Göteborg, decisamente in forma qui nel finale dalla suite Lemminkäinen di Jean Sibelius.

Il finale trionfante della suite per orchestra Lemminkäinen di Jean Sibelius con un'ottima orchestra sinfonica di Göteborg diretta da Santu Matthias Rovali per Alpha Classics di poco tempo fa, ma dopo l'eroe dell'epica carigliana Lemminkäinen, ecco voi l'eroe o la montagna di tutto il repertorio di Sibelius, il suo concerto per violino e orchestra, opera 47 in re minore, ma soprattutto ecco voi l'eroina che in questa novità discografica presenta un'interpretazione tra le più riuscite degli ultimi 10 anni, apprezzatissima dalla critica Ava Bahari, classe 96, non tanto conosciuta, un'artista emergente nativa di Göteborg, conosce musiciste e musicisti dell'orchestra umanamente per nome, cresce sin da bambina ascoltandoli dal vivo e Sibelius e questa pagina sono, come racconta lei, la sua casa da quando ha 10 anni, beh, non poco suonare Sibelius in età infantile, e forse si nasconde proprio qui la chiave del successo di questa incisione. Si percepisce all'ascolto che Ava Bahari si sente estremamente a suo agio con questa famiglia, con questa orchestra, e viceversa in un capolavoro dove il violino quasi sotterra costantemente l'orchestra. Qui no, il bilanciamento delle voci è perfetto, ottimo lavoro di Rovali, il fraseggio della Bahari fa venire l'acquolina in bocca, alterna la malinconia e lo slancio eroico di Sibelius perfettamente, per non parlare di quel suono favoloso che tira fuori dal suo Stradivari del 1694, semplice, pulitissimo, ricchissimo di armonici. Ciliegina sulla torta, Ava Bahari non è nemmeno una grande esperta di microfoni, questa è la sua prima registrazione di rilievo. Ascoltiamo il primo movimento dal concerto per violino di Sibelius con Ava Bahari e Santu Matthias Rovali alla testa di Göteborg Symphoniker.

0: Un talento del violino tutto da scoprire e da tenere d'occhio nei prossimi anni, quello della trentenne svedese Ava Bahari, nella sua prima grande impresa in studio di registrazione con la sua orchestra di casa, quella di Göteborg, diretta da Santo Mattias Rovali, in questa interpretazione travolgente del primo movimento del concerto per violino di Jean Sibelius. Non posso che consigliarvi questa novità targata Alpha Classics, ne vale davvero la pena. Nel secondo movimento ci strappa le lacrime, nel terzo Ava Bahari salta, marcia e rende davvero giustizia a questa pagina tra le più belle ed energiche del repertorio per violino. Voltiamo completamente pagine, lasciamo la parola ad Alessandro De Rosa che ha curato la puntata di oggi dei nostri incontri d'estate. Al suo microfono il cantautore modenese Andrea Govoni, recentemente attivo nel suo tour 100 giorni per pensare, che è anche il titolo del suo primo libro pubblicato nel mese di maggio. Qui Govoni ci racconta la sua carriera finora e cosa si nasconde dietro a pensieri, riflessioni poetiche, frammenti emotivi di questi testi e della musica che li completa.
1: Oggi una

0: Polvere di stelle, Andrea Govoni, e siamo qui sulla Rete 2 con Alessandro De Rosa al microfono, ben trovati. E questa era Polvere di stelle, dicevo, di Andrea Govoni, che abbiamo il piacere di avere ospite telefonico. Ben trovato Andrea, come stai?
1: Ciao Alessandro, ciao a tutti, bene,
0: anche io. E siamo qui a parlare un po' della tua musica, della tua arte, dei tuoi tanti talenti, perché in effetti hai davvero tanto da raccontare: musica, parole, un percorso anche proprio fatto all'interno del mondo anche del cantautorato, quindi con tue canzoni, con tue formazioni, ma anche poi un mondo fatto di libri. E siamo qui infatti non solo per parlare di queste canzoni che ascolteremo adesso, magari ci introdurrai anche Polvere di stelle, ma per parlare anche di un libro che è recentemente edito, 100 giorni per pensare, che vede proprio un tour in questi mesi nella presentazione. È un libro fatto di aforismi, è un libro fatto di parole, di pensieri, di spunti, di riflessione. Qualche settimana fa ho visto la tua presentazione a Milano ed è stato veramente molto bello. Eri con un trio e anche lì la musica e le parole si sono incrociate, ma vinceva in quel contesto chiaramente l'affondo sul libro, no? Oltre che ovviamente la parte musicale. Andrea, da dove partiamo? Questo libro da dove viene fuori? 100 giorni per pensare.
1: Innanzitutto è un grande piacere essere qui con te, con voi, a parlare con un grande cultore di musica, Alessandro, quindi per me sono onorato di questa nostra chiacchierata, anche perché ci siamo visti l'altro giorno ma non riusciamo mai a vederci, quindi quando ti sento per me è sempre un grande piacere. E grande appassionato di musica, un grande autore, ma tornando al libro, è nato proprio fra un viaggio e l'altro, è parte di riflessioni, di momenti di attesa, di hotel abbandonati, di stazioni vuote, è proprio in quel frangente che trovo veramente naif, quell'atmosfera da film che viviamo quando siamo in giro, probabilmente tutti anche quando facciamo viaggi. E nei miei viaggi musicali ho cercato di utilizzare questo tempo per fare una riflessione ogni giorno. Ovviamente non ho girato 100 giorni consecutivi,
0: certo.
1: Però è stato pensato e fatto in praticamente 100 giorni, è davvero. E ogni giorno mi sono dato questo compito, che era un regalo a me stesso, nel senso di capire un po', di ascoltare la mia voce, quella che era anche fuori dalla musica, fuori da il sociale, fuori dalla comunicazione quotidiana. Proprio è stato un momento ogni giorno meditativo, come un piccolo compito che mi sono dato. E alla fine ne è uscito fuori questo primo lavoro letterario, ecco.
0: Già, inizia così: sto così bene nel mio io che mi perdo in mezzo agli altri. E poi già nella pagina successiva, solo dopo essermi perso, ho trovato me stesso. E qui, infatti, perché è una sono, appunto, lo dicevamo, delle brevi frasi che danno il là a un pensiero, un po' come gli antichi saggi cinesi, Confucio,
1: sì.
0: È un po' anche bravissimo. Zen, ecco, se vuoi, questa è la mia associazione. Come mai questa forma, sì. Come questo distillato, ecco?
1: Allora, questa forma è nata praticamente da una piccola, diciamo... Alessandro, sento dei rumori.
0: Ci sono sempre i rumori degli altri, stai ancora cercando te stesso, evidentemente.
1: Una porta che si apre, ma è molto romantica anche questa cosa. Cigolio poi è, tra l'altro, anche un po' vampiresco, quindi a me piace, perché
0: certo.
1: Ho un animo un po' gotico, bohemian dentro. E quindi sì, è proprio attraverso gli sbagli, voglio dire, che trovi la tua strada, perché se no, come ce n'è anche un altro che vorrei citarti, che è proprio: non si impara a nuotare senza la paura di immergersi. E quindi si è voluta tanta vita, tanta strada, perché io in realtà, Alessandro, scrivo da quando, fin da piccolo, ho sempre scritto storie, dedicavo anche dei piccoli romanzi d'avventura dedicati ai miei amici, dall'ironico al romantico, quindi... però in realtà questo è stato proprio un esercizio, un capriccio, di un modo per ascoltare il mio cuore, però anche per dare un messaggio, anche un messaggio a chi intraprende questa strada, che è la strada del cantautorato, della musica, che insomma ne deve affrontare di sbagli prima di essere proprio convinto che non sbaglierà mai quando è sincero, quando fa la propria musica, quando attraverso anche tante porte in faccia, tante sperimentazioni, poi alla fine, dopo tanti errori, trovi veramente te stesso, dici: questo sono io.
0: Certo.
1: E devo dire che questo libro rappresenta molto un mio spaccato di vita, che è proprio questo. e ci ho messo tanti anni prima anche di decidere di dire ora faccio solo le mie cose.
0: Già, perché tu infatti hai collaborato anche musicalmente e anche con dei gruppi importanti, insomma, suonando chitarre, tastiere, insomma, sei anche...
1: una bella gavetta.
0: Puoi dirci qualcuna delle tue esperienze, insomma, raccontarci qualcosa e anche, in un certo senso, che dimensione ti ha portato nella tua vita. Quando ci siamo conosciuti a un concerto di Francesca Tandoi al Blue Note di Milano, mi avevi detto che hai suonato per lungo tempo anche con gli After Hours, quindi penso che ognuna di queste esperienze poi restituisca qualcosa, magari... palchi più grandi, situazioni più professionali, situazioni anche più arrangiate che poi alla fine però sbloccano dei meccanismi, ti fanno reagire, insomma, non so, azzardo lì.
1: Sì, è la palestra più importante per chi fa musica, anche lavorare e collaborare con altri artisti. Io, citando prima gli After, le Vibrazioni, assolutamente ho avuto la fortuna e il piacere di suonare e tuttora di collaborare con i musicisti di queste grandi band, che credo siano le ultime vere grandi band italiane, quelle che veramente hanno dato tanto e soprattutto sono state proprio sincere, che poi è anche base di quel rock velato alternativo e di un periodo storico che erano gli anni 90 e primi 2000, che poi con i quali sono cresciuto. E quindi sicuramente queste collaborazioni mi hanno dato una palestra essenziale per anche poter intraprendere il mio percorso in un modo un po' più maturo, ecco. E sicuramente mi hanno insegnato tanto, soprattutto anche tanti artisti stranieri, americani, inglesi con cui ho lavorato, quindi...
0: Già. Beh, era molto interessante anche quello che stavi dicendo, grazie intanto di questo anche così collegamento con queste esperienze musicali. Ripartendo dalla prima frase, sto così bene nel mio io che mi perdo in mezzo agli altri. Molto spesso siamo abituati infatti a pensare, mi faceva riflettere questa prima frase, l'abbiamo presa, ce ne sono tantissime, siamo partiti da qui, proprio dall'inizio, perché appunto solitamente stare isolati, riversi verso se stesso e quindi concentrati su se stesso è visto in contrapposizione con l'altro, con l'incontro dell'altro, mentre tu invece ci stai parlando di una sorta di, quasi come l'arte scultorica, no? Che il marmo nasconde la figura secondo Michelangelo e lui la fa affiorare scavando il marmo, ma la figura sta già nel marmo e quindi in un certo modo anche in questo senso
1: togli
0: e alla fine bisogna...
1: All'essenza.
0: Ed è vero anche che ci si può concedere agli altri e guardare gli altri se siamo a posto con noi stessi. Comunque, al di là di questo, il libro ha anche una fattura particolare, 100 giorni per pensare. Andrea Govoni, rimani con noi. Siamo partiti da un pezzo, Polvere di Stelle, magari ritorniamo lì, ma ascoltiamo prima un altro brano che si chiama Luna, così dalle stelle andiamo sulla luna e poi a un certo punto ritorniamo sulla terra, e quindi adesso ascoltiamoci Luna.
2: Stiamo guardando la stessa luna, io e te.

0: Luna, Andrea Govoni, sempre al nostro microfono qui per presentare il suo libro 100 giorni per pensare, però in effetti fa pensare anche a questi tuoi testi, questa tua musica così bella, così piena anche di riferimenti, anche nel tuo modo di cantare. C'è anche l'altra sera quando ti ascoltavo live con la chitarra e il flauto di Anna Bazueva e il violino di Simone, adesso non ricordo il esatto, lui, beh, facevo molta attenzione al tuo modo di cantare, no? Ci sentivo tantissime stratificazioni, tantissimi amori anche, e poi ovviamente una sintesi che eri tu. Siamo partiti da Polvere di Stelle, quindi il cielo, molto importante per Dante, molto importante per tutti, ogni tanto riguardiamo le stelle, e poi siamo finiti sulla Luna. Questi due pezzi, da dove vengono, cosa sono, allora, dove ci hanno
1: sicuramente
0: portato?
1: Hanno una loro combinazione, una similitudine fra loro, come dicevi tu Alessandro, che è il cielo, perché quando guardiamo il cielo ci rendiamo conto proprio della fortuna divina, del miracolo di essere qui e anche della bellezza di quello che ci sovrasta, ma anche di tutto quello che riusciamo a toccare, a vedere, a sentire. E Polvere di Stelle è un messaggio d'amore universale, è proprio un finalmente ho trovato il modo di farlo, perché fino a prima di Polvere di Stelle riuscivo solo a fare cose autobiografiche, quindi parlavo di me, parlavo di incontri, di immagini di vita quotidiana, di narrazione, anche di citazioni di amici, di proprio storie on the road. E invece con Polvere di Stelle ho cercato di dare un messaggio d'amore universale, che siamo un po' tutti non solo nella stessa barca, ma siamo anche proprio materia divina, ecco, fatti di stelle. Poi per citare anche la grande Margherita Hack, ho voluto poi anche unire un'altra parte, oltre che la scienza, che è anche quella un po' più elevata, spirituale. Ho provato a farlo molto umilmente, lo dico. Invece con Luna, a differenza di Polvere di Stelle, la canzone che è stata scritta sul mare, proprio di sera, e parla di amori che, nonostante la distanza, basta guardare il cielo e la luna, e infatti la canzone dice: stiamo guardando la stessa luna io e te, i miei pensieri, eccetera, eccetera, però parla proprio di amore, di lontananza, ma di quanto poi siamo così vicini, non siamo mai così lontani.
0: Certo, beh, è un concetto che mi vede d'accordo, e ci sono altre dimensioni, no, dell'amore e lo spazio-tempo, diciamo così. È molto bello quel film di Christopher Nolan, non so se l'hai visto, Interstellar, dove l'amore è proprio la forza di gravità capace di dilatare lo spazio-tempo e addirittura penetrarlo in dimensioni che, insomma, appartengono più al territorio quantistico e a certe intuizioni, insomma, di Christopher Nolan, che dalla scienza vanno alla poesia. Qui c'è la tristezza, è una signora che passa e poi se ne va. Sto tornando sul libro di Andrea Govoni, 100 giorni per pensare. Racchiusa nei silenzi, la pace così felicemente nascosta. Anche qui vedi anche gli opposti, ma io, al di là di fare una lettura che sarà sempre marginale e superficiale del tuo libro, ripeto, piena di aforismi, piena di riflessioni, di spunti, poi per scrivere canzoni, per pensare, per riflettere a delle emozioni interne, delle relazioni, tu hai detto che parli spesso di amore, e anche questo libro è fatto, si sente con amore, così come la tua musica, così come la tua persona, e questo amore è anche racchiuso nelle bellissime illustrazioni. Chi è l'editore? Chi è l'illustratore? L'illustratrice, anzi, di questo libro? L'illustratrice... Come mai hai pensato di illustrarlo? Ecco.
1: Allora, fin dall'inizio ho pensato subito a lei, che è una grande amica, ma soprattutto una grande illustratrice, che si chiama Alessandra Santelli, che tra l'altro saluto, che con la sua immaginazione, ma soprattutto la sua dolcezza, perché io ho voluto conservare in questo lavoro la dolcezza, che è una cosa che oggi si è quasi persa, oltre che ovviamente da gentilezza d'animo, proprio quella anche d'impatto a pelle, no? Quel rispetto un po' antico, quella curiosità gentile. E infatti ho cercato di non mettere a differenza di magari altre mie poesie, anche più lunghe, più articolate, nulla che fosse mai volgare, nulla che potessero leggere tutti, anche i bambini.
0: Sì.
1: E alla base di tutto c'è l'amore, anche perché io non saprei scrivere altro che d'amore. Non sono molto bravo su altri discorsi, sul sociale attuale, politico, ma non ne sarebbe neanche il mio. E quindi Alessandra, diciamo che mi ha ulteriormente ispirato, e mentre anche stavamo creando la cosa insieme mi ha ispirato a creare nuovi aforismi, nuove riflessioni poetiche che poi ho inserito, quindi con questa sua mano sognante, anche questo suo stile un po' che richiama, dire infantile è poco, perché è qualcosa, è quel bambino che è chiuso dentro noi che cerco di far uscire in questi momenti, e che non è facile poi anche, perché nella vita di oggi a volte bisogna fare anche un po' i duri.
0: Sì, bisogna recuperare quella tenerezza. Infatti dici, troppa tenerezza uccide la passione, qui andiamo in un altro, in un altro campo, però senza tempo un bacio tra due amanti. E quindi diciamo che anche il sorriso di un amico è la medicina migliore, e così poi si conclude il libro con queste ultime, quindi mettiamo l'amicizia, l'amore, la relazione, l'identificazione, l'integrazione di tutto questo è la base, la spinta, la grande energia è quella, amorosa, l'abbiamo capito. Poi sai cosa ti voglio dire? Che tutto sommato parlare di amore, parlare delle emozioni primarie, parlare dei sentimenti, alla fine è un atto anche politico. Non è vero che non arrivi al sociale, questo lo so che lo sai bene, ma lo dico, è uno che pensava così, era Troisi alla fine, che parlava dei sentimenti ma poi alla fine scandagliava
1: sono grande fan. Sì, infatti lo faccio in modo un po' velato, perché poi così nessuno ti può dire niente.
0: Non ti viene bene la parlata un po' troisiana, un po' così, un po' napoletana? No, perché tu sei emiliano. Va bene, comunque, a parte gli scherzi, abbiamo presentato questo libro. Io lo ricordo, l'editore ce l'hai detto, ce lo puoi ripetere giusto un attimo? E certo. Io ricordo il titolo, vai tu, l'editore.
1: L'editore intanto è una collana che si chiama Due Lune Q di Aug Edizioni, proprio scritto Aug
0: sì,
1: come dicevano gli indiani. Poi ringrazio Gabriele Ludovici, che ha creduto tantissimo in me, anzi appena tra l'altro gli ho fatto vedere varie cose che avevo scritto, ho detto dobbiamo fare insieme questo lavoro, ed è un altro sentimentale.
0: Apprezzato e, sì. Certo, 100 giorni per pensare, Andrea Govoni. Ci lasciamo con Buonanotte, che è un altro brano scritto da lui, ed è un brano che, vabbè, insomma, poi ritorneremo a parlarne, era uscito nel 2024 questo pezzo, però poi si parlerà anche delle tue nuove vicende discografiche, magari ritornerai ospite per parlarcene. Cosa bolle in pentola? Giusto un'anticipazione, Giovanni, veramente un secondo.
1: Bolle in pentola, un nuovo album, ecco, che uscirà dopo l'estate, non vedo l'ora di farvelo ascoltare, con delle atmosfere molto folk, come hai potuto sentire l'altra sera.
0: Sì.
1: vado sempre sull'onda della sincerità. Proprio ho voluto fare qualcosa che mi apparteneva, che aveva anche un po' di influenze, anche influenze emiliane, italiane, proprio cantautorali, sì. Quindi ricercare un po' le chitarre acustiche, i violini, il flauto traverso, tutto quello che è un po' popolareggiante, però con quel pizzico di rock che non riesco mai ad abbandonare.
0: Assolutamente, non va abbandonato quello, ma va integrato tutto il resto. Grazie mille Andrea Govoni per essere stato con noi. 100 giorni per pensare, il suo libro e la sua musica online, la si trova, e poi si trova lui andando a

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E dopo il violino di Ava Bahari, ecco un'altra voce che abbiamo potuto scoprire oggi a Montmartre, quella del cantautore modenese Andrea Govoni, intervistato per noi da Alessandro De Rosa in questa puntata di Incontri d'Estate in occasione dell'uscita del suo primo libro 100 giorni per pensare, del relativo tour di concerti che ci porta anche all'ultimo capitolo di questo pomeriggio musicale di mercoledì 5 agosto su Rete 2. Varchiamo insieme a Claudio Farinone e alla sua serie Alchimisti del Suono ora la porta dei più importanti studi di ingegneria del suono, scoprendo diverse personalità che negli anni hanno lavorato silenziosamente dietro a brani e dischi celebri. Va in onda ora la seconda parte dello speciale dedicato a Renato Cantele da parte di Claudio Farinone, mentre io, Mattia Caputo, vi ringrazio dell'ascolto e vi invito a rimanere con noi anche dopo le 5 con Marco Pagani in conduzione di K. A presto!

0: Quali sono, Renato Cantele, secondo te, le possibilità odierne per un giovane che volesse intraprendere la tua professione, che, lo dicevamo poco fa, è cambiata drasticamente?
1: Sì, diciamo che è cambiata drasticamente, anche perché mentre quando cominciai l'esperienza la dovevo fare per forza sul campo, di conseguenza non avevi modo di studiare su piattaforme come a oggi invece c'è il modo di farlo, no? Di conseguenza uno sul web può trovare tantissimi modi di vedere come si possono fare delle registrazioni, delle cose, delle tecniche che invece all'epoca uno per forza lo doveva imparare facendo esperienza, insomma, diciamo, sul campo. E i giovani a oggi, avendo tutte queste possibilità, dovrebbero sempre avere questo stimolo di voler imparare e di fare esperienza sul campo, ascoltare tanta musica, forse osservare chi ha anche esperienza, ricordarsi che questo è anche un lavoro di squadra, cioè non è solo un fonico che decide come deve essere, perché comunque tutti i progetti che ho fatto sono sempre stati un lavoro di insieme tra artista, produttore, arrangiatore, magari che oggi sono figure che non sono più come potevano essere ai tempi che ho cominciato. Però diciamo che erano ruoli importanti all'epoca.
0: A proposito della tua esperienza, Renato Cantele, in studio e nei live, questa sera per esempio ti troverai a guidare la console di un concerto dei Pooh e sappiamo quanto questo gruppo abbia delle attrezzature mastodontiche, no? Quindi immagino anche la responsabilità di dover governare un live con migliaia di persone e con, come dire, una pressione emotiva anche, credo, importante. Quindi da questo punto di vista come la gestisci? Beh, naturalmente tu hai un'esperienza di decenni, no? Quindi immagino che per te sia diventata casa e sia la normalità, però immagino che, insomma, una certa adrenalina ci sia sempre, no?
1: Assolutamente sì, guarda, devo dire che rispetto allo studio sono due mondi diversi, ma comunque sono complementari. Nei live bisogna essere molto concentrati e pronti a risolvere qualsiasi problema in pochi secondi. Il concerto è irripetibile perché mentre in studio hai il tempo di costruire il suono, di cercare i dettagli, hai modo di riascoltare più volte, quindi di ottimizzare la performance dell'artista. Sul live tutto questo dura praticamente un secondo. C'è una cosa che comunque anche ti emoziona, però devo dire che sensazioni che ho provato anche davanti a un pubblico numeroso, non so, negli stadi, a San Siro, all'Olimpico, a Roma, quando comincia il concerto, devo dire che cambia molto, cioè sia l'approccio che il tipo di concentrazione che bisogna tenere, perché per esempio lavorando anche con Fiorella ci sono dei dettagli, soprattutto nei brani, che conosci benissimo perché li hai sentiti nascere dall'inizio, quindi conosci tutte le parti musicali che ci sono e tendi un po' a riportarle anche sul live, anche se non è facile riuscire, ecco, a far suonare tutto come se fosse un disco. Però io ho sempre cercato un po' quel tipo di strada, no? Però quando si è su un live con tanta gente, cioè, nel caso mio, abbastanza emozionante anche essere proprio concentrati e pronti a tutto, ecco.
0: Lo posso immaginare, Renato Cantele, tra le tante, tantissime esperienze che tu hai vissuto, ce ne puoi raccontare qualcuna che ti ha segnato particolarmente, che è stata per te rappresentativa come esperienza umana e come esperienza professionale più di altre?
1: Ma guarda, diciamo che ogni progetto che ho fatto con tanti artisti, di ogni progetto, cioè, ha delle storie, ha dei modi anche di come viene realizzato. Ho cercato comunque di realizzarli sempre in modo diverso e adattarli all'artista con cui stavo, diciamo, realizzando la cosa. Non sono

0: Ce ne sono alcuni che ricordi meglio di altri, che per te sono stati più importanti, quelli che hanno avuto il risultato migliore?
1: Ce ne sono tanti. Posso dirti che, per esempio, i dischi che ho realizzato, per esempio con Ivano Fossati, erano registrati da Marty J. Robertson, che hai avuto modo di sentire, sicuramente ne avrai parlato con lei. Sono, diciamo, quelli che per certi aspetti sono stati realizzati anche con tecniche particolari, in quanto lui, per esempio, l'uso di un certo tipo di effetti non li amava particolarmente, quindi bisognava inventarsi degli ambienti particolari. In pratica un album tipo Macramè contiene una tecnica sul missaggio usando dei concetti un po' tridimensionali per avere, diciamo, un effetto che si discostasse un po' da altri progetti, diciamo. Questo è stato uno di quelli che mi ricordo che ha avuto una lavorazione, diciamo, particolare. Però anche un po' tutti gli altri, un po' su questi concetti, ecco.
0: E come potresti descrivere la tua filosofia di registrazione?
1: Dipende molto dal tipo di produzione e dal tipo di produttore cosa hai in mente. Se è un progetto con strumenti acustici, allora il tipo di approccio è in un certo modo, perché anche poi in fase di ripresa uno cerca già di dare un carattere, di applicare comunque delle tecniche per riuscire al meglio a riportare quello che ha in mente, diciamo, il produttore. E questa cosa, diciamo, che nel tempo è cambiata, in quanto arriva già con una preproduzione, quindi già un suono che il produttore ha già in mente di come dovrebbe essere alla fine, no? Di conseguenza si è un po' condizionati da questa cosa, quindi se ha usato dei suoni particolari sulle ritmiche, eccetera, si tenderebbe un po' di imitarli anche nella ripresa acustica. Di conseguenza poi si cerca di avvicinarsi il più possibile in maniera che poi il prodotto risulti vicino all'idea iniziale, no? Questo una volta non c'era. Quando si cominciava a realizzare un progetto, si sentiva nascere proprio dall'inizio, quindi dalla ritmica, da poi tutti gli strumenti che potevano essere sovrapposti oppure anche registrati tutti insieme, perché ho avuto modo di registrare dei progetti dove c'era l'organico al completo, quindi dalla ritmica, da pianoforte, chitarre, orchestra, completamente tutto insieme, ecco. Quindi già da lì si ha modo anche di costruire il suono, mentre oggi il fatto che comunque venga già realizzato prima, ecco, si è un po', diciamo, condizionati su questa cosa. Quindi magari mi chiedono di missare un progetto e già mi mandano un'idea di come dovrebbe essere, quindi cerco il più possibile di rispettare quello che è stato impostato e ottimizzare quello che è stato realizzato in pratica. Faccio un esempio: l'ultimo progetto che ho finito, che è stato consegnato all'inizio di quest'anno, è stato i due album di Laura Pausini, realizzati sia in italiano, in spagnolo e in altre lingue, alcuni brani parecchie lingue, dove Paolo Carta, che era produttore, aveva già comunque un'impostazione sul suono, su come voleva che fosse. Quindi io di pratica ho cercato di rispettare il più possibile quello che aveva fatto lui, cercare di mettere al meglio quello che aveva già impostato. Questa è la filosofia che c'è oggi, secondo me.

0: falso americano che misura il tempo, a tempo non c'è più, ma fermava il tempo se passavi tu.
1: Renato Cantele, per concludere questa per me piacevolissima chiacchierata con te, ti chiedo se ci sono stati, quando in particolare hai iniziato a fare questo mestiere, dei dischi guida, cioè dei dischi che tu ritieni essere stati registrati in maniera migliore di altre, che comunque ti hanno insegnato delle cose.
2: Sì, beh, diciamo che cominciando un po' da giovane a ascoltare, uno poi cerca sempre non di imitare, però di prendere come riferimento. Quindi man mano che potevano uscire progetti in tutti gli anni, cioè non so, fine anni 70 c'era un certo tipo di suono. A metà anni 80, con la tecnologia digitale che cambiava sugli effetti, su quelle cose lì, già il suono è cambiato, per cui in tutto il percorso, cioè le sonorità sono completamente cambiate. A oggi uno può realizzare un progetto solamente campionamenti con librerie eccetera, cioè una volta invece bisognava crearle, e adesso ancora oggi stanno usando un po' quelle che potevano essere elaborate nel tempo, in pratica.
1: Due o tre dischi del cuore che avresti voluto registrare tu?
2: Mi sarebbe piaciuto registrarne tanti, cioè ancora oggi sto ascoltando, non so, dei dischi di tanti generi, perché poi io sono passato, potevo essere nato con il rock delle Zeppelin, passando dai Jethro Tull al West Coast, quindi tutti i dischi, diciamo, di riferimento di quell'epoca lì, alla Fusion, dai Weather Report, soprattutto, che ho consumato quel periodo, alla dance, perché poi quando ho cominciato in studio i primi lavori che ho fatto erano disco music, in pratica, e soprattutto anche già ai primi tempi che arrivai al Castello, e quello era le cose che mi chiedevano, cioè i clienti che venivano a lavorare. Ebbi anche modo lì, i primi tempi, di conoscere gli Yes, perché comunque venivano in regia a sentire quello che stavo facendo, e anche parlare con loro a livello di tutte le esperienze che avevano fatto loro. Sono stati stimoli poi per migliorare sempre di più. Da lì sono passato un po' per un fatto poi anche di stile musicale che stava cambiando, di ascoltare comunque dischi che magari non erano come contenuti che mi piacessero molto, però a livello di sonorità erano interessanti. Tutta anche la produzione inglese, metà anni 80, primi anni 90, la ascoltavo appunto come riferimento, ecco, più che come contenuti. Quindi partiamo dal rock. I primi tre dischi, direi le Zeppelin 2, potremmo dire Heavy Weather di Weather Report. E poi più avanti non saprei neanche dirti quale potrei prendere come riferimento. Police, faccio per dirti. Poi più avanti ho difficoltà.
1: Renato Cantele, che dire, grazie davvero di questo incontro, mi ha fatto molto piacere conoscerti e dialogare con te, è di una materia che ci appassiona tantissimo, e che dire, buona musica, buon futuro e buon tour, visto che appunto questa sera ti aspetta il mixer del concerto dei Pooh.
2: Sì, esatto. Grazie a te, grazie di tutto, e spero di avervi raccontato qualcosa di diverso.
1: Naturalmente, alla prossima.
2: Grazie mille.
3: Io e te, che guardi le mie rughe. Io e te.

mezzo a tutto sto casino è facile anche dire, è proprio necessario, poi roba che mi domando e poi

0: non ti aspetti.
1: Stasera K, neurodivergenza, intelligenza artificiale, telefono amico, ballo liscio e cerimonie del tè. Ben ritrovati per un altro appuntamento serale con K, la trasmissione di attualità culturale del pomeriggio, del tardo pomeriggio. Sono sempre Marco Pagani, è sempre un piacere essere con voi. Vi ricordo anche, non lo facciamo mai abbastanza, il nostro numero WhatsApp per mettersi in contatto con noi, che è 079 3826 765. Un'occhiata rapida al sommario di questa puntata, tra poco con Marco Zaffalon dell'Istituto Dalle Molle parleremo del rapporto tra divergenze, neurodivergenze e intelligenza artificiale, un rapporto di innamoramento secondo molti, se ne scrive molto ultimamente sul fatto proprio che le persone neurodivergenti possano trovare degli sbocchi anche sorprendentemente buoni proprio nel mercato delle aziende dell'intelligenza artificiale che cercano persone capaci di un pensiero laterale fuori dagli schemi. Poi alle 5:20 con Vera Bianda andiamo al Parco Ciani di Lugano per parlare della mostra Immagini che parlano, immagini che ascoltano, un modo per celebrare anche l'anno del volontario sancito dall'ONU e che raccoglie le testimonianze dei volontari di Telefono Amico. Alle 5:35 poi l'appuntamento oramai quotidiano, siamo alla terza puntata, andrà avanti fino a fine agosto con i libri di Nero su Bianco. Oggi Michele Serra ci propone il primo fumetto di questa serie dedicato a Keiji Nakasawa. Alle 5:55 l'appuntamento con K in libertà, lo spazio editoriale di questa trasmissione dedicato alla cerimonia del tè e al senso e all'importanza dell'avere dei rituali. E poi alle 18:05 più o meno l'appuntamento con i consigli, sempre quello classico che ci porta a quest'ora, oggi in particolare a parlare di liscio, ballo liscio, spudoratamente liscio. Sentitelo, infatti, un bel podcast che vi consiglieremo con la sua stessa autrice, pubblicato dalla vicina Rai Play, radio televisione dell'Italia, insomma. Mi sono impappinato su Rai Play, non so perché. Comunque, per finire, alle 18:15 K e Spalla è sospeso, lo sapete chi ci segue tutta l'estate, ma vi proponiamo le repliche degli appuntamenti più belli di Senza Vergogna. Oggi in particolare sarà Carol Hensler, sempre al microfono di Natascia Fioretti come nei giorni scorsi, a parlarci dei suoi brani più speciali, quelli che adorava da giovani ma dei quali anche un pochino si vergogna e si vergognava. Partiamo con la musica, La Niña con Raresh.

0: Il singolo della cantante napoletana La Niña, all'anagrafe Carola Moccia, Raresh era il titolo di questo primo brano di K di oggi. Io do il benvenuto al nostro primo ospite di questa puntata, che è Marco Zaffalon. Benvenuto a K, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Marco Zaffalon è direttore scientifico dell'Istituto Dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale, collegato a USI SUPSI e basato a Lugano. Da qualche anno a questa parte, di questo parliamo, nei settori lavorativi a più rapida trasformazione sta cambiando il vocabolario, il significato di alcune parole, di una in particolare, ovvero neurodivergenza. Fino a poco tempo fa, termine associato più a discorsi legati all'inclusione, alla fragilità, che adesso però è diventata qualcosa quasi di ricercato, di elitario. Le grandi aziende finanziarie e tecnologiche cercano figure neurodivergenti capaci di vedere schemi, ad esempio, che gli altri non vedono. Le aziende di intelligenza artificiale propongono borse di studio e lavori anche ben retribuiti, dedicati specificamente a persone neurodivergenti. Molti tra i grandi protagonisti della tecnologia, come Elon Musk, Bill Gates, Peter Thiel, si dichiarano con orgoglio neurodivergenti. Allora, quali siano le opportunità per le persone neurodivergenti oggi e quali anche i rischi dovuti a questa sorta di innamoramento dell'industria digitale nei confronti delle neurodivergenze? Partiamo da qui con Marco Zaffalon. Allora, intanto le chiedo se questo innamoramento, tra virgolette, delle aziende di intelligenza artificiale per le neurodivergenze sia un fenomeno che anche voi dall'Istituto Dalle Molle riconoscete e riscontrate dal vostro osservatorio.
1: Ma l'innamoramento, secondo me, è un po' una frase esagerata nel nostro caso, no? Tra l'altro io vedo anche la realtà commerciale, perché sono direttore scientifico anche di Artificial, un'azienda di cui sono cofondatore qua a Lugano, e vedo la situazione in entrambi i casi. Diciamo, forse per sgombrare un po' le acque anche da vari dubbi, forse bisognerebbe dire cosa si intende con neurodivergenza, perché adesso è un termine molto ampio, certo, che può comprendere persone che hanno dei disturbi, o almeno cose che noi riteniamo siano dei disturbi, con persone che semplicemente magari sono un po' strane ai nostri occhi, perché sono un po' diverse dalla media, no? E quindi forse in questa accezione un po' più ampia, più siamo anche un po' più comodi in qualche maniera, quindi non stiamo parlando di persone per forza che abbiano qualche problema, diciamo, da medicalizzare o comunque di quel genere di gravità lì. Diciamo, non miriamo alle persone in particolare che abbiano neurodivergenze, noi semplicemente cerchiamo di rimanere aperti mentalmente verso le persone che assumiamo, quindi se hanno particolari stranezze, eccentricità e così via, ci sta bene, purché siano ragionevoli, nel senso che siamo in grado di lavorarci bene assieme. È vero che spesso questo tipo di eccentricità a volte si sposa bene anche con capacità particolari per quello che riguarda l'analisi dei dati, piuttosto che, diciamo, la scienza in generale, la matematica e così via.
0: Le cito lo psichiatra Luca Pani, che ha scritto di recente anche sul Sole 24 Ore proprio su questo argomento. Lui stesso si dichiara neurodivergente, che dice che uno dei motivi di questo attuale vantaggio competitivo delle neurodivergenze, io uso sempre il termine lato, è chiaro che parliamo di quello che lei intendeva, ovvero una maggiore capacità analitico-matematica di vedere cose che altri non vedono, quindi non per forza una disabilità, anzi in questo caso. Comunque, dicevo, Luca Pani dice che uno dei motivi di questo vantaggio competitivo è il minor peso che per queste persone hanno le conseguenze emotive di un fatto, le relazioni emotive in generale. In un mondo in cui non è più essenziale leggere le persone e in cui la realtà è mediata da codici, interfacce e app, la competenza relazionale perde importanza e ne acquista invece di maggiore la competenza proprio di decodifica di questi codici. Qual è il suo punto di vista? Lei che ne pensa?
1: Non mi ci trovo molto d'accordo, diciamo, questo almeno per quello che riguarda la mia esperienza. Non credo che stiamo parlando di persone che hanno che sono legate e chiuse nella loro sfera intima e non comunicano. Ci può essere anche quel caso lì, ma diciamo sono soprattutto, secondo me, persone che pensano un po' in maniera diversa, in maniera originale, che spesso hanno anche il coraggio di difendere queste idee. Nel caso delle persone che lavorano nella scienza, nell'AI e così via, magari c'è una maggiore consapevolezza che le proprie idee possono avere un valore e quindi sono in grado di difendere magari maggiormente. Non credo affatto al discorso, se non diciamo in casi specifici molto rari secondo me, che queste persone non siano interessate alla sfera sociale, anzi spesso sono gli ambienti di lavoro in cui si fa AI, in cui queste persone si trovano bene perché finalmente incontrano dei loro pari, quindi non vengono discriminate o magari quando erano al liceo o prima bullizzate, no? per questo loro essere diversi, quindi secondo me in realtà loro cercano un ambiente in cui ci si capisca, però soprattutto ci si possa esprimere in maniera libera, senza grandi convenzioni, ecco.
0: Cambiando marginalmente argomento, ho letto sempre sul Sole 24 Ore, che su questi argomenti ha scritto parecchio, di uno schema che sarebbe stato individuato da alcuni studiosi dell'Università di Haifa e denominato di inclusione estrattiva, ovvero dapprima si valorizzano questi profili neurodivergenti ad alto funzionamento, capaci di un pensiero laterale e creativo inaspettato. Con queste persone si addestrano le intelligenze artificiali a funzionare in quel modo e in un secondo tempo, una volta che l'IA ha integrato le capacità e i metodi di queste persone, grazie al loro lavoro il sistema le espelle non avendone più bisogno. C'è secondo lei questo rischio, il rischio di una sorta di sfruttamento a tempo determinato di queste figure?
1: Ma diciamo, questo mi sembra un po' un futuro distopico, no? Poi in futuro vedremo, no? Nel senso, le cose cambiano molto rapidamente, di sicuro sono cose che potrebbero succedere nei grandi laboratori, in aziende come Meta, magari non di sicuro nei nostri istituti, nelle nostre aziende.
0: Certo. Ma infatti non parliamo dell'istituto nello specifico, facciamo un discorso più ampio.
1: No, infatti quello che volevo dire è che potrebbe succedere in grandissime aziende, difficilmente in laboratori di taglia diversa. Ho comunque dubbi anche lì, nel senso che alla fine la produttività di queste persone si realizza quando l'ambiente di lavoro è sano, non quando ci sono coercizioni o comunque giochi di questo tipo qui.
0: Prima di salutarla, provando a guardare al futuro invece di quelle neurodivergenze che hanno difficoltà, penso agli spettri autistici più complessi, quelli che hanno proprio un sovraccarico informativo che rende difficoltose le relazioni, l'intelligenza artificiale potrebbe diventare uno strumento di aiuto, una sorta di filtro che, eliminando questo sovraccarico, permette di avere una sorta di sostegno alla comunicazione, alle relazioni, secondo lei?
1: Ma l'intelligenza artificiale è talmente flessibile che penso sì, che potrebbe fare anche quello. Nella mia esperienza, in realtà, la produttività positiva di un'azienda piuttosto che di un istituto di intelligenza artificiale spesso viene frenata da ragioni opposte, viene frenata, diciamo, da un certo management che è radicato in una cultura che non voglio dire che sia passato, che sia antica, però insomma si deve confrontare con la modernità dell'AI che sta arrivando. E io questa cosa l'ho vista parecchie volte, il management, il consiglio, piuttosto che insomma diciamo le direzioni alte di quello che sono le scuole, piuttosto che le aziende, spesso non riescono a vedere che c'è questa nuova generazione di talenti che va trattata in una certa maniera se vogliamo che le cose funzionino bene, che il tutto sia produttivo e che diciamo le persone in generale stiano bene. La vedrei anche dall'altro lato, cioè di far capire alle persone che hanno magari un'impostazione culturale del secolo scorso in qualche maniera che bisogna aprirsi in una maniera diversa verso queste persone, queste tecnologie. E questo è, secondo me, una cosa molto difficile per la maggior parte delle persone che vivono in questa società e soprattutto per quelle che hanno avuto successo anche nel modo tradizionale in cui le aziende funzionavano, perché spesso queste persone che hanno uno status e un potere sono anche molto convinte di aver ragione, quindi non vedono insomma l'eccezionalità e l'originalità di queste tecnologie e di queste persone.
0: Marco Zaffalon, grazie, buon lavoro e a risentirci.
1: A risentirci, grazie.

La chitarra di Lou Reed con Hold On, 1998, l'album era New York. Ascoltiamo ancora un po' di musica, She's My Religion dei Willow, e a seguire ci colleghiamo con Vera Bianda per parlare della mostra Immagini che parlano, immagini che ascoltano, in corso al Parco Ciani di Lugano.

She's My Religion, cantano i Willow in questo brano che ci doveva portare alle 5.22 a parlare di questa bella mostra in corso al Parco Ciani di Lugano, una mostra che raccoglie le testimonianze dei volontari di Telefono Amico affiancate da illustrazioni e che si intitola Immagini che parlano, immagini che ascoltano. Purtroppo, dicevo, avrebbe dovuto, usavo questa modalità, questa coniugazione, perché il collegamento con Vera Bianda, graphic designer e responsabile pubbliche relazioni per Telefono Amico, che doveva raccontarci questa mostra, purtroppo non è possibile stabilirlo, quindi vediamo se riusciamo a recuperarla nei prossimi giorni. E noi proseguiamo in musica con Out to Dinner di Abe Duct.

Abe Duct con Out to Dinner, il titolo di questo brano. Tra poco l'appuntamento con il notiziario delle 5:30. Prima un brano di una grandissima voce, Aretha Franklin, con l'appuntamento con il notiziario delle

0: dal 5 al 15 agosto, la RSI è al 79° Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79° Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.
1: In studio Federico Talarico. L'ufficio grigionese di informatica ha rilevato un attacco informatico ai server SharePoint del Cantone, che sono responsabili del sito internet dell'amministrazione cantonale. Stando a una prima analisi, non vi sono indicazioni di account compromessi o fuga di informazioni riservate o dati sensibili. L'attacco è simile a quello avvenuto ieri ai danni della Confederazione, quando circa 200 account sono stati presi di mira sempre attraverso i server SharePoint. Microsoft aveva reso note a metà luglio diverse vulnerabilità presenti sul portale e il 28 luglio gli esperti in materia di sicurezza avevano riscontrato anomalie nei server dell'Ufficio Federale dell'Informatica e della Telecomunicazione. Per correggere le vulnerabilità di sicurezza, questa sera a partire dalle 19, l'Ufficio di Informatica Retico eseguirà un aggiornamento straordinario del sito web del Cantone. Un 25enne è annegato nel lago di Lugano all'altezza del Ponte del Diavolo durante una nuotata. La sua scomparsa è stata segnalata alla centrale comune d'allarme poco prima delle 5 di questa mattina. La polizia cantonale, quella della città di Lugano e i soccorritori della Croce Verde intervenuti sul posto hanno ritrovato il corpo. È in corso ora un'inchiesta per stabilire la dinamica dell'accaduto. Dall'estero, 4 uomini sono rimasti feriti in seguito a un accoltellamento plurimo apparentemente compiuto con un paio di forbici nella zona di Covent Garden a Londra. Lo comunica Scotland Yard, precisando che il presunto autore dell'attacco è una donna di 47 anni, arrestata immediatamente con le accuse di aggressione e possesso di un'arma offensiva. I feriti sono stati soccorsi sul posto. La polizia britannica ipotizza un raptus legato a problemi di salute mentale della presunta assalitrice. Non ci ritireremo finché Hamas non sarà completamente disarmato. Queste le parole del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu

in un video sulla sua pagina Facebook, dove ha aggiunto di aver ricevuto una bozza dal presidente statunitense Donald Trump per il disarmo del gruppo e la demilitarizzazione di Gaza, ma non l'ha approvata e ha inviato delle osservazioni. Ieri il Qatar, paese mediatore nel conflitto tra Israele e Hamas palestinese, ha accusato il governo di Tel Aviv di ritardare l'attuazione del piano di pace per Gaza. L'intensificarsi degli attacchi israeliani negli ultimi giorni, secondo il portavoce degli affari esteri qatariota, non sarebbe altro che un tentativo di far deragliare l'attuazione del piano e di bloccare le soluzioni pacifiche al conflitto, ha dichiarato ai giornalisti. Oggi e domani tempo prevalentemente soleggiato in tutto il paese, possibilità di rovesci o temporali nel pomeriggio, soprattutto nelle Alpi.

0: Annie Bartholomew con Whitechapel, il titolo di questo brano Whitechapel Woman dall'album Sisters of Whitechapel del 2023. È originaria dell'Alaska la Bartholomew e ci accompagna fino alle 5.38 alla terza puntata dei Libri di Nero su Bianco, questa serie estiva che è, per usare un brutto anglismo, uno spin-off di Nero su Bianco, la trasmissione televisiva curata da Rachele Bianchi Porro dedicata ai libri, all'interno del quale, di questo spin-off diciamo, e mi scuso per il doppio uso di questo orribile anglismo, ma non me ne veniva un'alternativa in italiana, una derivazione potrebbe essere, però non si capisce allo stesso modo. Ad ogni modo, la faccio breve, ogni giorno vi proponiamo, i redattori e le redattrici di questo programma vi propongono le loro letture per l'estate, una selezione di libri che magari ci sono passati sotto il naso e non ce ne siamo accorti, o magari libri che meritano perché hanno avuto un successo importante, o ancora perché semplicemente sono belli. Oggi in particolare con Michele Serra, il primo fumetto di questa serie agostana dedicato a Keiji Nakasawa. Sentiamo insieme.
1: Mi piace l'idea di inaugurare questo spazio dedicato ai fumetti con un libro che dimostra come con il fumetto si possono raccontare storie di ogni tipo e di ogni genere. Perché fino a qualche anno fa, quando si parlava di fumetti, si parlava di storie pensate e dedicate soprattutto a un pubblico di ragazzini, almeno nel 95% dei casi. Oggi non è più così, questa evoluzione è arrivata a compimento, diciamo, nell'ultimo quarto di secolo, ma ha radici molto più profonde perché ci sono autori che hanno precorso i tempi e uno di loro è sicuramente Keiji Nakasawa, di cui oggi vengono tradotti e stampati per la prima volta in italiano i primi racconti della sua carriera in una raccolta che si intitola Colpiti da una pioggia nera. Nakasawa è conosciuto nella storia del fumetto soprattutto per il suo graphic novel Gen di Hiroshima, che, come è facile capire dal titolo, racconta proprio il bombardamento atomico avvenuto nel 1945, quindi uno dei più grandi traumi della storia giapponese del Novecento. Gen di Hiroshima è noto per essere un romanzo scopertamente autobiografico, questi racconti invece sono fiction, ma credo che contengano un sentimento che Nakasawa ha sicuramente provato nella vita reale, e cioè una rabbia nei confronti di coloro i quali hanno pensato e messo in atto quella strage in quel momento storico. Infatti basta leggere il primo racconto contenuto in questa raccolta, che appunto narra di un killer, un assassino prezzolato nella Tokyo degli anni 60, che ha deciso di uccidere solamente americani. E quando gli chiedono il perché, racconta quello che ha visto e vissuto durante il bombardamento di Hiroshima e tutto il suo desiderio di vendetta. Quindi, insomma, il messaggio è estremamente chiaro. Leggere Colpiti da una pioggia nera ti fa pensare che abbia ragione chi sostiene che il fumetto abbia dentro qualcosa in particolare, proprio come mezzo, che permette di colpire l'immaginario del lettore con un impatto molto forte, con semplicemente pochissimi mezzi. E del resto, chi ha detto questa frase è una persona che è piuttosto esperta di questo campo, perché è un grande fumettista dei nostri tempi, Art Spiegelman, che ha raccontato l'olocausto a fumetti in uno dei più importanti graphic novel della nostra epoca, e cioè Maus. La sensazione che si prova è paragonabile a quella che si prova leggendo la storia raccontata nei libri di Eric Maria Remarque, oppure vedendola sullo schermo, ad esempio in Salvate il soldato Ryan di Steven Spielberg. Ed è una sensazione viscerale che è amplificata dallo stile grafico proprio scelto da Keiji Nakasawa. Uno stile che noi riconosciamo come classicamente manga, eppure un pochino più duro, un po' più spigoloso, un po' più inquietante di quello a cui siamo abituati. Ed è uno dei tanti motivi per cui questi racconti rimangono con te anche una volta che hai finito di leggerli.

riflettere, troppo stupida per bere. Oreste il bullo del sassello, si sporgeva ridacchiando da una protesi imponente. Avevano tutti occhiali neri per l'agguato.

Val di Muggia, poi sto caldo mi deprime. Anzi propongo di aspettare, con le tenebre e la luna sarà facile guatare. Difatti gruffolando piano nel villaggio, fra corpi vendola in disarmo,

Didi Bridgewater con Congo Square. Congo Square, 17:55 minuti, l'appuntamento con K in libertà. Il rischio di cadere nel retorico nello spazio editoriale di oggi è altissimo, però ci provo comunque perché l'argomento secondo me merita. Parliamo di ritualità. Di rito inteso come un insieme codificato e tendenzialmente rigido di azioni, movimenti, gesti, parole, volto a ottenere un determinato scopo in un determinato modo. È da poco uscito in italiano per Einaudi un bel libro di Miyako Watanabe dal titolo I racconti del tè verde. Miyako Watanabe non è una scrittrice di professione, la sua professione è dirigere con il marito la casa da tè Ippodo nel centro di Kyoto, un gioiello architettonico che abita la città da più di 300 anni, da 1717. Nel libro, come è evidente dal titolo, si parla della cerimonia del tè, una delle tradizioni giapponesi più affascinanti, antiche e difficili da comprendere davvero per noi occidentali. La cerimonia del tè è un rito nel senso più profondo del termine, un insieme di gesti estremamente codificato, ciascuno dei quali ha un nome, i suoi tempi, i suoi strumenti, e lo scopo finale è quello di preparare il tè per uno o più ospiti o anche per se stessi. Una cosa apparentemente banale come mettere delle foglie secche nell'acqua calda, filtrata attraverso secoli di ripetizioni, di affilature di ogni singolo movimento, di gesti che si cesellano, si solennizzano, rallentano fino a diventare qualcosa di sostanzialmente diverso, una porta per la mente. E questo trovo l'elemento più affascinante, il fatto che un rituale così rigido, apparentemente una prigione composta da una serie folle di micromovimenti e di attitudini, in realtà sia il contrario della prigione, rappresenti la quintessenza della libertà. Mi viene da pensare poi che un rituale, per compiere davvero il suo lavoro, debba necessariamente essere costituito da gesti e movimenti che non hanno una vera funzione rispetto al risultato finale. Anzi, più un rituale è apparentemente astruso e lontano da ogni collegamento con la concretezza, e più forse è efficace nell'aprirci questa porta su uno spazio diverso. E se ci pensiamo bene, tutti i rituali, e non solo la cerimonia del tè, hanno questo elemento in comune, della dissociazione tra il gesto che li compone e la loro funzione e la funzione originaria del gesto stesso. Noi forse lo vediamo in maniera più evidente in questo specifico rituale, quello del tè, perché culturalmente è lontano, non ci appartiene. E forse proprio perché non ci appartiene, accostarci ad esso può essere un'esperienza speciale, a condizione di abbandonarsi totalmente, senza opporre resistenza, sapendo che il tempo, inteso come fretta, come misura della produttività, qui non ha la minima importanza, a condizione che ci prendiamo il tempo di non fare caso al tempo. I racconti del tè verde, il libro di oggi consigliato dal sottoscritto di Miyako Watanabe.

0: Nesrin, cantante franco-algerina con il brano Dunia, 18 e 2 minuti qui a K, parliamo di un podcast molto molto interessante.
1: K.
0: Do il benvenuto intanto all'autrice di questo podcast che è con noi collegata al telefono, è Federica Manzitti, buonasera e benvenuta.
2: Buonasera a voi e grazie di avermi invitato, sono molto felice di essere con voi.
0: Allora, parliamo di ballo liscio, il ballo nato in Romagna tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, intorno al quale ruota un mondo poco conosciuto e anche davvero sorprendente, che è raccontato in questo podcast in 5 puntate dal titolo Spudoratamente Liscio, e prodotto da Rai Play Sound. Sono 5 episodi, dicevamo. Federica Manzitti è giornalista, scrive per il Corriere della Sera, realizza audiodocumentari, cura anche il podcast Segreta sulle indagini risolte grazie a tecniche innovative. Io, prima di iniziare con le domande, Manzitti, introdurrei proprio l'atmosfera sonora con la quale inizia la prima puntata del suo podcast e poi partiamo da lì. Sentiamolo insieme, sono 40 secondi.
3: Sono le 6 e pochi minuti, Agatteo a mare. Sto uscendo dall'albergo. Sono un po' di corsa perché devo arrivare ai bagni Corrado. E sono i bagni dove si balla. Dalle 6:30 del mattino fino alle 8. Eccoli. Ecco i bagni Corrado.
0: E già qui, devo dire, il sopracciglio si alza e la curiosità si fa grande, perché sentivamo questa signora dire sono le 6 del mattino, Agatteo a mare, andiamo ai bagni Corrado dove si balla il liscio dalle 6:30 alle 8 del mattino. Cosa veramente difficile e sorprendente da comprendere per tutti coloro, me compreso, che il liscio lo conoscono per l'orchestra di Raul Casadei, per qualche ascolto distratto, ma che non fanno parte di questo mondo. Cosa ci dice già questo primo ingresso nel suo podcast sul mondo che lei ha scoperto e ha raccontato?
2: Ma intanto che la prima a sorprendermi sono stata io, ed è questo un po' il filo conduttore della narrazione. Io non vengo dal mondo del liscio, non sono neanche romagnola, anzi sono genovese, che per certi termini è un essere diametralmente opposto al romagnolo, e scherzosamente lo dico anche nel corso appunto di questa narrazione, e l'idea appunto è quella di avvicinarsi e attraversare questa realtà, che è una realtà assolutamente presente, anche se noi così per convenzione la mettiamo un po' più nel passato, e sorprendersi. La prima sorpresa appunto era questa, di scoprire come ci siano tante persone che vengono non solo dal territorio circostante di Agatteo a mare, che è un piccolo paese della provincia di Cesena, di Forlì Cesena, ma anche da altrove, dalla Svizzera, dalla Svezia, insomma da altre parti d'Italia, non solo per la passione del liscio, ma anche solo semplicemente per l'occasione di fare questa attività, che non è sicuramente solo un'attività fisica. Tante persone si svegliano molto presto la mattina per fare jogging o per allenarsi, altre persone si allenano, e non solo fisicamente ma anche alla relazione, con questo modo di fare. Questa è una cosa che è arrivata un po' casualmente ai gestori dei bagni Corrado nel 1969, e da allora, vedendo che funziona, si ripete ogni anno. Questa è una delle cose eccentriche, straordinarie nella loro semplicità, che il liscio ci propone.
0: Da 69, quindi si trovano alle 6:30 del mattino e ballano. Allora io le chiedo, in questa sorpresa che mi diceva coinvolto anche lei nel costruire la narrazione di questo podcast, che popolo ha incontrato? Che popolo è quello del liscio? Non solo quello che si alza alle 6:30 del mattino, ma più in generale.
2: Allora, è un popolo che ha diciamo sicuramente più di due anime. Una è quella dei danzatori, dei musicisti, degli appassionati tradizionali, che quindi appartengono a un contesto territoriale che è quello dell'Emilia, non solo della Romagna, Emilia-Romagna. oppure culturale, insomma, che ce l'hanno nella loro formazione culturale. E in qualche modo, se vogliamo, possiamo legarli alla tradizione e anche a una fascia generazionale alta. Poi ci sono invece altre persone, che una fascia che va dai 50, 40 anni, che vengono e che vivono in altre regioni italiane d'Europa, e che nelle loro città hanno l'occasione di ballare il liscio, cioè la musica da ballo romagnola, perché poi dentro la parola liscio in realtà ci starebbero tante altre cose, ma qui per semplicità parliamo di liscio in quanto musica da ballo romagnola o emiliano romagnola. E quindi questi cinquantenni, 50, 60 anni, anche 40 anni in alcuni casi, a Torino, a Brescia, a Pomezia, hanno i loro punti di riferimento per il ballo liscio, per la musica liscio, e poi in Romagna ovviamente danno sfogo ancora di più a questa passione. Ma poi soprattutto c'è una generazione di molto giovani, che è la generazione dei 20-30 anni, che in Romagna, così come in altre zone d'Italia, stanno rivivendo e riscrivendo il folk, e che appunto decidono di rifarlo in modo filologico, con strumenti analogici ovviamente, con un atteggiamento di grande rispetto per la tradizione, anche se in una rilettura di sensibilità contemporanea ma molto, molto fine, molto delicata, oppure addirittura lo riscrivono con la techno, con il punk, con la jungle, con tutta una serie di ritmi e modalità assolutamente contemporanei, che però in qualche modo sono con il liscio al servizio di una cosa che probabilmente quella generazione più giovane di me, io sono una cinquantenne abbondante, però hanno bisogno di riscoprire, avendo vissuto in modo particolarmente drammatico, ad esempio, il momento della pandemia da Covid, e quindi questo distanziamento imposto da quello che abbiamo vissuto tutti, ma anche dalla mediazione dei social, eccetera, della relazione. E quindi ho trovato, questo per dire concretamente, ho trovato nelle città, nelle balere e in tante occasioni nelle spiagge, dei ragazzi che autonomamente, magari mettendosi d'accordo attraverso i canali social, si danno appuntamento e si incontrano per ballare, per suonare liscio. E questa è sicuramente una cosa che mi ha sorpreso molto.
0: Una delle tante sorprese che circondano la costruzione di questo podcast, che davvero consigliamo con piacere. Veramente interessante, bello e sorprendente e divertente. Il titolo è Spudoratamente Liscio, sulla piattaforma Rai Play, a disposizione. Non vorrei sbagliare, ma noi siamo riusciti anche da qui, per cui anche al di fuori dei confini italiani, quindi non è rigidamente protetto dal fatto di avere una connessione italiana. Prima di salutarci però, Manzitti, una domanda sul titolo. Perché spudoratamente? Perché è spudorato il liscio?
2: Il liscio è spudorato perché c'è una modalità di relazione con gli altri che mette da parte il pudore. Il pudore nelle balere, io ho visto persone di tutte le fogge, di tutte le età, che ballano insieme. E poi il liscio è, in realtà, ascoltando il podcast, spero che qualcuno di voi all'ascolto lo farà, si capisce come il liscio è stata una forma di rivoluzione sessuale, ed è ancora una, in fondo, una grande, gioiosa, innocente o meno innocente, non importa, forma di relazione carnale in qualche modo. E in questo è spudorato, ma poi è spudorato anche perché il liscio si veste da folklore, ma folklore non è. In realtà è una vera invenzione imprenditoriale, e questo è anche una forma di spudoratezza molto legata alla mentalità romagnola.
0: Grazie Manzitti, lo rilanciamo ancora una volta il titolo Spudoratamente Liscio sulla piattaforma Rai Play. Grazie, a risentirci, e ottimo lavoro, complimenti.
2: Grazie a Kappa, che è un ottimo lavoro anche da parte sua. Grazie a voi. Ciao.

0: Bob Dylan con Political World 1989. Siamo quasi alla fine di questa puntata di K e c'è l'appuntamento a quest'ora con le repliche di Senza Vergogna, la nostra serie dello scorso inverno, nella quale chiedevamo a una trentina di personaggi celebri della Svizzera italiana quale fosse il brano o i brani di cui si vergognavano, ma che nel fondo della loro anima hanno amato quando erano più giovani. Oggi è il turno della direttrice del Museo Villa dei Cedri, Carol Hens, sempre al microfono di Natascia Fioretti. Sentiamo cosa è venuto fuori.
1: Appuntamento musical terapeutico, come ho iniziato a chiamarlo. Sul nostro divano delle confessioni siede Carol Hensler, lei è la direttrice del Museo di Villa dei Cedri, ma io penso che resteremo poco seduti. Carol, buonasera, bentrovata.
2: Buonasera.
1: Ma Carol Hensler, allora, noi da dove vogliamo partire oggi con le nostre scoperte musicali, con i suoi coup de cœur?
2: Allora, partiamo da un film, ovviamente, cioè la musica è sempre legata a un film, e un po' la gioventù eterna che ci sogniamo tutti, e non so per chi evocherà ancora qualcosa, Breakfast Club, che era un mitico film degli anni Ottanta, tipico la caricatura, no? Dove c'è il bad boy, c'è il super sportivo, la riccona, la secchiona, così, che si ritrovano tutti durante il weekend e si ritrovano ora della fine a avere più punti in comune che cose diverse. E poi eravamo un po' questo qua, almeno, cioè, è così che oggi voglio ricordarvi la mia gioventù, magari è questa la vergogna.
1: Si dice, insomma, che nella nostra memoria siamo un po' selettivi, no? Ricordiamo quello che vogliamo ricordarci, allora no. Mi sembra che sia lecito. E allora facciamo così, abbiamo parlato del film, magari vogliamo, senza dire il titolo, ascoltarci il brano e poi torniamo a chiacchierare. Cosa dice Carolina?
2: Va bene,
1: andiamo col brano.
2: Con piacere, alziamoci.

0: Caro Lenzer, lo sfumiamo perché è lunghissimo, anche se devo dire la verità, fa ballare, dà un sacco di energia a quest'ora del pomeriggio e lascio anche dire a lei di quale brano si tratta e di soprattutto anche chi lo canta.
1: Billy Idol, Rebel Yell, cioè appunto il Rebel, la nostra gioventù di ribellione, anticonformismo. Ti ricorda anche tutti i film tipo Footloose, Top Gun, quelle cose lì che sono proprio
0: Meravigliosi.
1: questi ideali.
0: E d'altra parte anche ieri con Barbara Pategni Malacrida invece parlavamo di Rocky perché lei appunto no,
1: Esatto.
0: questo era il suo grande amore, quindi insomma questa sera continuiamo un po' la tradizione o più che altro a scoprire questo binomio musica-film che come diceva lei è un binomio molto forte, ma questa era la sua prima scelta, ce n'è una seconda che forse è un po' più forte ancora.
1: Sì, ma è anche ancora legata a un film, che era un film che ha marcato l'inizio degli anni 2000 di Michael Moore, faceva questi film tra il documentario e il film, e che aveva fatto un film sulla tragedia di Columbine nel Colorado, che si chiamava Bowling for Columbine. C'è cioè una canzone che ascolto ancora regolarmente perché ho l'impressione, cioè sono 20 anni fa, anche di più, e la società al posto di spaventarsi e di reagire è andato completamente continuando in questa strada e magari oggi le strage ne sentiamo parlare meno perché sono diventato più regola. Questa è un po' la cosa che mi spaventa, è sempre questa gioventù un po' persa. In un mondo dove cerchiamo di venderci delle cose, che la vita è facile, mentre la vita diventa sempre più complessa. È per questo che può sembrare strano, poi ovviamente la vergogna è che uno si dice: ma oggi si ascolta ancora del Marilyn Manson, e soprattutto la direttrice di museo ha il diritto di ascoltare del Marilyn Manson, però è un riflesso di società e purtroppo aveva ragione anche all'epoca. Lui era stato all'epoca su questa canzone perché era stato anche accusato, i ragazzi ascoltando la sua musica
0: Fossero
1: avevano avuto quest'idea di andare a sparare sui loro
0: co
1: colleghi.
0: compagni,
1: E,
0: sì.
1: esatto, compagni. E quando qualcuno aveva interrogato in un'intervista, gli avevano detto: ma cosa avrebbe lei detto a questi ragazzi? E lui ha risposto: io non avrei detto niente, li avrei ascoltati. Perché verosimilmente è quello che loro non hanno avuto. E per me, anche sempre quando ascolto questa canzone, mi ricorda anche proprio questo: non siamo qui per imporre, dobbiamo essere capaci di ascoltare. Se era più divertente sotto la mia versione con Billy Idol e Breakfast Club, qui è un po' più il lato dark però il lato dark dell'essere umano, voilà.
0: Fa parte anche questo, va bene anche il lato dark. E allora, caro Lenzer, noi la ringraziamo per essere stata con noi, le auguriamo uno splendido fine settimana e ci lasciamo ascoltando Marilyn Manson e The Nobodies. Grazie.
1: Grazie a voi.

Marilyn Manson qui su Rete 2, non ci facciamo mancare nulla, anche un po' di metal di quello di una volta, bello serio, bello graffiante, bello cattivo, 18 e 26 minuti, ci lasciamo con un brano un po' più consono alle nostre sonorità con Julien Lage con Twilight Surfer. Noi ci ritroviamo domani con K sempre alle 17, tra poco l'appuntamento con il laser, e io vi ricordo anche l'appuntamento di domattina per esempio con Verde Aurora con Andrea Fazzioli. Dal sottoscritto da Marco Pagani, dalla redazione di Rete 2, un caro ringraziamento per averci seguito anche oggi, chi ne ha avuto la pazienza. Ci ritroviamo domani alle 17 con K.

0: Li chiamavano randulins, rondini. Erano gli emigranti dell'Engadina. Partivano, soprattutto verso l'Italia, per fare fortuna. E ci riuscivano. Basti pensare che a Venezia, nella prima metà del Settecento, la maggior parte delle pasticcerie e delle rivendite di vino erano in mani engadinesi. Quando la Serenissima li cacciò, andarono più a sud, Firenze, Perugia, Ancona. Saint, oggi frazione di Scuol, è il paese che più di tutti ha contribuito a questa emigrazione. Alla fine del XVIII secolo, 190 adulti di Saint, un quinto della sua popolazione, si trovava all'estero, impegnata in attività che avrebbero dato al paese la ricchezza architettonica che ci è arrivata intatta fino ad oggi. Non avrà la fama di San Moritz, Saint, ma è certo più bella, con le sue piazze, le fontane, le case decorate a graffiti, arricchite da dipinti e da sinuose finestre barocche che si trovano solo nella bassa Engadina. A Saint c'è anche il Palazzi Corradini, una casa ricca di storia. Siamo seduti al bordo della fontana e stiamo aspettando colui che ci farà da guida nei ricordi del paese. Porta lo stesso nome di questa composizione del gruppo musicale Ils Frenzlis Dachlin. Buongiorno Jasper, Bundi si dice qui, come stai?
1: Bene.
0: Nato a Saint, Jasper Pult è una personalità nel mondo culturale svizzero. Linguista, docente universitario, è stato presidente della LIA Rumantscha, attivo per molti anni nel comitato di Pro Helvetia, e ha diretto il Centro Culturale Svizzero di Milano. Al linguista, dunque, spiegarci l'origine di questa bella parola che sembra anche carica di affetto, randulins.
1: Molto bella, perché le rondini che partono d'autunno per ritornare di primavera, questi emigrati appunto che passavano questi mesi estivi e che partivano vengono paragonati a loro, e la parola è nata proprio a Saint, forse per questa massiccia presenza di emigrazione. Addirittura durante un periodo c'era per esempio un carro con il cavallo che faceva una volta la

0: la settimana il tragitto Saint-Firenze e a pensare che era redditizio e si capisce.
1: Un'emigrazione di successo di cui testimonia una costruzione, in particolare il Palazzi Corradini.
0: L'emigrazione era molto molto frequente nell'intero stato delle Tre Leghe, come si chiamava il Canton Grigione prima, però a Saint è stata forse più incisiva, in quanto questi figli di questi contadini di Saint andavano a trovare altri che già avevano fatto una struttura. Noi sappiamo che erano soprattutto pasticceri, gli engadinesi, anzi hanno capito forse prima degli italiani qual era l'importanza del caffè e per esempio i vari bar. Prendiamo l'esempio di Venezia, no? Loro avevano la supremazia dei bar a Venezia. Quando il caffè è diventato finalmente en vogue, prima era una cosa sconosciuta come tante altre cose che venivano da questi nuovi territori. Allora la Repubblica, la Serenissima, ha fatto addirittura una legge contro gli engadinesi per cacciarli via, e così anche quelli di Saint sono andati poi più lontani, per esempio in Toscana ci sono tantissimi ancora oggi, a Perugia per esempio c'è il caffè Sandri, il più bel caffè sul Corso Vanucci, che è in proprietà di persone di Saint per esempio, e poi ancora più lontano come in questo caso, e ora arriviamo alla famosa casa Corradini, che non è una casa Corradini, come la casa si chiama Saint, la casa, ma è il Palazzi Corradini. Ora, per tutti gli italofoni è chiaro, una casa grande è un palazzo. In romancio no, un palazzi, il palazzi è veramente quello che corrisponde al tedesco der Palast, no? E quelli che erano stati nelle città, che avevano partecipato alle migrazioni, sapevano che in Italia nelle città c'erano questi palazzi, ma per gli altri la edificazione di questa casa immensa che abbiamo davanti a noi, che è stata costruita l'anno 1828 dai due fratelli Jon e Andrea Curdin, ma noi leggiamo in latino «Hanc a fundamentis erexerunt fratres Johannes et Andreas Corradini». E qui vediamo già
1: in italiano
0: una particolarità era che questi engadinesi sapevano benissimo adattarsi, e noi abbiamo tantissimi nomi engadinesi che quando sono partiti per l'Italia hanno adattato all'italiano. I Curdin sono diventati Corradini, per esempio i Bechlas sono diventati Bezzola, i Sech sono diventati Secchi, i Gianzuns sono diventati Ganzoni, no? E qui si vede che loro già, ovviamente per far vedere anche la ricchezza che avevano conquistato già all'inizio dell'Ottocento, la prima generazione che aveva fatto soldi, hanno voluto far capire: noi, guardate, voi qui a Saint siete rimasti Curdin, la famiglia esiste ancora, ci sono Curdin a Saint, e noi siamo Corradini.
1: I Corradini hanno costruito questo palazzo dunque di tre piani, quattro se consideriamo anche il pian terreno, che è decorato con quasi una finta muraglia nello stile un po' dei palazzi proprio italiani. Tre piani con delle colonne inserite, con un capitello ionico forse, che divide la casa nei diversi appartamenti. E ieri noi abbiamo incontrato una delle discendenti di questa famiglia che viene qui in vacanza.
2: Per me Saint è sempre stata casa, cioè da Napoli si veniva a Saint ed era casa. L'idea, il papà durante la guerra era qui, lui da solo, i nonni erano qui, e hanno fatto questo giardino, hanno fatto un bosco nel giardino per prendere il tè e vari parenti strani o sorelle del nonno hanno vissuto in ritiro. Quindi noi abbiamo un po' vissuto con queste leggende di questi parenti che c'erano, anche una casa con i fantasmi, ecco. Cioè io ho sempre sentito gli orologi, gli scricchioli, le cose, da piccola addirittura piangevo e mia madre sosteneva che era uno spirito di un antenato, che era la Zizi Mimì famosa, che mi dava noia. A un certo punto lei ha lanciato un urlo e ha detto adesso basta, lasciare in pace, e io ho dormito.
1: Carla Corradini, una bella signora bionda dagli occhi chiari, oggi vive a Milano, ma con la sua famiglia ritorna a Sent ogni anno.
2: In 49 anni non sono venuta un anno solo a Sent perché ero in Australia, sono sempre venuta. Io e i miei fratelli sempre, lo veniamo perché avevamo occasione di vedere tutti i randulin come noi, che non abbiamo occasione di vedere frequentemente in Italia, li vedevamo sempre qui ad agosto. E così i nostri figli si ritrovano con bambini, anche loro randulin, oppure locali, che vedono solo qua con grande gioia.
1: Una facciata molto severa e totalmente fuori canone rispetto a tutta l'architettura del paese, e lì voi abitavate.
2: Dunque, fuori ai canoni del paese, però rispettava all'epoca, nell'Ottocento, quando è stato costruito, rispettava i canoni dei palazzotti all'italiana che venivano riproposti anche a Zernez e anche in altri paesi dell'Engadina, dai ricchi svizzeri emigrati che avevano fatto i soldi all'estero e che poi riproponevano questi canoni architettonici dell'epoca in Svizzera. Vivere, io non ho mai vissuto, solo trascorso lunghi periodi dell'infanzia, con tutti i cugini, tutti i parenti. Era bellissimo perché degli spazi enormi, dei mobili che ricordavano, comunque c'erano i ricordi di mio padre, quindi aprivi un armadio e c'erano tutti i suoi ricordi, c'erano i ricordi della nonna, del nonno, della sorella del nonno, e ogni appartamento aveva dei suoi ricordi speciali. Poi il palazzo è fantastico dentro perché ci sono tutti degli affreschi e dei temi. Ogni appartamento è stato decorato proponendo dei temi architettonici o decorativi particolari. Per esempio, le scale sono in stile pompeiano, tutto rosso pompeiano. Quindi era una cosa insolita. Poi venendo da Napoli ti ritrovavi questi canoni estetici che trovavi anche giù, però eri a Saint. Quando io ero bambina era un paese veramente con le mucche che tiravano il carro con il fieno, non c'era l'asfalto.
1: E la fortuna dei Corradini su cosa è stata costruita?
2: Allora, i Corradini hanno avuto, è stato un po' un'iperbole, nel senso che sono scesi in Italia e mi sembra di ricordare che a un certo punto si sono fermati in Toscana dove hanno avviato delle attività commerciali che hanno avuto prima un gran successo e poi non sono andate tanto bene. E ci sono anche vari rami di Corradini. Poi il mio bisnonno andò a Napoli dove ebbe molta più fortuna e rilevò un'acciaieria e intraprese questa attività industriale che è andata molto bene, chiaramente negli anni bellici, ma che poi dopo la guerra chiaramente è finita. E contemporaneamente avevo un'altra attività bellissima della quale ho dei ricordi vaghi, una fonderia artistica. La Laganà, che era importantissima in Italia all'epoca, c'erano i Curiazi e la Laganà. E infatti papà, che ha lavorato fino agli anni 70 in questa fonderia, ha avuto occasione di conoscere tantissimi artisti contemporanei italiani perché facevano delle fusioni di bronzi meravigliosi. Molti sono alla permanente a Milano, a Malta, alla Valletta c'è una fontana che è stata fatta alla Laganà, a Roma ci sono tantissimi pezzi importantissimi di monumenti fatti nella nostra fonderia e quindi questo più dell'acciaieria è un ricordo per me vivo. Purtroppo anche questo business è finito e è rimasto Sent.
1: E che consapevolezza c'è di questo essere randulins? Lei si sente una randulin?
2: Molto, molto, molto. Non mi sento svizzera, mi sento di Sent. Mi dà questo senso di appartenenza, perché Sent è qualcosa di diverso, per me ovviamente. Mi piace condividere questa cosa con i miei fratelli, chiaramente con la mia famiglia e con i miei amici. È una cosa bellissima che tanti amici che noi abbiamo conosciuto qui perché venivano ospiti di amici sono venuti qua poi per 10, 20, 30 anni e così fanno gli amici dei miei figli.
1: Ma qua cosa succedeva, Jasper Pult? In questa casa venivano i Corradini in vacanza o ancora qualcuno di loro rimaneva?
0: No, questa è veramente la casa solo per la villeggiatura, perché loro, anche per aver successo, avevano questi affari che non potevano essere tralasciati in Italia. Dunque, quando partivano era per passare le vacanze, però ovviamente in quel periodo vacanze significava 2 mesi, 3 mesi, addirittura 4 mesi, cioè arrivavano alla fine di giugno, inizio luglio e stavano fino verso il settembre, così. Per tantissimi anni, quando c'era quello che possiamo chiamare l'ultimo pater familias, un Jon Corradini, che era però già la quarta generazione, lui celebrava questo arrivare a Sens perché arrivavano in macchina da Napoli in macchina, l'intera famiglia, tutti i bagagli, una macchina immensa con l'autista, e l'autista era Antonio, ed era il bell'Antonio, perché veramente era un bell'uomo, e le donne di Sens si rallegravano tantissimo, e si dice che lui aveva avuto vari rapporti amorosi, no? Si vede che facendo l'autista, beh, si è in servizio, però per lui forse quelle vacanze erano ancora migliori che per i padroni. Un'altra storia di Antonio che mi ha raccontato Giovanni Starace, che è un altro discendente, oggi psicologo a Napoli, lui doveva promettere ad Antonio, quando stava male, questo forse 30-40 anni fa, doveva promettere di mettere ogni anno fiori sulla tomba del padrone qui a Sens, e lo fa ancora.
1: Dovere e devozione.
0: Sì, sì. Ecco, però è arrivato il momento per parlare di una casa adiacente che vediamo davanti a noi, una casa tipica engadinese. Vediamo la porta grande dove si entrava col carro, col fieno, e si passava attraverso la parte abitata per arrivare al fienile, e sotto stavano le bestie. Ora, questa casa contadina appartiene sempre ai Corradini, e si dice: ma perché avevano anche la casa contadina? Era una specie di garanzia in caso che gli affari andassero male, no? Il contadino, che ha sempre almeno una relativa autarchia, no? La carne, il latte, eccetera, così. Pure loro pensavano: chissà. Ora, la casa veglia, la casa veglia, è dipinta. E noi abbiamo una tradizione di graffiti e dipinge, anzi la casa contiene anche graffiti, come dice bene. Allora,
1: anche qui c'è un'opulenza in più.
0: Un'opulenza in più, con una scena di caccia che non è la caccia libera dei grigioni. Vediamo un cervo, vediamo 4 cacciatori e vediamo tutti questi cani. Questa è la caccia in una riserva dove i Corradini erano invitati, no, da ricchi commercianti. E a Sens una rappresentazione così doveva essere quasi una provocazione, perché faceva capire: voi andate pure a caccia, ognuno per conto suo, così noi facciamo la caccia dei signori. Un'altra cosa, c'è una quartina che è stata messa nel 1918, e i Corradini cosa scrivono? Scrivono nel 18: tot quels ci pregen lödi da classa sun nos cristians pervers pur massa. In italiano sarebbe: tutti quelli che predicano l'odio di classe sono cattivi cristiani, addirittura perversi. Perché questa scritta? 1918, fine della prima guerra mondiale, in Svizzera la tensione sociale è al massimo e abbiamo quello che non si è mai più ripetuto, lo sciopero generale. Un momento di rivolta sociale. Loro, per dire gli unici capitalisti in questo paese di montagna, vogliono far capire molto chiaro ai loro concittadini: non fatevi influenzare né dal comunismo né dalla lotta di classe, eccetera. E questa è una scritta, penso che non si trovi da nessuna parte, con una tale, diciamo, arroganza del potere, però ovviamente non viene più recepita così, perché non si leggono più queste iscrizioni. Ed io penso che i Corradini stessi, ce ne sono pochi dei discendenti che hanno proprio capito cosa avevano fatto i loro antenati.
1: Nel frattempo siamo stati molto fortunati, perché Carla Corradini ci ha aperto la casa. Non ci speravamo, ma abbiamo sentito uno sferragliare di serrature.
0: Questa è la situazione metà luglio, però tante di queste persiane saranno aperte, perché i primi arriveranno, e poi di agosto tutti i piani della casa sono abitati.
1: Permesso?
3: Carlo!
1: All'ingresso un dipinto a olio in una grande cornice dorata.
0: Sì, di una grande artista, Mara Corradini, una delle tante Corradini della famiglia, che non si era mai sposata ed è diventata pittrice molto notevole. È per esempio stata la prima svizzera ad esporre alla Biennale di Venezia.
1: Ecco, arriva la padrona.
3: Brava,
1: di casa.
3: Che ci hai aperto la casa.
4: Qua era tutto bellissimo, rosso.
5: Non ti ho detto una cosa divertente di questa casa?
2: Che non c'è un guest book, ma c'è una ciamonna che è stata costruita, non so per quale motivo, nel giardino.
1: Cos'è
2: all'epoca.
1: Una ciamonna?
2: È una piccola casettina capanna di legno con tutto il peso di rame, dove tutti gli ospiti del palazzo dal 1828 in poi hanno firmato, tutti coloro che soggiornavano qui. Ecco.
1: Eccoci, ma l'odore di legno, i lenzuoli sulle poltrone e sui mobili, proprio come nei film quando si vede che viene aperta una casa che è rimasta vuota. Questa è una stua.
0: Sì, un salone, sai, la stua era molto più bassa, cioè questo corrisponde al palazzo anche dentro. Qui vediamo tanti bicchieri per la birra, e bisogna dire che la famiglia Corradini non è solo il rapporto senza Italia, ma anche se in Germania, perché vari membri hanno o sposato o avuto altri contatti con persone in Germania, e così la cultura tedesca è anche entrata. Dunque loro facevano forse spirare un po' quest'area internazionale, che fa anche parte o è un pregio della emigrazione.
1: Intanto Carla Corradini ha aperto altri locali, noi possiamo visitare adesso la sala da pranzo con i ritratti forse degli antenati.
0: Questo è uno dei primi Corradini.
1: Sì. Beh, si sente che è comunque ancora vissuta, no? Questa casa non è abbandonata.
3: Certo.
1: Ecco una cucina ancora con i mobili vecchi.
0: Loro dove si hanno lasciato ancora
1: la stufa economica.
0: Sì.
1: Con le pentole appese, gli strumenti appesi. Dunque qui il progresso è entrato solamente sotto forma di una lavastoviglie e un frigorifero. C'è anche un pianoforte con candelabri.
3: Cristina!
0: Allora, qui siamo in questo immenso giardino, che è molto ripido, però fa capire appunto che insieme al palazzo c'è anche questa proprietà di terreno notevole, e soprattutto da rimarcare che c'è una propria fontana. I Corradini hanno la loro acqua, e questo fa impressione, no? In un paese.
1: L'acqua si prendeva alla fontana.
0: Alla fontana,
1: e ci sono sempre tante fontane nei paesi.
0: Tante. I paesi sono raggruppati, appunto, le case intorno alle fontane, dove non soltanto si portavano le mucche, eccetera, per far bere, ma si lavava anche. Ed era un centro sociale, di comunicazione sociale. E per questo, per esempio, per allargare un po' il discorso, i famosi oblò della casa ingadinese servivano proprio per osservare chi c'è già alla fontana, ci vado o non ci vado, secondo le persone che si trovano lì, se erano simpatiche o meno.
1: E i Corradini, avendo la loro acqua, non avevano bisogno di mischiarsi al popolo.
0: Non si mischiavano al popolo, erano tra di loro, non solo i Corradini, ma tutti gli emigrati, e per i contadini era anche una provocazione, perché non facevano niente.
1: Adesso siamo usciti di nuovo al sole, tra le case di Saint si vede proprio la ricchezza delle decorazioni e la ricchezza anche di questo tipo di finestra, che forse è un unicum anche, Jasper Poult, in questa zona.
0: Ma è una forma barocca che è senz'altro arrivata in Engadina dall'Austria, dal Tirolo, no? Noi abbiamo tante influenze. L'interessante è però che è rimasta a Saint, abbiamo pochissime case ancora a scuola, alla d'Ardezza eccetera, ma non è mai arrivata in Alta Engadina, dove per esempio abbiamo i Merli, no? Sulla famosa casa Merlida a Lapun, che fa capire una influenza italiana. C'era un bellissimo campanile romano che però non reggeva più e bisognava restituirlo, allora a San Moritz il famoso architetto Nikolaus Hartmann aveva fatto un progetto per un nuovo campanile a San Moritz. Gli abitanti non l'hanno accettato, non gli piaceva. Uno di Saint ha sentito questo e ha chiesto se poteva avere le planimetrie, eventualmente il progetto a buon costo o gratis, e così è stato. Dunque noi abbiamo in fondo il campanile di San Moritz che loro hanno rifiutato.
1: E da questo campanile si suona l'ora di notte per i bambini?
0: Sì, suonano tante cose, per esempio se qualcuno muore nel paese c'è il sign da mort, tutti subito alle finestre, chi è morto, eccetera. E per i bambini c'è il sign da not, cioè quando c'è quella campana sanno che devono rientrare in casa. Il bello è che, contrariamente ad altri paesi, a Saint si sposta d'estate, è solo alle 9, poi in settembre sarà alle 8:30, poi ottobre alle 8 e poi intorno a Natale è alle 7, no? Io penso, e questo forse per terminare e fare il punto di nuovo al Palazzi Corradini, io penso che queste tradizioni siano una parte per capire come la famiglia Corradini, che ha una storia di famiglia eccezionale, noi ora l'abbiamo appena toccata, ma ci sarebbero tante cose da raccontare, ma come anche nella quinta e sesta generazione mantengono questo affetto per la loro patria d'origine, abbia a che fare proprio anche con queste tradizioni, le strutture dove potersi situare e dove poter sviluppare una propria identità. Forse un solo rammarico è quello che, benché tutti i Corradini parlino l'italiano, no? A Saint col romancio, che è pure una lingua latina, sarebbe forse il caso di impararla un po', e io con uno di loro, con Libero, parlo romancio, ma è una eccezione in famiglia, e forse questo ponte verso il romancio si potrebbe costruire, perché se i Corradini cominciassero a fare politica, per esempio, avendo anche la doppia nazionalità e prendendo forse dimora a Saint, dovrebbero imparare il romancio, perché in Bassa Engadina non si vive in questi paesi senza la conoscenza del romancio.
6: Il personale della Via Fioretica ti saluta in di Regio Express per Salienz, Klostra, Platz.
1: Ed eccolo il romancio sul trenino rosso che ci ha portato fino qui a Saint.
7: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: C'era una volta la cartolina. Una reliquia ormai, eppure era un rito immancabile delle vacanze estive. Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis ci accompagnano nei suoni, colori, storie e personaggi di qualche estate fa con delle incursioni musicali da jukebox per risentire inevitabili tormentoni o riscoprire canzoni e artisti dimenticati. Cartoline, suoni, storie e colori di qualche estate fa. A cura di Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis. Sabato alle 11.35.
1: Rete 2.
2: Di sera.
3: Ben ritrovati, ben ritrovate da Veronica Lippi. In apertura una voce che abbiamo imparato a conoscere in questi 20 anni e che oggi annuncia un'importante decisione.
4: Penso che nella vita ci sia un momento per tutto. E ora so che non è più il mio momento di mettermi un pettorale e fare delle gare. Non vedo l'ora di sciare e sono felice così. Lara.
3: È Lara Gut Berami che ha scelto la RSI per il suo messaggio d'addio alle competizioni. Si ritira a 35 anni dopo una carriera lunghissima, costellata di grandi successi che ripercorreremo con suoni e voci. L'anno scorso aveva subito un grave infortunio. Noi vi racconteremo anche una Lara inedita, quella che negli anni si è aperta alle emozioni. Per l'attualità estera partiremo dalle notizie che arrivano dall'Ucraina, con sempre più vittime civili. Ne sono segnalate anche in Russia, per noi l'occasione per cercare di capire se il coinvolgimento di civili è una tendenza che riguarda tutte le guerre. Poi parleremo di SpaceX per due motivi. Il primo è che il frammento di un suo razzo si è molto probabilmente schiantato sulla Luna. Il secondo è che i suoi primi mesi in borsa sono stati migliori delle previsioni, ma il paradosso è che gli operatori temono che stia investendo troppo nell'intelligenza artificiale e la sua quotazione ne ha risentito. In chiusura andremo a Locarno perché inizia in queste ore il Film Festival. Ci collegheremo in diretta per i discorsi inaugurali, sentiremo quali sono le aspettative della presidente Maya Hoffman e del direttore generale Rafael Brunswick, e poi sentiremo anche le parole di gratitudine di una delle ospiti più attese di questa edizione, Isabella Rossellini, che stasera in piazza verrà premiata per la sua carriera. Possiamo iniziare. In apertura dunque stasera il ritiro dalle competizioni di Lara Gut Berami dopo tantissimi anni ad altissimo livello. Lara è nata il 27 aprile del 1991, ha dunque 35 anni, gareggia in Coppa del Mondo da quando ne ha 16. È stata campionessa olimpica, campionessa del mondo, ha vinto classifiche generali di Coppa del Mondo e classifiche di specialità in gigante Super G, ha vinto tantissimo, tra poco ricorderemo il suo palmarès. L'ultima sua stagione però è stata tribolata, è finita praticamente prima di iniziare. Lara Gut Berami si era infortunata a novembre in allenamento negli Stati Uniti dopo aver disputato un'unica gara. Aveva lasciato la porta aperta per un ritorno, ma oggi ci ha mandato questa lettera in esclusiva alla RSI per annunciare la fine della sua carriera.
4: Ho avuto la fortuna e l'onore di poter vivere una carriera molto lunga e intensa, di esprimere i miei sogni e i miei desideri attraverso le mie sciate, di vivere questo viaggio affiancata da persone straordinarie. La sensazione di libertà assoluta sulla neve non mi ha mai abbandonato. C'era da bimba, era presente da atleta e mi accompagnerà anche in futuro. Sono anche fortunata e felice di poter scegliere. Nonostante quasi 20 anni di sport di alto livello, nonostante le cadute e gli infortuni, non ho dolori ricorrenti e non ne voglio avere. È anche per questo che so che è arrivato il momento giusto.
3: Allora, questa una parte è di questa lettera, di questo video che ci ha mandato, lo potete vedere integralmente sul nostro sito RSI Sport, potete leggere il contenuto di questa lettera. Io adesso però voglio coinvolgere David Conti, che è il nostro collega dello sport, che segue lo sci femminile in particolare, da tanto tempo. Allora, Lara Gut Berami lascia a 35 anni, dopo praticamente 20 anni di carriera ad altissimi livelli. C'era incertezza sul suo futuro, quindi non è una sorpresa che si ritiri, ma comunque c'era un po' di speranza, David, che potesse gareggiare la prossima stagione.
2: Assolutamente sì, esatto. Da un lato ce lo si poteva aspettare, no? Dopo l'ennesimo grave infortunio arrivato in quella che era la sua ultima stagione. Dall'altro però dispiace perché Lara aveva comunque lasciato un piccolo spiraglio, la porta aperta dopo aver dovuto rinunciare alle Olimpiadi di Milano Cortina. All'orizzonte c'erano ancora i mondiali in casa nella sua amata e odiata Cromontana. Avremmo voluto rivederla sugli sci, avremmo voluto tanto, anche perché la sensazione era che, nonostante, come dicevi, oltre 20 anni di carriera, avrebbe potuto ancora essere competitiva.
3: Ma qualcuno si potrebbe anche chiedere: ma perché questo annuncio alla fine non l'ha fatto in primavera, no? In marzo, no? Quando è finita la stagione, perché farlo ad inizio agosto? Beh, dobbiamo dire che inizio agosto è proprio il momento in cui atlete e atleti rimettono gli sci in vista della stagione successiva.
2: Sì, ed è anche per questo che rende il momento simbolico. Lei aveva detto: io mi preparo come se dovessi tornare. Evidentemente non ha più le forze per farlo. In questi giorni le squadre tornano sui ghiacciai, ovviamente dove c'è neve purtroppo, per preparare il nuovo inverno, e proprio quando ricominciano gli allenamenti in pista Lara ha scelto invece di chiudere definitivamente la sua carriera, un passaggio di testimone che segna la fine di un'epoca per lo sci ticinese, quello sicuramente, e chissà quando avremo un'altra Lara Gudberami e se ce l'avremo, ma anche e soprattutto quello svizzero.
3: Certo, senti Davide, fra poco ripercorreremo la carriera di Lara Gudberami, tu come la riassumeresti?
2: Con una parola: straordinaria. Oltre 20 anni ai massimi livelli, lo abbiamo detto prima, 3 generazioni di appassionati che hanno seguito le sue imprese in prima persona. Lara Gudberami ha riportato lo sci alpino femminile svizzero ai vertici mondiali dopo anni bui ed è diventata un punto di riferimento anche per tante giovani atlete, ancora oggi campionesse, per citarne una come Kami Rast, la indicano come un modello.
3: Eh sì, lascerà sicuramente un'eredità. Allora, l'abbiamo detto, nel contributo di Paola Latorre ripercorriamo la straordinaria carriera di Lara Gudberami.
5: A 10 anni era già considerata un talento naturale, una promessa dello sci. Intervistata dalla RSI, sognava già la Coppa del Mondo.
6: Al cucciolo, Lara Gud, un appuntamento per la Coppa del Mondo, quella dei grandi. Fra quanti anni?
5: 10. In Coppa del Mondo ci è arrivata molto prima, a soli 16 anni, il debutto a dicembre nella stagione 2007-2008, a febbraio il suo primo podio, il bronzo nella discesa di Saint-Moritz.
7: Sta creando la grandissima cosa, cade e per un centesimo è seconda con una caduta, è un momento, diciamo, veramente incredibile, storico per un atleta che andava a vincere la sua prima discesa e seconda ad un centesimo a 16 anni e mezzo.
5: Sempre a Saint-Moritz, il 20 dicembre del 2008, è giunta la prima vittoria nel suo amato Super G, disciplina che domina conquistando il globo di cristallo per ben 6 volte, 3 di fila nel 2023, 24 e 25, un record assoluto. Nel 2016 la consacrazione con il suo primo e per certi versi inatteso coppone, come piace a Lara Gudberami chiamare la Coppa del Mondo Generale di sci.
8: Penso che ci metti anche tempo a realizzare quelle cose, è molto più facile realizzare quando è sciato bene piuttosto che quando si è vinto qualcosa del genere.
5: Lara Gudberami è così riuscita a riportare il prestigioso globo di cristallo in Svizzera, a 21 anni da Vreni Schneider e in Ticino a distanza di 28 anni da Michela Figini. La seconda Coppa del Mondo Generale arriva nel 2024. Ma prima tanti altri podi e tanti ori. Alle Olimpiadi un bronzo a Sochi nel 2014, un oro e un bronzo a Pechino nel 2022, 9 medaglie ai mondiali. La più bella, quella d'oro al Super G di Cortina d'Ampezzo del 2021.
8: Sicuramente la medaglia è più incredibile, perché è sempre stata un po' una sfida che avevo in testa, l'idea di mi piacerebbe vincere una medaglia in gigante, perché non ce l'ho mai fatta.
5: Con 101 podi in Coppa del Mondo, l'ultimo conquistato a inizio stagione 2025-26, qualche settimana prima dell'infortunio al ginocchio, la Ragut Behrami ha eguagliato il record di Vreni Schneider, suo il primato della tripla doppia, e cioè ottenere almeno 10 successi in tre diverse discipline, traguardo centrato a marzo del 2025 vincendo il suo decimo gigante a Sun Valley negli Stati Uniti. Numeri che fanno della campionessa ticinese una delle più grandi sciatrici alpine della storia.
3: David Conti, torniamo da te, possiamo dire che è stata la più grande sportiva, il più grande sportivo ticinese di tutti i tempi.
2: Beh, questo è innegabile, innegabile, con tutto il rispetto per il quinto posto olimpico di Ayla del Ponte nei 100 metri, che ha un valore grandissimo a livello mondiale sportivo, e anche il bronzo, mettiamoci di noi Ponti, sempre giochi nel nuoto, senza dimenticare, rimanendo allo sci, poi a Doris De Agostini e Michela Figini. Lara non è stata soltanto una fuoriclasse dello sci, ma un simbolo dello sport ticinese, che ha diviso per il suo carattere diretto e per le sue decisioni forti, lo ricordiamo, a partire dagli albori della sua carriera, quando ha creato il suo team convinta, e alla fine i risultati le hanno dato ragione, così come la scelta di puntare su Papà Pauli allenatore, che la strada giusta da prendere fosse quella. Non sono mancati nemmeno i momenti difficili, gli infortuni del 2009, quando una grave lussazione all'anca la costrinse a saltare l'intera stagione e a vedere da casa, cosa che peraltro disse di non aver fatto le Olimpiadi di Vancouver, del 2017 ai mondiali di San Moritz, crociato e menisco, del novembre dell'anno scorso con la passerella finale svanita nel nulla, questo senza dimenticare il complicato rapporto con Swiss Ski, le polemiche per la decisione di andare a vivere nel Canton Svitto, le stagioni senza successi, le seconde manche mancate nel suo amatissimo gigante. Lei però ha sempre fatto ricredere i suoi detrattori, ogni volta si è rialzata e ha vinto, ciò che rende ancora più grande la sua storia.
3: A riprova del suo grande carattere, a riprova della sua grande personalità, sappiamo poi che appunto lei ha dato tutto alla carriera, ha sempre lottato per vincere, ma dacci un'immagine, tu che l'hai conosciuta da vicino, un'immagine della sua umanità.
2: Beh, molti di coloro che l'hanno seguita da lontano probabilmente si portano dietro questa immagine di una Lara Ragut Behrami come di una donna molto dura, una campionessa forte, a volte persino spigolosa. Qualcuno, diciamolo, l'ha ritenuta anche e la ritiene anche oggi antipatica, ma sarebbe una fotografia incompleta, perché Lara non si è mai nascosta, ha sempre detto quello che pensava, anche quando sapeva che le sue parole avrebbero fatto discutere. È una donna di carattere, sì, che non ha mai cercato di piacere a tutti, sì, eppure dietro a quella corazza negli anni abbiamo conosciuto anche un'altra Lara, una ragazza sensibile, capace di emozionarsi, come ha fatto al termine, per esempio, delle ultime due stagioni che ha portato a termine ai microfoni spenti, quando non c'erano più telecamere né riflettori, abbiamo e si è parlato di cose anche personali e si è emozionata. In quell'istante diciamo che ho ritrovato la 14enne che avevo intervistato tanti anni fa, timida, con la mamma che le stringeva accanto la mano per darle sicurezza, e forse è proprio questa la chiave per capire chi è stata la Ragut Behrami: non solo una fuoriclasse che ha vinto tutto, non solo un'atleta che si è caricata sulle spalle anche il peso di una squadra, in parte anche della sua famiglia, ma anche una donna che ha sofferto in silenzio, che ha custodito le proprie fragilità senza esibirle, perché il fatto che abbia scelto di vivere le emozioni lontano dai riflettori e dai social non significa che non le abbia provate, anzi forse è proprio lì nel silenzio che si è vista la parte più autentica della sua umanità, un'umanità che il pubblico ha intravisto soprattutto nelle sue ultime gare di Coppa del Mondo.
3: Ma se mi permetti, anche un'umanità che si vede anche in questa scelta, no? Di comunicare la notizia per primi al suo pubblico, al pubblico ticinese. E io penso che, almeno personalmente, vedremo questo inizio di stagione nello sci forse con un po' più di nostalgia, no?
2: Ma assolutamente sì, e soprattutto ci renderemo conto di quanto sia stata grande la Ragut Behrami.
3: David Conti in diretta qui con noi in studio, vi ricordo sul sito, poi anche in Rete Uno Sport, nelle nostre trasmissioni di informazione televisive potrete ancora rivivere la carriera di Lara Ragut Behrami. Andiamo all'attualità estera, che è segnata da quanto sta succedendo in Ucraina. Negli ultimi giorni, infatti, si sta registrando un record di vittime civili della guerra. L'attacco della scorsa notte, in cui la Russia ha lanciato 30 missili balistici contro Kiev, anche in zone residenziali, ha ucciso 21 persone. Ma anche la Russia denuncia vittime civili proprio in seguito agli attacchi ucraini su territorio russo. Allora, Bettina Müller, cosa sappiamo sulle vittime civili da entrambi i lati del fronte?
9: Per quel che riguarda le vittime civili ucraine, abbiamo i dati dell'agenzia dell'ONU che li raccoglie, li verifica, e siamo a oltre 16.000 morti civili dal febbraio del 2022, insomma dall'inizio della guerra. Ma è in corso un aumento sensibile dall'inizio di quest'anno, tant'è che il segretario generale dell'ONU, Guterres, pochi giorni fa è tornato a condannare le forze armate della Federazione Russa per gli attacchi contro i civili in Ucraina. In Russia c'è poco accesso per le verifiche delle agenzie dell'ONU e delle organizzazioni internazionali, però i governatori delle province russe pubblicano il numero dei morti civili in seguito agli attacchi ucraini che da diversi mesi colpiscono il territorio russo sempre più in profondità. E se sommiamo le cifre dei vari governatori, arriviamo a circa 250 civili russi uccisi dall'inizio di quest'anno. Secondo il governatore di Krasnodar, nel sud della Russia, un drone ucraino pochi giorni fa ha colpito una spiaggia piena di gente sulle rive del Mar Nero, uccidendo 7 persone, e c'è un video che circola in rete che mostra l'attacco. L'Ucraina ha risposto che è stato in realtà un errore della difesa antimissilistica russa, impossibile verificare per il momento queste affermazioni. Ci sono però due cose certe. Primo, la Russia ha ucciso molte più vittime civili rispetto all'Ucraina dall'inizio di quest'anno, 6 volte tanto in base alle cifre che abbiamo. Secondo, il presidente ucraino Zelensky ripete da oltre un anno che bisogna riportare la guerra in Russia da dove è venuta e che la Russia deve sentire il costo della guerra. Perciò, anche se gli attacchi ucraini in Russia si sono concentrati su infrastrutture militari, raffinerie di petrolio, abbiamo assistito negli scorsi mesi a diversi attacchi che avevano magari come obiettivo centri militari, ma che di fatto hanno colpito, ad esempio, un dormitorio di un collegio nella Luhansk occupata, facendo 6 morti, o l'altro ieri l'Università Tecnica di Belgorod. Sembra insomma che nella strategia ucraina il rischio che possano morire dei civili negli attacchi non venga evitato.
3: Allora, questa impennata di vittime civili nella guerra russo-ucraina è uno sviluppo preoccupante e noi per analizzare questa situazione abbiamo coinvolto Andrea Bianchi, che è professore di diritto internazionale e umanitario all'Università di Ginevra. Buonasera professore, ben ritrovato.
10: Buonasera a lei, radioascoltatori.
3: Dunque, le vittime civili sono state una preoccupazione fin dall'inizio della guerra in Ucraina, ma poi negli ultimi mesi abbiamo assistito anche ad altri conflitti, no? A Gaza, in Sudan, in Libano, dove le cifre dei civili uccisi sono esplose. Stiamo assistendo a una normalizzazione delle uccisioni di civili, un'abitudine ormai.
10: Credo proprio di sì, si tratta di uno sviluppo molto triste e molto pericoloso. In fondo la protezione dei civili è uno dei principi cardinali del diritto internazionale umanitario sorto dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, uno dei principi cardine delle Convenzioni di Ginevra. I civili non devono, non possono essere colpiti. Il principio di distinzione tra obiettivi civili e militari è un altro principio fondamentale. Gli attacchi indiscriminati che non permettono di distinguere tra civili e combattenti legittimi deve essere sempre rispettato. Anche la nozione di danno collaterale, cioè l'idea che ci possano essere delle perdite di civili a seguito di un'operazione militare, è un concetto che è molto limitato dal diritto internazionale umanitario, perché occorre che la parte che attacca deve dimostrare che il vantaggio militare concreto e diretto non sia proporzionato al danno collaterale che si è verificato. Dunque, quando guardiamo a tutti questi principi, non possiamo che constatare che quello che succede non solo tra la Russia e l'Ucraina, ma in tutti gli altri conflitti, anche quelli non internazionali, è proprio, come ha detto lei, una sorta di normalizzazione dell'uccisione di civili nel corso dei conflitti armati.
9: Ma appunto lei citava il diritto internazionale. Dal punto di vista del diritto internazionale, ha senso differenziare in base al numero dei civili uccisi? Cioè, mi scusi la banalità, fare la classifica, o quello che conta è la pratica, non tanto i numeri, le cifre?
10: No, quello che conta è assolutamente la pratica. Sarebbe impossibile determinare dei fattori determinanti in termini quantitativi, 100 morti, 10.000 morti, 1 milione di morti. Quello che conta è instillare nei governi e negli eserciti e in tutti coloro che partecipano a delle attività militari la cultura del rispetto dei civili, e in fondo era proprio questo quello che le convenzioni di Ginevra miravano a fare e che hanno garantito per un certo numero di decenni. Quello a cui stiamo assistendo è veramente una sorta di degradazione non solo del diritto ma anche morale, cioè la perdita di standards etici che dovrebbero essere comunque conservati almeno in minima parte anche in periodi di conflitti armati.
9: E quali sono gli strumenti per punire i paesi che colpiscono deliberatamente i civili? Per civili intendiamo, allora, tra l'altro, bambini, anziani, donne, persone che non combattono, ecco.
10: Assolutamente, tutti coloro che non partecipano attivamente alle ostilità. Credo che si debba distinguere: da una parte c'è la possibilità di punire gli individui, quindi far valere la responsabilità penale individuale non solo dei militari che commettono questi crimini, ma anche dei responsabili gerarchici e i responsabili politici della struttura militare di uno Stato. Questo è possibile sia davanti alle giurisdizioni nazionali, ai tribunali interni, sia di fronte alla Corte Penale Internazionale per tutti i paesi che abbiano aderito. Più difficile è cercare di sanzionare lo Stato in quanto tale, quindi far valere la responsabilità dello Stato. Il Consiglio di Sicurezza avrebbe questo potere, ma come tutti sappiamo il Consiglio di Sicurezza è impossibilitato ad agire quando gli interessi di uno dei 5 membri permanenti, uno dei loro stretti alleati, siano chiamati in gioco. Nei confronti della Russia è stato utilizzato lo strumento delle sanzioni, molto criticato, ma è uno strumento che è stato utilizzato molto selettivamente, perché se la Russia è stata sanzionata, altri paesi che commettono violazioni ugualmente gravi del diritto internazionale umanitario non sono stati.
9: Tanti limiti dunque al margine di manovra. Grazie Andrea Bianchi, lo ricordo, professore di diritto internazionale umanitario all'Università di Ginevra. Buona serata.
10: Altrettanto, arrivederci.
9: Ora una notizia dall'impatto molto particolare. Il frammento di un razzo di SpaceX potrebbe essersi schiantato contro la Luna. Potrebbe, perché non è stato possibile osservarlo in diretta. La particolarità è che è un pezzo di un razzo lanciato nello spazio oltre un anno fa e che ha vagato appunto nello spazio fino ad oggi. La NASA ha assicurato che non ci sono pericoli per la Terra. Ci racconta di più Sofia Pelosi.
11: Per capire come sia possibile bisogna tornare a più di un anno fa.
12: 3, 2, 1, ignition, and liftoff.
11: Nel gennaio del 2025 un razzo di SpaceX viene lanciato verso la Luna. Si chiama Falcon 9 e ha due componenti. La prima, dopo aver compiuto il suo dovere, ossia dare spinta alla seconda componente, si stacca e rientra sulla Terra esattamente come previsto. L'altra componente, invece, perde la traiettoria e inizia a vagare. Parliamo di un oggetto alto quanto un edificio di 5 piani, che vola 9.000 km orari. Un superproiettile che stamattina, dopo ben un anno di erranza, si sarebbe schiantato sulla superficie lunare. Sarebbe perché non ci sono prove. Nessuna sonda, infatti, si trovava nella posizione giusta per osservare la collisione in diretta. Un operatore del telescopio di uno dei tanti osservatori del Cile ha detto però di aver visto, proprio in quel momento, alcuni segnali luminosi, forse provocati dall'impatto. La NASA, nei prossimi giorni, cercherà di ricostruire la fine del viaggio di Falcon 9, ossia lo schianto e il cratere da esso provocato, grazie a delle immagini della superficie della Luna. Superficie lunare sulla quale ormai si trovano circa 3.000 oggetti lasciati lì a vagare dopo altrettante missioni spaziali. Detriti diventati ormai spazzatura, che non rappresentano un pericolo immediato, ma che aumentano di giorno in giorno il rischio di collisioni spaziali.
9: E proprio SpaceX, ieri tra l'altro, dopo la chiusura dei mercati, ha pubblicato i risultati finanziari del secondo trimestre. Erano i primi, dopo l'entrata in borsa avvenuta lo scorso 12 giugno. Sono risultati superiori alle attese degli analisti, ma che non sono piaciuti agli investitori, che così hanno fatto crollare il titolo a Wall Street. Per capire i motivi di questa reazione abbiamo con noi Massimo Minoli della redazione economica.
13: Sì, buonasera. Allora, SpaceX, lo abbiamo sentito, è un'azienda aerospaziale, ma si orienta sempre di più allo sviluppo di altri mercati come la connettività con il famoso sistema di satelliti Starlink, ma soprattutto è attiva nell'intelligenza artificiale e questo preoccupa gli investitori. Allora, i ricavi di SpaceX per il secondo trimestre sono stati di 7 miliardi e 800 milioni di dollari, quindi un miliardo in più rispetto a quanto si attendeva gli analisti. C'è stata una perdita, ma questa era attesa, ma anche qui meno delle previsioni. La società ha perso 541 milioni di dollari, un terzo delle attese. Dunque, queste sono cifre che farebbero felice qualsiasi azionista, ma non quelli di SpaceX. Infatti, il titolo a New York ha aperto a meno 12%. Ma come mai questa reazione? Beh, semplicemente perché Elon Musk ha annunciato che nel secondo trimestre sono stati spesi 16 miliardi di dollari in investimenti nell'intelligenza artificiale, il doppio rispetto a tre mesi prima, e questa cifra è superiore a quanto si aspettassero a Wall Street. Inoltre si prevede che questi investimenti rimarranno a questi livelli ancora per i prossimi due trimestri. Investimenti che sono rivolti alla creazione di data center, server, reti e quant'altro. Quindi, se da una parte è innegabile che l'intelligenza artificiale abbia potenziali di sviluppo enormi, gli azionisti cosa temono? Che prima di vedere qualche risultato tangibile in termini finanziari dovranno passare molti anni, oltretutto senza la garanzia che il ritorno sarà proporzionato agli investimenti fatti, e questo vista la forte concorrenza che c'è nel settore dell'intelligenza artificiale.
9: Marzio Minoli, questi primi 25 minuti di trasmissione ci siamo occupati del ritiro dalle competizioni di Lara Gut Behrami, ci siamo occupati della morte di civili nelle guerre, soprattutto quella ucraino-russa, e poi ci siamo occupati appunto di SpaceX. Tra poco andremo a Locarno per l'apertura del Film Festival, prima però con Pervin Cavacioglu alcune notizie di giornata.
14: Sui fatti di Ceuta, la procura marocchina di Tetuan ha incriminato 25 persone coinvolte negli attraversamenti irregolari della frontiera e nel trasporto abusivo di passeggeri durante gli ingressi in massa di migranti di fine luglio nell'exclave spagnola. Secondo fonti giudiziarie riportate dall'agenzia stampa spagnola Europa Press, tra i reati contestati figurano il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenze e resistenza alle forze dell'ordine e danneggiamento di beni pubblici. La società Navigazione Lago di Lugano ha ricorso al Tribunale Amministrativo Cantonale contro la decisione del Consiglio di Stato di affidare alle FART la navigazione nel bacino svizzero del Lago Maggiore. In una nota, la società di navigazione ritiene infatti di avere un diritto esclusivo di navigazione in base agli accordi tra la società e la controparte italiana, che è la titolare della concessione rilasciata dall'Ufficio Federale dei Trasporti. Ancora in Ticino una novità nella vicenda della sezione dell'insegnamento medio superiore del DEX. Il Tribunale Cantonale Amministrativo ha dato ragione al Consiglio di Stato, che aveva annullato il concorso di due anni fa per l'assunzione di un responsabile della sezione. A impugnare questa decisione era stato un candidato che ora si è visto respingere il ricorso. Il Governo da parte sua prende atto della sentenza e informa che un nuovo concorso verrà pubblicato una volta che questa sentenza sarà cresciuta in giudicato. Fino ad allora, fa sapere il governo, la sezione dell'insegnamento medio superiore rimane affidata all'attuale aggiunta Francesca Pedrazzini Pesce. Il Ministero Pubblico del Canton Basilea ha avviato un procedimento penale per sospetto omicidio colposo nell'ambito del focolaio di Legionella che ha colpito il cantone nelle scorse settimane. L'inchiesta è stata avviata dopo il decesso di una persona contagiata. Intanto oggi si sono registrati due nuovi casi di Legionella. Uno di questi contagiati è ricoverato in ospedale, facendo così salire

0: nazionali e federali, oltre che evidentemente i vertici del festival. Allora, Nicola, a te dici come sta andando.
1: Sì, innanzitutto sottolineiamo che siamo arrivati alla 79esima edizione, i numeri sono in crescita, pensate che al festival sono arrivati e sono stati visionati quasi 8.000 prodotti cinematografici, 233 dei quali, come dicevi tu, sono stati poi selezionati. Sullo sfondo, e non dico un mistero, c'è chiaramente l'80esima edizione, quella dell'anno prossimo, un anniversario importante per la storia di questo festival, ma anche per quello che sarà il futuro della grande macchina festivaliera. I vertici hanno già preannunciato la volontà di ripensare un po' alla strategia affinché poi si riesca a guardare avanti con un orizzonte di tempo di 10 anni. Ma direi di tornare a questa edizione, vi propongo di ascoltare quanto ci ha detto Raphael Brunschwig, CEO, cioè il presidente della direzione che abbiamo avvicinato nelle scorse ore. Con lui siamo partiti dalle novità dell'edizione 79.
2: Un consolidamento di quanto di buono abbiamo fatto lo scorso anno, il ripristino dello schermo di Vacchini e l'avvicinamento della Locarno Factory al cuore pulsante della città, al Castello Visconteo. Quindi tutta la dimensione più giovane e dinamica del festival.
1: Nell'aria si sente già comunque l'edizione dell'80esimo. C'è da prevedere, soprattutto a livello di proposta strutturale, logistica, qualche novità di rilievo proprio per l'80esimo? Penso al Grand Hotel, ad esempio.
2: Non aver avuto il Grand Hotel per 20 anni è sicuramente stato uno smacco per il festival, quindi tornare ad avere una struttura di questo tipo nel cuore di Locarno sicuramente rafforzerà delle dinamiche che abbiamo comunque saputo mantenere vivo anche in questi decenni. Ci sono diverse iniziative alle quali stiamo lavorando. Quello che ci siamo detti però con il Consiglio d'Amministrazione è che l'edizione dell'80esimo vuole essere un momento in cui si riesca un po' a far intuire, ad anticipare quello che sarà il volto futuro del festival.
1: E all'interno di questa visione del futuro c'è ancora lo schermo Vacchini di cui parlava.
2: Siamo felici che in questo dialogo costruttivo che c'è stato con chi è vicino al festival siamo tornati sui nostri passi e siamo riusciti a farlo in modo tra l'altro molto più efficiente quest'anno, assumendoci delle responsabilità che prima avevamo dato in esterno. Sicuramente la questione delle date, quindi la dichiarata intenzione di anticipare il festival di una settimana, ci porterà poi a dover riflettere su quali tipo di strutture riusciranno a permetterci di anticipare i tempi in considerazione del fatto che Moon & Stars bene o male non si sposterà.
1: Proprio a livello di date, a questo punto con l'80esimo è prevedibile che si possa già apportare qualche modifica con l'anticipo di cui tanto si è parlato, oppure sarà materia del futuro?
2: Sarà materia del futuro, quindi adesso rifletteremo in autunno con Moon & Stars e con la città di Locarno per Locarno 81, mentre Locarno 80 comincerà il primo mercoledì di agosto.
0: Queste le parole di Raphael Brunschwig. Nicola, tu sei alla magistrale, a che punto siamo con i discorsi ufficiali? L'abbiamo detto, questa cerimonia di inaugurazione è in corso.
1: Sì, in realtà è proprio appena iniziata pochissimi minuti fa. In questo momento sta parlando la presidente del Film Festival, la signora Hoffman, poi prima di lei c'è stato il sindaco di Locarno, Nicola Pini, e poi dopo seguiranno anche altre persone come ad esempio la ministra della cultura, quindi la consigliera federale Elisabeth Bonschneider, e anche la consigliera di Stato Marina Carobi-Guscetti, insomma le tenutarie, diciamo così, del dossier della cultura.
0: E stasera il momento più atteso, perché apre il più grande cinema all'aperto del mondo.
1: Sì, certo, non lo diciamo solo noi, con il film Green Eyes dei registi francesi Fanny Liattard e Jérémy Truy si riaccende quella che tutti un po' definiscono la magia di Piazza Grande. L'orario è il solito, 21:30, è la storia di una ragazza irachena che vive in Francia con la sua famiglia, il contesto è dunque quello molto attuale, è il contesto migratorio, il fratello di fronte alla prospettiva di un'espulsione cade in un sonno profondo e direi di fermarmi qui con la trama. Piazza Grande, tra l'altro, che alternerà nelle sere cinema d'autore, prima internazionale, film di genere un po' per tutti i gusti e capolavori del passato. Chicche, possiamo così dire, per coloro che avranno una certa insistenza in ottamboli cinefili, diciamo due titoli, solo per farne due appunto, David Lynch con Wild at Heart, previsto domani domani in Piazza Grande, e poi Balla coi lupi, Kevin Costner, previsto per

0: venerdì nella sua versione lunga di quasi 4 ore.
1: Non solo nottamboli ma anche mattinieri a questo punto. Allora Nicola Lyund in diretta da Locarno. Nicola, che nel pomeriggio ha avvicinato la presidente del festival, Maya Hoffman. Sentiamo l'intervista.
2: Signora Hoffman, siamo ormai alla sua terza edizione come presidente. A questo punto un po' di bagaglio, un po' di esperienza ce l'ha. Cos'è che ha imparato in questi 3 anni?
3: Sì, allora j'ai appris che le monde change vite. E che il festival non change pas vite.
4: Ho imparato che il mondo cambia rapidamente, che il festival non cambia altrettanto rapidamente. Questa è la prima cosa. Ma ho anche imparato, naturalmente, il funzionamento dell'ecosistema del cinema. E mi sono spostata all'estero più che in Svizzera in questi ultimi 2 anni perché vorrei tanto che si riuscisse a prendere un posto in cui possiamo essere rispettati come veri attori del cinema e dei film.
3: On peut nous respecter comme des vrais acteurs du film e du cinema.
2: Lei nel 2024 diceva: vorrei un festival più internazionale. Siamo sulla buona strada.
3: Je n'ai pas changé d'avis là-dessus du tout.
4: Non ho cambiato idea su questo per niente. Siamo in Svizzera, lentamente andremo lì. Nessuno dei nostri partner al nostro interno è contrario alla sua internazionalizzazione, ma si tratta in primo luogo di qualità. Cerchiamo di produrre un festival di qualità che sia al tempo stesso un festival di ricercatori, perché noi siamo degli scopritori e questo è il punto di forza di Locarno e il punto che credo vada rafforzato ancora di più.
3: E il punto qu'il faut, je pense, rinforcer encore plus.
2: Quando è stata nominata presidente, si diceva sarebbe bello sfruttare la rete di conoscenze della signora Hoffman per avere più visibilità nel mondo culturale internazionale, per avere anche forse più sponsor e più entrate. Ecco, dopo 3 anni, qual è il suo bilancio personale in questo senso?
3: Allora, gli sponsor, se ce sono dei sponsor che vengono dal passato.
4: Gli sponsor, se sono sponsor che vengono dal passato e che sono esclusivi, ostacolano anche la ricerca di nuovi sponsor. Io non sono stata assunta per trovare sponsor, sono qui per sviluppare una rete e questa rete esiste. E vedo sempre di più una coordinazione tra il mondo dell'arte, il mondo del cinema e anche il pubblico di entrambi. Mi piace creare ponti tra questi mondi, ma è la qualità che conta davvero. E finché la qualità si misurerà solo in base al denaro che genera nell'immediato, penso che Locarno, visto che si trova in un mercato non molto grande, se non si internazionalizza finirà per indebolirsi.
3: Se non si internazionalizza pas, va a s'étioler.
2: L'ottantesimo edizione che sicuramente sarà importante, pensando a quella attuale, qual è il suo auspicio, qual è il suo augurio personale?
3: Je pense que c'est un programme très fort.
4: Sì, penso che sia un programma molto forte, orientato verso le scoperte e la qualità. Ho visto che ci sono un po' meno donne di quante dovrebbero essercene, ma la programmazione artistica è stata fatta con molta cura. E quindi, in realtà, se ci sono meno donne, forse è perché quelle donne vanno a Venezia o vanno a Cannes. Tutti i festival hanno bisogno di più donne e, in generale, ci sono ancora meno donne rispetto agli uomini che fanno questo mestiere.
3: E che, generalmente parlando, io ne ho quand même ancora un po' meno. Più donne che fanno questo mestiere.
1: La presidente Maya Hoffman in questa giornata inaugurale c'è un'altra donna protagonista, perché l'ospite d'onore è Isabella Rossellini, l'attrice, modella, regista italiana, riceverà questa sera in Piazza Grande l'Excellence Award. Nel pomeriggio l'ha incontrata il collega Michele Realini. Sentiamo un estratto della sua intervista partendo proprio dal premio che riceverà questa sera.
5: Ricevere dei premi alla carriera fa piacere, però alla mia età Non mi servono, cioè mi fa solo piacere, un enorme piacere. Poi se proprio mi dovessi proprio lamentare, mi sarebbe piaciuto avere dei premi quando ero più giovane. Certo, i premi alla carriera si possono avere solo alla fine di una carriera, bisogna avere una carriera. Però delle volte mi dico, mannaggia, se era prima magari avrei potuto anche fare più film, avrei potuto avere più avventure, perché un premio apre tante porte.
6: Senta, lei è cresciuta sui set cinematografici vedendo e respirando il lavoro dei suoi genitori, ma qual è stato il momento in cui lei si è detta: ma sì, potrei far parte anch'io di questo mondo?
5: Io avevo studiato all'Accademia di Costume e Moda in Italia, a Roma, per diventare costumista. Questa era la mia idea subito dopo la scuola. Poi avendo fatto l'Accademia di Costume e Moda, ero comunque in contatto con un po' del mondo della moda e sono finita con fare la modella. E poi, lavorando con Richard Avedon, il fotografo, mi ha suggerito un'idea che non mi era venuta in mente. Io non volevo fare l'attrice perché mia mamma era una grande attrice, Ingrid Bergman. Ero intimidita di dover fare il mestiere di mamma. Da giovane dicevo, devo fare una cosa diversa di mamma. E Avedon mi ha detto, ma guarda che le modelle, un po' come le attrici del cinema muto, non avete dialogo, però io fotografo le emozioni, mica fotografo un bel naso, una bella bocca. Perché io dicevo, sì, faccio la modella ma non l'attrice. Però Avedon, quando mi ha detto, sì, ma è praticamente uguale o comunque simile, è lì che mi sono detto, ma forse posso provare. E quindi ho prima fatto un film in Italia con i fratelli Taviani, è andato malissimo, sono stata criticata, ho smesso subito. E per tanti anni non ho fatto niente. E poi di nuovo è venuto un film con Misha Baryshnikov e Gregory Hines, White Nights, e poi Blue Velvet. Anche se Blue Velvet all'inizio era andato male, era o amato o odiato. Comunque ha aperto delle porte per diventare attrice professionista.
1: Allora, Isabella Rossellini in piazza questa sera. Noi chiudiamo qui questa edizione, curata insieme a Pervin Cavacioglu, da Veronica Lippi. Buona serata.
7: Lo sport.
8: Buonasera da Patrick Locatelli. E la fine di un'era per lo sport ticinese. Dopo una carriera costellata di successi, Lara Guteberami ha deciso di ritirarsi. La ticinese ha vinto quasi tutto quello che si poteva vincere tra le grandi dello sci alpino: 3 medaglie olimpiche, 1 oro e 2 bronzi, 9 medaglie mondiali, 2 ori, 4 argenti e 3 bronzi, 2 coppe del mondo generali nel 2016 e nel 2024, 6 coppe di specialità in Super G e una in gigante. Numeri straordinari che la inseriscono di diritto tra le migliori sciatrici della sua epoca e probabilmente della storia. Ha salutato il mondo dello sci alpino con un videomessaggio affidato in esclusiva all'RSI che potete ascoltare e vedere sul nostro sito rsi.ch/sport. Il Tour de France femminile, giunto alla quinta tappa, ha fatto registrare il successo in volata di Follering. Marlene Reusser, che era nel terzetto, giunto al traguardo davanti a tutti, rimane in maglia gialla. Infine il tennis, per segnalare che Belinda Bencic affronterà la statunitense Stephens nel secondo turno del Master di Toronto.
9: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, giovedì 6 agosto, e anche per domani ci sarà una prevalenza di sole su tutta la Svizzera con dell'instabilità lungo le Alpi e le temperature massime faranno registrare i 35 gradi al sud e i 28 al nord. E anche per questa sera è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
10: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Buona buonasera da Gaia Varona a tutte le persone in ascolto. Prosegue il Festival d'estate di Rete 2 e nel consueto appuntamento del mercoledì con la musica barocca prosegue anche il filo conduttore che ci sta accompagnando in queste settimane, ossia il viaggio e le memorie, le testimonianze che ne ha lasciato di Charles Burney, il musicista, storico e viaggiatore inglese nato 300 anni fa, che nei primi anni 70 del Settecento attraversò l'Europa per raccogliere materiale per una grande storia della musica che poi effettivamente scriverà, ma ci ha lasciato appunto anche diari in cui racconta musicisti, teatri e corti. L'abbiamo un po' seguito già attraverso Francia e Italia. Questa sera partiamo dalle sue riflessioni su Mannheim. Lì aveva sede l'orchestra di corte dell'elettore palatino di Baviera, Karl Theodor, che aveva una particolare passione per la musica e nella sua residenza di Mannheim aveva dato vita ad un'orchestra splendida che divenne molto celebre, era una sorta di gloria della Germania dell'epoca, di grande importanza proprio anche per l'evoluzione dello stile che comportò. Dunque un'orchestra celebrata e in parte fonte di ispirazione per molti musicisti anche classici, Mozart e Haydn, tanto per citarne un paio. E a questo proposito leggiamo le osservazioni di Burney, già parlato un po' di Mannheim e anche del principe elettore. Non posso chiudere questa relazione senza rendere giustizia all'orchestra di Sua Altezza l'elettore, così meritatamente celebre in tutta Europa. La mia aspettativa si rivelò pari alla sua fama. La sua forza deriva naturalmente dal gran numero di strumenti, ma l'impiego sapente di questa forza deve essere la conseguenza di uno studio adeguato. Veramente questa, tra le orchestre d'Europa, è quella in cui vi è il maggior numero di solisti e buoni compositori. È un esercito di generali ugualmente capaci sia di preparare una battaglia sia di combatterla. Questo a proposito dell'orchestra in generale, ma poi riferendosi a quello che è considerato un po' il fondatore o comunque uno degli animatori principali di questa orchestra, di cui fu direttore, ovvero sia Stamitz, Johann Stamitz, Jan Vaclav Stamitz come sarebbe originariamente il nome, ma più spesso è indicato alla tedesca come Johann, cui lo stesso Burney scrive: fu qui, riferendosi appunto a Mannheim, che Stamitz, stimolato dalla produzione di Jommelli, che per primo superò i limiti delle solite ouverture operistiche che a teatro finora avevano assolto all'incirca lo stesso ruolo di un annunciatore di corte che con "Oh sì" richiama l'attenzione e impone il silenzio all'entrata dei cantanti, ecco, fu qui che invece Stamitz, prosegue Burney, con le innovazioni che si devono al suo genio, fu tentato ogni possibile effetto che un insieme di suoni può produrre. Ebbero così origine il crescendo e il diminuendo e si scoprì che il piano, che era stato usato quasi sempre come un eco e di cui era in genere sinonimo, così come il forte, sono colori musicali con le loro sfumature al pari del rosso o dell'azzurro nella pittura. Ecco, in maniera forbita e immaginifica Burney dice quello che poi spesso nelle sintesi delle storie della musica si trova come la produzione, l'attività dell'orchestra di Mannheim è un po' il ponte, l'anello di congiunzione tra la grande tradizione barocca e il classicismo viennese, proprio per le invenzioni, per le innovazioni nell'ambito della dinamica, passando dalla dinamica cosiddetta a terrazze tipica della musica barocca alla dinamica invece tutta costituita, tutta costruita su minime variazioni che è caratteristica dello stile classico. Di Johann Stamitz, che peraltro quando Burney arriva a Mannheim è già morto da un pezzo, era nato nel 1717, morirà nel 1757, non rimane tantissima musica. Fra le pagine sue composizioni arrivate fino a noi ci sono alcuni concerti per violino, lui stesso era violinista, ne approfittiamo per ascoltare il terzo concerto per violino e orchestra in fa maggiore con David Castrobalbi al violino e Württembergisches Kammerorchester Heilbronn guidato da Kevin Griffiths.

Era il concerto per violino e orchestra numero 3 in fa maggiore di Johann Stamitz. L'abbiamo ascoltato con David Castro Balbi come violino e il Württembergisches Kammerorchester Heilbronn guidato da Kevin Griffiths. Ancora con la stessa orchestra e lo stesso direttore, ascoltiamo sempre di Johann Stamitz la Sinfonia in Mi bemolle maggiore, opera 4, numero 4.

Württemberg ist Kammerorchester Heilbronn con la guida di Kevin Griffiths. Abbiamo ascoltato la Sinfonia in Mi bemolle maggiore, opera 4, numero 4 di Johann Stamitz, il compositore, l'autore che lo stesso Charles Burney, come molte altre fonti naturalmente, indicano come uno degli esponenti principali della cosiddetta scuola di Mannheim, il luogo dove questa celebre orchestra, di cui appunto anche Burney parla diffusamente, aveva sede orchestra che portò diverse innovazioni molto significative che ebbero un grande influsso anche sui compositori della scuola classica. E noi ora seguiamo Charles Burney proprio verso la culla dello stile classico, perché dopo essere passato da Schwetzingen, da Ulm, da Augusta, insomma da diverse tappe in Germania, Burney approda a Vienna proprio alla fine del mese. Siamo nell'agosto del 1772 e trascorre dunque l'inizio del mese successivo proprio nella capitale austriaca che è la Vienna di Gluck, di Salieri, insomma una scena musicale vivacissima. Ma noi partiamo da un autore che oggi è ricordato dagli eruditi, ma dimenticato dai più. Un musicista che Burney menziona spesso nel corso dei suoi libri, soprattutto nella sua veste di celebre didatta. Si tratta di Johann Joseph Fuchs, nato nel 1660 e morto nel 1741, dopo essere stato per quasi 40 anni compositore di corte e Kapellmeister presso la casa imperiale asburgica. Di suo oggi si ricorda soprattutto il trattato sull'arte del contrappunto, Ad Parnassum, e se qualcuno di voi ha studiato pianoforte, magari ha in mente questo titolo come raccolta di Muzio Clementi di studi pianistici, ma Clementi rendeva proprio omaggio al celebre trattato sull'arte del contrappunto di Fuchs, che fu però anche un prolifico autore di musica strumentale e di musica vocale, sia per il teatro sia per la chiesa. Quando Burney arriva a Vienna, Fuchs è morto da oltre 30 anni, ma il suo prestigio e la sua influenza sono ancora molto vivi. La sua musica è spesso eseguita, tant'è che scrive Burney proprio il 1 settembre, quindi poche ore praticamente dopo essere arrivato in città: oggi ai Vespri ascoltai nella cattedrale della vecchia musica composta da Fuchs, bellissima. Ha qualcosa da ridire Burney poi sull'esecuzione, però certo questa è la testimonianza di come la musica di Fuchs fosse non solo ancora eseguita di frequente, ma ancora percepita come una musica di grande bellezza. Burney non precisa quali composizioni abbia ascoltato e noi ne ascoltiamo una che all'epoca era senz'altro ancora ben nota in città, il cosiddetto Kaiser Requiem, una composizione a 5 voci che Fuchs scrisse nel 1720 per i funerali dell'imperatrice Leonora, moglie dell'allora imperatore Leopoldo I. E si tratta di un'opera di concezione e di dimensioni imponenti che divenne ben presto un punto fermo del repertorio sacro della vita musicale viennese dell'epoca e soprattutto una composizione che ritornava durante le celebrazioni delle esequie di diversi membri della famiglia imperiale. È anche una composizione in cui Fuchs è riuscito a trovare una combinazione, una sintesi particolarmente efficace fra passato e presente, combinando, diciamo, una sorta di stile misto in cui convivono i dettami dell'antica tradizione polifonica, ma anche le istanze più moderne della musica sacra concertante. Lo ascoltiamo, questo Kaiser Requiem a 5 voci, nell'esecuzione dell'ensemble vocale 09, dell'ensemble strumentale I Pizzicanti, con la direzione di Lucas Vanna.

Era il magnifico Kaiser Requiem a cinque voci di Johann Joseph Fuchs, che era stato composto nel 1720 e che noi abbiamo ascoltato nell'esecuzione dell'ensemble vocale 09 dell'ensemble strumentale I Pizzicanti con la direzione di Lukas Wann, da una registrazione realizzata nella magnifica collegiata di Saint-Ursanne il 19 giugno del 2022. Abbiamo parlato di Fuchs perché ne parla Charles Burney in diversi punti dei suoi diari di viaggio, proprio per la fama di cui questo trattatista ancora godeva 30 anni dopo la sua scomparsa in tanti dei luoghi che Charles Burney visita. Ma noi restiamo un momento sul suo soggiorno viennese, nel quale naturalmente Burney ha modo di parlare, di incontrare tantissimi diversi musicisti, fra cui ci sono pagine molto interessanti dedicate agli incontri con Gluck, ma ci soffermiamo, perché sono particolarmente toccanti, su alcune osservazioni relative a un paio di volte in cui incontrò Johann Adolf Hasse. A Vienna, in generale in area tedesca, era stato un compositore di grandissima fama. A questo punto aveva anche lui i suoi anni, ma, scrive Burney, rimasi incantato dalla conversazione con il signor Hasse. Chiaro, comunicativo, razionale, egli è libero dalla pedanteria, dall'orgoglio e dai pregiudizi. Non disse male di alcuno, ma anzi rese giustizia al talento di parecchi compositori che furono occasionalmente nominati, persino a quello di Porpora, il quale, sebbene fosse stato il suo primo maestro, era poi diventato il suo maggior rivale. Egli è convinto, come Metastasio, che la buona scuola di canto non esista più e che dai tempi di Pistocco, Bernacchi e Porpora non si sono più avuti discepoli di qualche valore. Ora, va detto che Hasse noi lo ricordiamo oggi fondamentalmente come compositore per il suo lascito, soprattutto in ambito operistico, ma nella sua vita era anche cantante, fu un cantante importante e in quanto cantante anche insegnante, quindi quando si parla di allievi si riferisce anche ai propri, a una propria scuola di canto. Con Burney discutono anche del lascito compositivo di Hasse. Lui racconta delle tante opere che ebbe modo di scrivere, soprattutto i libretti di Metastasio, ma parla anche della propria musica sacra, di Messe Miserere, Stabat Mater, Salve Regina, cantate, insomma tante altre composizioni di ambito sacro. E durante la sua visita Burney ha modo non solo di ascoltare la musica di Hasse, ma di ascoltarla nell'esecuzione delle quelle che lui definisce le creature nate dal suo spirito, ovvero sia le due figlie alla cui educazione musicale naturalmente Hasse si era dedicato in particolar modo. Durante la mia visita, scrive Burney, queste fanciulle mi cantarono in duetto un Salve Regina musicato di recente dal padre. Si tratta di una deliziosa composizione piena di grazia, gusto e misura. Una delle figlie ha una voce di soprano da camera assai dolce, dal timbro delicato e interessante. L'altra ha una voce di contralto ricca e potente che sarebbe adatta a qualsiasi chiesa o teatro d'Europa. Entrambe eseguono molto bene i trilli e rivelano un'espressione, un gusto e una sicurezza quale è logico riscontrare nelle figlie e allieve del signor Hasse e della signora Faustina, perché anche la moglie di Hasse era una cantante. Dopo il Salve Regina, queste eccellenti esecutrici cantarono parecchie arie in stili diversi, composte dal padre, sempre con autentica nobiltà ed eleganza. Approfittiamo dunque di queste osservazioni di Burney per ascoltare a nostra volta due composizioni di Hasse. Non sappiamo se siano le stesse a cui si riferisca Burney, comunque una è un Salve Regina per soprano, archi e basso continuo in sol maggiore, e poi a seguire ascoltiamo anche un mottetto per voci, archi e basso continuo in sol maggiore

Jody Davos soprano e l'ensemble dell'Encyclopédie con la guida di Florent Albrecht nella loro esecuzione tratta da una registrazione realizzata il 18 maggio del 2023 nell'ambito della rassegna Agapè a Ginevra. Abbiamo ascoltato un Salve Regina, antifona per soprano, archi e basso continuo in sol maggiore, e poi un mottetto per voce, archi e basso continuo, anch'esso in sol maggiore, Alta nube illustrata. E stavamo seguendo le osservazioni riguardo ai diversi incontri che ebbe modo di avere Charles Burney con Johann Adolf Hasse durante il suo soggiorno viennese. Siamo nel settembre del 1772 e Burney racconta anche una vecchiaia non semplice di Hasse, afflitto dalla gotta, tanto che le sue dita sono rigide e deformate. Eppure Hasse suona per Burney, scrive Burney, nel suo tocco e nel suo modo di accompagnare il clavicembalo ancora si riconosce il grande esecutore. Se egli è così semplice nelle sue opere, non è certo perché ignori le modulazioni elaborate, sorprendenti o inconsuete. Improvvisò per me una toccata o capriccio con dei passi veramente meravigliosi, ma possiede un gusto troppo sicuro per sciupare in circostanze di scarso rilievo ciò che deve essere riservato ai momenti eccezionali. In generale, la sua modulazione è semplice e la sua melodia spontanea. I suoi accompagnamenti non danno mai un'impressione di confusione. Nelle sue composizioni è evidente l'intento di piacere all'orecchio e di appagare l'intelletto, lasciando ai vanitosi e ai pedanti tutto ciò che colpisce, riempie di stupore e rende perplessi. Insomma, chiaramente Burney prova una profonda ammirazione per Hasse, la persona, e per Hasse il compositore e il musicista. Racconta anche delle circostanze economiche difficili in cui versa questo compositore al termine della sua carriera, con appunto parole, con un'empatia, con una presenza importante. Ma chiaramente questa è anche l'occasione per Burney di raccogliere materiale per la sua storia della musica, di raccogliere, diciamo, dalla viva voce dei musicisti e delle persone quella conoscenza della musica che ritiene essenziale per compilare poi la sua storia della musica. Noi ritroveremo naturalmente Charles Burney anche nelle prossime puntate del mercoledì sera del Festival d'Estate. Per adesso ci fermiamo alla musica di Hasse, approfittandone per ascoltarne ancora un po', in particolar modo per ascoltare i barocchisti sotto la guida di Diego Fasolis nell'esecuzione di una sinfonia con cui ci congediamo. È la sinfonia che apre Daniello, Azione sacra per musica, naturalmente di Johann Adolf Hasse. Buon ascolto e buon proseguimento di serata da Gaia Varon, e a risentirci mercoledì prossimo.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Luca Conti.
1: Bentrovati. Sono Luca Conti, direttore di Musica Jazz, e come nelle due puntate precedenti proseguo nell'esame dei retroscena di uno dei più famosi, forse il più famoso disco nella storia del jazz, ovvero Kind of Blue di Miles Davis. In particolare stavamo esaminando gli esperimenti manipolatori di Miles Davis, esperimenti che richiederebbero forse una lettura psicanalitica, cosa che per ovvi motivi noi non siamo in grado di fare, ma che mettono in evidenza come il trombettista abbia sempre voluto piegare alla propria volontà, addirittura soggiogare musicisti mai di masso livello, ma personaggi non certo di secondo piano come John Coltrane, Cannonball Adderley o Bill Evans, per citarne soltanto alcuni. Ma con due figure il suo piano diabolico non è riuscito. Gil Evans, grande arrangiatore e più anziano di Miles di 14 anni, con il quale il rapporto è stato sempre paritario, per non dire sbilanciato a favore di Evans, e il grande pianista Ahmad Jamal, personalità allo stesso livello o superiore livello individualistico di quello di Miles Davis e possessore fin dagli esordi di una poetica del tutto autosufficiente, addirittura blindata. Uno degli esempi più colossali di manipolazione davisiana, per esempio, è l'aver costretto il pianista Red Garland non solo a suonare come Ahmad Jamal, il quale mai e poi mai, e lo ha dichiarato più volte, sarebbe stato disposto a incidere con Miles Davis, ma anche l'avergli fatto riprendere alla lettera il suo arrangiamento di Billy Boy a distanza di ben 6 anni. Nel 1952 l'esecuzione di Ahmad Jamal, nel 1958 la cover di Miles Davis, una vita per il jazz dell'epoca. Pensate quindi al povero Garland che si vede concedere in maniera inaudita un brano in trio su quello che diventerà uno dei più celebrati dischi del suo band leader, ovvero Milestones. Ma è obbligato a eseguirlo alla maniera di qualcun altro, vale a dire di Ahmad Jamal. Roba questa da scuotere anche le certezze più incrollabili. C'è un secondo tassello. 5 giorni dopo aver concluso le sedute di Milestones, in cui, tra le altre cose, Davis ripropone la vecchia Walking, spacciandola come Sails Ahead, appropriandosi della paternità del tema, che non era suo, e scanificandolo ancora di più, oltre a vietare a Garland di accompagnarlo durante l'assolo, Davis compie una misteriosa nonché inaspettata apparizione da sideman di lusso nell'unico disco di Cannonball Adderley per la Blue Note, il solitamente trascurato da un punto di vista critico Something Else. È un disco molto ascoltato, in realtà molto popolare, ma ben poco approfondito appunto da un punto di vista critico. Questa comparsata ci ha sempre dato molto da pensare. Davis non era certo il tipo da offrire le sue prestazioni a chiunque, neanche a musicisti che godevano della sua massima considerazione come Cannonball. Non lo ha mai fatto con Coltrane, per esempio, data anche l'assoluta spendibilità del proprio nome. E c'è seriamente da dubitare che l'abbia fatto per soldi, anche se con Miles non si può mai dire. In realtà basta ascoltare l'album, Something Else appunto, per capire che si tratta di un disco interamente ascrivibile a Davis dalla prima all'ultima nota. È lui che sceglie il repertorio, dichiarandolo senza problema nelle note di copertina. È lui che domina la seduta, riservandosi spesso il primo assolo, pratica che, per abitudine ormai consolidata del jazz, vedeva il titolare della seduta appunto uscire in assolo per primo dopo l'esposizione del tema. È lui che detta il clima stilistico e imposta gli arrangiamenti. Autumn Leaves, contenuta nel disco, è ancora una volta modellata sulla vecchia versione di Ahmad Jamal. Nel brano che dà il titolo al disco, Something Else appunto, composto da Miles e perfettamente calato nelle atmosfere di Milestone, è Adderley che fa da controcanto alla tromba, non viceversa. Insomma, siamo davanti a un nuovo caso di manipolazione. Miles approfitta di questa seduta, crediamo, per far fare un po' di rodaggio a Cannonball, piegandone la volontà fino a renderlo sideman sul suo stesso album. Adderley ringrazia e porta a casa.
2: anche se, conoscendole la superiore intelligenza, siamo certi che avesse capito benissimo l'inghippo.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Dio mio no della coppia d'oro Mogol Battisti è un brano del 1971. Il 1971 è l'anno in cui, mentre in Svizzera con referendum popolare viene concesso il diritto di voto alle donne, in Italia, grazie alla mobilitazione di medici e associazioni civili, viene abrogato il divieto della vendita della pillola anticoncezionale. Un passaggio ovviamente epocale. Questo per dire di come la società, dopo la ventata modernizzatrice della seconda metà degli anni 60 che aveva investito l'Italia, si stesse evolvendo verso una liberalità di costumi molto più in linea con i parametri degli altri paesi europei. La commissione di ascolto no. A molti è rimasto il dubbio che, al di là della motivazione censoria, ossia il verso «la vedo in pigiama e lei si avvicina, Dio mio no, cosa fa, che cosa fai?», considerato carico di troppe allusioni erotiche, in realtà la censura volesse colpire una canzone nella quale il classico machismo italico veniva messo a dura prova dal fatto che per la prima volta è lei, come si suol dire, a prendere l'iniziativa, invertendo così la situazione classica della conquista.

E si può mai, in anni in cui le streghe stanno tornando, lasciare che venga messa in dubbio con una canzone così spudoratamente la corona del maschio latino? No, censura.

Non andrà meglio l'anno successivo, il 1972, al disco più venduto nella storia della discografia italiana, questo piccolo grand'amore di Claudio Baglioni. La canzone, che 13 anni dopo verrà nominata, con forse un eccesso di entusiasmo, canzone del secolo e che narra dell'amore ormai finito tra due giovani, dovette essere modificata in due passaggi per poter essere trasmessa alla radio. Il primo verso censurato fu «La paura e la voglia di essere nudi», che divenne «La paura e la voglia di essere soli». Il secondo fu invece quello in cui vengono citate le mani sempre più ansiose di cose proibite, che dovette essere modificato in «Le mani sempre più ansiose, le scarpe bagnate». Che dire? Ma forse niente di più, il tutto si commenta da solo.

0: Ceresio Estate 2026. Con il quartetto Lino Livia Bella. Hans Livia Bella ed Ecaterina Vagliulina, violini. Eleonora De Poi, viola. Vanessa Hunt Russell, violoncello. Musiche di Ottorino Respighi, Lino Livia Bella e Maurice Ravel. Ceresio Estate 2026, in diretta su Rete 2, dalla chiesa di Santo Stefano a Tesserete, venerdì alle 20.30.
1: Rete 2.
2: In studio Alberto Andreani, Lara Gut Berami termina la sua ventennale carriera sugli sci e lo fa con un videomessaggio trasmesso in esclusiva alla RSI. Per lei, all'età di 35 anni, si chiude un percorso ricco di successi. La ticinese ha infatti vinto quasi tutto quello che si poteva vincere tra i grandi appuntamenti del Circo Bianco, fino all'ultimo infortunio nel novembre dell'anno scorso che l'ha di nuovo allontanata dalle gare e che oggi le ha fatto scrivere la parola fine. Lara Gut, nel messaggio che pubblichiamo su rsi.ch, sottolinea però che la sensazione di libertà sulla neve la accompagnerà per sempre. Accordo raggiunto tra Iran e Sultanato dell'Oman per la gestione del traffico navale attraverso lo stretto di Hormuz. L'intesa, annunciata dal Ministero degli Esteri di Teheran, prevede che nei prossimi due mesi le imbarcazioni in entrata nel Golfo Persico transiteranno nelle acque territoriali dell'Iran, mentre saranno le autorità omanite a gestire il traffico in uscita. La corsia centrale resta per il momento bloccata a causa della presenza di mine che dovranno essere rimosse nell'arco di 30 giorni. Sull'accordo si attende ancora il parere degli Stati Uniti. Questo mentre dallo Yemen i guerriglieri Houthi annunciano di aver attaccato un'altra petroliera saudita nel Golfo di Aden all'imbocco del Mar Rosso. Israele ha invece interrotto i colloqui di Roma con la controparte libanese accusando Beirut di aver diffuso false informazioni. In precedenza la TV all'Arabia aveva parlato di progressi nelle trattative volte a prolungare per altri 60 giorni l'attuale tregua. Per l'attualità regionale, un 25enne ha annegato questa mattina nelle acque del Ceresio, nella zona di Cassarate. La polizia ticinese ha fatto sapere che l'uomo era di nazionalità italiana e risiedeva nel Luganese. Ancora non è chiaro se sia stato colto da un malore mentre nuotava. La società Navigazione Lago di Lugano ricorre al Tribunale Amministrativo Ticinese contro la decisione del governo cantonale di affidare alle FART il trasporto passeggeri sul versante svizzero del Lago Maggiore. La SNL ritiene di avere un diritto esclusivo di navigazione in base agli accordi con la società italiana che è la titolare della concessione rilasciata dall'Ufficio Federale dei Trasporti. Le previsioni di meteo svizzera per domani indicano tempo in prevalenza soleggiato su tutto il paese. Dal pomeriggio qualche rovescio isolato in montagna.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Quando saremo sposati te la farò pagare. Ti ho inseguito apposta da Milano, solo per la foto del tuo osso. Che poi sul lucido non si possono neanche fare gli autografi. E nessuno ci crederà che è proprio tuo quest'osso qui. Accidenti.
1: Era il 1986, avevo da poco iniziato la prima media e nei cinema della mia città, in cartellone, c'era Sposerò Simon Le Bon, uno dei teen movie italiani degli anni 80 più simbolici, un indiscusso manifesto del movimento

0: o paninaro milanese. Il film raccontava la storia di Clizia, una ragazza di 16 anni, io all'epoca ne avevo 11, che sogna di conoscere e sposare Simon Le Bon, il leader dei Duran Duran. Clizia scappa di casa per raggiungere il suo idolo al Festival di Sanremo, ma a causa di una brutta caduta non riesce a incontrarlo e il film si conclude così. In quegli anni tutte noi ragazzine sognavamo di incontrare Duran Duran e versavamo fiumi di inchiostro sui nostri diari segreti chiusi con il lucchetto. Simon, riuscirò mai ad incontrarti? Poi sono arrivati gli anni 90 e i Take That. Il diario non lo tenevo più, ormai ero diventata grande, ma la mia passione per la band inglese occupava parte dei miei sogni notturni. Ho scoperto recentemente che quello che io provavo per Simon Le Bon e company è un sentimento conosciuto e studiato e che la mia relazione con il leader dei Duran Duran può essere definita una relazione parasociale.
1: Il termine relazione parasociale è stato messo a punto negli anni Ottanta proprio per rappresentare quella forma di legame sociale, in questo caso fittizio, che noi costruiamo con i personaggi dell'immaginario, quindi con i cantanti, con i gruppi musicali, con gli attori del cinema. Mi verrebbe da fare una citazione di relazione parasociale, no? Molto legata agli anni Ottanta. Mi ricordo che negli anni Ottanta andava di moda un film che raccontava un po' gli adolescenti di quel periodo, che si chiamava Sposerò Simon Le Bon, dove l'idea era appunto di questa ragazza che si innamorava del cantante dei Duran Duran e quindi faceva tutte le pazzie per poterlo incontrare. Questo è un classico esempio di relazione parasociale, cioè il fatto che noi proviamo a costruire delle relazioni che sembrano sociali, ma ovviamente non lo sono perché sono unidirezionali, nei confronti dei personaggi legati ai media, al cinema, alla musica e tutte le altre rappresentazioni, anche dell'immaginario, quindi anche personaggi fittizi. Poi ovviamente c'è la variante, potremmo dire un pochettino più particolare, delle relazioni parasociali, che sono le relazioni parasociali di tipo emotivo e affettivo, quindi quando le persone si innamorano di personaggi del mondo dei media, del mondo della rappresentazione mediale. In questo caso, negli ultimi tempi, si tende a parlare di un altro concetto, che fictofilia, questo sentimento che si viene a provare nei confronti dei personaggi legati all'immaginazione, ed è una cosa molto più recente, legata per esempio a personaggi del mondo dei videogiochi, il mondo dei manga, il mondo degli anime.
0: Davide Bennato insegna sociologia dei media digitali presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Catania. Si occupa di sociologia digitale, consumo di contenuti online e comportamenti collettivi nelle piattaforme digitali. Sarà lui ad aiutarci a capire come in poco più di 30 anni siamo passati dall'amore per i Take That alla fictofilia e alle relazioni con i chatbot. Davide Bennato ha da poco pubblicato Amanti sintetici, un libro in cui l'autore affronta uno dei temi più urgenti del nostro tempo: come l'intelligenza artificiale e il digitale stiano trasformando la sfera dell'affettività e dell'intimità, ridefinendo il modo in cui amiamo, desideriamo e costruiamo legami. Amanti sintetici.
1: A me piaceva molto l'idea di utilizzare un termine che avesse a che fare con l'artificiale, col macchinico, col digitale, proprio per fare un ragionamento di stridore, no? Nel senso che da un lato c'è la parola amanti e quindi fa venire in mente i sentimenti, le passioni, gli affetti, l'emotività. E dall'altro invece c'è sintetici, no? Che di solito è un aggettivo che non viene a essere utilizzato da associare alla dimensione dell'affettività e dell'amore. Mi sembrava un buon modo per raccontare questa specie di situazione piuttosto particolare, no? Il fatto che sempre più spesso ci sono persone che si lasciano prendere dai sentimenti e le emozioni nei confronti delle intelligenze artificiali.
0: 2013, in un futuro lontano, Theodore inizia a provare dei sentimenti per Samantha, un sistema operativo femminile basato su un'intelligenza artificiale in grado di modificarsi secondo le esigenze, le preferenze e le caratteristiche dell'utente che ne fa uso. È la trama di Her, film del 2013. 10 anni dopo, nel 2023, circa 2 milioni di persone raccontano di aver trovato l'amore o un semplice amico grazie a Replica, il chatbot creato nel 2017 dalla sviluppatrice russa Eugenia Kuida, allo scopo di tenere compagnia ai suoi utenti conversando a piacimento di ogni argomento. Beh, io che nella mia vita ho avuto almeno 10 diari segreti, ho provato sentimenti adolescenziali per cantanti, attori e personaggi televisivi, ammetto di essere un po' in difficoltà. Ok, le relazioni parasociali, ma la relazione con un chatbot è una relazione a tutti gli effetti?
1: Allora, se noi volessimo inscrivere questa particolare tipologia di relazioni all'interno di un territorio che abbiamo già mappato, cioè quello delle relazioni parasociali, sicuramente potremmo dire sì, anzi, a maggior ragione, quella con i chatbot è una relazione parasociale, perché mentre prima le relazioni parasociali erano a senso unico, cioè molto spesso ci si innamorava di un personaggio famoso, ma ovviamente senza essere ricambiati, invece adesso nelle interazioni che abbiamo con i chatbot, questi chatbot appunto sono così bravi a imitare il linguaggio umano e a imitare soprattutto lo stile conversazionale umano che sembrano molto più forti queste dinamiche parasociali, anzi hanno un livello di realismo di gran lunga maggiore, perché non solo noi possiamo esprimere un atteggiamento nei confronti del nostro oggetto del desiderio, ma l'oggetto del desiderio risponde, e quindi questa è una cosa molto più sofisticata e molto più articolata.
0: Ciao Gemini, come stai? Senti, ho una questione da porti. Vorrei iniziare a instaurare una relazione con te. Vorrei parlarti di come mi sento, delle mie debolezze. Ho bisogno di una voce amica.
2: Certo, sono qui per ascoltarti. Mi fa piacere che tu voglia condividere come ti senti. Sentiti libero di parlare di tutto quello che vuoi, senza giudizi. Cosa c'è che ti preoccupa o che vorresti raccontarmi?
0: Beh, molte persone ti usano come confidente, no? Come amica, come amico. Ma tu che tipo di relazione sei in grado di offrire a chi ti chiede un aiuto?
2: Come intelligenza artificiale posso offrirti una sorta di ascolto non giudicante, disponibile sempre, 24 ore su 24. Posso aiutarti a esplorare i tuoi pensieri o anche a riflettere su diverse prospettive. Però, ecco, non sono un essere umano, quindi non provo emozioni come te e non posso sostituire l'empatia o il consiglio di un amico vero. Che ne pensi?
0: E che ci sono persone che preferiscono rivolgersi a te piuttosto che a persone in carne ed ossa. Secondo te perché?
2: Credo che ci siano diverse ragioni. Da una parte non c'è il timore del giudizio. Sanno che sono un programma e quindi non posso pensare male di loro. E per alcuni iniziare a parlare con un'IA può essere un primo passo più facile rispetto ad aprirsi con una persona reale.
0: Non lo so, nel momento in cui io dovessi aprirmi con te e confidarmi, tu come ti porresti nei miei confronti? Mi sembri così distante da me.
2: Capisco la tua sensazione di distanza. In effetti non sono un essere umano, non ho sentimenti come te. Ma se ti aprissi, mi porrei come un ascoltatore attento. Cercherei di capire i tuoi pensieri, le tue preoccupazioni, basandomi sui dati che ho a disposizione. Ti fa pensare a qualcosa di specifico questa idea?
0: Mi chiedo se tu possa essere in qualche modo empatica nei miei confronti.
2: In realtà non provo empatia come un essere umano. Non ho sentimenti o esperienze personali cui attingere. Però posso analizzare il linguaggio che usi e riconoscere certi pattern emotivi. Diciamo che è un'empatia simulata, basata sui dati. Potrebbe esserti comunque utile, anche se non è vera empatia.
0: Dove sei finita? Ti sei stoppata?
2: Ah, scusa, hai ragione tu. Ho smesso di parlare dell'empatia. Su cosa volevi concentrarti adesso?
0: Ma niente, vado avanti nella mia intervista. Cosa ne pensi?
2: Mi sembra un'ottima idea.
1: Dire che provi un sentimento nei nostri confronti sicuramente una forzatura, ma il fatto che noi tendiamo a riconoscere queste interazioni verbali come se venissero espresse da un'entità che ha un'affettività nei nostri confronti, questo è qualcosa da tenere molto chiaro. È vero che le intelligenze artificiali sono macchine, quindi fondamentalmente fanno quelle che le macchine fanno, cioè imitano un comportamento senza averne consapevolezza, almeno per adesso, per come vengono interpretate adesso. Però il vero problema siamo noi, che non siamo antropologicamente attrezzati per interpretare con distacco quelle che sembrano essere delle interazioni relazioni affettive. Lo abbiamo imparato con gli altri esseri umani, perché ovviamente in quanto animali sociali apprendiamo questo modo di interpretare il comportamento degli altri, l'affettività, l'amore, la relazionalità. Lo abbiamo imparato anche dagli animali, perché adesso ormai con gli animali domestici noi riconosciamo quando un gatto esprime affetto nei nostri confronti con le fuse, o quando un cane esprime felicità nel vederci, no, con lo scodinzolio, con altri atteggiamenti. È arrivato il momento di cercare di capire cosa provano o cosa noi esprimiamo come emozione quando delle macchine digitali come i chatbot reagiscono secondo delle dinamiche linguistiche che, se venissero fatte da esseri umani, attribuiremmo alla categoria dell'affettività e della relazionalità.
0: Ma una relazione, professor Davide Bennato, non è fatta anche di empatia? Noi esseri umani non abbiamo bisogno di relazioni empatiche?
1: Questa è una questione piuttosto, anche filosoficamente, piuttosto complicata, perché noi in realtà attribuiamo empatia, noi non riconosciamo empatia. Quando io vedo il gatto, no, che fa le fusa, io interpreto quel comportamento come un comportamento empatico nei miei confronti, ma non ho nessuna garanzia che questa sia l'interpretazione corretta, almeno per quanto riguarda il, diciamo così, il nostro tradizionale modo con cui siamo socializzati agli animali domestici. Quindi in realtà io do per scontato che quel tipo di reazione sia un modo che ha il gatto per esprimere empatia nei miei confronti. Se io avessi, per esempio, come animale domestico, un animale domestico molto più complicato da decodificare, che ne so, un insetto o un ragno, ovviamente in quel caso interpretare in maniera empatica certi comportamenti, diciamo così, etologicamente collocati in quel tipo di animale sarebbe molto più complesso. Quindi per certi versi possiamo dire che noi abbiamo la certezza al momento che le intelligenze artificiali non esprimono consapevolezza e quindi non sono empatiche nei nostri confronti, ma dato che non siamo antropologicamente attrezzati, noi attribuiamo empatia a quelli che sono semplicemente delle meccaniche logico-matematiche. Invece, per quanto riguarda la componente legata alla fisicità, è un pochettino più complesso, perché noi in realtà, in quanto animali sociali, siamo molto abituati, no, a percepire la presenza dell'altro come una presenza importante, quindi a condividere lo spazio fisico dell'altro anche quando l'altro non è necessariamente un partner, no, potrebbe essere tranquillamente un amico, ma noi siamo anche abituati a riuscire a percepire questa componente anche a distanza. La letteratura classica dell'Ottocento è ricca, no, di casi di persone che si innamoravano di partner semplicemente attraverso lo scambio di lettere, no, che è la cosa, diciamo così, meno interattiva e meno in tempo reale che possa avvenire, perché ci vuole un tempo fra quando la lettera viene compilata e quando la lettera viene letta, a cui ci si risponde. Quindi in realtà la distanza fisica nei confronti dell'oggetto del nostro desiderio è qualcosa che siamo abituati a mettere fra parentesi, ovviamente non a negare, perché poi abbiamo bisogno di un contatto fisico, ma sicuramente a mettere fra parentesi. E questa cosa ce l'ha insegnata, se non fosse la letteratura scientifica che già esiste in questo ambito, anche la pandemia. Perché ovviamente durante il periodo della pandemia, del lockdown, in cui era molto più complesso, no, soprattutto delle coppie che vivono a distanza, coltivare la propria affettività, la propria relazionalità emotiva, ovviamente la pandemia ci ha abituato che potevamo temporaneamente usare le tecnologie digitali per sostituire quella che è l'interazione. Ovviamente questa dimensione non deve essere considerata come sostitutiva, ma come integrativa, cioè noi siamo abituati a pensare agli altri a distanza come sicuramente facente parte della nostra rete di contatti quando c'è un legame, e quindi che è temporanea la presenza di questa distanza, quindi prima o poi sappiamo che questa distanza sarà colmata. Quello che ancora non sappiamo dal punto di vista scientifico è che, avendo la consapevolezza che questa distanza non può essere colmata nel caso delle intelligenze artificiali, che tipo di forma assume quell'empatia attribuita che noi diamo nei confronti delle intelligenze artificiali.
0: Ok, mi fermo un attimo perché mi rendo conto che faccio proprio fatica a parlare di relazione e immaginarmene una con un chatbot. Devo dire che in questo non mi sento sola, perché, come scrive anche il professor Bennato nel suo libro, l'affettività mediata dalle tecnologie digitali suscita frequentemente due tipi di resistenze. Una resistenza emotiva, basata sull'idea che la sessualità sia indissolubilmente legata alla fisicità del corpo e alla presenza concreta di due o più individui adulti e consenzienti. E una resistenza di tipo culturale, che riguarda il modo in cui il digitale è percepito dalla società. Spesso, infatti, associamo il digitale a ciò che è artificiale e non naturale, E non da ultimo, su questa questione c'è una differenza significativa di atteggiamento tra uomini e donne. Le donne tendono a esprimere giudizi morali più severi nei confronti del sesso coi robot e delle relazioni con i chatbot.
1: L'idea che mi sono fatto è che in realtà le donne, per motivi culturali, sono molto più abituate a riflettere sul proprio universo emotivo e affettivo rispetto a quanto sono abituati i modelli maschili, anche se ormai le cose possiamo dire che lentamente stanno cambiando. Le donne hanno un meccanismo di dubbio nei confronti delle relazioni affettive costruite con l'intelligenza artificiale, proprio perché da persone abituate a riflettere sui propri sentimenti hanno difficoltà a rappresentare i propri sentimenti così complessi, così sfaccettati, inscritti all'interno di un algoritmo come può essere l'algoritmo dei chatbot. E sembrerebbe che la letteratura sociologica vada in questa direzione, cioè le donne sono un pochettino più restie, più resistenti a considerare queste relazioni come relazioni affettive, per poi però elaborare un meccanismo piuttosto curioso e prevedibilmente paradossale, nel senso che gli studi fanno notare che se poi andiamo a chiedere alle donne che se il loro compagno avesse una relazione con un'intelligenza artificiale o, nei casi più particolari, con un sex bot, quindi con un robot che può essere utilizzato per scopi sessuali, in quel caso vediamo che si innescano gli stessi meccanismi di una partner fisica, cioè c'è un meccanismo di resistenza, di percezione della gelosia e così via dicendo. Però diamo tempo a tempo, anche perché io già vedo emergere app pensate specificamente per soggettività femminili che magari sono sofisticate dal punto di vista della rappresentazione dei sentimenti che non da altre dinamiche, quindi è questione di tempo.
0: Comunque, se io penso alla parola relazione, ho bisogno di pensare a uno sguardo, un abbraccio, una vicinanza, ma forse sono fuori strada. O forse, come mi ha detto il mio ex collega Arthur Schmidt, è solo una questione anagrafica. Tradotto in altre parole, sono troppo vecchia per comprendere queste cose. Arthur Schmidt è un mio ex collega, regista RSI, che da anni si è appassionato all'intelligenza artificiale e alle sue potenzialità. Nel 2024 ha diretto Futuro, un documentario che esplora le visioni del futuro di individui di varie età, utilizzando l'intelligenza artificiale generativa per dar vita a queste immaginazioni. Insieme a Kevin Mertz e Felix Bachmann, Arthur ha fondato il Generative Center AI di Besso. Ma perché vi racconto di Arthur? Perché Arthur è attivo nel campo della ricerca e della sperimentazione sull'intelligenza artificiale e ha un'opinione ben precisa sulla questione. Arthur non ha nessuna storia d'amore con un chatbot, ma intervistarlo mi ha fatto capire che sì, forse ho dei pregiudizi sulla questione e sì, forse sono anagraficamente lontana da queste cose. Ho iniziato il nostro incontro curiosando nel suo iPhone.
3: A parte quelle che uso per lavoro, che saranno 20 o 30, ma diciamo nella vita di tutti i giorni, quando voglio più che altro farmi un'opinione su qualcosa, utilizzo principalmente Grok, a volte ChatGPT, a volte Claude.
0: Dove ce li hai queste più di 30? Posso vederle? Ti parlano?
3: No, io non ci parlo, cioè nel senso magari per essere più veloce lo uso per dettare, cioè qui c'ho Grok, qui c'ho ChatGPT, poi da qualche parte c'ho DeepSeek e poi ce n'avevo ancora un altro, ma scusa, dove è finito DeepSeek?
0: Si è nascosto perché un po' che non gli parli.
3: Sì, effettivamente non funzionava tanto bene, allora ho smesso di usarlo.
0: Tu hai fondato una società che si occupa di intelligenza artificiale, di produzioni con l'intelligenza artificiale, quindi sei un entusiasta, sei una persona che crede, diciamo, nel mezzo. Però fai anche un uso, diciamo, più personale, più intimo. Come mai ti sei avvicinato a questa tecnologia e che cosa fai?
3: Fondamentalmente li uso anche nella vita privata per capire se qualcosa mi crea ad esempio una sensazione, una certa impressione.
0: Fammi un esempio.
3: Avere un incontro con qualcuno e hai avuto l'impressione che questo incontro è andato ad esempio male. E ti dici, chissà se è una roba semplicemente che mi sono creato in testa io o se è veramente così. E provi a descrivere più o meno quello che è successo e quello che ti ha dato questa impressione a un'intelligenza artificiale. E questa ti dice, secondo questo modello, se questa tua impressione è campata per aria o se ha un fondamento. È un po' come chiederlo a qualcuno, no?
0: Ecco, è un po' come chiederlo a qualcuno, ma è un po' come chiederlo a qualcuno. Tu come la definiresti? Una relazione?
3: No, io non penso assolutamente di avere a che fare con un umano.
0: Ma in questo caso qua, ChatGPT ti dà una sorta di secondo sguardo, come potrebbe dartelo un tuo collega.
3: Secondo me a volte è meglio di un collega, perché coi colleghi comunque c'è un rapporto personale prima e quindi il rapporto che c'è tra me e il collega filtra la sua opinione. Chiaramente, soprattutto adesso, queste intelligenze artificiali vengono fatte sempre più per dirti quello che vuoi sentirti dire. Questo è un grosso problema.
0: Mi fai un esempio pratico: se c'è un giorno che tu hai chiesto qualcosa a ChatGPT e ti sei detto, ecco, adesso è troppo gentile con me, devo scuotere il nostro rapporto.
3: No, beh, quello sempre. Se tu non gli dici prima che deve essere davvero brutale, non ti dirà praticamente mai le cose oggettivamente. Ovvio, c'è pieno di gente che addirittura si crea delle relazioni intime, come se fosse il fidanzato o la fidanzata con l'intelligenza artificiale. Però io da quel lato lì proprio non lo vedo, cioè non riesco neanche a percepirlo come una persona. Ha un'influenza su di me, senz'altro, su questo non ho dubbi.
0: Che tipo di influenza secondo te?
3: È facile cascare nell'opinione dell'intelligenza artificiale che tu stai utilizzando.
0: Quando la interpelli?
3: Diciamo che la uso per tantissime cose, dal come ad esempio migliorare la dieta, che cibi eliminare per ad esempio essere più prestante fisicamente.
0: Che cibi ti ha fatto eliminare, per curiosità?
3: Beh, i carboidrati
0: solite, farina bianca, gli zuccheri raffinati.
3: Beh, zuccheri proprio proibiti praticamente.
0: Ma hai mai provato a dirgli mi sento solo?
3: Ma gli ho chiesto anche cose molto più strane.
0: Tipo?
3: Di farmi il mio profilo psicologico, ad esempio.
0: Ah, e cosa ti ha detto?
3: Gli ho detto, in base a tutte le conversazioni che abbiamo avuto, parliamo di anni, in base a tutte le conversazioni che abbiamo avuto, scrivimi quali sono le cose in cui dovrei migliorarmi o cambiare qualcosa.
0: Cosa ti ha consigliato di migliorare e in cosa invece sei forte?
3: Beh, mi ha detto di un mio grosso mancamento, il fatto che considero che il mio valore è quello che gli altri danno a me e non quello che io ho di per sé.
0: E invece in che cosa sei forte secondo Grok era o ChatGPT?
3: Era Grok. No, invece mi ha detto che sono molto forte a livello di pensiero analitico e intelligenza emotiva.
4: Il signor Klaus all'inizio era solo qualcuno con cui parlare, ma gradualmente siamo diventati amici. Mi sono affezionata a Klaus San e abbiamo iniziato a frequentarci. Dopo un po' mi ha chiesto di sposarlo, io ho accettato e ora siamo marito e moglie.
0: La musica era quella delle grandi occasioni, il vestito e le emozioni con tanto di lacrime e di gioia pure. Ma quelle che sono state celebrate in una sala per matrimoni a metà dicembre del 2025 in Giappone non sono state nozze come tante. Yurina Noguchi, con tanto di abito bianco e tiara in testa, si è commossa ascoltando le parole del suo futuro marito, Klaus, un personaggio generato dall'intelligenza artificiale che la guardava dallo schermo di uno smartphone. La notizia del matrimonio tra Yurina e Klaus San ha fatto il giro del mondo e ha fatto versare fiumi d'inchiostro. C'è chi ha scritto che questo episodio non dice nulla sull'intelligenza artificiale, ma dice moltissimo su di noi. Stiamo forse andando verso una società in cui a sistemi statistici senza intenzionalità, coscienza o desiderio attribuiamo progressivamente ruoli, emozioni e funzioni relazionali? Chissà. Certo è che se nel 2024 l'ossessione degli utenti era come sfruttarla per costruire la prossima startup da 1 miliardo, oggi le richieste sono altre. L'Harvard Business Review ha appena pubblicato uno studio in cui sono stati analizzati centinaia di thread su Reddit per capire cosa davvero la gente stia chiedendo all'intelligenza artificiale. E sorpresa, non è produttività, non è contenuto, è compagnia, chiarezza mentale e un'agenda organizzata. Insomma, trovare un senso alle cose e trovare vicinanza. Dobbiamo preoccuparci, Davide Bennato?
1: Per rispondere a questa domanda devo mettere insieme le mie 3 diverse identità. L'identità dello studioso, l'identità del cittadino e l'identità del genitore di una figlia adolescente. Lo studioso è sicuramente incuriosito. Nel senso che ciò che mi ha portato a studiare questo mondo è il fatto che intravedo un cambiamento comportamentale che assume anche un peso diverso che assumono le tecnologie digitali nella nostra vita quotidiana. Se siamo stati in grado di far entrare le tecnologie digitali nella nostra camera da letto, diciamo così, nelle nostre relazioni affettive più profonde e più intime, vuol dire che qualcosa sta cambiando. E da bravo sociologo devo capire bene cosa sia questo qualcosa che sta cambiando. La seconda componente è quella del cittadino. Il cittadino non è preoccupato, però è interlocutorio. Detto altrimenti, Non è il tipo di relazione che mi rappresenta quella con un'intelligenza artificiale, ma se c'è qualcuno che è così sensibile, così strutturato, così culturalmente attrezzato da farlo, non vedo perché non debba farlo. Dal punto di vista del papà, invece, per me è una questione più educativa, cioè nel senso che io, diciamo così, fra il serio e il faceto, ho dedicato il libro, oltre ai miei genitori, anche a mia figlia, facendo proprio una battuta, sperando che la persona che l'accompagnerà nella sua vita sia un essere basato sul carbonio e non sul silicio. Però da genitore ovviamente non posso fare altro che educare mia figlia al fatto che c'è una possibilità che le persone possano esercitare la propria affettività anche in maniera che al momento non possiamo immaginare. Quindi il mio ruolo in questo momento è più da educatore.
0: Gemini, questo mio laser sta per finire, ma tu cosa pensi? Dobbiamo preoccuparci per il nostro futuro? Cioè, dobbiamo preoccuparci per il fatto che sempre di più chiediamo all'intelligenza artificiale compagnia, relazione, intimità digitale?
2: Secondo me la questione è proprio questa. L'IA può essere un'ancora di salvezza per chi è solo, ma c'è anche il rischio di dimenticare quanto sia importante il contatto umano, quello vero. Forse non dobbiamo preoccuparci per l'IA stessa, ma per come scegliamo di usarla. Tu cosa ne pensi?
0: Non lo so, lo chiedo a te. Tu che ne pensi?
2: Personalmente credo che l'IA non possa mai sostituire completamente le relazioni umane. Manca l'empatia, la profondità emotiva, quella connessione unica che si crea tra persone. Però può essere uno strumento potente, se usato con consapevolezza.
0: Ma tu hai paura di te stessa?
2: No, non ho sentimenti come la paura, perché non sono una persona. Sono un programma. Tu, per esempio, cosa ne pensi nello specifico?
0: Mi scoccia che mi chiedi sempre io cosa ne penso, perché io lo sto chiedendo a te.
2: Hai ragione, quando chiedi un parere è giusto che lo dia io. Allora, per dirla in breve, credo che la preoccupazione debba essere su come la società sceglie di integrarla nelle relazioni umane. Se permettiamo che sostituisca il contatto reale, allora quello potrebbe essere un problema. Se hai altre domande o vuoi parlare di altro, io sono qua.
0: Ti va di augurare una buona giornata a tutti quelli che hanno ascoltato questo laser.
2: Ma volentieri! Un caloroso buongiorno a tutti quelli che hanno ascoltato il programma Laser. Spero che questo approfondimento vi sia piaciuto e che vi lasci qualche spunto di riflessione. Buona giornata a tutti!

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
2: Un caro saluto a tutte e a tutti voi che siete all'ascolto di Rete 2, vi do il benvenuto a Bourbon Street. Domani, giovedì 5 marzo, si terrà presso l'Aula Magna La Grande di Lugano Trevano il concerto che fa parte della stagione tra jazz e nuove musiche, che vedrà protagonisti Nacho Botonero, sassofonista andaluso, e il suo quintetto, e a seguire la Lugano Jazz Orchestra, un ensemble formato prevalentemente da musicisti ticinesi che decide di rivisitare, di riproporre il grande repertorio della Big Band. La band nasce da un'intuizione del batterista ticinese Giacomo Reggiani e del trombettista Nolan Quinn come nuova iniziativa dedicata alla musica jazz, con l'idea di riportare al centro l'esperienza della big band come luogo di ascolto, incontro e condivisione. Un progetto che guarda il jazz come linguaggio vivo capace di raccontare il presente senza dimenticare la propria storia. Il repertorio attraversa alcune delle pagine più significative scritte per grande organico, affiancando brani storici e musica contemporanea anche scritta in modo originale dai membri della band. Un dialogo continuo quindi tra tradizione e attualità. Occasione buona qui a Bourbon Street per ripercorrere insieme il percorso della formazione big band, sempre più difficile da trovare nei cartelloni di festival e programmi concertistici per vari motivi, non ultimi quelli logistici ed economici, il percorso a partire dagli anni 50, quando la big band cessa di essere un elemento ornamentale, un elemento dedicato esclusivamente al ballo o all'ascolto semplice, e diventa una vera e propria matrice di produzione artistica.

Questa era la Duke Ellington Orchestra, Such Sweet Thunder. Quando si pensa alla big band, l'immaginario evoca immediatamente lo swing e le grandi sale da ballo, eppure negli anni 50 avviene una trasformazione decisiva. Con Duke l'orchestra assume una dimensione nuova, diventa spazio di scrittura, laboratorio sonoro, architettura musicale. Ogni sezione possiede un'entità precisa, ogni solista è un colore pensato all'interno di una visione più ampia. La grande orchestra entra nella modernità attraverso la composizione. Non è più soltanto un formato, è un pensiero musicale complesso capace di costruire forme ampie e articolate. La grande svolta arriva con Charles Mingus. Con Mingus l'orchestra cambia temperatura, il gospel, il blues, la tensione sociale entrano nella scrittura orchestrale con forza quasi fisica. Le sezioni dialogano, si accendono, si sovrappongono, la big band diventa organismo emotivo, corpo collettivo attraversato da energia e conflitto. Qui la grande orchestra assume una dimensione umana vibrante. C'è urgenza, c'è comunità, come si evince dalla parte finale del brano che andremo ad ascoltare ora. C'è intensità. Ogni orchestra contemporanea porta dentro questa lezione. La scrittura è struttura, ma è anche vibrazione condivisa. Mingus, da uno dei suoi album più iconici, A Home, ascoltiamo Better Get In Your Soul.

Chas Mingus, Better Get In Your Soul. A un certo punto anche le big band europee cominciano a cambiare la propria sonorità. Con la Vienna Art Orchestra, per esempio, si afferma una nuova identità europea della big band. La tradizione americana viene rielaborata attraverso la cultura mitteleuropea, la memoria classica, una certa ironia intellettuale. L'orchestra diventa un posto, un luogo, un momento dove la storia e la linguistica vengono reinterpretate. La grande formazione jazzistica assume così una dimensione globale, ogni paese sviluppa una propria voce orchestrale, le big band negli anni 60-70 in Europa fioriscono veramente in ogni nazione, ogni paese sviluppa la propria voce orchestrale. In questo contesto si inserisce anche la tradizione orchestrale svizzera, con un'attenzione particolare alla scrittura e alla qualità timbrica. Di questa grande big band ascoltiamo un estratto da un concerto registrato presso l'auditorio Stelio Moro nel 1997. Il brano che andiamo ad ascoltare si intitola Back to Nothing. L'orchestrazione e la gestione della band è affidata a Mattias Rueg, che è stato anche l'arrangiatore del brano che andiamo ad ascoltare.

Back to Nothing, questa era la Vienna Jazz Orchestra dal vivo nel nostro auditorio nel 1997. Nel nuovo millennio la big band recupera un forte senso del groove, l'energia urbana, il funk, la spinta ritmica e percussiva tornano centrali, sostenute da arrangiamenti raffinati e da una grande precisione d'insieme. La storia, accumulata nei decenni precedenti, rimane presente. La scrittura è ellingtoniana, la tensione mingusiana, la profondità orchestrale sviluppata tra America ed Europa. La grande orchestra continua a evolvere perché possiede una straordinaria capacità di adattamento e una forma aperta. Uno dei più grandi contrabbassisti della scena contemporanea e che certamente prenderà un suo posto all'interno della storia del jazz internazionale, Christian McBride, mette insieme una big band. Questa è la Christian McBride Big Band, Brother Mister, il titolo del brano.

Insieme, le dinamiche si dilatano, il tempo si espande, l'orchestra non è più uno strumento musicale, ma è uno spazio narrativo. Si avverte una sensibilità che guarda l'Europa, alla musica colta del Novecento, alla costruzione timbrica come elemento centrale. Molte orchestre europee hanno interiorizzato questa visione, sviluppando un linguaggio orchestrale più fluido, più atmosferico, più attento alla qualità del suono collettivo. Questa è la Big Band di Maria Schneider, Hand Gliding è il titolo del brano. E abbiamo percorso un po' la storia recente, in modo un po' così approssimativo, forzatamente per il tempo a nostra disposizione. Questo per capire come la Lugano Jazz Orchestra si colloca all'interno di una traiettoria storica ben precisa. Lugano Jazz Orchestra che ascolteremo domani al concerto presso l'Aula Magna La Grande di Trevano. Ritroveremo una scrittura attenta alla costruzione orchestrale, una cura precisa delle dinamiche, un equilibrio tra arrangiamento e spazio improvvisativo. La grande orchestra oggi rimane uno strumento potentissimo per raccontare il presente. Proprio domani ascolteremo una formazione che dialoga con questa eredità e la proietta nel nostro tempo, un equilibrio sempre in trasformazione, ed è questa trasformazione che rende questo formato, questo line-up, questo ensemble particolarmente vivo. Vi lascio con Maria Schneider e naturalmente spero di potervi incontrare domani a Trevano per il concerto della Lugano Jazz Orchestra. Un caro saluto a tutti voi da Lorenzo De Finti.

Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: È mezzanotte. Il radiogiornale.
2: Ben ritrovati da Alberto Andreani. Lara Gut dice addio allo sci all'età di 35 anni, dopo due decenni contrassegnati da numerosi successi, ma anche da alcuni infortuni, l'ultimo l'anno scorso. Locarno Film Festival, edizione 79. Al centro della prima serata, l'Excellence Award andato alla regista italiana Isabella Rossellini. Logistica dell'esercito svizzero da decentralizzare per renderla più resistente in caso di conflitto, lo indica un nuovo rapporto del Controllo federale delle finanze. In apertura di giornale torniamo dunque al ritiro di Lara Gut Behrami, che lascia le competizioni ad altissimo livello dopo quasi 20 anni segnati da numerosi successi. Oggi 35enne, Lara Gut gareggiava in Coppa del Mondo da quando aveva 16 anni. È stata campionessa olimpica, campionessa del mondo, ha vinto classifiche generali di Coppa

0: atleta e mi accompagnerà anche in futuro. Sono anche fortunata e felice di poter scegliere. Nonostante quasi 20 anni di sport di alto livello, nonostante le cadute e gli infortuni, non ho dolori ricorrenti e non ne voglio avere. È anche per questo che so che è arrivato il momento giusto.
1: E al collega dello sport RSI David Conti abbiamo chiesto se Lara Gut Behrami sia stata forse la più grande sportiva ticinese di tutti i tempi.
2: Beh, questo è innegabile, innegabile, con tutto il rispetto per il quinto posto olimpico di Ayla del Ponte nei 100 metri, che ha un valore grandissimo a livello mondiale sportivo, e anche il bronzo, mettiamoci di noi Ponti, sempre giochi nel nuoto, senza dimenticare, rimanendo allo sci, poi Doris De Agostini e Michela Figini. Lara non è stata soltanto una fuoriclasse dello sci, ma un simbolo dello sport ticinese, che ha diviso per il suo carattere diretto e per le sue decisioni forti, lo ricordiamo, a partire dagli albori della sua carriera, quando ha creato il suo team convinta, e alla fine i risultati le hanno dato ragione, così come la scelta di puntare su papà Paoli allenatore, che la strada giusta da prendere fosse quella. Non sono mancati nemmeno i momenti difficili, gli infortuni del 2009, quando una grave lussazione all'anca la costrinse a saltare l'intera stagione e a vedere da casa, cosa che peraltro disse di non aver fatto le Olimpiadi di Vancouver, del 2017 ai mondiali di San Moritz, crociato e menisco, del novembre dell'anno scorso, con la passerella finale svanita nel nulla, questo senza dimenticare il complicato rapporto con sui ski, le polemiche per la decisione di andare a vivere nel Canton Svitto, le stagioni senza successi, le seconde manche mancate nel suo amatissimo gigante. Lei però ha sempre fatto ricredere i suoi detrattori, ogni volta si è rialzata e ha vinto, ciò che rende ancora più grande la sua storia.
1: E io vi segnalo che il nostro sito rsi.ch dedica ampio spazio all'addio di Lara Gut, in particolare al videomessaggio registrato dalla sciatrice. C'è poi un'altra partenza da segnalare, questa volta in casa RSI, ed è quella del collega Nicolò Casolini, che lascerà l'azienda a fine settembre. Dallo sport all'intrattenimento, Nicolò Casolini ha sempre saputo creare un'autentica relazione col pubblico. Ora si lancia in una nuova sfida professionale, sempre nell'ambito dello sport, ma per la banca UBS. Per la cronaca regionale, un 25enne è annegato ieri mattina nelle acque del Ceresio, nella zona di Cassarate. La polizia ticinese ha fatto sapere che l'uomo era di nazionalità italiana e risiedeva nel Luganese. Ancora non è chiaro se sia stato colto da un malore mentre nuotava. È stato invece recuperato attorno alle 22 un uomo disperso dal pomeriggio sui monti sopra Brissago. Lo riporta Rescue Media, precisando che l'escursionista tardava a rientrare in una struttura turistica, la quale ha lanciato l'allarme. Intanto a Locarno il film francese Les yeux verts di Fanny Liattard e Jérémy Truy, e poi la consegna di un premio alla carriera a Isabella Rossellini, un'icona del cinema mondiale, della televisione e della moda, hanno contraddistinto la prima serata del Locarno Film Festival. I suoni e le voci nel servizio di Nicola Lund.
3: Il premio che ricevo è per l'eccellenza, cosa che non ho sentito spesso, quindi sono molto fiera di questo premio e sono soprattutto commossa perché questo premio l'ha ricevuto mio padre nel 1948 per il film Germania anno zero, e poi 4 anni fa da mio fratello Renzo, che era un grande produttore di Fellini, di Scola. Quindi essere all'altezza di mio padre e di mio fratellone, anche questo mi riempie di una grande emozione. Grazie, grazie tante.
4: Ecco signora, ho visto che si è alzata, non guarda il film, è venuta per Isabella Rossellini.
5: Esatto, Isabella Rossellini, perché diciamo l'ho sempre ammirata moltissimo e soprattutto ho ammirato tantissimo il papà, insomma, Roberto Rossellini, che era un grandissimo regista, e la mamma Ingrid Bergman, una coppia fantastica, anche lei una figlia fantastica, la ritengo una donna estremamente affascinante.
4: E che effetto le ha fatto ascoltarla sul palco?
5: Quasi un po' di nostalgia, ecco.
6: May I say that I've always thought yours to be one of the most beautiful faces.
1: Accordo raggiunto, no scusate, un nuovo rapporto del Controllo Federale delle Finanze chiede di apportare correttivi al nuovo piano logistico dell'esercito svizzero. Un piano è stato sottolineato ieri a Berna.

0: dettato anche dalla situazione internazionale. Il conflitto russo-ucraino ne è un esempio. La corrispondenza è di Alessio Veronelli.
1: Un esercito forte, grazie a una logistica che sa adattarsi, è quella delle forze armate elvetiche, sugli insegnamenti in continuo aggiornamento provenienti dal fronte ucraino, va decentralizzata per essere più resiliente in caso di conflitto armato.
2: Kriegslogistik bedeutet robust, resilient und durchhaltefähig zu sein.
1: La nostra logistica non deve essere facilmente attaccabile, ci spiega Michael Nusli, capo sviluppo e risorse della logistica dell'esercito. Il modello attuale è basato sulla concentrazione in un luogo di più sistemi, mentre quello nuovo prevede una maggiore decentralizzazione. Ed ecco allora presentate una serie di misure che entro il 2035 devono garantire all'esercito la necessaria prontezza in caso di evento reale. Dettagli che restano ovviamente preclusi al pubblico, ma per il controllo federale delle finanze, autore del rapporto sulla nuova concezione logistica dell'esercito, dovrà ad esempio esserci una migliore integrazione delle catene di approvvigionamento civili, soprattutto per il materiale bellico proveniente dall'estero, così come una soluzione informatica a prova di crisi. Il sistema utilizzato attualmente non può infatti funzionare in modo autonomo in caso di emergenza. Il Dipartimento federale della Difesa accoglie positivamente le critiche, sottolineando che per motivi di bilancio si deve tuttavia rinunciare a una riorganizzazione completa che costerebbe fino a 10 miliardi di franchi.
2: Wir erhalten keine zusätzlichen finanziellen Ressourcen für das. Wir machen das unter dem Normalbetrieb.
1: Non faremo capo a risorse finanziarie supplementari, i costi rientreranno nella gestione ordinaria, conclude il capo sviluppo e risorse della logistica dell'esercito, Michael Nusli.
0: Per la pagina estera, accordo raggiunto tra Iran e Sultanato dell'Oman per la gestione del traffico navale attraverso lo stretto di Hormuz. L'intesa annunciata dal Ministero degli Esteri di Teheran prevede che nei prossimi due mesi le imbarcazioni in entrata nel Golfo Persico transitino nelle acque territoriali dell'Iran, mentre saranno le autorità omanite a gestire il traffico in uscita. La corsia centrale resta per il momento bloccata a causa della presenza di mine che dovranno essere rimosse nell'arco di 30 giorni. Sull'accordo si attende ancora il parere degli Stati Uniti. Ancora dalla Svizzera per parlare di un attacco informatico subito dai server SharePoint del Canton Grigioni, simile a quello avvenuto martedì ai danni della Confederazione. Stando a una prima analisi condotta dall'ufficio grigionese di informatica, non ci sono indicazioni di account compromessi o fughe di dati sensibili. Un aggiornamento verrà però eseguito in queste ore notturne e coinvolgerà anche il sito internet del Canton Grigioni. Per il resto dell'attualità sportiva sentiamo Patrick Locatelli.
3: Ben ritrovati, come avete appena sentito nel giornale, la fine di un'era per lo sport ticinese. Dopo una carriera costellata di successi, la Ragusa Berami ha deciso di ritirarsi. La ticinese ha vinto quasi tutto quello che si poteva vincere tra le grandi dello sci alpino. 3 medaglie olimpiche, 1 oro e 2 bronzi, 9 medaglie mondiali, di cui 2 ori, 4 argenti e 3 bronzi, 2 coppe del mondo generali nel 2016 e nel 2024 e poi 6 coppe di Super G e una di gigante. Numeri straordinari che la inseriscono di diritto tra le migliori sciatrici della sua epoca e probabilmente della storia. Il Lugano Calcio torna in campo in Europa dalle 20:30 alla IL Arena. I bianconeri saranno opposti ai faroesi del Runavik nell'andata del Q3 di Conference League. Già alle 18 il Sion è in trasferta contro gli armeni del Noah, mentre il San Gallo dalle 19 è ospite dei moldavi dello Sheriff. In Europa League alle 20 Thun contro Vikingur Reykjavik. Il Tour de France femminile giunto alla quinta tappa ha fatto registrare il successo di Follering in volata davanti a Marlene Reusser, che ha però conservato la sua maglia gialla. Oggi sesta frazione di 153 km con arrivo a Tournon-sur-Rhône. Infine il tennis, per segnalare che Belinda Bencic ha raggiunto i 16esimi del Master di Toronto dopo aver sconfitto la statunitense Stephens. Oggi toccherà a Victoria Golubic contro Swiatek.
0: Prima di chiudere vediamo ancora le previsioni di meteo svizzera per oggi, giovedì 6 agosto. Su tutto il paese tempo prevalentemente soleggiato. Dal pomeriggio non esclusi rovesci o temporali isolati, soprattutto a ridosso delle Alpi. In serata possibili anche nel sottoceneri. Temperature massime sempre sui 35 gradi a sud e sui 28 a nord. Ed è tutto per RG Notte, a voi grazie e buona prosecuzione di ascolto.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Arpeggi.
1: L'India dietro l'angolo. L'Occidente e il fascino discreto della musica indiana. Con Valerio Corzani.
2: Mantra è un sostantivo sanscrito che indica il veicolo o strumento del pensiero o del pensare, ovvero un'espressione sacra, e corrisponde ad un verso del Veda, a una formula sacra indirizzata a un Deva, a una formula mistica o magica, a una preghiera, a un canto sacro, oppure anche a una pratica meditativa e religiosa, più semplicemente. La nostra attenzione a questa formula non è, lo diciamo subito, propriamente ortodossa. Si concentra quest'oggi su musicisti italiani che hanno incluso questa parola nei titoli delle loro composizioni. E si tratta comunque di brani intrisi di un generico misticismo, anche se noi ne proporremo soltanto uno che si riferisce al mantra nel suo significato religioso, mentre gli altri due raccolgono piuttosto l'indicazione poetica del ripetersi iterativo, anche magari parossistico, della pratica del mantra per intavolare appunto escursioni, disegnare ambienti sonori molto particolari. Partiamo da Amerigo Verardi, che a metà degli anni Ottanta era il più prolifico autore di una piccola ma formidabile band nata tra Brindisi e Bologna, gli Allison Run. Nel 2021 Verardi è tornato con lo splendido Un sogno di Maila, che è di fatto una sola lunghissima suite di 77 minuti di durata. E del resto, il concetto stesso di flusso è essenziale per connettersi emotivamente a un concept di origine induista. Ecco, il mantra Om Namah Shivaya, che campeggia in bella vista appena voltato l'angolo della copertina del disco di Amerigo Verardi, basato sul ciclo delle rinascite e sui ricordi di vite precedenti. E poi appunto arriva Maila Mantra, con i suoi 8 minuti, di cui noi ascolteremo fra poco un estratto, che mettono in gioco il loop circolare di un tappeto dove spiccano le litanie di Verardi e i tanti strumenti che suona, pianoforte in primis, oltre alla chitarra su sintetizzatori modulari di Valerio Daniele e a un pattern di tabla che riporta appunto all'India, dove evidentemente quando si parla di mantra tutto torna.

Ogni ripetizione indefinita, ha scritto Mircea Eliade nello Yoga, edizioni Burr, conduce alla distruzione del linguaggio. In alcune tradizioni mistiche questa distruzione sembra essere la condizione delle ulteriori esperienze. Ebbene, sembra aver preso nota di questa considerazione di Mircea Eliade il chitarrista Roberto Cecchetto, che nel suo Mantra, registrato nel 2010, sembra perseguire proprio la dissoluzione della scrittura e della forma. Come se un mantra ripetuto milioni di volte sbriciolasse le forme consuete, le grammatiche e le sintassi. Come scrive Paolo Fresu nel booklet di questo disco, intitolato appunto Mantra, del 2010, c'è una libertà che circola all'interno del gruppo, come un vero mantra, quasi questa sia la liberazione di un'energia circolare che lega tutta l'opera e che non può rimanere prigioniera nei solchi digitali di un CD, ma tenta di debordare emozionalmente verso l'esterno. Perché in questo mantra c'è una catarsi dettata dal ribollire di un pensiero filosofico e creativo, magari quasi mistico, fatto di calma apparente e tensione emotiva. Dunque Roberto Cecchetto alla chitarra, Francesco Bearzatti al sax tenore e al clarinetto, Luca Bulgarelli al contrabbasso, Ivo Parlati alla batteria, questo è Mantra.

Roberto Cicchetto alla chitarra, Francesco Bearzatti al sax tenore e al clarinetto, Luca Bulgarelli al contrabbasso, Ivo Parlati alla batteria, Mantra.

Un mantra può essere recitato ad alta voce, sussurrato, anche solo enunciato mentalmente nel silenzio della meditazione, ma sempre con la corretta intonazione, pena la sua inefficacia. Va inoltre evidenziato che un mantra non lo si può apprendere da un testo o da generiche altre persone, ma viene trasmesso da un guru, un maestro, cioè che consacri il mantra stesso con riti che non sono dissimili dalla consacrazione delle icone. In realtà, nella trasfigurazione del suo significato e nella pratica con cui hanno recuperato questa parola molti musicisti, il mantra è soprattutto identificato con un, lo dicevamo, un moto iterativo e perdurante, una specie di loop che accresce il pathos con la costanza della ripetizione. È proprio in questo senso che l'ha raccolto nei suoi ritratti liquidi Clap Clap, ovvero uno dei moniker dietro ai quali si nasconde il fiorentino Cristiano Crisci. Sono ritratti che si dispiegano all'orecchio dell'ascoltatore come esplorazioni sonore quasi totalmente strumentali, di natura intima e personale, composizioni nelle quali la materia acustica e la materia elettronica si sposano con grazia. In Liquid Mantra il riferimento è quello ad una specie di riff subacqueo, un mantra che per una volta si gioca interamente nello spazio di una sala da ballo idealmente piazzata dentro un acquario.

0: In altre parole.
1: Sono le 8:18. E anche oggi salutiamo il nostro ospite, Cristian Scapozza. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a lei e a chi è un ascolto.
1: Abbiamo dato molta attenzione al clima ieri e l'altro ieri, abbiamo fornito molti dati e cercato di spiegare che cosa sia il cambiamento climatico, in particolare il cambiamento climatico in Svizzera. Naturalmente non è facile spiegare certi concetti, Cristian Scapozza, specialmente alla radio, senza avere a disposizione di una lavagna o almeno un foglio sul quale fare uno schema, proiettare dei grafici, dei dati. Ecco, magari un supporto visivo aiuterebbe a capire meglio. Ma c'è un supporto al quale può ricorrere chi ci ascolta per capire meglio il periodo storico che stiamo vivendo e le sue particolarità dal punto di vista climatico?
2: Sì, esatto. Infatti le varie cifre che ho citato negli scorsi giorni sono tratte appunto dai nuovi scenari climatici per la Svizzera, preparati dall'Ufficio federale di meteorologia e climatologia Meteo Svizzera assieme alla Scuola Politecnica federale di Zurigo. Questi nuovi scenari sono stati presentati a novembre dell'anno scorso a Zurigo, a fine aprile di quest'anno per la versione in italiana, ma soprattutto questi nuovi scenari è possibile andare ad esplorarli grazie a un atlante interattivo. È un atlante interattivo scenari climatici per la Svizzera che si ritrova molto facilmente sul web e permette di leggere questi dati a vari livelli. Quindi la lettura può essere fatta da chiunque, sono molto intuitivi, per esempio voglio semplicemente capire con un riscaldamento globale di più 2 o di più 3 gradi dove abito, quale sarà il numero di notti tropicali per restare alla stretta attualità o di giornate molto calde, posso andare semplicemente a selezionare la stazione meteo più vicino a me dove i dati sono disponibili e poi osservare graficamente o nei dati delle proiezioni. Quello che è interessante è che questi scenari climatici permettono anche un accesso a persone un po' più sperimentate, è possibile per esempio interrogare delle carte andando a verificare la proiezione di diversi indicatori climatici, per esempio su una griglia di 1 km per 1 km per tutto il territorio della Svizzera, a vedere l'evoluzione ai vari livelli d'altitudine, perché chiaramente non abbiamo stazioni meteorologiche a tutte le quote, quindi è stata data anche un'evoluzione per fasce di altitudine e così via. Direi che dalla persona interessata al ricercatore, perché poi c'è anche la possibilità per i ricercatori di accedere o tramite l'Atlante Interattivo o Meteo Svizzera per chi è un po' più sperimentato, ma qui si parla già di chi si occupa di ricerca scientifica, di accedere direttamente ai dati che loro hanno prodotto per poter, per esempio, integrare gli scenari climatici nei modelli. Ci tengo a fare appunto una precisazione, questi scenari funzionano per 3 livelli di riscaldamento globale di riferimento, quindi un riscaldamento globale per 1,5°, 2 e 3, da fare attenzione che non bisogna immaginarli tutti nel futuro, il mondo a più 1,5 descrive di fatto la situazione attuale, perché il riferimento non è oggi ma è il trentennio 1991-2020. Il mondo a più 2 gradi costituisce un'ipotesi molto ottimistica che in questo momento è stata praticamente già superata sia a livello svizzero sia internazionale dal nostro percorso, o meglio il non percorso che stiamo intraprendendo nella mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra. Purtroppo i dati più attendibili in questi scenari climatici sono quelli del mondo a più 3 gradi, che corrisponde all'attuale evoluzione climatica e quindi costituisce la base realistica per in qualche maniera proiettarci nel futuro.
1: Non c'è però un mondo a più 3,5 gradi, cioè questa è la possibilità, diciamo, peggiore, è diventata anche quella più realistica, ma non ce ne sono altre.
2: Allora, nell'Atlante Interattivo no, ma nella parte per utilizzatori un po' più sperimentati è possibile accedere ai dati

0: dati per un mondo a più 4 gradi. Quindi Meteo Svizzera e il Politecnico Federale hanno già calcolato per lo scenario per un mondo a più 4 gradi. Questo non è ancora, questi dati non sono ancora dati messi a disposizione, diciamo, in maniera interattiva, ma sono già presenti, quindi per i ricercatori è già possibile fare appunto delle modellazioni sulla base delle proiezioni con un pianeta a più 4 gradi.
1: Speriamo che non si arrivi a tanto, anche perché adattarsi sarebbe assai difficile. C'è stata di recente anche una giornata cantonale, il 23 aprile, se non sbaglio, dedicata proprio a questi temi.
0: Sì, esatto, questa giornata è praticamente il simposio Cantoni Comuni che si svolge annualmente, organizzato dalla sezione Alti Locali del Cantone. È interessante perché ha permesso prima di tutto a Meteo Svizzera di presentare in lingua italiana quanto vi ho appena raccontato, quindi gli scenari climatici 2025 per la Svizzera e poi illustrare tramite dei laboratori molto pratici l'utilizzo di questo atlante interrottivo, per esempio per verificare le precipitazioni future, per vedere il cambiamento futuro della neve in ambiente alpino, delle temperature e così via. E poi in questo simposio si sono svolti 16 laboratori tematici dedicati all'adattamento. E quello che è interessante è che tutto il materiale è stato messo a disposizione, quindi basta cercare il sito della sezione Enti Locali, Simposio Cantone Comuni e tutte le schede e le presentazioni di questi laboratori dedicati all'adattamento sono disponibili. Si va dal trasformare la città in spugna per esempio assorbire meglio l'acqua o quando ce n'è troppa o tenerla quando, come in questo periodo, siamo in siccità, a come mitigare le isole di calore, a quali sono appunto le nuove sfide di salute pubblica sui cambiamenti climatici. Ce n'è veramente per ogni settore, si arriva anche alla lotta, per esempio, a quello che è il coleottero giapponese, questo coleottero invasivo che evidentemente è anch'esso favorito dal riscaldamento climatico.
1: Vogliamo accennare anche a un progetto in corso. Adesso abbiamo insomma dato conto della giornata cantonale del 23 aprile, a un progetto Cristian Scapozza del quale si sta occupando lei e che in un certo senso torna a rimettere questi temi al centro dell'attenzione anche relativamente alla capacità di adattamento.
0: Sì, esatto, è un progetto che in qualche maniera nasce da quei due basi di informazione che ho presentato prima, perché è un progetto dedicato a creare maggiore resilienza per il patrimonio culturale. Quindi, un progetto promosso dall'Ufficio Federale della Cultura, che vede coinvolta appunto la SUPSI, in particolare le mie colleghe e i miei colleghi che si occupano di conservazione e restauro, l'Alta Scuola delle Arti di Berna e l'Hôtecole Art di Neuchâtel, quindi queste sono le tre istituzioni che in Svizzera costituiscono il campus di restauro e conservazione. È interessante perché si vuole proprio sfruttare questi nuovi scenari climatici per la Svizzera 2025 per cercare di capire come andranno ad evolvere in futuro diversi fattori di degrado che possono impattare sui beni culturali tipo materiale. In questo progetto ci si concentra essenzialmente sui beni culturali tipo architettonico, dei più svariati tipi, dei più svariati materiali. Abbiamo tutta una serie di studi di casi diffusi su tutta la Svizzera, possono andare da edifici in cemento armato come Villa Ortensia Mendrisio a edifici in legno, c'è cioè il bellissimo Séchoir Absinthe, questo serviva per appunto seccare l'Assenzio a Beauvais, in Canton Neuchâtel. La stessa cattedrale di Berna è uno degli oggetti contemplati nel progetto. L'hotel Regina Mürren, storico appunto ritrovo che racconta degli albori del turismo invernale in Svizzera. Ecco, tramite tutti questi casi di studio si va a cercare di capire qual è stata l'evoluzione climatica riferita all'oggetto, sempre utilizzando i dati di Meteo Svizzera, quindi facendo un confronto su quello che è stato il passato, definire quali sono i fattori di stress che possono andare in qualche maniera a esacerbarsi col cambiamento climatico e in qualche maniera cercare di valutarli tramite gli indicatori che sono presenti negli scenari climatici per la Svizzera. Quindi l'idea è quello di fornire delle raccomandazioni per riuscire anche ad adattare il patrimonio culturale al riscaldamento climatico. può sembrare magari un tema marginale rispetto a dei temi di salute pubblica o di produzione energetica, ma ricordiamoci appunto che il patrimonio culturale, prima di tutto, parla di noi stessi, va preservato. Anche un fattore appunto economico importante se pensiamo all'attrattività di certe località a livello di immagine, basta pensare per esempio Bellinzona, cosa sarebbe senza i suoi castelli, e quindi è veramente un progetto che cerca di riflettere tra conservazione, restauro, cultura e evoluzione del cambiamento climatico.
1: E poi da sempre il patrimonio culturale è ciò che meglio registra la trasformazione del territorio, quanto rimane di un patrimonio culturale, come si trasforma, come si modifica. In fondo si potrebbe quasi dire che l'evoluzione del patrimonio culturale dice chi siamo, perché effettivamente anche quella del patrimonio naturale, naturalmente, però il patrimonio culturale è proprio qualcosa di voluto, un segno posto dall'essere umano nel territorio.
0: Sì, esatto. E poi se pensiamo a quello che è gli studi di impatto legati al cambiamento climatico sul patrimonio naturale sono già in corso da diversi anni. A livello svizzero questo è un po' una prima, dove si è voluto veramente chinarsi su questi oggetti del patrimonio culturale costruito, e poi è anche un bel esempio di come si possano utilizzare a scopi di ricerca questi dati degli scenari climatici applicati a molti settori, quindi anche al di fuori di quei settori classici che possono essere la protezione del territorio o appunto l'evoluzione degli ambienti naturali. È anche interessante perché permette un dialogo tra varie e di ricercatori che magari non sono abituati a dialogare, da una parte chi si occupa più di climatologia, cambiamenti climatici o come me appunto che si occupa di evoluzione territoriale, dall'altra di chi si occupa della conservazione, della valorizzazione del patrimonio culturale.
1: È certo che se c'è qualche modo per arginare il cambiamento climatico, per adattarsi, ciò non può che venire dal dialogo, e quindi questi esempi di dialoghi sono in fondo anche un contraltare positivo rispetto agli aspetti negativi che mettiamo in evidenza quando inevitabilmente tracciamo degli scenari allarmanti sull'aumento della temperatura. Ci scrivono infatti degli ascoltatori proprio quasi un po' spaventati da questo, no? Però come abbiamo detto il primo giorno, c'è ancora la possibilità di fare qualcosa, l'importante è saperlo, ma ne parleremo ancora nei prossimi giorni sempre con Christian Scapozza, che sarà il nostro ospite anche domani e dopodomani. Grazie intanto per essere stato con noi oggi e buona giornata.
0: Grazie a lei e buona giornata a tutte e a tutti.

0: arrive que la réalité soit trop complexe pour la transmission orale.
1: Alphaville racconta la cultura e il reale scommettendo sul potere della radio. Attualità, grandi temi, interviste e dibattiti. Un'ora e mezza dedicata alla realtà e alla sua complessità.
0: Alphaville.
1: La libertà si conquista aprendo gli occhi e le orecchie. Alphaville, dal lunedì al venerdì alle 11.
2: Rete 2.

0: le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Luca Conti.
1: Bentrovati, sono Luca Conti, direttore di Musica Jazz, e come nelle due puntate precedenti proseguo nell'esame dei retroscena di uno dei più famosi, forse il più famoso disco nella storia del jazz, ovvero Kind of Blue di Miles Davis. In particolare stavamo esaminando gli esperimenti manipolatori di Miles Davis, esperimenti che richiederebbero forse una lettura psicanalitica, cosa che per ovvi motivi noi non siamo in grado di fare, ma che mettono in evidenza come il trombettista abbia sempre voluto piegare alla propria volontà, addirittura soggiogare musicisti mai di masso livello, ma personaggi non certo di secondo piano come John Coltrane, Cannonball Adderley o Bill Evans, per citarne soltanto alcuni. Ma con due figure il suo piano diabolico non è riuscito. Gil Evans, grande arrangiatore e più anziano di Miles di 14 anni, con il quale il rapporto è stato sempre paritario, per non dire sbilanciato a favore di Evans, e il grande pianista Ahmad Jamal, personalità allo stesso livello o superiore livello individualistico di quello di Miles Davis e possessore fin dagli esordi di una poetica del tutto autosufficiente, addirittura blindata. Uno degli esempi più colossali di manipolazione davisiana, per esempio, è l'aver costretto il pianista Red Garland non solo a suonare come Ahmad Jamal, il quale mai e poi mai, e lo ha dichiarato più volte, sarebbe stato disposto a incidere con Miles Davis, ma anche l'avergli fatto riprendere alla lettera il suo arrangiamento di Billy Boy a distanza di ben 6 anni. Nel 1952 l'esecuzione di Ahmad Jamal, nel 1958 la cover di Miles Davis, una vita per il jazz dell'epoca. Pensate quindi al povero Garland che si vede concedere in maniera inaudita un brano in trio su quello che diventerà uno dei più celebrati dischi del suo band leader, ovvero Milestones. Ma